Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Fares Marzone nel collegamento con Cristiano Online tratterà il tema Noi e la scrittura. Buon ascolto.
2: Come sempre un grande privilegio e nello stesso tempo una responsabilità quella di parlare da parte del Signore. Alcuni mesi fa, mentre stavo preparando le note di questo messaggio, ho sentito ad un telegiornale della morte del noto sociologo Francesco Alberoni, già rettore, fra le altre, della più grande università privata italiana, Yulm. Questo professore, in un editoriale sul Corriere della Sera del 10 marzo del 2003, scriveva, rivolgendo le sue parole ai giovani, pensando soprattutto ai suoi molti studenti, scriveva queste parole: non limitatevi alla vostra specialità, allargate la vostra mente con altre letture, leggete, studiate di più. È vero, leggere allarga la mente. E non solo ai giovani, anche se loro sono come delle spugne, quelli, i ragazzi forse ancora di più. E allora diventa importante la lettura della scrittura, perché essa è il nutrimento quotidiano per il credente. E se è significativa la citazione generale di questo studioso, ben più importante è la citazione biblica che si trova nel libro di Giosuè, perché qui è scritto il grande incoraggiamento di Dio a questo condottiero che stava prendendo in mano l'eredità del grande Mosè e che probabilmente si sentiva inadeguato e titubante a guidare Israele. Nel libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 8, sono scritte queste parole: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo. La meditazione presuppone la lettura e la susseguente riflessione. Quindi meditalo, diceva il Signore a Giosuè. Meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Con queste parole che lo spronarono ad agire in questa direzione, Giosuè conquistò buona parte della terra promessa, la spartì alle varie tribù e alla fine della sua vita poté dire a Israele delle parole molto forti di esortazione e di richiamo, come si legge proprio nel suo libro, libro di Giosuè, capitolo 24, versetto 15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei, nel paese nel quale abitate. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Se Giosuè ha potuto fare questa affermazione è soltanto perché ha basato la sua vita sulla parola di Dio. Da molte trasmissioni sto esaminando l'importante argomento che è la base per conoscere Dio e suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, e per essere sicuri di avere la pace con Dio, la salvezza e la vita eterna. Inoltre, si può vivere poi la vita cristiana di conseguenza. Si tratta, come si può vedere nella diapositiva numero 1, si tratta dell'argomento della scrittura, base della nostra vita e del nostro servizio, della nostra obbedienza a Dio, del nostro servizio verso i fratelli e le sorelle in Cristo, verso il nostro prossimo. Molti degli aspetti che ho esaminato in queste 22 trasmissioni riguardano risposte a interrogativi quali: cos'è la scrittura. Cosa significa che essa è ispirata da Dio? È veramente la sola autorità su tutto? Come è arrivata fino a noi? Come facciamo a capirla adesso che ce l'abbiamo nelle nostre mani? Ora, già da alcune trasmissioni ho esaminato dei risvolti a carattere, come dire, pratico. Anche in questa faccio altrettanto. E qui entra in gioco il nostro rapporto con la scrittura. Da qui il titolo di questo messaggio: Noi e la scrittura. Qualcuno dirà, ma ultimamente hai parlato in diverse trasmissioni dando indicazione su come studiarla e adesso in un certo senso torni indietro? Diciamo che l'osservazione è molto pertinente, ma mi spiego subito. Lo studio richiede tempo e impegno, e non sempre questo è possibile. Ciò che invece deve caratterizzare la vita cristiana è una costante, quella della lettura quotidiana, senza essere legalisti, quella della lettura quotidiana della scrittura. Dico senza essere legalisti perché può succedere che un giorno, due, o succede che per dei periodi, per tante ragioni, no, non ce la facciamo, però è un impegno che noi dobbiamo prendere ed è un impegno importante. Ecco il motivo per cui, quello della lettura della scrittura, ecco il motivo per cui quasi a conclusione di questa lunga serie, c'è ancora un altro aspetto dopo questo, poi passerò alla dottrina di Dio, ugualmente estremamente fondamentale, sottolineo l'importanza in questa trasmissione della lettura della scrittura, quindi noi e la scrittura. C'è un verbo usato dall'apostolo Pietro e diversi usati da vari autori biblici che evidenziano quanto sto dicendo. L'apostolo Pietro nell'ultima fase della sua vita è stato anche uno scrittore. Quando scrive lo fa sempre secondo il suo stile molto sintetico, il che rispecchia il suo lavoro di prima di conoscere il Signore Gesù, il suo lavoro di pescatore, la rapidità nel gettare le reti e ritirarle dopo aver visto che queste reti erano piene di pesci. Nel capitolo 2 della sua prima lettera scrive tre paragrafi che si concatenano in un modo straordinario. E questi paragrafi contengono ognuno due verbi alla volta, che sono i verbi portanti. Primo paragrafo: sbarazzandovi desiderate. Secondo paragrafo: accostandovi siete. Terzo paragrafo: siete proclamiate. Nel primo breve paragrafo si legge, nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti da 1 a 3, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Il tempo del verbo sbarazzandovi indica un'azione continua, e letteralmente questo verbo significa, dalla lingua in cui è stato scritto, rigettare, mettere via qualcosa. Questo verbo veniva spesso usato per indicare il gettare via i vecchi vestiti quando diventavano logori. E verso la fine del primo secolo qualche storico menziona che diversi credenti di quel tempo venivano battezzati vestiti dei loro vecchi abiti e poi si rivestivano con abiti nuovi, volendo con questo simboleggiare la sepoltura del loro uomo vecchio. L'invito era ed è di sbarazzarsi degli aspetti negativi, e qui ne sono menzionati cinque: di ogni cattiveria, di ogni frode, di ogni ipocrisia, di invidie e maldicenza. Pietro poi, l'apostolo, passa ad esporre l'aspetto positivo. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte della parola. Il verbo desiderate, scritto qui, è molto forte. I figli di Core, che erano dei musicisti, nel Salmo 42, versetto 1, scrivevano queste parole: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Nella versione greca dei 70 dell'Antico Testamento, questo verbo è usato per indicare il desiderio che il credente deve avere per Dio, il che significa anelare, desiderare ardentemente, bramare. È il tempo verbale in cui è scritto da parte dell'apostolo Pietro indica sia una grande intensità sia un'azione continua o ripetuta. Il latte, come ben sappiamo, è uno degli alimenti più completi e nutrienti. Le sue numerose proprietà sono notevoli. Naturalmente, man mano che cresciamo, c'è bisogno anche di altro cibo, quello solido. L'apostolo Pietro esorta ancora noi oggi ad avere un forte desiderio di cibarci a qualsiasi costo, ad avere una bramosia come quella del neonato che reclama il latte, quella bramosia di conoscere la verità della parola di Dio. E naturalmente queste verità poi vanno obbedite, vanno messe in pratica e quindi vissute, come esorta Giacomo nel capitolo primo della sua lettera. Io chiedo più volte al Signore di guardarmi dall'inappetenza spirituale, che è una bruttissima malattia. Non solo non si cresce, ma si deperisce. Rivolgendomi alle sorelle, ai fratelli in Cristo che mi stanno ascoltando in questo momento, dico: chiediamoci se abbiamo appetito della parola di Dio, della scrittura, oppure se siamo diventati come gli israeliti nel deserto. Per loro la manna, questo cibo che Dio aveva provveduto per i circa 38 anni e mezzo da un certo punto della loro traversata dall'Egitto verso la terra promessa, per loro la manna inizialmente aveva il gusto di focaccia fatta di miele, gustosa, buona e nutriente, come si legge nel capitolo 16 del libro dell'Esodo. Passati però solo 11 mesi, quindi nemmeno un anno, cominciarono a lamentarsi con uno dei tanti mormorii, dicendo: i nostri occhi non vedono che manna, come si legge nel capitolo 11 del libro dei Numeri. E verso la fine della peregrinazione nel deserto, si legge sempre in questo libro, il libro dei Numeri, capitolo 21, versetto 5, che il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Eppure questo cibo così leggero, che era la manna, li aveva sostenuti senza pagare una lira o un euro, se preferite, li aveva sostenuti nell'attraversare il deserto per circa 38 anni e mezzo, in mezzo a enormi difficoltà. che ingratitudine. In un tempo in cui le verità del cristianesimo sono attaccate da diverse forze distruttive, tra le quali capeggiano la filosofia postmoderna e il pluralismo religioso, la priorità per i figli di Dio diventa quella di essere ben equipaggiati, quindi di avere un buon rapporto personale, quotidiano, con la Scrittura. Il tutto sia per crescere nella conoscenza di Cristo, come abbiamo ascoltato nel primo canto, cantato molto bene da Antonella, come scrive l'Apostolo Pietro nel capitolo 3 della sua seconda lettera. Quindi il tutto sia per crescere nella conoscenza di Cristo, come ha scritto l'Apostolo Pietro, sia per essere pronti a dare spiegazioni a quanti ce le chiedono. Infatti, sempre l'Apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetti 15, la seconda parte, e 16, seconda parte del versetto 15: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Nel suo libro Trattati, Francis Bacon, non quello delle uova, della pancetta, ma questo tale era uno statista, un letterato e un filosofo inglese, vissuto dalla metà del XVI secolo ai primi del XVII secolo, Francis Bacon affermava: parlare in pubblico rende l'uomo pronto, scrivere lo rende preciso, leggere lo rende completo. Leggere lo rende completo. È vero per tante ragioni, e possiamo applicare questa frase alla lettura della Scrittura, anche perché, soprattutto, e non ci basiamo su quello che ha scritto Bacon, ma ci basiamo sulla Scrittura stessa, però è interessante questa frase che lui ha detto, anche perché, dicevo, è la Scrittura stessa che afferma l'importanza di questa verità, della lettura che rende un uomo, una donna, completi. Considerando che non c'è arte più importante di quella di leggere e di saper leggere, come credenti vogliamo essere delle persone complete, dedicando tempo ed energia alla lettura della Scrittura, considerando questo non come un obbligo, ma come un'opportunità di crescita e di conoscenza intima del Signore, quindi come un grandissimo privilegio. Il valore della lettura è evidenziato dai brani stessi della Scrittura che affermano l'importanza di questo argomento. Ne cito solo alcuni, ma saranno più che sufficienti. Si pensi ad esempio all'incontro dell'evangelista Filippo con il ministro delle finanze etiope che stava leggendo, ritornando da Gerusalemme verso la sua nazione, verso casa sua, stava leggendo il libro del profeta Isaia. Filippo gli chiese: capisci quello che stai leggendo? E lui di rimando gli rispose: e come farei se non c'è chi me lo spiega? Ma ecco alcune delle principali citazioni bibliche dove si parla dell'argomento della lettura della Scrittura. Nel libro dell'Esodo, capitolo 24, versetto 7, c'è l'azione di Mosè che era risalito sul monte Sinai per ricevere nuovamente le parole di Dio. Una volta sceso, si legge: poi prese Mosè, poi prese il libro della legge e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e obbediremo. Nel libro del Deuteronomio sono scritte due importanti verità sull'argomento della scrittura. La prima è quando il Signore, prevedendo l'istituzione della monarchia in Israele, prevedendo la richiesta di un re da parte di Israele perché vedeva che tutti gli altri lo avevano, Dio diede delle indicazioni che il re avrebbe dovuto adempiere riguardanti la copia del libro della legge che avrebbe dovuto scrivere per un suo uso personale. Poi si legge nel libro del Deuteronomio, capitolo 17, versetto 19. Si leggono queste parole, Deuteronomio 17, 19. Il re terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni. E sempre nel libro del Deuteronomio, capitolo 31, versetto 11, Dio diede delle indicazioni affinché la legge venisse letta a tutti ogni 7 anni, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore Dio tuo, nel luogo che egli avrà scelto, dice il Signore Mosè, leggerai tutta questa legge davanti a tutto Israele in modo che egli la oda. E nel Nuovo Testamento si trovano diverse espressioni di Gesù di questo tenore. Non avete voi letto, e lui si riferiva ai suoi contemporanei che lo contrastavano e lo contestavano. Non avete voi letto, riferendosi alle scritture dell'Antico Testamento. E una delle azioni che il collaboratore dell'Apostolo Paolo, Timoteo, doveva compiere era quella di applicarsi alla lettura. Così scrive Paolo: applicati alla lettura. E nel libro dell'Apocalisse è scritto qualcosa di interessante a proposito della lettura di questo stesso libro. In Apocalisse capitolo 1, versetto 3, è scritto: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Dunque, questi brani, e ne ho letto soltanto alcuni, questi brani fondamentali sulla lettura della scrittura insegnano che la parola di Dio è la luce del nostro cammino, insegnano che la meditazione costante fa prosperare spiritualmente, che la meditazione di per sé non è sufficiente se non c'è poi a seguire la pratica della verità che abbiamo imparate. La lettura è la base per la nostra vita. Uno dei più grandi predicatori cristiani dei primi secoli, Giovanni detto Crisostomo, un appellativo che significava bocca d'oro perché era un grande oratore, affermava che l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. La conoscenza della scrittura ci aiuta non soltanto a conoscere di più Cristo, ma ci aiuta a superare gli ostacoli che incontriamo nella nostra vita. Le sollecitazioni esterne sono molteplici e pressanti dal punto di vista etico dello stile di vita e poi quelle teologiche a carattere dottrinale. La scrittura oggi, senza pensare a ieri, La scrittura oggi ci aiuta ad evidenziarle con chiarezza e a controbatterle e a vivere secondo i principi citati, descritti nella parola di Dio. La lettura della scrittura è indispensabile per proseguire nella nostra vita di preghiera, del parlare con Dio. Chi trascura la lettura della parola di Dio vedrà la sua vita di preghiera indebolirsi e disintegrarsi. E ovviamente la lettura non solo nutre il nostro animo, ma è la base per il susseguente studio di cui ho parlato a livello teorico e pratico in precedenti trasmissioni, dalla numero 15 a 21 di questa rubrica, per l'appunto Punti Fermi. Dunque, il nostro rapporto con la scrittura presuppone l'importanza data alla sua lettura regolare. A questo punto, avendo risposto a un interrogativo che è stato come il filo conduttore fin qui, e cioè perché leggiamo la scrittura, vorrei porre adesso un paio di altre domande, quali: come leggiamo, quanto leggiamo, e naturalmente abbiamo implicitamente più volte risposto anche ad un altro interrogativo: perché leggiamo? Allora, come leggiamo, quanto leggiamo? Impariamo a farlo bene, con velocità diverse, con attenzione diversa. Infatti dobbiamo rendere nostri i testi che leggiamo, sottolineandoli, evidenziandoli. Il grande predicatore Spurgeon, quando consigliava i suoi studenti, diceva: diventate padroni dei libri che avete, dei libri che leggete. Leggeteli a fondo, immergetevi in loro fino a saturarvi, rileggeteli, masticateli, digeriteli. Perché una lettura frettolosa, concludeva, porta a poca conoscenza e a molto orgoglio. E sono persuaso, sono certo, ho la profonda convinzione che questo possa valere ancora di più per quanto riguarda la lettura della scrittura. E quanto è bello diventare, tra virgolette, padroni, conoscere più a fondo la scrittura. William Tyndale, il grande traduttore della Bibbia in inglese, poco prima di morire strangolato e poi il suo corpo venne bruciato nel 1536, e questo semplicemente perché aveva tradotto la Bibbia, dicevo, Tyndale scrisse una lettera al governatore mentre si trovava in prigione negli ultimi giorni della sua vita. Lui non sapeva quando sarebbe successo che l'avrebbero ucciso. Scrisse al governatore per chiedergli la possibilità di avere con sé la mia Bibbia ebraica, cioè l'Antico Testamento, la mia grammatica, il mio dizionario di ebraico, affinché possa dedicare del tempo allo studio, studio che presupponeva la lettura. È indubbiamente utilissimo leggere la scrittura attentamente, più volte, a velocità diverse, e quando la si legge più lentamente, rifletterci sopra, fermarsi, meditare. Nel procedere in questo modo è utile essere disciplinati e seguire un metodo come quello estensivo o consecutivo. In che cosa consiste questo metodo? Consiste nel leggere regolarmente e sistematicamente tutta la scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse di seguito. E si pensi che leggendo soltanto qualche capitolo al giorno, in un anno si può leggere tutta la scrittura. Oppure c'è il metodo estensivo o consecutivo, alternando capitoli dell'Antico Testamento a quelli del Nuovo. Magari alla mattina si può leggere, si possono leggere un paio di capitoli dall'Antico Testamento, al pomeriggio, alla sera un capitolo del Nuovo Testamento. Oppure un altro metodo, un po' più difficile, adesso lo spiego, che è quello storico cronologico. Ci permette di fare la nostra lettura secondo l'ordine cronologico in cui sono stati scritti i vari libri della Bibbia, della Scrittura. Però questo è un metodo, dicevo, un po' difficile se non abbiamo una guida scritta. Mi spiego. Ad esempio, alcuni libri del Nuovo Testamento, le lettere, sono state scritte in un periodo esposto in capitoli diversi nel libro degli Atti degli Apostoli. Quando si arriva, ad esempio, ai primi 17 versetti del capitolo 18 del libro degli Atti, si legge della permanenza dell'Apostolo Paolo ad Efeso. Quando si arriva a questo capitolo, bisognerebbe fermarsi nella lettura degli Atti e leggere la prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Quindi capite che se non c'è una guida, questo metodo storico cronologico diventa un po' difficile. In ogni caso, o in un modo o in un altro, l'arricchimento che avremo leggendo quotidianamente la Scrittura sarà notevole. Nel suo testamento spirituale, la sua seconda lettera a Timoteo, quando l'Apostolo Paolo sapeva che di lì a poco avrebbe dovuto lasciare la sua vita a causa della persecuzione neroniana, naturalmente non scrive di questo esplicitamente, ma lo lascia chiaramente intendere, scrisse a questo suo giovane collaboratore, come si legge nella sua seconda lettera, quindi seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 4, versetto 13, Paolo scriveva: quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da un tale chiamato Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Con queste parole l'Apostolo Paolo chiedeva a Timoteo di portare molto probabilmente i testi scritti dell'Antico Testamento e già alcuni del Nuovo Testamento che circolavano, oltre ad altri libri strettamente collegati ad essi. Qualcuno si è posto a questo proposito una domanda lecita e intelligente. È risaputo che gli ebrei avevano ed hanno una memoria eccezionale, e Paolo non era un ebreo comune, aveva ricoperto un importante incarico, un importante ruolo religioso, era stato poi persecutore, primo grande persecutore della Chiesa, ma nel ruolo religioso che lui aveva ricoperto come dottore della legge era un profondo conoscitore del testo biblico, che molto probabilmente conosceva in buona parte, se non tutto, a memoria. Allora ci chiediamo, come mai allora aveva bisogno di questi scritti dell'Antico Testamento e di parte di quelli del Nuovo? Credo che due possano essere le ragioni. Prima di tutto, voleva immergersi sempre di più in questi scritti, preparandosi in vista dell'eternità, essendo impregnato della Scrittura. Qui una testimonianza personale che mi tocca molto da vicino. Non potrò mai dimenticare le ultime visite fatte al fratello Di Prose, mio caro amico, collega e collaboratore in molti aspetti del servizio del Signore. Per anni abbiamo avuto molti incontri quasi quotidiani per parlare dell'andamento di diverse attività che ci vedevano coinvolti insieme nel campo della missione, nel campo dell'insegnamento della parola di Dio, e parlavamo anche di progetti e di problemi nel campo del servizio del Signore, e costantemente ci rifacevamo agli insegnamenti della Scrittura, volevamo basarci su questa guida sicura. Ma durante le visite che ho fatto a lui ormai ammalato terminale, nelle quali ero andato per portargli una parola di conforto e di incoraggiamento. Era sempre lui invece ad incoraggiarmi, ed il modo in cui lo faceva era sempre e solo attraverso la citazione molto appropriata e continua della scrittura, come l'apostolo Paolo stava preparandosi in vista dell'eternità. L'apostolo, pur essendo ormai verso la fine della propria vita e pur avendo un problema alla vista, conseguenza della sua cecità durata alcuni giorni, avvenuta al momento dell'incontro con Gesù sulla via di Damasco, dicevo, l'apostolo, pur avendo un problema alla vista che non gli rendeva di sicuro facile la lettura, era un avido lettore ed era uno studente infaticabile. Voleva conoscere sempre di più e meglio la scrittura, per crescere sempre di più e meglio nella conoscenza del Signore, e voleva farlo senza tregua, con il desiderio di crescere spiritualmente fino agli ultimi istanti della sua vita. E come qualcuno ha scritto, proprio mentre l'ombra dell'eternità scendeva su di lui, Paolo si preoccupava che i suoi ultimi giorni fossero anche giorni di apprendimento e di progresso spirituale. Sapeva molto bene l'apostolo che, nonostante tutta la sua conoscenza, nonostante tutta la sua enorme maturità spirituale, c'era ancora tanto da imparare, ed era abbastanza umile da esprimere la volontà di farlo per mezzo di questi libri. La seconda ragione per cui l'apostolo Paolo chiedeva a Timoteo di portargli questi rotoli e queste pergamene era perché voleva lasciare un esempio e una traccia indelebile, non solo nella vita del suo collaboratore, al quale d'altronde aveva scritto in precedenza «Applicati alla lettura», ma anche nella mia vita, nella vita di tutti quelli che avrebbero poi letto queste straordinarie parole. Nel passato molti uomini e donne conoscevano bene la scrittura perché la leggevano avidamente, e poi non c'erano molti altri libri cristiani. Questi credenti erano in grado di citarne dei brani interi a memoria, e soprattutto ne vivevano i principi e adoperavano il testo biblico per annunciare agli altri il suo messaggio. Oggi viviamo in un'epoca nella quale il numero di libri cristiani e non è aumentato in modo vertiginoso, e in cui siamo letteralmente dominati dalla tecnologia. La lettura, e qui dico in generale, non soltanto nel campo biblico, nel campo cristiano, la lettura sta passando in secondo piano, mentre credo sia fondamentale. Prima di tutto quella della scrittura, perché se vogliamo essere delle persone complete dobbiamo leggere. E naturalmente è anche utile leggere dei buoni libri scritti da credenti e dei buoni libri in generale, chiaro. Spesso, e voglio subito dire che non sono contrario al progresso, perché ci aiuta in molti aspetti. Ad esempio, non avrei mai pensato, fino a una decina d'anni fa o poco più forse, di usare il computer con le diapositive del PowerPoint nell'insegnare la scrittura, e questo è grazie al progresso, e sono grato al Signore per questo progresso, anche se sono in grado soltanto di fare alcune cose. Dicevo, spesso il progresso può essere utile, anzi è sicuramente utile. L'iPad è utile perché ci permette di informarci o di verificare un sacco di dati e di cose. Non chiedetemi come si fa ad usare questo, perché non sono in grado di darvi una risposta. E lì, nell'iPad, possiamo anche leggere la scrittura. Quindi è sicuramente uno strumento molto, molto comodo. Tuttavia, la copia cartacea della scrittura è un simbolo che rende visibile la comunicazione tra Dio e il suo popolo. Inoltre, e questo è molto importante, permette di vedere il brano biblico nel suo contesto e fa capire il modo in cui Dio ha sviluppato il suo piano di redenzione, di salvezza, gradatamente, gradualmente, dalla Genesi, passando per Matteo e concludendo con l'Apocalisse. Qualcuno ha notato che chi legge solo nel modo elettronico, anche se sicuramente gli fa del bene, ma qualcuno ha notato che chi legge solo nel modo elettronico potrebbe non riuscire a inquadrare il contesto in cui il brano si sviluppa. E ancora, e questo è un elemento da non trascurare, quando ad esempio viaggiamo su un treno o su un aereo, oppure siamo fermi da qualche parte, siamo seduti su una panchina, nel momento in cui apriamo materialmente la scrittura, stiamo lanciando un messaggio a chi ci è vicino, di interesse oppure di rifiuto, cosa che ovviamente non avviene con lo strumento elettronico. Quest'ultima constatazione introduce un ultimo breve punto che vorrei considerare. Nel nostro rapporto con la scrittura dovremmo fare nostre le esortazioni dell'apostolo Paolo a Timoteo, come si può vedere nella diapositiva numero 2. L'apostolo incoraggiava Timoteo a compiere 5 azioni. La prima, a perseverare nella conoscenza della parola. La seconda, ad avere il desiderio di amare la parola. La terza, a soffrire per la parola. La quarta, a insegnare la parola. La quinta, a predicare la parola. Si può togliere la diapositiva, grazie. Pensando all'ultimo verbo, predicare, visto che non tutti hanno questo dono spirituale, lo associo ai verbi annunciare, divulgare e diffondere la parola. Nella scrittura, fra Antico e Nuovo Testamento, abbiamo una trentina di verbi che sono diversi, ma che spiegano il concetto dell'annuncio. E uno dei più significativi e più forti è quello di proclamare, annunciare con forza, con energia e non con freddezza, con timidezza e con titubanza. Ed è l'apostolo Pietro che lo usa nella sua prima lettera quando afferma che i credenti hanno il privilegio di proclamare le virtù di colui, cioè Cristo, di proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. La diffusione della scrittura è un servizio molto importante che ogni credente può svolgere, forse nella maggior parte dei casi il frutto lo si vedrà nell'eternità, perché Dio fa scrivere nel suo libro, nel libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 10 e 11. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Un giorno un credente stava leggendo sul treno la Bibbia. era in una nazione in preda ad una rivoluzione politica nella quale c'era un astio verso tutto quello che sapeva di cristianesimo. Mentre quest'uomo stava leggendo, il suo vicino iniziò una conversazione piuttosto animata e di grande contrasto. Finita questa discussione, il nostro, lasciando la sua Bibbia sul sedile, uscì fuori dallo scompartimento solo per qualche minuto. Con sommo dispiacere, al suo rientro, non trovò più la copia della sua Bibbia che il compagno di viaggio aveva osato buttare dalla finestra. Qualche mese dopo, qualcuno bussò alla porta di casa del nostro. Il nostro si trovò davanti a due giovani, i quali gli chiesero se lui fosse il tal dei tali. Dopo la risposta affermativa, questi chiese loro come sapessero di lui. I giovani raccontarono in breve che il loro padre aveva un orto lungo la ferrovia e un giorno, mentre stava zappando, venne colpito da un libro sulla fronte che gli aveva fatto pure male. Subito si era molto arrabbiato, ma poi, incuriosito, si era messo a leggere questo libro. In breve, che il loro padre aveva un orto lungo la ferrovia e un giorno, mentre stava zappando, venne colpito da un libro sulla fronte che gli aveva fatto pure male. Subito

0: medesima esperienza. Nella prima pagina interna della Bibbia c'era il nome e l'indirizzo del suo proprietario. Ecco perché i due giovani erano risaliti a lui. Posso dirvi che la parola aveva fatto ancora una volta effetto, perché essa, come abbiamo letto in Isaia, non torna indietro a vuoto. Caro ascoltatore, sto per chiudere. Se sei un figlio, se sei una figlia di Dio, sicuramente stai leggendo la parola di Dio, la scrittura. Continua a fare questa lettura con avidità, incessantemente, e diffondine il messaggio nella certezza che esso porterà un effetto benefico della vita di chi lo leggerà. Ma se tu non sei ancora un figlio o una figlia di Dio, ti chiedo: perché non inizi a leggere onestamente la parola di Dio? Se lo farai con questo spirito onesto ed aperto, il Signore parlerà al tuo cuore e potrai fare la stessa esperienza di quell'ortolano che si convertì a Cristo. Che questo possa essere il tuo impegno e desiderio. Preghiamo. Grazie, buon Padre Celeste, perché ancora una volta questa sera hai voluto dirmi e dirci dell'importanza del nostro rapporto con te tramite la tua parola scritta, la scrittura. E io ti ringrazio perché un giorno ne ho capito il messaggio grazie all'illuminazione, all'opera di convinzione da parte dello Spirito Santo. E oggi voglio nel mio piccolo annunciare questo messaggio unico, straordinario, di grazia e di salvezza, che punta a parlare di te, o Signore Gesù, della tua opera in croce, della tua opera di salvezza. Voglio continuare a diffondere questo messaggio e ti prego, buon Padre Celeste, se vi è qualcuno questa sera o quando verrà ascoltato questo programma, se vi è qualcuno che ancora non ha fatto questa esperienza, ti supplico che possa leggere la tua parola apertamente, nella certezza, nella convinzione che mediante l'azione profonda, intensa dello Spirito tuo Santo, tu rivelerai a questa persona, a questa donna, a questo uomo, a questo ragazzo, a questa ragazza, rivelerai il tuo messaggio, che è un messaggio di vita, di certezza, di speranza, di vita eterna. Grazie perché tu esaudirai questa preghiera, perché, o buon Padre Celeste, la rivolgo a te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Noi e la scrittura, e da questo il tema del messaggio che Fares Marzone ha trasmesso su Cristiani Online. Noi e la scrittura. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Lo so, di aborto ne abbiamo già parlato in altre occasioni e se ne parla ancora tanto, però mi sembra che molto spesso siano le donne a parlarne, ma non si dia un orecchio per ascoltare la reazione degli uomini, di coloro che sono passati attraverso l'aborto delle proprie mogli o compagne. E invece oggi vorrei passarvi questa testimonianza di vita vissuta da parte di, non vi dico il nome, diciamo che si chiama Michelle, che dice questo: in passato ero favorevole all'aborto, ma poi ho cambiato idea. Mia moglie e io abbiamo fatto ricorso all'aborto circa 20 anni fa, pensando di risolvere una situazione e di fare la scelta giusta. Molti ci avevano incoraggiati, ma le conseguenze fisiche e psicologiche sono state molto grandi. tutta la nostra vita di coppia e anche la relazione con i nostri figli nati vivi sono state sconvolte dall'aborto. Spesso si tende a minimizzare le conseguenze psicologiche derivanti da un aborto. Ed è anche vero che 20 anni fa nessuno ci ha proposto un'alternativa, ma come uomo l'aborto

0: tutto mi ha ferito. È il mio più grande fallimento. Ho accettato la peggiore delle soluzioni. Soprattutto non ho realizzato l'angoscia della mia compagna. Però ho avuto anche il sentimento di essere stato tradito. Mi avevano assicurato che l'aborto avrebbe risolto un problema momentaneo. Invece è stato proprio l'opposto. La vera felicità per un padre è imparare a dare la sua vita per i suoi figli. Questa è la testimonianza di Michelle. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: La medicina naturale, elisir di lunga vita, integrazione tra fede e scienza. Siamo collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Sì, buongiorno a tutti.
3: Benvenuto.
1: Allora, tu sei un oftalmologo, esperto anche in medicina integrata, e non solo hai cercato di integrare la medicina, ma anche l'integrazione tra la fede e la scienza, perché sono, diciamo, delle cose che possono andare bene insieme, anzi sono d'aiuto quando si tratta di salute. Oggi parliamo di un argomento forse non tanto conosciuto, ma probabilmente è un argomento che in alcuni ambiti si dibatte: le geopatie. Sono queste geopatie? Cosa intendiamo quando parliamo di geopatie?
2: Oggi è un argomento un po' più ostico, un po' più difficile, perché le geopatie fanno parte della fisica e la fisica è una scienza non facile spesso da capire. Praticamente è l'interazione tra l'uomo e l'ambiente, che cos'è questo ambiente in cui noi viviamo e che ci condiziona e che può, cioè, anche condizionarci anche in modo importante per la salute. Perché è chiaro che ormai tutto interagisce con tutto e ci sono una serie di fattori che spesso sono sottovalutati per la nostra salute, che però sono considerati molto, molto importanti, come per esempio gli additivi, i cibi, i conservanti, i coloranti, i pesticidi, i residui tossici e gli inquinanti atmosferici. Anche ci sono le radiazioni ionizzanti e i campi elettromagnetici. D'altronde noi viviamo in un campo elettromagnetico che è il risultato degli scambi col mondo esterno. Anche il corpo umano è una macchina che emette delle radiazioni elettromagnetiche col DNA e le riceve, e quindi è sensibile quindi alle armonie il corpo umano e alle disarmonie dell'universo. Infatti la Terra la dobbiamo considerare come una grande piastra negativa in un condensatore che è il cosmo, che dall'altra parte costituisce una carica positiva. Quindi c'è una interazione fra la Terra e il cosmo, e tutto ciò provoca un campo elettromagnetico che ha origine dal centro della Terra e che si manifesta sotto forma di una griglia invisibile chiamata rete di Hartmann. Questa rete di Hartmann ricopre tutta la Terra ed è formata da delle strisce larghe 21 centimetri e distanti nel senso nord-sud circa 200 centimetri, quindi 2 metri, e nel senso est-ovest 2,50 metri. Sono l'uno perpendicolare all'altra a forma di rettangolo e si incrociano in dei punti di incrocio che prendono il nome di nodi radianti, ed è in cui è stata rilevata un'intensa attività radiante. E quindi queste dimensioni della griglia variano di circa 50 centimetri a seconda se c'è la luna piena o la luna nuova, e hanno un'influenza lunare, come d'altronde anche se noi vediamo le maree hanno un'influenza, perché sono modificate dall'attrazione della luna. Quindi a seconda della distanza della luna con la Terra noi possiamo avere la bassa o l'alta marea. Quindi allo stesso modo questa griglia è importante, perché se un individuo si trova per lungo tempo esposto a queste influenze negative del nodo di Hartmann, per esempio se dorme in un letto in cui cade questo nodo di Hartmann a livello del nostro cervello o del nostro corpo, e quindi assorbe una concentrazione di radiazioni che avranno anche effetti sulle cellule di tipo degenerativo anche.
1: Giuseppe, scusami, ha a che fare questo anche col fatto che si dice, almeno io l'ho sentito dire, di mettere il letto a nord, quindi con la testa a nord?
2: Sì, quella è un'altra cosa che anche quella spiegheremo. Mm-hmm. Quella è un'altra considerazione che ora di cui parleremo. Cioè, questo intanto è importante anche che capire l'importanza che queste note di Hartmann, giustamente se uno ci passa pochi minuti, ma se uno ci dorme tutta un'intera nottata per una vita, può avere una importanza sulle nostre cellule del corpo umano. Quindi perché il nostro corpo è come una macchina elettromagnetica che emette a sua volta dal nostro DNA delle radiazioni fotoniche di intensità fra 10 e 300 al secondo per centimetro quadrato, e che è come un trasformatore in pratica, un condensatore che emette e riceve questi tipi di radiazioni, però che possiede anche uno scudo elettromagnetico che ci protegge da queste radiazioni e da questi campi elettromagnetici, che come noi sappiamo possono essere vari, dai cavi di alta tensione ai telefonini, al televisore, al computer, ai forni a microonde, agli orologi al quarzo. Quindi sono tante le fonti di radiazioni, e quindi è importante capire il livello di radiazione a cui noi veniamo a contatto, perché il livello ci dimostra questa pericolosità dei campi elettromagnetici che possono influenzare le nostre cellule fino a delle patologie anche gravi.
1: E come facciamo, cioè, Giuseppe, a capire se siamo in qualche nodo, quindi se diciamo possiamo avere queste influenze negative?
2: Allora,
1: come facciamo?
2: C'è uno strumento che si chiama geomagnometro, che serve a testare per la presenza o meno, cioè, delle onde elettromagnetiche e anche di questi nodi. Perché è chiaro che, per esempio, come la distanza dei fili dell'alta tensione dalle onde radio televisive e dagli stessi telefonini, perché infatti è importante non portare a lungo il telefono addosso, magari quando si dorme non tenerlo vicino al cuscino o sul comodino, perché anche quella è una fonte elettromagnetica, anche se non grosso o grave come quelli dei fili dell'alta tensione, ma il problema è la continuità, perché infatti se diciamo noi dormiamo vicino a queste fonti elettromagnetiche o vicino a un nodo di Hartmann, noi stiamo lì per 7-8 ore continuative, cioè, quindi è anche importante cercare di creare una condizione, soprattutto la notte, di avere un letto che non abbia delle molle, che non abbia una testata in ferro, perché sono tutte delle cose che praticamente possono orientare o intensificare le fonti elettromagnetiche. E come dicevi tu, è anche importante che siccome c'è un asse elettromagnetico terrestre che è diretto al nord, infatti tutte le bussole hanno un ago che si dirige verso il nord perché è orientato secondo l'asse elettromagnetico, quindi è importante che il letto sia intanto con queste caratteristiche, quindi senza molle il materasso, senza anche
1: che non ci sia la rete, ma che sia del dogo in legno.
2: Esatto, anche la rete, la testata del letto che non sia in metallo, ed è consigliabile avere la testata del letto rivolta verso nord. Perché? Perché così facendo i globuli rossi del sangue, che sono ricchi di ferro e di emoglobina, vengono orientati verso il cervello dal magnetismo terrestre, e quindi si ha una migliore ossigenazione del nostro sistema nervoso, e quindi avremo un riposo più rilassato.
1: Ci fermiamo un attimo.
2: Sì.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare un brano e torniamo a parlare di queste geopatie e di quante influenze poi riceviamo, perché siamo immersi, diciamo, in tanti campi elettromagnetici. Sole e la Terra, questo brano cantato da Laura Pausini. La nostra Terra è una sorella, dobbiamo anche capire come vivere sopra questa Terra, e quindi quali sono quelle influenze ambientali che spesso sono influenze che abbiamo anche creato noi, perché parlavamo prima di cavi diciamo ad alta tensione, o parliamo anche dei wifi, parliamo di tutto quello che ci circonda.
2: Sì, ad esempio, se giustamente uno si deve costruire una casa o comprare un appartamento, è anche importante vedere la distanza che uno ha da un elettrodotto di alta tensione, da 20.000 o da 50.000, perché fino a un certo numero di metri l'elettrodotto emette delle forti cariche elettromagnetiche. Quindi se uno si fa una casa sotto un viadotto di energia, ad alta energia, è sbagliato, perché riceverà sempre queste onde elettromagnetiche costantemente. Oppure, per esempio, io il wifi durante la notte lo stacco, perché anche il wifi è anche un'altra fonte di onde elettromagnetiche, e l'importante è non venirne a contatto in modo continuativo, è quello che dicevo prima, è meglio non portargli il telefono addosso, non dormire col telefono, col telefonino vicino al letto, cioè diciamo, perché giustamente se, oppure se uno sta anche delle ore e ore al telefono, anche quello è sbagliato, cioè dire, quello che è sbagliato è la continuità della, cioè diciamo, dei contatti con delle fonti elettromagnetiche, perché la continuità poi fa danno e agisce anche sul nostro DNA, perché come abbiamo ricordato anche il corpo umano si comporta come un condensatore, cioè quindi emette delle onde anche lui elettromagnetiche, quindi bisogna anche stare attento a tutte queste cose, cioè quindi per esempio anche un altro esempio che cioè, diciamo che viene anche importante anche da considerare, per esempio non conservare a lungo i cibi nel congelatore o in frigorifero, perché anche il frigorifero agisce come una piccola gabbia di Faraday, perché il motore elettrico del frigorifero anche esso ha delle onde elettromagnetiche, quindi se noi teniamo i cibi troppo tempo in frigo oppure nel congelatore, anche quello è una fonte, cioè diciamo, si impregnano, cioè di cariche.
1: Quindi c'è un accumulo, quindi accumulano tutte queste onde. Ma volevo chiederti, magari qualcuno potrebbe dire ascoltando, ma ci sono evidenze scientifiche di quello che stiamo dicendo? Cioè siamo tutti d'accordo o ci sono anche delle critiche rispetto alle geopatie?
2: Tutte queste qui sono delle evidenze scientifiche che sono state dimostrate anche nel corso dei convegni e dei congressi, perché se infatti si va a cercare su Google le onde elettromagnetiche e i danni che possono fare al corpo umano, esiste una bibliografia. Ma è chiaro che quello che è importante è non esporsi in modo prolungato a tutte queste fonti. Per esempio mi viene anche in mente da considerare chi porta gli orologi al quarzo, anche se è una piccola fonte di radiazioni elettromagnetiche, ma vengono portati addosso 24 ore su 24, quindi anche quella è anche una cosa che tutto sommato ha la sua influenza, non ha un'influenza così forte come se si sta, cioè se si abita sotto un viadotto, un elettrodotto da 20.000 o da 50.000, ma è tutto fa brodo, come si suol dire. Anche tutto sommato è sbagliato mettere le antenne per la ricezione dei telefonini eccetera sui condomini, oppure anche per il queste che anche servono per i televisori e tutto, anche quella è una fonte elettromagnetica, quindi se noi facciamo la somma di tutte le cose a cui siamo esposti, indubbiamente dobbiamo conoscere queste cose e cercare di evitarle quanto più possibile, perché purtroppo evitarle al 100% è impossibile, ma cercare di evitarle quanto più è possibile. Quindi queste sono tutte cose importanti da tenere conto. Se noi per esempio vogliamo fare un paragone, io ho anche citato un versetto nel libro di Levitico con la Bibbia, anche Dio si preoccupava di delle fonti di inquinamento, per esempio nel periodo della lebbra ci sono dei versetti in Levitico in cui dice di esaminare anche tutti i muri della casa, se avessero un colore verdastro o rossastro, e praticamente anche, cioè dire, l'inquinamento anche da batteri o da tutte
1: anche
2: le fonti,
1: le muffe, a volte ci sono delle case che hanno molta umidità e c'è la muffa,
2: infatti c'è, lui ci diceva poi di bonificare, cioè, la casa, chiuderla per 7 giorni e fare anche quello lì, cioè, diciamo, era anche un modo per capire che anche quello che ci circonda è importante, quindi anche questo è anche scritto in Levitico nella Bibbia, e io cito questo versetto in cui appunto ci si parla anche di questo, cioè, quindi bisogna cercare di essere più in armonia con il nostro ambiente, con il nostro in cui noi ci viviamo. Ora, per esempio, c'è anche un'altra cosa molto importante che è venuta fuori, che non c'entra con le geopatie, ma sono le microplastiche, perché siamo invasi dalle microplastiche, c'è anche un deposito nei nostri organi, perché beviamo l'acqua nelle bottiglie di plastica, anche i cibi sono inquinati dalle microplastiche, l'acqua del mare, c'è tutto, c'è in pratica, e anche questa è anche un'altra cosa importante che riguarda l'ambiente, quindi è importante conoscere quante più cose possibili per poter vivere meglio e stare bene, più in armonia.
1: Grazie Giuseppe, quindi naturalmente non possiamo evitare tutto, però possiamo limitare, quindi ciò che possiamo limitare, facciamolo, perché come dicevi, tutto ciò a cui ci esponiamo continuamente, ma anche ciò che mangiamo frequentemente, quindi variare anche la dieta. Perché variare? Perché altrimenti rischieremo di prendere anche certi tipi di alimenti che magari hanno delle tossine o vengono trattati, quindi cambiamo la nostra alimentazione, cambiamo i luoghi dove stiamo, cerchiamo di variare in tutto, questo ci aiuterà a stare meglio. Grazie come sempre, alla prossima.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Credo per comprendere, comprendo per credere. Credo che questo modo di dire di Agostino si adatti bene a quanto andremo a dire da qui in avanti, quanto è importante capire ciò che si crede. E lo facciamo insieme a Cristian Miglione, pastore evangelico a Vicenza. Benvenuto.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
4: Benvenuto.
1: Allora Cristian, a te non è bastata una laurea magistrale in scienze religiose, ma poi addirittura hai voluto andare avanti, quindi è andata laurea magistrale in teologia evangelica, quindi hai, diciamo, all'interno della tua mente tante informazioni che hai potuto poi collegare con la Bibbia e con la filosofia, quindi, perché anche la filosofia rientra, no, nelle tue passioni. Quindi parliamo, la volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di scolastica, che vederla un po' più non come una filosofia ma come un metodo di studio e di insegnamento, e anche che può essere portata questa metodologia anche nello studio della Bibbia, quindi non credere solo ciecamente, ma cercare di utilizzare la logica, cercare di utilizzare il nostro ragionamento. Quindi a te la parola. Quindi la scolastica, potevo dire che un po' ha cercato di dare le basi alle università, quelle che noi oggi chiamiamo università?
3: Sì, anche perché proprio nel periodo in cui è nata la scolastica, sono nate anche le università. Come abbiamo visto la volta scorsa, la cultura fino al XIII secolo si è ristrutturata, se così vogliamo, attorno alla scuola. La scuola palatina, Alcuino, che è stato, che ha ricevuto il mandato da Carlo Magno di poter strutturare il sapere e la cultura, e lui aveva organizzato in tre gradi, ricordiamo così, ci aiuta, no? nella comprensione. Intanto tutto ruota attorno alla scrittura. Il primo livello è proprio imparare a leggere, imparare a scrivere, anche le nozioni elementari del latino, quello base, quello volgare, se vogliamo, no? E le comprensioni base della scrittura, della Bibbia, perché la Bibbia era fondamentale. A volte pensiamo, si va in giro con la mente a mettere insieme concetti di Dio, con sia del cristianesimo sia del pensiero ellenico. Sì, però parte tutto dalla scrittura. C'era tantissima esegesi biblica, sia basilare, come il primo livello, sia poi più approfondita, come sarà il terzo livello. E in modo intermedio ci sono le arti liberali, quindi il trivio, il quadrivio, quello che si insegna a scuola, no? Il trivio sono la grammatica, la retorica, la dialettica, perché è importante anche questo. E il quadrivio invece quelle più scientifiche, le materie più scientifiche, aritmetica, geometria, astronomia, musica. Ed era tutto strutturato in maniera organica, perché Alcuino di York diceva: noi dobbiamo far sì quell'Atene di un tempo, quindi la cultura classica, possa essere nobilitata da Cristo, e quindi vogliamo che la terra dei Franchi diventi la nuova Atene, migliorata e perfezionata dalla grandezza di Cristo. Questo fino al XIII secolo. Poi, a partire già dalla fine del XII, XIII, la scuola si configura, come dicevamo, come università, che è un prodotto del Medioevo. Come dicevamo la volta scorsa, il Medioevo, periodo buio,
1: oscurantismo.
3: Esatto, c'è stato un periodo nell'alto Medioevo, ma poi dopo c'è stata un'esplosione di cultura, prima conservatrice della filosofia, del pensiero classico, poi dopo anche innovatrice, perché non dobbiamo dimenticare che tutto il pensiero classico viene mantenuto ma poi portato avanti, perché bisogna farlo dialogare con il cristianesimo, perché ormai la società era diventata, se possiamo dire, cristiana. Nell'impero ormai il cristianesimo è diventata la religione di Stato e tutto si struttura attorno ad esso.
1: Volevo chiederti una cosa, Cristian, perché quando parliamo di culture, parliamo del Medioevo, comunque è una cultura che non è per il popolo, è una cultura che si vive a corte, è una cultura che si vive nei monasteri, quindi non tutti accedono a questa cultura. Il popolo non accede a questa cultura, immagino.
3: Allora, questa è anche una cosa interessante da vedere, perché nelle università, in realtà, l'idea di università che viene dopo è aristocratica. Mm-hmm. Le università invece sono, tra virgolette, popolari nel Medioevo, nel senso che accolgono studenti non solo di un certo rango sociale, nobili eccetera, ma anche poveri, figli di contadini e di artigiani. Questa è la cosa interessante.
1: Questa non la sapevo, quindi che anche i poverini, diciamo quelli che non avevano grandi risorse, potevano accedere. Come facevano ad accedere all'università? C'erano, perché penso per studiare comunque qualche soldino bisogna averlo.
3: Certo, c'erano le convenzioni del re, se vogliamo, le convenzioni dello Stato, c'era l'esenzione delle tasse, le borse di studio, c'erano alloggi gratuiti.
1: E allora ci stai illuminando, quindi non era proprio così oscuro questo Medioevo, allora non era tanto oscuro.
3: Per quello lo dicevo. Questa è una grande novità. Poi successivamente diventerà più aristocratico, perché la gente comincia ad avere la puzza sotto il naso. Però diciamo all'origine c'era questo, perché si viene a creare, se vogliamo, una nuova, tra virgolette, classe sociale, no? Prima c'era il sacerdozium, quindi tutti i ministri ordinati, cristiani, eccetera, il regnum, politici, dove c'erano nobili, eccetera, e adesso viene a nascere un terzo potere, che è lo studium, cioè la classe degli intellettuali, se così possiamo definirla, no? La classe degli intellettuali, che ha una rilevanza enorme nella vita sociale del tempo. Quindi, insomma, sono importanti queste persone. Quindi non è tanto la tua provenienza sociale, che tu sia ricco sia povero, non importa. Quello che viene a nascere all'interno di questi centri, che sono le università, è una nobiltà diversa, la nobiltà di pensiero.
1: Della mente.
3: Coloro che hanno acquisito una cultura e mediante la cultura possono offrire al popolo qualcosa di buono.
1: La storia del mondo, ci ascoltiamo un Neck, ecco, torniamo un po' indietro nel tempo. Ogni uomo ha la sua storia e poi c'è una storia comune. Torniamo a comprendere allora il Medioevo, appunto. Chris, ci stavi dicendo che non è solo un periodo che è ricordato come un periodo oscuro, ma brillavano delle luci. Forse quando c'è tanta oscurità le luci, se brillano, ecco, sono molto appariscenti, perché le vedi molto di più. Questo succede nelle notti stellate: più la notte è buia, più vedi le stelle. Quindi c'erano degli elementi positivi, quindi iniziano queste università, cioè già erano iniziate, però con la scolastica si apre a ragionamenti ancora più efficaci, che contengono anche delle riflessioni bibliche, quindi non solo filosofia.
3: Assolutamente sì, anzi direi che la conoscenza spirituale, la conoscenza biblica è forse quella più importante, a cui tutto è indirizzato, no? E tra l'altro le due prime grandi università di questo tipo, come abbiamo visto, sono a Bologna e a Parigi. Poi dopo, che costituiscono un po' il modello per tutte, poi ci sono le grandi università di Oxford, quella di Padova, che è praticamente qua vicino a me, ecco, e forse qualcuno che conosci, Daniela,
1: sì.
3: è collegato. Napoli, la grande università di Napoli, Cambridge, no? E queste sono.
1: E in Sicilia, non per essere, insomma, però in Sicilia, diciamo. Anche in Sicilia c'è stato un fermento per quanto riguarda la cultura, anche a livello del regno, no? Quando c'erano, diciamo, Federico II, eccetera. Quindi c'era un movimento anche a livello culturale, però è venuto dopo. Ma nel Medioevo la Sicilia com'era messa?
3: La Sicilia aveva tante, tante influenze, era una bell'isola con tante influenze anche culturali, perché non dimentichiamo che tante opere della filosofia greca, soprattutto di Aristotele, vengono, questo bisogna dirlo perché è oggettivo, vengono attraverso la difesa e la rielaborazione della cultura islamica che passa anche dal sud Italia
1: Eh
3: per
1: sì.
3: poter arrivare a noi. Quindi, ad esempio, Averroè, Avicenna hanno portato i testi di Aristotele, anche con la loro rielaborazione per certi versi, ma poi si è arrivati ad avere tutte le opere di Aristotele, appunto attraverso di loro e in Italia e nel Regno. Quindi è stato molto importante tutto questo. Quindi il Sud
1: Ha avuto la sua
3: è
1: rilevanza perché
3: sempre
1: ha
3: stato
1: raccolto, il Sud ha
3: importante.
1: raccolto tutte le culture e poi le ha portate nel mondo.
3: Ma poi una cosa, adesso mentre parlavamo mi è venuta in mente una cosa. Tanti dicono il sonetto, che l'ha inventato Shakespeare o l'ha inventato. No, Jacopo D'Alentini, che è
1: Jacopo
3: siciliano.
1: D'Alentini, la segna.
3: Jacopo D'Alentini che ha
1: D'Alentini.
3: inventato il sonetto.
1: Interessante, interessante.
3: Ricordiamocelo che l'Italia non ha niente da invidiare a nessuno nel mondo in quanto cultura, in quanto tradizione, in quanto bellezza. Tante volte io mi vergogno di essere italiano, allora non conosci la storia dell'Italia. Poi vabbè, ci sono altre cose, ma chiusa parentesi.
1: Ok.
3: E come dicevi tu, il binomio ragione e fede è il programma di ricerca fondamentale della scolastica, ragione e fede. E si sviluppa anche il discorso della ragione. Infatti, ci sono due facoltà molto importanti in queste università. C'è la facoltà delle arti liberali, trivio e quadrivio, come dicevamo, la cui frequenza durava 6 anni, e poi c'è la facoltà di teologia che durava 8 anni. Ma la cosa interessante è che nelle facoltà delle arti, prima era considerata un po' propedeutica alla facoltà di teologia, ma il magister artium, cioè il maestro, l'insegnante, il professore, cercava di sviluppare quello che oggi chiameremmo il pensiero critico. Cioè, la ragione è fondamentale,
1: Ma oggi il
3: perché la
1: pensiero
3: gente deve prima
1: critico,
3: imparare a
1: Christian,
3: pensare.
1: tu che sei anche un insegnante, oggi il pensiero critico è così, diciamo, voluto, desiderato, cercato nelle scuole, perché non mi sembra che oggi il pensiero critico si stia
3: Brava Daniela.
1: estinguendo, invece in quel periodo storico si cercava di farlo venire fuori, questo di
3: Assolutamente.
1: creare, di stimolare il pensiero critico.
3: Sì, purtroppo oggi hai perfettamente ragione. Purtroppo oggi ci si riempie la bocca di questa espressione pensiero critico, però lasciamelo dire, molte volte si va dietro a ideologie. Cioè, si insegna a pappagallo determinate cose, chi magari prova a dire qualcosa di contrario, viene additato come quello che non conosce o come il cattivone di turno che deve anche essere riabilitato. Non sono proprio d'accordo bellissime queste situazioni, perché se uno veramente, un insegnante veramente volesse sviluppare il pensiero critico negli alunni, dovrebbe anche accettare un pensiero diverso dal suo.
1: Certo.
3: Ed entrare in dialogo con lui o con lei, chiaramente, no? E il dialogo è importante per il pensiero critico e per lo sviluppo del pensiero critico. Non che uno dica non sono d'accordo, ti argomento e no, tu sei cattivo, vieni sospeso, non devi, cioè, ti do 6 in condotta, ma lasciamo stare. Io sto parlando in generale.
1: Certo.
3: Sto dicendo che il dialogo è fondamentale e per lo sviluppo del pensiero critico.
1: Anche perché vedere un altro punto di vista allarga gli orizzonti, anche se quel punto di vista può essere contestabile, però c'è sempre qualcosa da prendere da chiunque. Per questo bisogna, quando si studia, ecco, sì, bisogna sapere cosa diceva, che so, Kant, ma poi io cosa ne penso di quello che diceva Kant? Sono d'accordo, non sono d'accordo, e perché? Questo aiuta a farti un tuo pensiero, aiuta anche gli altri che ti ascoltano a riflettere su cose che magari non avevano prima tenute in considerazione. Quindi ampliamo, parliamo, dialoghiamo e non accontentiamoci solo di parlare con coloro che la pensano come noi, perché questo non ci farà crescere. Esatto. È importante
3: e
1: tutto questo.
3: La strutturazione delle, diciamo, anche lezioni nelle università, soprattutto nelle facoltà di teologia, dopo che hai sviluppato il pensiero critico nelle arti liberali, era proprio fatto in questo modo. L'insegnante portava una domanda, una questio, e poi c'era la disputatio. Mm-hmm. C'era praticamente, prima partono gli studenti che provano ad argomentare portando una tesi. Poi dopo arriva anche l'insegnante che ti spiega o che magari porta anche una tesi contraria a quell'argomentazione dei ragazzi, degli studenti. Però c'era questo fermento dialogico e crescita insieme, che è importante.
1: Continueremo a crescere la prossima settimana. Grazie Christian.
4: Grazie.
1: Buona giornata.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
1: E pensiamo sempre e cerchiamo di essere critici anche su noi stessi.
5: E siamo in collegamento telefonico con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
6: Buongiorno a voi, amici di RWS, buongiorno.
5: Allora, abbiamo voluto contattare Salvatore Calleri perché i temi dell'illegalità nel nostro paese purtroppo sono sempre presenti, verrebbe da dire, e oggi vogliamo partire però da delle vicende che, insomma, ci lasciano perplessi. Roba avvenuta nel giro di 3 giorni. Bruciato un impianto per riciclaggio plastica a Vico Pisano. Incendio devastante. 2 giorni dopo è successo vicino ad Ancona. 3 giorni dopo in Emilia-Romagna. Sempre impianti di riciclaggio di plastica. Uno può dire, va bene, sono incidenti che possono avvenire, coincidenze. Però certo, quando succedono queste cose, succedendo? Allora,
6: innanzitutto bisogna vedere se sono dolosi o se è semplicemente il surriscaldamento. Se è il surriscaldamento per via delle giornate calde che ci sono state, brutta cosa, però la domanda uno si pone è perché non si mettono dei rimedi, no? Si possono prevenire questi incendi? Domanda, una riflessione, no? Dobbiamo imparare a prevenire i rimedi. Se sono dolosi, c'è la criminalità dietro.
5: Ecco, Claudio.
6: Al momento non risultano essere dolosi, al momento. Quindi,
7: neanche però, la temperatura, però, perché erano le giornate, non erano molto calde.
6: Quella di Vico Pisano c'era caldo quel giorno.
5: Okay.
6: E le altre due non lo so. Però, a prescindere da questo, chi indaga, valuti, si seguono sempre tutte le piste. Perché solitamente quando si incendiano rifiuti si va a nascondere.
5: Allora, credo che
6: è doloso, però è ancora prova del doloso, qui non ce ne sono.
5: Va bene, quindi, come dire, aspettiamo, vediamo che cosa vengono fuori dalle inchieste.
7: Certo, se è bruciato perché le temperature a 30 gradi, mettiamo, è ancora peggio.
5: C'è da chiedersi.
6: No, lì ci si domanda, allora lì ci si fanno altre domande, che ho detto, come mai non si riesce a prevenire l'autocombustione.
5: Allora, un altro tema che è presente sui giornali, in particolare l'ho trovato sulla Stampa di oggi, un'intervista a Gratteri, che è un notissimo magistrato.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 1. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù sapeva molto bene che cosa sarebbe successo di lì a poco e agisce in un modo che oggi definiremmo fuori dalle righe. Infatti, terminata la cena, si alza, depone le sue vesti, prende un asciugatoio e, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli per primo offre un gesto d'amore e umilmente li serve. Scorrendo il capitolo leggiamo che Gesù disse: «Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi». Gesù non predica soltanto ai discepoli e alle folle, ma agisce e lo fa con coerenza, con costanza, con determinazione e profondo amore e umiltà. In una società dove si pensa al proprio benessere, al proprio tornaconto, al proprio successo, va controcorrente il pensare di servire gli altri. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che per primo non ha pensato a se stesso, ma al contrario si è reso povero per renderci ricchi e ci ha amati fino alla fine. Forse stai pensando: ma è impossibile. E invece, caro ascoltatore, niente è impossibile con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Colossesi capitolo 1 versetto 10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Gesù mi ha tirato fuori di là. Il compagno di un alcolista da poco guarito dalla sua schiavitù gli diceva in tono ironico: come sei cambiato? Ce n'è voluta di gente con un fiume di parole per convincerti a non bere più e deciderti a cambiare vita. L'interpellato rispose: c'è stato bisogno solo di due persone. Io, che ho resistito con tutte le mie forze, e Cristo, che mi ha amato e mi ha tirato fuori. È Lui che mi ha liberato dall'alcol. Dove possono trascinarci le nostre passioni? È scritto in Giacomo capitolo 1 versetto 14 e 15: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ma Gesù Cristo ci ama e a causa del suo amore desidera salvarci non solo da quello che ci tiene schiavi, ma dalla morte alla quale portano le nostre passioni. Potete pensare alla morte del corpo, a volte anche quella, ma soprattutto è da temere la seconda morte, molto più terribile, perché dopo la nostra comparsa in giudizio davanti a Dio, ci trascinerà ineluttabilmente nei tormenti eterni. Perché resistere a colui che vuole la nostra felicità, che desidera condurci alla sua presenza? Liberati dalle nostre catene, lavati dai nostri peccati per fede, per opera del suo sangue versato alla croce, siamo salvati da Cristo per l'eternità. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 22 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggeremo il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo dal carcere mamertino, buio, umido e sotterraneo, dove aspetta di essere giustiziato perché Nerone aveva dato inizio alla persecuzione dei cristiani. Timoteo, invece, a cui è indirizzata la lettera, si trovava a ministrare la chiesa di Efeso, dove la persecuzione era appesantita dalla presenza di falsi maestri e credenti che abbandonavano la fede. Nonostante Timoteo fosse giovane e timido, Paolo gli chiede aiuto, gli serve il mantello, perché in vista dell'inverno in quella prigione ha bisogno di ripararsi dal freddo e ha bisogno di materiale per continuare a leggere e studiare la parola fino alla fine dei suoi giorni. Già questo è di grande incoraggiamento ed esortazione per Timoteo. A lui scrive quello che possiamo definire un testamento spirituale, una lettera a cuore aperto tra padre e figlio. Paolo è alla fine del suo mandato e Timoteo sente il peso di una chiesa problematica, per cui i consigli dell'Apostolo vertono proprio sul bisogno di circondarsi di persone fidate, anche se sottoposte a persecuzione. Il perché lo abbiamo letto poco fa nel verso che ci ha guidato in questa riflessione e che vale la pena rileggere, perché saranno e sono un promemoria anche per noi oggi. E dicono così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Lealtà. La lealtà non si dice, si dimostra. Molte volte ho sentito questa espressione, così ho cominciato a cercare il suo significato. Lealtà è parlare con sincerità e franchezza, è avere un comportamento corretto, è un attaccamento al dovere e alla propria dignità morale, è mantenere gli impegni assunti, essere fedele alle istituzioni e a chi la rappresenta. Un autore ha scritto: la fedeltà è camminare con te nei bei tempi e continuare a tenerti per mano nei peggiori. Significa guardarti le spalle mentre tu guardi le mie. E aveva ragione, perché la vera lealtà si rivela quando ci troviamo nei momenti difficili, quando siamo al verde, sul letto di un ospedale o da soli tra le quattro mura di casa. La lealtà di una donna è messa alla prova quando il suo uomo non ha nulla. La lealtà di un uomo si misura quando ha tutto. Un altro pensatore l'ha riassunta così: ci sono cose che non si comprano con i soldi, non si imparano con i titoli, né si ereditano per cognome. Si nasce con questo. Si chiama lealtà. Oggi essere leali è quasi un atto rivoluzionario, eppure esiste qualcuno la cui natura è incentrata sulla fedeltà e lealtà. Lo chiamano il fedele perché non viene mai meno. La sua parola ci dice che lui è fedele anche quando noi non lo siamo e non lo meritiamo, perché lui non può essere diverso da ciò che è. Sto parlando del Signore, di Dio, del tuo Creatore. Se lo trovi proprio come un raro amico fedele e leale, non lo lascerai mai più andare. Oggi cercalo con tutto il cuore e lui si lascerà trovare da te. Incontra il fedele, conosci il suo cuore e la sua lealtà e non lasciarlo mai più andare.
3: Nella parola di Dio il concetto di lealtà è un pilastro fondamentale. La Bibbia infatti presenta Dio come il modello assoluto di lealtà, come colui che rimane fedele al suo patto con l'uomo e all'alleanza che ha stabilito nonostante la nostra infedeltà, come abbiamo ascoltato dal verso che Laila ha letto in apertura. E anche noi siamo chiamati ad essere persone leali in tutti i nostri rapporti, nell'amicizia, nel matrimonio, nel lavoro, nella fratellanza e prima di tutto verso Dio. Oggi ci arriva questo invito: diciamo no ad ogni comportamento scorretto o disonesto. No ad ogni comportamento che discrediti gli altri. No alla doppiezza. No all'inganno per un proprio tornaconto. No a tutto ciò che è contrario alla giustizia, alla verità e all'integrità. Perché ogni forma di slealtà ci porterà ad una rottura della comunione con Dio e quindi a perdere la sua benedizione. Penso che ognuno di noi abbia motivo di riflettere, come sempre poi a noi rimane la scelta. Vi mando un abbraccio e un caro saluto.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. È solo così che la croce diventa opportunità di salvezza, di riscatto, di rinascita. È la croce l'unica via per accedere alla porta. Gesù stesso disse: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. L'amore di Dio per noi ha dato come frutto Gesù. Infatti, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù.

0: Radio Logos.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: Siamo in compagnia di un pastore evangelico, il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti e a tutte voi.
2: Allora, abbiamo già annunciato, il 15 giugno è la giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi degli anziani. Quest'anno l'evento, in onore della giornata mondiale di sensibilizzazione appunto, avrà luogo presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Allo stesso tempo prenderà anche luogo un incontro internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Questi due aspetti, si legge in un articolo di Emma Morena, a volte possono trovarsi connessi. Infatti, sempre più persone con disabilità invecchiano e molte persone anziane sviluppano disabilità più tardi nella vita. Però c'è anche il problema degli abusi nei confronti degli anziani, che possono assumere varie forme, di tipo fisico, psicologico, finanziario, negligenza, insomma, tanti aspetti che sarebbe interessante da affrontare almeno brevemente. Allora, io so che sabato c'è stata una bella cerimonia battesimale nella Chiesa Adventista di Firenze e alcune delle persone erano piuttosto anziane, perché sì, contrariamente a quello che si pensa, in alcune comunità evangeliche come quella avventista vengono battezzate le persone adulte o addirittura in questo caso anziane.
3: Anziani, sì, abbiamo avuto un battesimo di una persona di 80 anni e un'altra di 77 anni.
2: E che dice tante cose questa roba, eh?
3: Cioè, sì, sì, sì. Intanto abbiamo avuto 8 battesimi ed erano rappresentate sostanzialmente tutte le fasce di età, e quindi veramente è stato bellissimo.
2: Anche sul piano simbolico,
3: siamo sì, da ragazzi, ragazze di 17 anni fino sì, appunto 80 anni. Tra l'altro abbiamo avuto anche una riammissione per voto, che sarebbe una persona che si era allontanata dalla Chiesa e poi ha desiderato, insomma, tornare a esserne membro. In questo caso non rifacciamo ovviamente il battesimo, perché il battesimo deve essere, insomma, sostanzialmente una volta nella propria vita, e questa persona che è ritornata in chiesa va oltre gli 80 anni, ecco. E però appunto la cosa bella è stato vedere scendere nelle acque battesimali, perché appunto, come dicevi tu, noi immergiamo, no? Perché la parola battesimo significa immergere, quindi simbolicamente noi...
2: Non è tanto semplice per gli anziani un'operazione di
4: no,
2: questo
4: esatto, tipo. Esatto, in due.
3: E l'abbiamo fatta in due, io e il pastore Saverio Scucimari, perché normalmente noi le pieghiamo indietro, comunque abbassarle tutte diventa complesso, anche per le ginocchia, insomma, perché
2: certo.
3: È difficile, insomma, no? Okay. Lo dico proprio rispettosamente.
4: Cioè, è una cosa bella, non si deve tramutare in una cosa...
3: Esattamente, che magari può procurare delle sofferenze, sì, un dolore, un imbarazzo, eccetera. E quindi io e il pastore Saverio Scucimari abbiamo questi nonnini, si sono appoggiati sulle nostre braccia e le abbiamo così calati.
2: E questa è una cosa molto bella, perché significa che qualunque età dell'uomo, della donna, è un'età giusta per fare scelte importanti, non c'è un limite. Però ecco, io ti volevo chiedere, immagino che nella tua esperienza di pastore tu ti sia confrontato con tante difficoltà dell'età anziana, insomma, qui si parla addirittura di abusi, ma senza arrivare agli abusi, anche il fatto di sentirsi, appunto, si parla di negligenza, di sentirsi un po' soli, sì, questo è un aspetto importante.
3: Allora, spesso mi capita di confrontarmi con delle persone anziane della nostra chiesa che mi dicono di essere stanche di vivere. E faccio anche fatica a dirlo, insomma, perché insomma, quando si raggiunge gli 85, i 90 anni, i 100 anni, no? Diventa veramente, uno dovrebbe mettersi nei panni appunto di un individuo anziano per poter comprendere, no, questa stanchezza di vita. E quindi mi domando il perché, e l'ho domandato anche a loro il perché, perché in effetti diventa faticoso, perché si fa fatica a leggere, si fa fatica a deambulare, si fa fatica, insomma, a svolgere le cose anche più minime della propria vita, e mi rendo conto che appunto vivere non è semplicemente un corpo,
2: non è semplicemente sopravvivere
3: o avere un cuore nel proprio corpo che batte, no? ma vivere significa avere relazioni, incontrare persone, avere una rete sociale che viene a mancare perché avanzando con l'età ti vedi un po' solo, no? Non hai più i tuoi amici, magari perché alcuni sono morti o perché magari sei dovuto emigrare, sei andato ad abitare in un posto magari dove la vita è meno cara, perché spesso la vita dei pensionati è anche una vita in cui sbarcare lunario non è così facile, insomma. Quindi diciamo, gli elementi sono variegati, difficili, complessi per ogni singolo nonno, io direi così, proprio con rispetto, no? Perché queste persone sono i nonni della nostra chiesa e appunto sono dei nonni che però sono cari e noi cerchiamo come chiesa di averne attenzione, anche se la vita, le attività della chiesa, le attività di ogni giorno, insomma, ci portano un po' a essere distratti. Ecco, dovremmo avere maggiore attenzione ancora su di loro.
2: E questo naturalmente è un appello che ci raggiunge individualmente, perché ognuno di noi ha una rete di conoscenze. Parlavamo prima degli amici con Claudio, no? Che bisogna coltivare l'amicizia, bisogna coltivare anche questi rapporti con le persone più fragili, e tra questi ci sono anche gli anziani, ci sono anche i ragazzi, eh?
3: Sì, sì, ma certo. Ma certo.
2: Non si fa le graduatorie, però ecco.
3: Ma anche gli uomini e le donne di mezza età, che noi pensiamo di essere appunto quelli più robusti, più consapevoli, ma poi in realtà si rivelano dietro allora, io dico,
2: la condizione umana è una condizione
3: di fragilità, insomma.
2: Quindi però c'è chi è più fragile di altri, certo, proprio per le circostanze di cui tu ci parlavi, eh? E verrebbe da dire che quando si parla di abusi degli anziani, tu ci parlavi di persone che hanno difficoltà a sbarcare il lunario, e caspita, anche questo è un abuso strutturale della società nei confronti degli anziani, che si sono spremuti, dopodiché magari hanno una pensione da fame. Sul tema degli abusi ci verrebbe da dire anche questo è un abuso.
3: Sì, un'esperienza personale, per esempio la mia mamma ha lavorato per una cooperativa quasi, insomma, per 20 anni, quindi per più di 20 anni, però siccome, diciamo, il valore del contributo era molto basso, dopo 20 anni, 22, 23 anni, non mi ricordo bene, insomma, non è riuscita a ottenere la pensione, no? Poi è venuta a mancare, però al di là di questo c'era nei suoi occhi la delusione, no? Quasi come se lei non si aspettava, insomma, c'è anche dell'ignoranza dietro alle volte, perché uno dovrebbe documentarsi, eccetera, no? Anche io come figlio magari sono stato mancante perché non mi sono mai interessato a questa cosa, anche perché tu vedi i tuoi genitori come persone consapevoli, capaci, sul pezzo, no? E poi in realtà non è proprio così, quindi alle volte anche la famiglia deve avere attenzione nei confronti dei propri anziani, no? Per ottenere dei diritti che magari lo Stato, forse perché la coperta è troppo corta, alle volte ti nega.
4: No, pensavo anche per queste persone che sono battezzate, no? Poter leggere la Bibbia insieme, andarle a trovare, cioè chiaramente facilitare qualcosa che loro hanno a cuore ma che diventa faticoso.
2: Questo per la famiglia dei credenti, no? Ma noi adesso ci rivolgiamo in generale alle persone, e effettivamente c'è da chiedersi, ecco, questo ce lo possiamo chiedere anche nella cabina elettorale.
3: Sì.
2: Insomma, le risorse, poche o tante che siano, dove le vogliamo investire? Quali sono le nostre priorità? Quanto contano i nostri anziani? Lasciamo il punto interrogativo, ognuno dà la risposta che vuole. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti da una giornata particolare, quella del 15 giugno, è la giornata di sensibilizzazione sugli abusi nei confronti degli anziani. Tra l'altro leggo in un articolo su questo tema: ci si aspetta un incremento significativo della popolazione anziana entro il 2030, quindi è assolutamente necessario prendere delle misure sempre più efficaci per rilevare e insomma prevenire queste violenze che si collocano a vari livelli. Il rischio è che si continui a sottodiagnosticare e a trascurare queste situazioni di abuso nei confronti degli anziani. Questa giornata serve proprio a ricordare che invece è una situazione che va e si può evitare. Tu volevi aggiungere ancora qualcosa,
3: sì,
2: su questo?
3: Sì, vorrei anche così sottolineare l'aspetto prezioso che hanno i nostri anziani, nel dire che addirittura loro spesso si concepiscono come persone che non sono un peso per la società, almeno non lo vorrebbero essere, ma persone che sono produttive. Oggi l'età è aumentata in maniera importante, certamente per sia come aspettativa di vita, ma addirittura anche nel servizio, no? Nel lavorare, le persone anziane hanno aumentato il loro range, no? di servizio. Questo è importante perché non dobbiamo vederle come un peso, ma come un Claudio Coppini, giustamente.
2: Come?
3: Claudio Coppini punta il dito su se stesso, fa: sono qui, insomma, sostanzialmente.
2: Vabbè, perché ma lui è giovanissimo.
3: Lui è giovanissimo, insomma, no? Sì. Ma appunto è un esempio del fatto che anche se l'età avanza, uno vuole comunque essere vivo nel testimoniare, nel lavorare.
2: Se però una persona oggettivamente è in una condizione in cui non può più contribuire in maniera significativa, perché insomma,
3: certo,
2: è passata un'età in cui sei molto attivo e poi arriva un'età in cui non puoi più esserlo. Ecco, questo è un fattore a volte di depressione, perché si ha l'impressione di contare molto molto meno agli occhi degli altri, e questo è un po' il problema. Noi ci vediamo con lo sguardo dell'altro.
4: Allora, al centro ci deve essere una buona salute. Perché se non c'è la salute,
2: appunto.
4: Poi se c'è la salute,
2: questo non è poco, Claudio.
3: Questo non è assolutamente non è marginale.
4: È la base, perché uno può essere anche giovane e non avere la salute. Certo. Quindi la salute è al centro. Poi secondo me c'è un qualcosa di comprensione della vita. Quando se dicevi uno si sente gli ultimi giorni, c'è in molti anziani purtroppo questo senso un po' di rammarico che diventa rabbia, e quello secondo me, se uno ha la salute, dovrebbe non averlo. Ecco.
2: Ci dobbiamo preparare prima, possiamo dire questo?
3: Bisogna prepararsi prima, diciamo, possiamo dire che su questo la nostra chiesa, la Chiesa Adventista, ha sempre curato l'aspetto, diciamo, della salute, sì, anche insomma di uno stile di vita più sano, e in effetti noi abbiamo nella nostra chiesa, diciamo, un panorama così numeroso di fratelli di chiesa in età avanzata, vuol dire che comunque in qualche maniera funziona. Poi non è la panacea di tutti i mali,
2: certo. Allora,
3: contribuisce,
2: visto che ci siamo, un aspetto che è immediatamente visibile per quel che riguarda la comunità avventista è che gli avventisti non fumano,
3: assolutamente,
2: e questo è già una bella cosa, e quindi non
4: bevono.
2: Sì, esatto, quindi.
3: E se dovessero farlo, perché comunque lo fanno in maniera consapevole, sì, e dosando, sì, in maniera importante.
2: Non più di 2 litri di vino al giorno.
3: Esattamente.
2: No,
3: ma tutto questo è importante. Io dico, prepariamoci prima, nel senso che se Claudio è qui oggi, perché non è, diciamo, semplicemente un modo per poter così fare qualcosa nella propria vita, è perché è una passione. Cioè la vita va vissuta anche con delle passioni, perché la nostra identità ce la dà il lavoro, e nel momento in cui il lavoro non c'è più, in qualche maniera tu dici: mo che faccio, no, quando vai in pensione? Invece la passione di qualcosa che rimane anche al di là delle ore lavorative che tu fai ti aiuta tantissimo, immagino,
4: specialmente se l'hai interpretato solo con un ruolo. Quello è veramente devastante, perché finito il ruolo è come una scatola vuota, no?
2: Poi allora, immagino che questo sia più,
4: nessuno ti saluti più, ti riconosca più.
2: È più un problema maschile questo, l'impressione, perché forse la donna è più orientata
3: fattori
2: culturalmente
4: fattori sociali, statisticamente portano. Ha ragione Roberto, statisticamente
3: la società ti porta magari a questa differenza, sì, ma non necessariamente così. Io, chiaro, pensando a mia moglie, immagino che la casa debba essere per lei una prigione, nel senso che lei non vuole stare a casa, insomma. Quindi
2: vabbè, il giro del mondo lo farà, dai.
3: Dovrà fare il giro del mondo. Io non so se avrò voglia di accompagnarla sempre.
2: Va bene, allora guarda, prima di lasciarci, abbiamo promesso ai nostri ascoltatori che avremmo dato uno sguardo anche a dei testi biblici, quelli che sono suggeriti per oggi dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo qual è l'argomento che è previsto per oggi, poi vi lasciamo con questi testi senza, sì, approfondire.
3: Il primo testo si trova in Isaia 60, versetto 2, e dice: ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te.
2: Questo è un bel versetto, eh?
3: E in Giovanni capitolo 8, che sarebbe l'Evangelista, versetto 12, dice: Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita.
2: E dunque anche nella vita, anche quando diciamo ci sembra che le tenebre ci avvolgano, c'è invece questo progetto di Dio, che è un progetto di luce per ciascuno di noi. RVS Accendi la Speranza, beh, una bella conversazione quella che abbiamo avuto col pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti dal tema della giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi degli anziani per parlare sul tema della terza età, che beh, ci riguarda tutti, perché i più fortunati tra noi arrivano a essere anziani. E abbiamo parlato anche, abbiamo accennato al fatto che nella comunità avventista c'è stata anche questa scelta da parte di alcune persone anziane di essere battezzate nella chiesa, il che significa che c'è sempre un tempo particolare per fare le scelte importanti nella vita, anche insomma anche nella maturità, mettiamola così. Però c'è anche un bel esempio di un membro della comunità avventista di Firenze che compie 100 anni, quando li compie?
3: Il 17.
2: Il 17 di giugno.
3: Quindi dopodomani.
4: Allora, cosa faremo, Nino?
3: Vorremmo così omaggiarlo attraverso una targa. E abbiamo così pensato di unirci alla sua festa dicendo queste parole da parte della Chiesa di Firenze. La Chiesa di Firenze desidera omaggiarti, caro Paolo, in occasione dei tuoi 100 anni. È un traguardo straordinario, perché nessuno più di te può testimoniare quanto sia prezioso vivere in compagnia di Gesù. Ti ringraziamo per il tuo incrollabile servizio alla Chiesa Avventista Italiana.
2: E infatti si parla di Paolo Tramuto, che è stato pastore, ma anche ha avuto delle responsabilità importanti nella Chiesa Avventista Italiana. 100 anni di una fede che è rimasta, insomma, decisa nella sua posizione a favore del Signore.
3: E ha tanta passione. Ancora oggi si mette dietro al computer faticosamente a scrivere, perché lui vuole produrre sempre dei libri. Sì. Quindi è una persona straordinaria veramente.
2: Bene, allora un saluto a Paolo e a tutti Paolo che ci stanno ascoltando. Magari su tanti temi le passioni ci sono, ed è giusto che in qualche maniera vengano incoraggiate anche in un'età piuttosto avanzata. Io sto pensando al mio babbo che scrive in endecasillabi, pensate, no? Sì, poesie in endecasillabi.
4: Ma sai cosa è bello? È bello una chiesa dove ci sono i giovani, i bambini che spesso noi omaggiamo, festeggiamo, sì. Cioè vedere anche questo, perché questo è un collegamento, una stretta di mano tra generazioni.
2: Tra generazioni, hai ragione, è molto, molto bello quello che hai detto, Claudio, è uno tra le tante funzioni della comunità cristiana.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua, anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici,

qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: «Ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima d'averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore». Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, essi hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo. Così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi. Le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo. Al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città, essi chiedevano alle loro madri: «Dov'è il pane? Dov'è il vino?» Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: «L'abbiamo inghiottita». Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto, ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha fatto di te la gioia del nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: «O mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte, non vi date pace, non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade». I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi: sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente, con tutto il cuore, di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione. E Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa. E a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà. E che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza, si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. E leviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Siamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo: due test a risposta libera. Beh, sapete come sono fatti i test, no? Ci sono quelli, come si dice, a crocette, ci sono le possibili domande con i quadratini accanto, la domanda che sta sopra e poi a

si può mettere la crocetta sulla risposta, sul quadratino riferito alla risposta che riteniamo esatta, mentre invece i test a risposta libera lasciano appunto la libertà di rispondere. C'è uno spazio specifico dove poter scrivere la propria frase, il proprio pensiero, la propria risposta appunto. E questi due test a risposta libera di oggi fanno riferimento al Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, i versetti da 15 a 19. E vorrei leggere, un brano breve come avete sentito, vorrei leggere proprio queste parole perché ci introdurranno, credo, nella maniera migliore al nostro breve momento di riflessione. E qui Giovanni dice: dopo aver mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, dopo aver mangiato, iniziamo così, perché? Perché è accaduto qualcosa di importante prima, lo abbiamo visto la volta scorsa, Gesù risorto.

0: qualcuno aveva dei forti dubbi, eppure Gesù era apparso, aveva mangiato con una coppia che si recava da Gerusalemme ad Emmaus, nella loro casa distante pochi chilometri dalla capitale, coppia delusa per quello che era accaduto. Gesù era morto e basta, insomma era tutto finito lì, e invece Gesù appare loro risorto e non lo riconoscono, lo riconosceranno negli ultimi minuti quando lui, invitato a cenare con loro, spezza il pane ma poi scompare, e da lì tutta una serie di situazioni, di apparizioni varie, di conferme o meno. Anche Maria Maddalena lo aveva visto precedentemente alla tomba, Pietro e Giovanni avevano visto la tomba vuota, Tommaso, che dubitava dell'apparizione di Gesù nella camera alta che era sbarrata dall'interno la settimana prima ad altri apostoli, aveva questi forti dubbi, e si ritrova Gesù davanti appunto 8 giorni dopo quell'ultima apparizione nella stessa camera alta, sempre sbarrata dall'interno, e Gesù gli dice: toccami pure come tu volevi, tocca le mie ferite, perché sono io, sono qui, sono risorto. Ma i dubbi in tanti anche allora erano rimasti, e allora Gesù appare proprio poco prima di questo, di questa frase, dopo aver mangiato, insomma, appare sulle rive del Mar di Galilea, di questo enorme lago dove Pietro, sfiduciato insieme a tutti gli altri, non avendo altro da fare, dubitando ancora nonostante varie conferme che Gesù fosse effettivamente risorto, e avendo questa paura di aver perso più di 3 anni della propria vita, questo un po' tutti, seguendo Gesù, ma adesso è tutto finito, insomma era quello un po' il pensiero più o meno comune, e di colpo invece, mentre sono in barca a pescare, non avendo pescato nulla peraltro lungo una nottata intera, vedono quest'uomo alle luci dell'alba in lontananza, 100 metri si trovava la riva, non lo riconoscono, però poi alla fine Giovanni, l'evangelista, dice: ma quello è il Signore, è Gesù. E Pietro si lancia, va a riva, tutti ritornano dopo aver pescato dietro indicazione di Gesù una rete piena di pesci, e Gesù offre loro la colazione con pesce abbrustolito, pesce alla brace e pane caldo preparata proprio da lui. E proprio questo dopo aver mangiato, è questo l'episodio, e c'è Pietro che è lì vicino a Gesù. E continuiamo allora in questa lettura del Vangelo di Giovanni. E Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri? Sì, rispose Pietro, tu sai che ti amo. Allora pascola i miei agnelli, disse Gesù. Poi ripeté la domanda: Simone, figlio di Giovanni, mi ami veramente? Sì, Signore, disse Pietro, lo sai che ti amo. Allora pascola le mie pecore. Di nuovo Gesù gli chiese: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? A Pietro dispiacque che Gesù gli avesse fatto questa domanda per ben 3 volte e sbottò: Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai che ti amo. Gesù disse: allora pascola le mie pecorelle. Quando eri giovane, potevi fare quello che volevi, andare dove volevi. Quando sarai vecchio, invece, tenderai le mani ed altri ti guideranno per portarti dove non vorresti. Gesù gli disse questo per fare capire con quale morte Pietro avrebbe glorificato Dio. Poi gli disse: seguimi. Ecco, fin qui è Giovanni nel suo Vangelo, ed è qui, proprio qui, il test. Anzi, i 2 test con risposta libera. E volete sapere in che cosa consistono? Beh, lo vediamo fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. 2 test a risposta libera. E dicevamo, 2 test quali. Di cosa si tratta? Avevamo parlato poc'anzi di Pietro e di Gesù che dopo questa colazione calda alla brace che Gesù stesso prepara per tutti gli apostoli presenti che non avevano pescato nulla, ci aveva pensato Gesù, insomma, poi alla fine, dopo aver mangiato, Gesù interpella Simon Pietro. E il test che cos'è? Gesù pone delle domande precise, è un test su due argomenti, dicevamo, quindi sono due test, uno è sull'amore e l'altro è sul servizio, e la risposta è libera, dicevamo, e non c'è da mettere la crocetta o il baffetto sulla casella scegliendo la risposta già pronta, la risposta già preparata fra le varie possibili. La risposta è libera, la risposta è personale, e così deve essere la risposta di Pietro, come così deve essere anche la nostra risposta nel momento in cui Gesù ci interpella, forse con le stesse domande che pone a lui. È un test sull'amore, intanto, dicevamo, e c'è questa domanda che è apparentemente semplice. Gesù gli dice: mi ami tu più di questi? Gli altri erano lì, sparsi un po' attorno, sulla spiaggia del lago. Stavano finendo di mangiare, forse, chiacchieravano fra di loro. Pietro è accanto a Gesù. E se proviamo a metterci nei suoi panni, ci rendiamo conto che la domanda è solo apparentemente semplice, mentre invece la risposta è molto impegnativa. Perché? Perché se Pietro avesse risposto di no, voleva dire che non gli importava niente di Gesù. E se invece avesse risposto di sì, voleva dire che si considerava superiore agli altri. Allora, rispondere affermativamente alla domanda significa prendere un impegno a livello di relazione con Gesù, una relazione vera, una relazione profonda. Allora, forse è per questo motivo che la prima risposta di Pietro, fra le varie che poi darà, è un po' evasiva, gira attorno al problema il nostro caro Simon Pietro e dice: Signore, tu sai che io ti amo. Ecco, della serie: tu lo sai, ma io non lo dichiaro apertamente, così non potrai pretendere da me un impegno a stare dietro a quello che tu mi chiedi di fare, insomma. Beh, Gesù ripete la domanda e Pietro è risentito, Pietro è amareggiato in qualche modo per questa insistenza e risponde allo stesso modo. Ora dobbiamo un po', avevamo letto un po' le domande, le risposte dal Vangelo di Giovanni al capitolo 21, i versetti da 15 a 19 poc'anzi. Bisogna, ecco, cercare di entrare all'interno del senso delle parole originali, dei verbi originali che indicano l'amare. E perché? Perché il verbo greco amare usato da Gesù nella sua domanda è agapao, da cui poi verrà tutta una serie, tutta una famiglia di termini, diciamo così, mentre quello che usa Pietro nelle sue risposte è fileo. Allora, agapao racchiude il senso di un impegno totale, di un impegno incondizionato, un amore disposto addirittura a dare la propria vita per la persona amata, e quindi qualcosa di importante. Se ci sono delle circostanze che richiedono, io do la mia vita per la salvezza dell'altra persona, della persona che amo. Questo è l'amore espresso nel verbo agapao. Invece il verbo usato da Pietro nella sua risposta è fileo. Sì, è sempre amare, ma è l'amare di un amico, è l'amicizia. Non è l'amore totale, totalizzante, incondizionato. Sì, è una tipologia d'amore sincera, una stima, un affetto, ma non c'è altro, non si va oltre. E Gesù insiste ancora, dicevamo, e questa volta, vedendo Pietro, che non è ancora pronto a questo amore senza riserve a questo amore che dispone l'abnegazione di sé, cosa fa Gesù? Ripone ancora la domanda a Pietro, però non usa più il verbo agapao, ma lui stesso, Gesù, usa il verbo fileo, cioè l'amore espresso nell'amicizia sincera, diciamo così. E quindi dice: mi vuoi bene? Mi ami? E Pietro risponde: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. Anche qui un po', no? Ebbene sì, Gesù sa che il livello che Pietro ha in quel momento è quel livello lì, quello che Pietro esprime. Non è l'agapao, ma è il fileo. Non è il darsi totalmente, il sacrificare la propria vita, ma è l'affetto, l'affetto sincero, l'affetto vero, l'affetto amicale. Basta, solo quello per adesso. E dicevo, Gesù sa che comunque in questo modo Pietro è stato sincero, arriva fino a lì, arriva fino a quel punto, e quindi lo promuove al suo servizio. Il test sull'amore è stato superato con la risposta libera, e il test sul servizio è stato superato con la risposta libera di Pietro. Beh, Pietro poi sappiamo che morirà anche lui crocifisso dopo alcuni anni, si dice addirittura capovolto su una croce, e lì sarà l'amore agapao, ma tanti altri apostoli e discepoli in quel periodo e anche successivamente nei secoli hanno dato la loro vita per il Signore Gesù con questo amore di tipo agapao, che parte sempre da un amore di tipo fileo, diciamo così. Anche il nostro oggi potrebbe essere un amore fileo, e chissà che non possa diventare, con una fede irrorata dall'acqua pura e fresca dello Spirito Santo, non possa diventare invece un amore agapao, disposto a qualunque cosa il Signore ci possa chiedere. Beh, anche lì, in quel momento, su quella spiaggia del mare di Galilea, c'erano altri apostoli nominati uno per uno. C'era anche Tommaso, c'era Giovanni che scrive il Vangelo, c'era Natanaele, c'era Giacomo, fratello di Giovanni, c'erano altri due che non vengono indicati con il nome. Ebbene, una certa parte fra loro e anche altri in quel momento non avevano bisogno di questa conferma di cui invece ha bisogno Pietro. E il Signore Gesù lo sa, conosce il cuore di ciascuno, ma vuole che Pietro si renda conto, voglia che Pietro sia consapevole di questo. Per quale motivo? Gesù per tre volte pone la domanda e vuole che Pietro risponda con cognizione di causa. Ricordate, Pietro aveva tradito il Signore Gesù. Certo, Pietro si era pentito, a differenza dell'altro apostolo, aveva pianto amaramente del suo errore, del suo rinnegamento. E Gesù gliel'aveva detto: guarda Pietro, che prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato tre volte. E così era successo per ben tre volte. A domande precise che gli venivano fatte in quel cortile, nelle cui vicinanze lì accanto Gesù veniva interrogato in una specie di processo sommario, Pietro aveva risposto a domande di persone che si riscaldavano al fuoco come lui, che lui assolutamente avesse mai conosciuto Gesù. Tre volte lo aveva rinnegato, e per tre volte Gesù vuole che Pietro sia consapevole, qui, adesso, dopo del tempo che era passato, dopo diversi giorni che erano passati da quel momento, vuole che Pietro si renda conto invece che la sua vita deve prendere una nuova direzione. E così, insieme agli altri apostoli, lui e gli altri diventeranno coloro che daranno il nutrimento spirituale al gregge del Signore. Il buon pastore è lui, e gli assistenti sono coloro che credono in lui e che debbono darsi da fare per aiutare gli altri che anche loro credono nel Signore, ma che a poco devono crescere nella conoscenza e nella fede. E questo è il compito di coloro che vogliono seguire Gesù. Ed è proprio con questa parola che si conclude in questo momento l'incontro fra Pietro e Gesù, perché Gesù gli dice: beh, visto che allora mi hai risposto in maniera corretta ai miei due test, allora seguimi.
1: Sono le ore 6:20.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6:30.

Qualcuno mi potrebbe dire: a me non basta, voglio di più. Allora io gli rispondo: sì, c'è un mondo ancora più grande che se tu vorrai potrai scoprire. C'è una terra

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia. Corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 1. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù sapeva molto bene che cosa sarebbe successo di lì a poco e agisce in un modo che oggi definiremmo fuori dalle righe. Infatti, terminata la cena, si alza, depone le sue vesti, prende un asciugatoio e, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli per primo offre un gesto d'amore e umilmente li serve. Scorrendo il capitolo leggiamo che Gesù disse: «Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi». Gesù non predica soltanto ai discepoli e alle folle, ma agisce e lo fa con coerenza, con costanza, con determinazione e profondo amore e umiltà. In una società dove si pensa al proprio benessere, al proprio tornaconto, al proprio successo, va controcorrente il pensare di servire gli altri. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che per primo non ha pensato a se stesso, ma al contrario si è reso povero per renderci ricchi e ci ha amati fino alla fine. Forse stai pensando: ma è impossibile. E invece, caro ascoltatore, niente è impossibile.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Colossesi capitolo 1 versetto 10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Gesù mi ha tirato fuori di là. Il compagno di un alcolista da poco guarito dalla sua schiavitù gli diceva in tono ironico: come sei cambiato? Ce n'è voluta di gente con un fiume di parole per convincerti a non bere più e deciderti a cambiare vita. L'interpellato rispose: c'è stato bisogno solo di due persone. Io, che ho resistito con tutte le mie forze, e Cristo, che mi ha amato e mi ha tirato fuori. È Lui che mi ha liberato dall'alcol. Dove possono trascinarci le nostre passioni? È scritto in Giacomo, capitolo 1, versetto 14 e 15. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ma Gesù Cristo ci ama e a causa del suo amore desidera salvarci non solo da quello che ci tiene schiavi, ma dalla morte alla quale portano le nostre passioni. Potete pensare alla morte del corpo, a volte anche quella, ma soprattutto è da temere la seconda morte, molto più terribile, perché dopo la nostra comparsa in giudizio davanti a Dio ci trascinerà ineluttabilmente.

nei tormenti eterni. Perché resistere a colui che vuole la nostra felicità, che desidera condurci alla sua presenza? Liberati dalle nostre catene, lavati dai nostri peccati per fede, per opera del suo sangue versato alla croce, siamo salvati da Cristo per l'eternità. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 22 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggeremo il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo dal carcere mamertino, buio, umido e sotterraneo, dove aspetta di essere giustiziato perché Nerone aveva dato inizio alla persecuzione dei cristiani. Timoteo, invece, a cui è indirizzata la lettera, si trovava a ministrare la chiesa di Efeso, dove la persecuzione era appesantita dalla presenza di falsi maestri e credenti che abbandonavano la fede. Nonostante Timoteo fosse giovane e timido, Paolo gli chiede aiuto. Gli serve il mantello, perché in vista dell'inverno in quella prigione ha bisogno di ripararsi dal freddo e ha bisogno di materiale per continuare a leggere e studiare la parola fino alla fine dei suoi giorni. Già questo è di grande incoraggiamento ed esortazione per Timoteo. A lui scrive quello che possiamo definire un testamento spirituale, una lettera a cuore aperto tra padre e figlio. Paolo è alla fine del suo mandato e Timoteo sente il peso di una chiesa problematica, per cui i consigli dell'Apostolo vertono proprio sul bisogno di circondarsi di persone fidate, anche se sottoposte a persecuzione. Il perché lo abbiamo letto poco fa nel verso che ci ha guidato in questa riflessione e che vale la pena rileggere, perché saranno e sono un promemoria anche per noi oggi. E dicono così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Lealtà. La lealtà non si dice, si dimostra. Molte volte ho sentito questa espressione, così ho cominciato a cercare il suo significato. Lealtà è parlare con sincerità e franchezza, è avere un comportamento corretto, è un attaccamento al dovere e alla propria dignità morale, è mantenere gli impegni assunti, essere fedele alle istituzioni e a chi la rappresenta. Un autore ha scritto: la fedeltà è camminare con te nei bei tempi e continuare a tenerti per mano nei peggiori. Significa guardarti le spalle mentre tu guardi le mie. E aveva ragione, perché la vera lealtà si rivela quando ci troviamo nei momenti difficili, quando siamo al verde, sul letto di un ospedale o da soli tra le quattro mura di casa. La lealtà di una donna è messa alla prova quando il suo uomo non ha nulla. La lealtà di un uomo si misura quando ha tutto. Un altro pensatore l'ha riassunta così: ci sono cose che non si comprano con i soldi, non si imparano con i titoli, né si ereditano per cognome. Si nasce con questo. Si chiama lealtà. Oggi essere leali è quasi un atto rivoluzionario, eppure esiste qualcuno la cui natura è incentrata sulla fedeltà e lealtà. Lo chiamano il fedele perché non viene mai meno. La sua parola ci dice che lui è fedele anche quando noi non lo siamo e non lo meritiamo, perché lui non può essere diverso da ciò che è. Sto parlando del Signore, di Dio, del tuo Creatore. Se lo trovi proprio come un raro amico fedele e leale, non lo lascerai mai più andare. Oggi cercalo con tutto il cuore e lui si lascerà trovare da te. Incontra il fedele, conosci il suo cuore e la sua lealtà e non lasciarlo mai più andare.
3: Nella parola di Dio il concetto di lealtà è un pilastro fondamentale. La Bibbia infatti presenta Dio come il modello assoluto di lealtà, come colui che rimane fedele al suo patto con l'uomo e all'alleanza che ha stabilito nonostante la nostra infedeltà, come abbiamo ascoltato dal verso che Laila ha letto in apertura. E anche noi siamo chiamati ad essere persone leali in tutti i nostri rapporti, nell'amicizia, nel matrimonio, nel lavoro, nella fratellanza e prima di tutto verso Dio. Oggi ci arriva questo invito. Diciamo no ad ogni comportamento scorretto o disonesto. No ad ogni comportamento che discrediti gli altri. No alla doppiezza. No all'inganno per un proprio tornaconto. No a tutto ciò che è contrario alla giustizia, alla verità e all'integrità. Perché ogni forma di slealtà ci porterà ad una rottura della comunione con Dio e quindi a perdere la sua benedizione. Penso che ognuno di noi abbia motivo di riflettere, come sempre poi a noi rimane la scelta. Vi mando un abbraccio e un caro saluto.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo. E vi do un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo della meditazione di oggi è Il pettegolezzo, uso e abuso della lingua. Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il verso 28. Dice così: un uomo perverso crea contese e il pettegolezzo separa gli amici più cari. Il pettegolo è colui che rivela segreti, colui che rivela gli scandali. È una persona che ha delle informazioni particolari su qualcuno e non si fa problemi a rivelarli ad altri, anche se non c'entrano nulla. I pettegoli hanno come scopo parlare male degli altri, ad esaltare se stessi come possessori di preziose informazioni. Molte amicizie sono state rovinate a causa di una incomprensione dovuto proprio ad un pettegolezzo. Coloro che sparlano alle spalle creano rabbia, creano amarezza, dolore ai propri amici. Tristemente, alcuni usano il pettegolezzo per distruggere altre persone. E quando questi sono accusati di diffamazione, inventano scuse. Piuttosto che ammettere la propria consapevolezza, accusano altri o minimizzano le loro parole. Dobbiamo perciò, amici, tenere a freno le nostre lingue. Se affidiamo a Dio noi stessi, Egli ci aiuterà a rimanere integri. Che tutti noi possiamo tenere chiuse le nostre bocche e parlare in maniera appropriata. Sapete, la Bibbia ha molto da dire sull'uso della lingua, sulle labbra, sulla bocca, sulle parole e sul linguaggio in genere. La forza della parola ha grande influenza sul nostro comportamento. Questo è chiaro ed evidente. Ed è bene quindi considerare questo argomento molto seriamente. Nella lettera dell'Apostolo Giacomo troviamo molte citazioni sulla lingua, ma ne prendo solo una, quando dice: se uno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuore suo, la religione di quel tale è vana. Questo è scritto nel capitolo 1, al versetto 26. Non è mio desiderio, amici, erigermi a giudice, ma questo verso ci dice molto chiaramente che una grande parte del nostro servizio rischia di essere nulla, anche se diciamo di fare
tanto per servire il Signore. La parola di Dio dice infatti: se non tieni la lingua sotto controllo, il tuo servizio non ha nessun valore. In breve vogliamo identificare alcuni settori concreti che possono essere fonte di problemi. Il primo è parlare troppo. E c'è un verso appropriato che dice: non essere precipitoso nel parlare, poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni, e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 5 al verso 2. Poi la numero due, cioè le parole superflue. E a questo proposito Gesù afferma: sia il vostro parlare sì sì, no no, poiché il più viene dal maligno. Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 37. Poi abbiamo il chiacchierare e le calunnie. E troviamo nel libro del profeta Geremia che i nemici del profeta dicono: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia. Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuno delle sue parole. Capitolo 18 del libro di Geremia, versetto 8. Infine ci sono le bugie. Le bugie. Oggi va di moda dire bugie bianche, grigie e così via. Ma è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi 6, 16, 17, 18 e 19. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. È giunto quindi il momento, cari amici, se ci riconosciamo in questa descrizione, in poco o in molto non conta, e dicevo è giunto il momento di chiedere perdono a Dio per queste colpe e di purificare la propria vita, lasciandoci coinvolgere dal suo Spirito Santo. Bene, anche oggi la puntata termina qui. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominciamo una nuova settimana e arriveremo alla fine del Vangelo di Marco. Questa settimana concluderà il 16° capitolo, l'ultimo capitolo. Oggi comunque leggeremo dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 15. La mattina presto i sacerdoti, gli anziani e i teologi, cioè la corte suprema al completo, si riunirono per discutere il da farsi. Alla fine fecero legare Gesù e lo fecero portare sotto scorta armata da Pilato, il governatore romano. Pilato gli chiese: «Sei tu il re dei giudei?» «Sì», rispose Gesù, «proprio come tu dici». Siccome i capi sacerdoti lo accusavano di molti crimini, Pilato gli chiese ancora: «Perché non dici niente? Che ne pensi di tutte queste accuse contro di te?» Ma Gesù, con grande meraviglia di Pilato, non disse una parola. A quei tempi Pilato soleva liberare un prigioniero giudeo ogni anno, durante la Pasqua, qualsiasi detenuto il popolo richiedesse. In quel periodo era in prigione un certo Barabba, condannato all'ergastolo con altri per assassinio durante una sommossa. La gente andava affollandosi nei pressi della residenza di Pilato, chiedendo, come ogni anno, il rilascio di un prigioniero. Allora Pilato disse: «Che ne dite se vi libero Gesù, il re dei giudei? È lui che volete libero?» Pilato parlava così perché si era ormai reso conto che le accuse contro Gesù erano tutta una messa in scena dai capi sacerdoti, invidiosi della sua popolarità. Ma a questo punto i capi sacerdoti incitarono la folla a chiedere la liberazione di Barabba al posto di Gesù. «Ma se io libero Barabba», chiese Pilato, «che cosa devo fare di quest'uomo che voi chiamate vostro re?» Ed essi gridarono di rimando: «Crocifiggilo». «Ma perché?» domandò Pilato. «Che ha fatto di male?» Ma la folla gridava più forte che mai: «In croce, in croce». Gesù fu condotto davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano della Giudea. Era un governante spietato e crudele, disprezzato dagli ebrei, che alla fine fu rimosso dal suo incarico a causa della violenza in Samaria dovuta alla sua inefficace leadership. Portarono Gesù nelle prime ore del mattino, poiché i funzionari romani iniziavano a lavorare all'alba e di solito si prendevano pomeriggio libero. E inoltre dovevano anche ufficializzare la riunione illegale che avevano fatto la notte prima. I leader religiosi e i capi dei sacerdoti avevano già deciso di mettere Gesù a morte, ma serviva loro l'approvazione di Pilato perché i romani avevano l'autorità e i diritti legali per eseguire le esecuzioni. E ci furono momenti, sì, in cui gli ebrei aggirarono questa proibizione dei romani e giustiziarono coloro che infrangevano la legge mediante la lapidazione. Se vi ricordate, vediamo questo con Stefano negli Atti degli Apostoli. Tuttavia però non volevano giustiziare Gesù perché temevano la moltitudine che lo apprezzava. E pertanto passare il giudizio a Pilato era un modo sicuro per evitare possibili critiche. Il sommo sacerdote sapeva anche che l'accusa da parte di Gesù di dichiararsi Dio non sarebbe stata interessante per Roma, poiché già adoravano molti dei, e quindi lo portarono con l'accusa di dichiararsi re dei giudei, che rappresentava una potenziale minaccia politica, dato che non poteva esserci un re tranne il Cesare. E Gesù era re dei giudei, ma non in senso politico. Ecco perché molto probabilmente rispose con riserva, dicendo: «È come dici tu». Se avesse detto sì, Pilato avrebbe immediatamente dichiarato Gesù colpevole di tradimento contro Roma. Pertanto la risposta di Gesù necessitava ulteriori esami. E le ulteriori accuse di Caifa, elencate anche nel Vangelo di Luca nei dettagli, non furono nemmeno prese in considerazione da Gesù, che non rispose a tali assurdità. Pilato però fu sorpreso perché, senza una difesa da parte dell'imputato, la legge era automaticamente dalla parte degli accusatori. Ecco perché probabilmente offrì di liberare Barabba, sapendo che questa questione non aveva molto merito, essendo basata sulla gelosia e l'invidia da parte dei leader religiosi. Vorrei farti notare una cosa. Barabba, che era trattenuto nel pretorio sotto la pavimentazione dove si trovava Gesù con Pilato, molto probabilmente non sentiva la voce singola di Pilato, ma certamente sentiva quella della folla. Sicché quando Pilato chiede chi volessero liberare, la folla dice «Barabba!» e questo richiama la sua attenzione. E poi Pilato dice «Che farò di Gesù?» e Barabba sente la folla urlare «Crocifiggilo!» Per cui lui sente prima il nome Barabba e poi sente crocifiggilo. E allora è molto probabile che il suo cuore sia sprofondato. Pertanto, quando viene portato davanti a Pilato e liberato, la sensazione di confusione, di euforia, di smarrimento deve essere stata tremenda. Questo veramente è il primo ad aver ricevuto il beneficio del sacrificio di Cristo. Riflessione. Le false accuse sono sfide difficili. Riesci a trattenere la lingua o vuoi subito giustificarti? Signore, in questo passo del Vangelo vediamo la prima salvezza, Barabba, perché attraverso il tuo sacrificio lui viene veramente salvato fisicamente parlando. Non si sa se è successo qualcosa spiritualmente, ma penso che abbia avuto un impatto. E questo è ciò che tu metti a disposizione per ognuno di noi, la libertà, la vita eterna attraverso il tuo sacrificio. E dinanzi a questo non possiamo dire che grazie, grazie del tuo amore. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo. Contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia. Guarda.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare qual è la scelta più giusta da fare.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: L'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
1: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 2. Perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Queste parole non esprimono un'ipotesi fortuita, ma una legge eterna stabilita da Dio. Qualunque giudizio tu emetta, sarà emesso di nuovo nei tuoi riguardi. C'è differenza tra ritorsione e retribuzione. Gesù dice che la vita si basa sulla retribuzione. Con la misura onde misurate, sarà misurato a voi. Se sei stato molto capace nello scoprire i difetti degli altri, ricordati che la stessa misura sarà usata per te. La vita ci ripaga con la stessa moneta. Dio applica questa legge a partire dal suo trono fino a noi. In Romani 2, Paolo precisa i termini della legge dicendo che colui che critica il peccato del suo prossimo è colpevole dello stesso peccato. Dio non tiene conto solo dell'atto compiuto, ma delle azioni che lo preparano. Noi non crediamo abbastanza agli insegnamenti della Bibbia. Per esempio, crediamo veramente a quell'insegnamento secondo cui, quando critichiamo gli altri, siamo colpevoli della stessa colpa che abbiamo denunciata? Vediamo ipocrisia, frode e falsità negli altri, perché le abbiamo anche nei nostri cuori. La grande caratteristica del credente è l'umiltà, che gli fa dire: «Sì, tutti questi peccati e ben altri ancora si sarebbero manifestati in me se Dio non mi avesse accordato la sua grazia. Perciò non ho nessun diritto di giudicare». Gesù dice: «Non giudicate affinché non siate giudicati. Se giudico, lo stesso metro di giudizio sarà usato per me». Chi di noi oserebbe stare davanti a Dio e dirgli: «Giudicami come io ho giudicato il mio prossimo»? Noi abbiamo giudicato gli altri ed il giudizio è stato: peccatori. Se Dio ci dovesse giudicare allo stesso modo, dovremmo essere all'inferno. Ma Lui ci giudica vedendoci attraverso la meravigliosa opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo.
0: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ben ritrovati al Disco Highlight da Elena Rubino. In questi giorni vi sto conducendo all'ascolto dei brani contenuti nel CD Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Un tuffo nel passato perché è del 2006. Ora ospite del nostro Disco Highlight dopo Cielo dentro me del 2012 e A casa del 2016. Oggi ascoltiamo Libertà, nel cui testo echeggia l'importanza di scoprire il senso della vita e in particolare di raggiungere proprio la libertà. Ora, dove c'è libertà, non c'è schiavitù. Cosa intende dirci Nico? Ascoltiamola. Libertà. Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Cari amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze da parte di Roberto, che vi lancia un affettuosissimo abbraccio radiofonico all'inizio del nostro buongiorno del 22 giugno.

E così anche quest'oggi siamo nuovamente in compagnia per dare inizio a questa nuova giornata, una giornata nella quale mi auguro tu avrai un cammino in discesa, un cammino dove nonostante gli impegni, le difficoltà, i problemi che ti assilleranno, avrai sempre la giusta scelta, la giusta soluzione, e questa non può che venire dalla parola di Dio.

lo spunto di riflessione che ho scelto per questi 10 minuti che ci terranno compagnia insieme è quello relativo ai bambini e ai divieti.

Se come me sarai genitore, conoscerai molto bene che a volte per ottenere dai bambini ubbidienza bisogna dirgli l'esatto contrario. Nel senso che quando si dice a un bambino, ad esempio, di tacere, tante volte lui per ripicca o proprio perché non ha il senso dell'autorità continua a parlare. E quindi di conseguenza tu gli dici continua a parlare e vedrai che alla fine tante volte è lui il primo che per disubbidire a questo ordine si ferma e tace. Diciamo che spesso come genitori abbiamo anche l'impressione di mancare l'obiettivo, soprattutto quando dopo una marachella perdonata il bambino ne fa seguire una più grande. Perché? Perché i bambini spesso dimenticano o trascurano quelli che sono i divieti. Eppure li amiamo, dunque? Noi li perdoniamo e fingiamo di credere alle loro promesse e alle loro buone intenzioni, ma in realtà li riprendiamo perché è giusto che siano corretti nell'avere una sana educazione. Vedremo come un piccolo esempio che ti proporrò tra qualche istante vuole aiutarci a meglio comprendere qual è anche il tipo di disciplina, tra virgolette, che Dio vuole trasmettere al cristiano, a colui che si definisce un credente. Ma tutto questo dopo uno spunto musicale.

papà, mi vuoi bene? Ogni giorno e più volte al giorno mia figlia mi pone questa domanda. Da quando è nato infatti suo fratello, sembra sia diventata più sensibile non solo alle mie parole, ma anche al tono che uso nel pronunciarle. Certo che ti voglio bene, è sempre la mia risposta, e la rassicuro con un abbraccio. Ma papà, se mi vuoi bene, perché mi rimproveri sempre? Perché voglio che tu impari a obbedire a ciò che ti dico, e le cose che io dico sono sempre per il tuo bene. Anche se cerchiamo di parlare in maniera semplice, a volte è estremamente difficile per un bambino comprendere che le punizioni sono necessarie per la sua buona educazione ed è quindi corretto che vengano posti dei divieti. Ma proprio come un bambino ha bisogno di essere istruito anche a volte con delle riprensioni, noi come cristiani siamo nel giusto tenore per poter comprendere le correzioni che Dio ci vuole trasmettere. La parola di Dio questa mattina ci propone due versetti. Il primo tratto dall'Evangelo di Luca, al capitolo 6, al versetto 46. Il secondo da una lettera indirizzata dall'Apostolo Paolo all'antica chiesa di Efesi, al capitolo 4 e al versetto 14. E vedremo come questi due passi della parola di Dio, in un certo senso, ci portano a riflettere, perché anche noi, davanti a Dio, siamo considerati, tra virgolette, dei bambini. Luca dice: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico?» Paolo invece scrive: «Non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina». Il filo comune di questi due passi? Che i bambini sbagliano ed è giusto che vengano posti dei divieti, ma noi come cristiani perché ci illudiamo di dire: ma in fondo io vado alla messa, in fondo io credo nell'esistenza di un Dio, ma voglio portare avanti la mia vita. Questo ci porta ad autoingannarci. Noi siamo sballottati in realtà da una vita quotidiana e sociale che vuole trascurare l'esistenza di Dio. E quindi tante volte sbattiamo il naso contro dei divieti scritturali che non prendiamo in considerazione, ma questo ne va solamente contro noi stessi.

Il monito, l'invito dunque di oggi è il seguente: non comportiamoci come dei bambini che fanno marachelle davanti ai divieti delle persone che sono i loro genitori. Non facciamo lo stesso con Dio, perché ne paghiamo le conseguenze. Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Padre Celeste, grazie perché tu ci ricordi che dobbiamo essere equilibrati, responsabili davanti a te. E la tua parola ci trasmette questo insegnamento, che se ci sono dei divieti sono solo per il nostro bene, e non perché dobbiamo essere delle persone che vivono una vita di sacrificio, ma perché tu ci ami e vuoi che i tuoi insegnamenti ci conducano al bene. Che questo insegnamento, che questo invito possa essere fatto proprio da ognuno di noi. Grazie, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Ebbene, siamo arrivati alla conclusione anche oggi del nostro buongiorno. Nel rinnovare l'appuntamento per domani alla stessa ora e sulle nostre frequenze, Roberto ti risaluta e ti auguro una buona giornata. Ciao!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone

Genzo Esposito è il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi portate in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la convalida del fermo al giudice, lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare tutte le loro difese. Gli investigatori intanto stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani. Le sorelline Sara e Alicia sono state rintracciate ieri sera a Formia grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, erano a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alla restrizione sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto, elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazione. Il presidente Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, una giornalista di Canale 5, ha parlato dell'ultima notizia sul suo social, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese. Però lei è stata una delle peggiori. In effetti, ha detto, e alla domanda sta pensando di ritirare negli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Non possono averle finché sarò premier, questo non accadrà, ha puntualizzato. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta di arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale, ma il Tribunale di Tripoli lo ha appena condannato a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. È l'ultimo capitolo dell'intricata vicenda giudiziaria di Osama Najem Hamas al-Masri, l'ex comandante del carcere di Mitiga, dove si sarebbe macchiato, secondo i giudici dell'AIA, di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, la Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. Intanto, in collegamento con Quarto Grado, Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, assolto per non avere commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Nelly commenta la soluzione e il non ritorno a casa del marito. Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante, dice ironicamente. Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti. Uno di loro è deceduto, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La deceduta era una donna. E chiudiamo infine con le previsioni del tempo. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata calda e umida al centro nord e con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e zone vicine. Possibili precipitazioni che potranno interessare la Maremma. Temperature massime fino a 36-37 gradi, venti deboli, mari calmi e caldi. E con il meteo chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima di averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, esse hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino il recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri: «Dov'è il pane? Dov'è il vino?» Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. «Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori». Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. «Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico. Ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi: sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente, con tutto il cuore, di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che lo avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il Suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al Suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore gioisce con la verità. Prima Corinzi 13:6. Che cos'è la verità? Il Signore Gesù ha detto: "Io sono la verità". Conoscevo una giovane coppia di sposi che si era lasciata con una lite furibonda. Ognuno dei due era pieno di aspre accuse nei confronti dell'altro. Poi avvenne il grande miracolo. L'uomo e la donna, ognuno per sé, trovarono Gesù e si convertirono a lui di cuore. Immediatamente fu chiaro a entrambi: ora il nostro matrimonio deve tornare in sesto. Ero presente quando si incontrarono. Per me è un momento indimenticabile. L'uno chiedeva all'altro il perdono. Ognuno vedeva ormai solo la propria colpa. Poi la luce della verità fece irruzione. Gesù era diventato potente in quel matrimonio. Dove Gesù prende il dominio, lì si entra nella luce della verità. Agli occhi del mondo questa storia non era niente di che. I giornali non ne hanno tenuto conto. Sì, anche i coinquilini si sono limitati a qualche commento dubbioso. Ma i figli di Dio, nei cui cuori Dio ha acceso il fuoco dell'amore, attraverso lo Spirito Santo si rallegrarono con i due. Non c'è gioia più grande per un buon cuore cristiano di quando la luce della verità di Gesù risplende da qualche parte nelle tenebre del mondo. Di cosa siamo noi felici? Siamo presi dalle nostre piccole cose? Oppure è una gioia per noi quando Gesù è vittorioso da qualche parte? Ma ancora più importante è la domanda: siamo felici quando la luce splendente di Gesù brilla nella nostra vita e ci mostra la verità su noi stessi, che sicuramente fa male? Signore, dacci la gioia in ogni opera del tuo Spirito. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. I versetti che vogliamo prendere in considerazione all'inizio di questa nostra giornata sono tratti dal libro di Ecclesiaste, capitolo 8, versetto 1, che dice: chi è come il saggio? Chi conosce l'interpretazione delle cose? La sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. Ancora un altro versetto è tratto dal libro di Giobbe, al capitolo 37, 5, che dice: Dio tuona meravigliosamente con la sua voce e fa grandi cose che non possiamo comprendere.

Marco è l'unico evangelista che ci riferisce la parabola che leggiamo al capitolo 4, 26-29. Un uomo semina del grano nel suo campo e non se ne occupa più, va a dormire. Ed ecco che un giorno, senza che egli sappia come, la semenza ha dato un abbondante raccolto. Gli scienziati hanno chiarito molti fenomeni, ma più ne spiegano e più si accorgono che il campo dell'inspiegabile si allarga davanti a loro. Per quanto lontano spingano le loro ricerche, sfugge loro ancora molto di quello che accade nel grande laboratorio della natura. Si volgano verso l'origine del mondo o verso il suo avvenire, non hanno altro da proporci che fragili ipotesi. Sono passati circa 3.000 anni da quando Davide diceva: «Sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Sono stato fatto in modo strano e ammirevole, lavorato come un ricamo. I tuoi occhi videro le mie masse informe e giorno dopo giorno le mie ossa si formavano». Salmo 139, versetti 13-16. L'uomo della fine del XX secolo non sa molto più di Davide su questi misteri. Poi l'uomo muore e la domanda di Giobbe è sempre attuale: dov'è egli? Dove va la sua anima dopo la morte? Solo Dio può dare la risposta. Nel riposo, con Gesù, per chi, riconoscendo i suoi peccati e la propria colpevolezza, ha creduto al sacrificio di Cristo. Nei tormenti per colui che non ha creduto. La scelta è in questa vita che bisogna farla. Cari all'ascolto, sicuro che tutti noi abbiamo scelto la via giusta. Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena L'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi portate in carcere subito dopo l'interrogatorio con le ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona.

indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani. Le sorelline Sara e Alicia sono state rintracciate ieri sera a Formia, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, erano a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alla restrizione sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Ha detto, elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazione. Il presidente Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, una giornalista di Canale 5, ha parlato dell'ultima notizia sul suo social, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti, che ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese. Però lei è stata una delle peggiori. In effetti, ha detto, e alla domanda sta pensando di ritirare negli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Non possono averle finché sarò premier, questo non accadrà, ha puntualizzato. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta di arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale, ma il Tribunale di Tripoli lo ha appena condannato a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. È l'ultimo capitolo dell'intricata vicenda giudiziaria di Osama Najem Hamas al-Masri, l'ex comandante del carcere di Mitiga, dove si sarebbe macchiato, secondo i giudici dell'AIA, di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, la Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. Intanto, in collegamento con Quarto Grado, Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, assolto per non avere commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, commenta l'assoluzione e il non ritorno a casa del marito. Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante, dice ironicamente. Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti. Uno di loro è deceduto, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La deceduta era una donna. E chiudiamo infine con le previsioni del tempo. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata calda e umida al centro nord e con cielo sereno al mare.

massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e zone vicine. Possibili precipitazioni che potranno interessare la Maremma. Temperature massime fino a 36-37 gradi, venti deboli, mari calmi e caldi. E con il meteo chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra non abbiamo mai partecipato a grandi manifestazioni ecologiche tipo marce per la protezione delle balene o della natura, eccetera, e non apparteniamo a nessuna associazione per la protezione dell'ambiente. Però all'ecologia ci teniamo e perciò abbiamo sempre tentato di inculcare ai nostri figli, da quando erano piccoli, il rispetto per la natura e l'ambiente. Una volta uno dei nostri bambini ci ha dato una vera lavata di testa e era con me, ma eravamo tutti insieme in famiglia, e mi fa: mamma, come ti permetti di calpestare quel bel funghetto? Non si devono sciupare le cose che Dio ha fatto. Beh, nel bosco io avevo schiacciato un magnifico Boletus satanas, uno di quei funghi velenosissimi con la cappella rossa a puntini bianchi. E così mi sono giustificata, ho detto: è molto velenoso e qualcuno lo potrebbe raccogliere, mangiare e morire. Ah, in quel caso sono stata perdonata. Quando andiamo in picnic, cerchiamo ancora adesso, se mio marito e io lo facciamo, in ogni modo lo facevamo sempre quando avevamo figli a casa, di non lasciare cartacce, bicchieri di plastica sui prati, e molte volte abbiamo dovuto ripulire noi il terreno per poterci sedere un po' comodamente. E poi ci portiamo tranquillamente il sacco coi rifiuti a casa, in attesa che il comune metta a disposizione dei cittadini dei bidoni per la spazzatura. Forse al nord le cose sono un po' diverse, ma vi prometto che dal centro dell'Italia in giù non c'è da scherzare. In riva ai laghi non abbiamo mai lasciato che i bambini buttassero sporcizia nell'acqua, e nei boschi non abbiamo mai permesso che strappassero rami o facessero incisioni nella corteccia degli alberi. Ma lo fanno tutti, mamma. Sì, lo fanno tutti, ma fanno male. Abbiamo sempre spiegato che le piante sono di Dio. Il Dio le ha create e noi dobbiamo curarle in modo che l'ambiente in cui viviamo sia bello per noi e anche per gli altri. Tenendolo bene dimostriamo di apprezzare quello che Dio ci ha dato da godere, e così facciamo anche una cosa gentile. Una delle mie esperienze ecologiche più tristi l'ho fatta una volta mentre viaggiavamo, mio marito, due amici stranieri ed io, tornando dalla Svizzera in Italia. Si sa che gli svizzeri sono gente pulita e ordinata che si tiene il suo paese come un salotto. I boschi, i prati e le strade sono puliti e quando si vede una cartaccia per terra si va quasi a chiamare la polizia perché scopre il criminale. Ebbene, il mio shock è venuto quando abbiamo attraversato il confine con la macchina e ci siamo messi a cercare un posto per fermarci a fare colazione al sacco. I boschi erano belli quanto quelli svizzeri. Il paesaggio non aveva niente da invidiare a nessun altro paesaggio, ma letteralmente non si sapeva dove sedersi. È vero che eravamo anche vicini a Ferragosto, però carta, bottiglie vuote, scatolette, piatti di plastica, che pena. Ma non fa niente, dicevano gli amici, l'Italia è sempre il paese più bello che ci sia. Ma io pensavo fra me: sarà il più bel paese, ma i suoi abitanti proprio non se lo meritano. E la cosa che mi fa più dispiacere o rabbia e vedere che quando andiamo all'estero anche noi italiani diventiamo puliti e ci si risveglia tutta la coscienza ecologica. Una spiegazione che uno mi ha data è abbastanza sintomatica. E beh, qui la gente è precisa, alla pulizia ci tiene e se sgarri ti guarda di brutto. E da noi? Da noi si fanno le marce ecologiche e i discorsi, ma poi la nettezza urbana deve fare lo straordinario per pulire lo sporco lasciato in giro dai dimostranti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Verità e amore. Due facce della vita cristiana. Ecco, questa seconda lettera dell'Apostolo Giovanni è un saluto personale per aiutare una donna generosa e anche la Chiesa locale a esprimere l'amore entro i confini della verità. Nel suo saluto iniziale Giovanni adotta una piccola frase che cattura la nostra attenzione. Dice: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Se comprendiamo queste tre importanti parole, amore, misericordia e grazia, possiamo cogliere la bellezza di tutta la nostra vita cristiana. Nelle loro sottili differenze, queste tre parole ci permettono di scoprire l'opera di Dio in nostro favore. In primo luogo, Dio è amore. Sì, questo è ciò che Egli è. Eppure, il suo amore non ha mai salvato un peccatore. Al contrario, lo spinge a esercitare misericordia e grazia. Cioè, poiché Dio è amore, Lui, con la sua misericordia, provvede alle necessità dell'uomo peccatore. Secondo la misericordia di Dio, tutte le esigenze della sua santità sono state soddisfatte nell'opera di Gesù Cristo in nostro favore. E ora Dio è libero di agire con la sua grazia e si rivolge a te, peccatore perduto, e ti dice: nel mio amore ho provveduto, grazie alla mia misericordia, un salvatore per te. La nostra salvezza esprime quindi non solo l'amore di Dio, ma anche la sua giustizia, la sua rettitudine. Noi non abbiamo bisogno soltanto del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dove è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo bisogno di questo, ma abbiamo bisogno anche di ciò che è scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 3, dove è scritto: per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi, poiché Dio è giusto e retto, la sua misericordia fornisce un salvatore, e tutto questo grazie al suo amore. Perciò Giovanni può ora scrivere: la grazia sarà con noi. È così che Dio ci salva. Misericordia, la misericordia ha provveduto un salvatore. E pace, quando abbiamo tutto questo, la pace di Dio va al di là di quanto possiamo capire e terrà il nostro cuore al sicuro. Questa è una verità senza tempo, non cambierà mai. Giovanni celebra il modo in cui i suoi figli ordinano la loro vita in base alla parola di Dio e si amano reciprocamente. Giovanni afferma che questo è il comandamento che abbiamo avuto fin dall'inizio. E qual è? Eccolo qui: camminare nella verità e amarsi gli uni gli altri. Quelli che a volte possono sembrare opposti oggettivi sono in realtà l'equilibrio di cui abbiamo bisogno oggi nella Chiesa del Signore. E come esprimiamo l'amore di Dio attraverso la nostra vita? Camminando secondo i suoi comandamenti. Intende i suoi 10 comandamenti? Beh, è un punto di partenza, ma il cristiano è chiamato a un livello anche più alto, in cui dobbiamo produrre con la potenza dello Spirito Santo il suo amore, la sua gioia e la sua pace, ma anche la sua pazienza. Se queste cose si trovano in noi, allora stiamo camminando secondo i suoi comandamenti. Osserviamo attentamente la nostra vita. Ci sono queste cose? Amare le persone in questo modo è una salvezza che prevede un cammino, un percorso. Ricordiamoci che le persone che leggevano questa lettera di Giovanni vivevano in un mondo romano, crudele, pagano. Il sanguinario imperatore Nerone perseguitava i cristiani. Eppure, uomini e donne camminavano lungo le strade romane, vivendo secondo i comandamenti di Dio. Traducevano il Vangelo in vita pratica. Abbiamo bisogno, ai nostri giorni, di questo stesso tipo di ubbidienza che scaturisce dall'amore. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio, dice Giovanni. In altre parole, questo comandamento non è nuovo. Il Signore Gesù lo ha insegnato. Ora diamoci da fare e camminiamo in esso. La prossima volta esamineremo un avvertimento sugli anticristi. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 1. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù sapeva molto bene che cosa sarebbe successo di lì a poco e agisce in un modo che oggi definiremmo fuori dalle righe. Infatti, terminata la cena, si alza, depone le sue vesti, prende un asciugatoio e, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli per primo offre un gesto d'amore e umilmente li serve. Scorrendo il capitolo leggiamo che Gesù disse: «Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi». Gesù non predica soltanto ai discepoli e alle folle, ma agisce e lo fa con coerenza, con costanza, con determinazione e profondo amore e umiltà. In una società dove si pensa al proprio benessere, al proprio tornaconto, al proprio successo, va controcorrente il pensare di servire gli altri. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che per primo non ha pensato a se stesso, ma al contrario si è reso povero per renderci ricchi e ci ha amati fino alla fine. Forse stai pensando: ma è impossibile. E invece, caro ascoltatore, niente è impossibile con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Colossesi capitolo 1 versetto 10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Gesù mi ha tirato fuori di là. Il compagno di un alcolista da poco guarito dalla sua schiavitù gli diceva in tono ironico: come sei cambiato? Ce n'è voluta di gente con un fiume di parole per convincerti a non bere più e deciderti a cambiare vita. L'interpellato rispose: c'è stato bisogno solo di due persone. Io, che ho resistito con tutte le mie forze, e Cristo, che mi ha amato e mi ha tirato fuori. È Lui che mi ha liberato dall'alcol. Dove possono trascinarci le nostre passioni? È scritto in Giacomo capitolo 1 versetto 14 e 15: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ma Gesù Cristo ci ama e a causa del suo amore desidera salvarci non solo da quello che ci tiene schiavi, ma dalla morte alla quale portano le nostre passioni. Potete pensare alla morte del corpo, a volte anche quella, ma soprattutto è da temere la seconda morte, molto più terribile, perché dopo la nostra comparsa in giudizio davanti a Dio, ci trascinerà ineluttabilmente nei tormenti eterni. Perché resistere a colui che vuole la nostra felicità, che desidera condurci alla sua presenza? Liberati dalle nostre catene, lavati dai nostri peccati per fede, per opera del suo sangue versato alla croce, siamo salvati da Cristo per l'eternità. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 22 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggeremo il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo dal carcere mamertino, buio, umido e sotterraneo, dove aspetta di essere giustiziato perché Nerone aveva dato inizio alla persecuzione dei cristiani. Timoteo, invece, a cui è indirizzata la lettera, si trovava a ministrare la chiesa di Efeso, dove la persecuzione era appesantita dalla presenza di falsi maestri e credenti che abbandonavano la fede. Nonostante Timoteo fosse giovane e timido, Paolo gli chiede aiuto. Gli serve il mantello, perché in vista dell'inverno in quella prigione ha bisogno di ripararsi dal freddo e ha bisogno di materiale per continuare a leggere e studiare la parola fino alla fine dei suoi giorni. Già questo è di grande incoraggiamento ed esortazione per Timoteo. A lui scrive quello che possiamo definire un testamento spirituale, una lettera a cuore aperto tra padre e figlio. Paolo è alla fine del suo mandato e Timoteo sente il peso di una chiesa problematica, per cui i consigli dell'Apostolo vertono proprio sul bisogno di circondarsi di persone fidate, anche se sottoposte a persecuzione. Il perché lo abbiamo letto poco fa nel verso che ci ha guidato in questa riflessione e che vale la pena rileggere, perché saranno e sono un promemoria anche per noi oggi. E dicono così: se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Lealtà. La lealtà non si dice, si dimostra. Molte volte ho sentito questa espressione, così ho cominciato a cercare il suo significato. Lealtà è parlare con sincerità e franchezza, è avere un comportamento corretto, è un attaccamento al dovere e alla propria dignità morale, è mantenere gli impegni assunti, essere fedele alle istituzioni e a chi la rappresenta. Un autore ha scritto: la fedeltà è camminare con te nei bei tempi e continuare a tenerti per mano nei peggiori. Significa guardarti le spalle mentre tu guardi le mie. E aveva ragione, perché la vera lealtà si rivela quando ci troviamo nei momenti difficili, quando siamo al verde, sul letto di un ospedale o da soli tra le quattro mura di casa. La lealtà di una donna è messa alla prova quando il suo uomo non ha nulla. La lealtà di un uomo si misura quando ha tutto. Un altro pensatore l'ha riassunta così: ci sono cose che non si comprano con i soldi, non si imparano con i titoli, né si ereditano per cognome. Si nasce con questo. Si chiama lealtà. Oggi essere leali è quasi un atto rivoluzionario, eppure esiste qualcuno la cui natura è incentrata sulla fedeltà e lealtà. Lo chiamano il fedele perché non viene mai meno. La sua parola ci dice che lui è fedele anche quando noi non lo siamo e non lo meritiamo, perché lui non può essere diverso da ciò che è. Sto parlando del Signore, di Dio, del tuo Creatore. Se lo trovi proprio come un raro amico fedele e leale, non lo lascerai mai più andare. Oggi cercalo con tutto il cuore e lui si lascerà trovare da te. Incontra il fedele, conosci il suo cuore e la sua lealtà e non lasciarlo mai più andare.
3: Nella parola di Dio il concetto di lealtà è un pilastro fondamentale. La Bibbia infatti presenta Dio come il modello assoluto di lealtà, come colui che rimane fedele al suo patto con l'uomo e all'alleanza che ha stabilito nonostante la nostra infedeltà, come abbiamo ascoltato dal verso che Laila ha letto in apertura. E anche noi siamo chiamati ad essere persone leali in tutti i nostri rapporti, nell'amicizia, nel matrimonio, nel lavoro, nella fratellanza e prima di tutto verso Dio. Oggi ci arriva questo invito. Diciamo no ad ogni comportamento scorretto o disonesto. No ad ogni comportamento che discrediti gli altri. No alla doppiezza. No all'inganno per un proprio tornaconto. No a tutto ciò che è contrario alla giustizia, alla verità e all'integrità. Perché ogni forma di slealtà ci porterà ad una rottura della comunione con Dio e quindi a perdere la sua benedizione. Penso che ognuno di noi abbia motivo di riflettere, come sempre poi a noi rimane la scelta. Vi mando un abbraccio e un caro saluto.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: L'Avvenire da Haiti parla di un meritorio progetto di sostegno a donne in difficoltà. Il progetto Una casa per le donne che resistono a maltrattamenti e vessazioni è curato da Diaconie Catastrophen Life, che dal 2023 sostiene queste realtà nate dal lavoro di varie associazioni locali. A integrazione, un dato che purtroppo Avvenire ha scordato di segnalare, Diaconie Catastrophen Life è una missione tedesca di area evangelica.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ha contenuti bucolici il canto di oggi di Nico Battaglia al Signore. Il brano si intitola Dolce Melodia e rimanda alle lodi espresse nei Salmi, dove si dice che il creato è espressione della gloria di Dio. Oggigiorno siamo molto presi dalla routine frettolosa, ma dobbiamo riservarci momenti in cui fermarci e scorgere il bello che la natura ci offre e che dobbiamo anche preservare. I boschi, i tramonti in riva al mare, i paesaggi imbiancati sono esempi di bellezza naturale. Quindi mi chiedo, riescono ancora i nostri occhi a scorgere la loro bellezza e la potenza di colui che li ha dipinti? Ora ascoltiamo Dolce Melodia, Nico Battaglia. Sole.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena L'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi portate in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la convalida del fermo al giudice, lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare tutte le loro difese. Gli investigatori intanto stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani. Le sorelline Sara e Alicia sono state rintracciate ieri sera a Formia grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani. Le sorelline Sara e Alicia sono state rintracciate ieri sera a Formia grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila.

ancora protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alla restrizione sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Ha detto, elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazione. Il presidente Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, una giornalista di Canale 5, ha parlato dell'ultima notizia sul suo social, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese. Però lei è stata una delle peggiori. In effetti, ha detto, e alla domanda sta pensando di ritirare negli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Non possono averle finché sarò premier, questo non accadrà, ha puntualizzato. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta di arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale, ma il Tribunale di Tripoli lo ha appena condannato a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. È l'ultimo capitolo dell'intricata vicenda giudiziaria di Osama Najem Hamas al-Masri, l'ex comandante del carcere di Mitiga, dove si sarebbe macchiato, secondo i giudici dell'AIA, di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, la Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. Intanto, in collegamento con Quarto Grado, Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, assolto per non avere commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, commenta l'assoluzione e il non ritorno a casa del marito. Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante, dice ironicamente. Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti. Uno di loro è deceduto, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La deceduta era una donna. E chiudiamo infine con le previsioni del tempo. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata calda e umida al centro nord e con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e zone vicine, possibili precipitazioni che potranno interessare la Maremma, temperature massime fino a 36-37 gradi, venti deboli, mari calmi e caldi. E con il meteo chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un cordiale buongiorno e l'augurio che vi rivolge in questa mattinata miscellanea con la sua sigla. Un ciao e un buon ascolto da Deborah, saremo insieme per il tempo di 30 minuti oggi e voglio ringraziarvi anche per la cortesia che ci accordate nel rimanere sintonizzati su questa frequenza, insomma perché impiegate del tempo con noi di questo staff. Uno sguardo breve al palinsesto. Oggi ascolteremo come sempre la musica, il pensiero del giorno, la rubrica Detto Fatto, lo spazio specifico per le nostre amiche casalinghe e ancora lo spazio che si interessa del verde in casa, intitolato Il Verde Casa, come poter mettere delle belle piante ornamentali nella nostra casa e come poterle curare. Ancora ascolteremo delle notizie importanti per la nostra vita di tutti i giorni, per la nostra vita spirituale, come comportarci meglio, come vivere secondo la volontà di Dio. Allora, tutto questo a miscellanea, il programma che va subito ad iniziare con un bel brano del complesso Maranatha.

Anche questo un brano che è una miscela di due motivi. He is exalted, greatest the Lord.

A questo punto, che cosa aggiunge il pensiero del giorno? Odiate il male ed amate il bene. Oggi un pensiero della Bibbia, da Amos capitolo 5, versetto 15. Odiate il male e amate il bene. Nella Bibbia troviamo spesso queste contrapposizioni nette: amore e odio, luce e tenebre, male e bene, morte e vita. Non ci sono mezze misure. Oggi viviamo in un mondo dove le posizioni nette sembrano scomparse, tutto infatti è grigio e sfumato. Certo, quella cosa è male, ma dobbiamo tenere conto delle circostanze, dobbiamo cercare le attenuanti psicologiche, non si possono dare giudizi moralistici e via di questo passo. Si ha paura di essere considerati intransigenti, poco comprensivi, sorpassati. In questo modo non esiste più un bene e un male fra cui scegliere decisamente. Ma Dio nella sua parola non ha paura di essere poco moderno. Ci dà un ordine preciso: il male va odiato, non semplicemente ignorato e tantomeno scusato. Dobbiamo invece impegnarci in modo positivo a cercare il bene e ad amarlo con tutto noi stessi. E il bene è Dio stesso, ed è bene tutto ciò che è proprio del carattere di Dio: amore, giustizia, pace e tante altre cose. E sono bene i suoi comandamenti. Allora cerchiamo di seguirli. Questo è il pensiero del giorno ed ora passiamo all'ascolto. Stiamo ascoltando ancora musica di sottofondo, però lasciamo il complesso Maranatha per passare all'ascolto di un brano interpretato da Luca Genta.

0: vengano in te.
1: Luca Genta ci parla musicalmente di una guerra che è dentro di noi. Dentro una guerra, questo è il titolo del brano che state ascoltando a Miscellanea.

0: Abbiamo ascoltato anche Luca Genta con questo suo brano intitolato Dentro una guerra.
1: Buone idee per la tua vita in casa.
0: Aggiungere subito di soprassalto questa rubrica detto fatto, e non ho dato neanche spazio a Eliseo per dare il suo annuncio iniziale. Va bene, non fa niente, tanto la conoscete abbastanza bene perché è una rubrica fissa di questo programma. Oggi parleremo di bere bene nel bicchiere giusto, ad ogni vino il suo bicchiere. Sappiamo che la scelta del bicchiere è adatto e fondamentale per valorizzare le qualità di un buon vino. Vediamo insieme alcuni tipi di calice e il tipo di vino al quale si adattano. Per esempio, un ruolo importante nella preparazione della tavola spetta così ai bicchieri complementi naturali al bere raffinato. La scelta dei bicchieri rispecchia il tono che si vuole dare al pranzo, amichevole o di lavoro, informale o ufficiale. A volte andranno bene bicchieri di vetro, altre volte invece l'eleganza della tavola richiederà bicchieri di cristallo. Per le serate in famiglia o con amici con i quali siete in confidenza sono sufficienti due bicchieri, uno più grande per l'acqua ed uno più piccolo per il vino. Per una serata più importante, fermo restando il bicchiere grande per l'acqua, potrete apparecchiare con un bicchiere di formato medio per il vino rosso ed uno più piccolo per il bianco. Lo champagne e lo spumante Brut si servono in bicchieri a flute che consentono di apprezzarne la finezza. Lo spumante dolce richiede invece l'uso della coppa che ne valorizza l'esuberanza. Per i vini liquorosi da sorseggiare a fine pasto come il Porto, il Marsala, si usa infine la cosiddetta quinta misura di dimensioni più ridotte. Anche la disposizione dei bicchieri ha le proprie regole. Da sinistra a destra vanno posti il bicchiere grande da acqua, il medio da vino rosso, il piccolo da vino bianco, tutti davanti al coltello, quindi alla destra del piatto. È anche possibile raggrupparli ricordando di tenere il bicchiere dell'acqua sempre a sinistra. Al termine del pranzo, anche dopo avere sparecchiato, lasciate i bicchieri in tavola. I commensali conversando possono gradire un ultimo sorso di vino, rinfrescarsi con un bicchiere d'acqua. Un discorso a parte deve essere fatto per i bicchieri da liquore, alti e cilindrici quelli da whisky, a forma di tulipano con una piccola apertura in alto per consentirne agli aromi di fuoriuscire gradualmente. Quelli da cognac, armagnac e cavado e brandy, piccoli di vetro sottile quelli per grappe e distillati di frutta, lunghi e stretti quelli da vodka da tenere in frigo. Un'ultima accortezza per non alienarvi le simpatie degli intenditori di vino, ma non solo loro, anche al pranzo più informale non servite mai il vino in bicchieri di plastica, farete una piccola fatica in più per pulirli ma eviterete sicure critiche non del tutto ingiustificate. Bene, così abbiamo parlato oggi di questo importante argomento, di come apparecchiare anche la tavola relativamente ai bicchieri. Sono sempre consigli di detto fatto, ed ora passiamo e diamo spazio ancora alla musica, questa volta strumentale. Beh, le mie origini siciliane hanno dato un po' un pizzico di curiosità. A sentire un po' questo motivo che ha per titolo proprio siciliano, un brano di Giusto Almario, e penso che rispecchi un po' lo stile delle musiche sicule.

Amore, che bella parola, ma dove trovarlo? Nella politica? Lì si trova amore in abbondanza, però di un tipo particolare. Si chiama amor proprio. Si arriva a fare qualunque cosa per amor proprio, perché le proprie idee trionfino, o quelle del gruppo nel quale ci si identifica. Si fa qualunque cosa per essere in vista, al centro, in alto. Un bell'amore davvero. Nella droga, leggera o pesante che sia, è come un sogno, un attimo di sensazione nuova, effimera ed illusoria. Alla fine si ama solo la droga, neppure più se stessi. Si ama quel mostro che domina e distrugge, che annienta la personalità, stravolge il senso della vita, schiavizza l'intero essere, porta alla morte. Amore, nell'amore libero? Dare libero corso a tutti gli istinti della nostra natura può sembrare una forma di libertà e invece è la peggiore delle schiavitù. I sentimenti devono essere soffocati, la coscienza calpestata. L'uomo che vive come un animale, senza sapere esattamente ciò che è bene per se stessi, per sé e per gli altri, finisce con l'essere disgustato di sé e degli altri. Le conseguenze di tale apparente libertà sono così nefaste, sia per i giovani che per le famiglie, che possiamo dire con certezza, l'amore certamente non è quello. Dove si può trovare l'amore allora? Nell'anarchia? Qualunque cosa si può dire no. Qualcuno crede che sia bello e che sia possibile vivere senza legge, senza obblighi, senza costrizioni, senza Dio e senza padroni. Ebbene, l'anarchia distrugge l'amore perché esalta l'egoismo. Oggi, nei paesi a più elevato tenore di vita, dove c'è più benessere e più cultura, l'amore è quasi sconosciuto. Il simbolo generalmente usato per l'amore è il cuore. Ma cosa dice Dio del nostro cuore? La Bibbia dice così: è dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Allora bisogna trovare un altro simbolo per l'amore, più adeguato, più vero. Quale può essere? Ma possiamo dire la croce, sicuramente la croce. Alla croce di Cristo l'uomo trova il vero amore. Dio, che dovrebbe giudicare tutti gli uomini a causa del peccato, ha dato il Figlio per amore per noi peccatori, perduti senza amore. E là, su quella croce, il Signore Gesù Cristo, senza peccato, innocente, l'unico giusto, ha dato la propria vita in sacrificio. Il suo sangue, sappiamo, ci lava da ogni peccato. La fede in Lui ci dà il perdono di Dio, la salvezza, la vita eterna. Il giudizio di quelli che credono in Lui lo ha subito lui sulla croce, al loro posto.

0: Il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Anche i pomodori possono diventare delle belle piante ornamentali, soprattutto sui balconi della nostra casa. Pomodori anche sul balcone, belli da vedere, buoni da mangiare. Le piccole piantine daranno grandi soddisfazioni anche se coltivate in contenitori di fortuna. Il pomodoro è nato da Napoli, la sua coltivazione più importante, quella per l'industria conserviera, è stata fatta per la prima volta in Campania agli inizi del secolo scorso. Furono i garibaldini, a quanto pare, a diffondere l'uso culinario di questo frutto in tutta l'Italia. Da allora la ricerca ha fatto passi da gigante. Oggi le piante di pomodoro sono resistenti a tante molteplici avversità che prima le affliggevano, ed esistono piante indeterminate che continuano a crescere in altezza e piante determinate che si sviluppano in forma cespugliosa, piante a frutto giallo o quadrato di dimensioni minime o gigantesche. Se sul balcone avete una graticcia o un'inferriata esposta al sole per almeno 6 ore al giorno, provate a coltivare pomodori. Potete anche fare a meno dei vasi, preparando per le piantine dei sacchetti in juta o in plastica tessuta alti circa 45 centimetri e larghi 30. Si cuciono con ago e filo in modo più spiccio, con i punti metallici impressi a distanza molto ravvicinata o alternati su entrambe le facce di ogni sacchetto. Introducete quindi sul fondo di questi contenitori di fortuna due assicelle poste in croce, daranno stabilità, e sistemateli a ridosso del graticcio. Dopo averli riempiti con la terra fino ad un palmo dall'orlo, ripiegatelo o rovesciatelo in fuori, immergete in un catino di acqua tiepida i vasetti con le piantine di pomodoro e quando il sole è tramontato svasatele, inseritele nei sacchetti sistemandole nei punti più vicini al graticcio e pressando bene la terra intorno alle loro zolle. Parliamo adesso delle cure. Innaffiate la terra nei sacchi poco ma immancabilmente tutti i giorni e senza bagnare le foglie. Quando poi il trapianto in germoglio di cima riprende a crescere, si aprono nuove foglie, mescolate alla terra in concime a lenta cessione. Via via che le piante si allungano, legatele con un cordino morbido al graticcio, distanziando le legature di circa 30 cm. Per prevenire le malattie fungine, irrorate le piante con un fungicida. Togliete tutti i getti che si formano all'ascella delle foglie. Se per disgrazia si rompe l'apice di una pianta, lasciate invece crescere il getto ascellare più vicino al punto di rottura. Quando si aprono i fiori, scuotete leggermente i mazzetti per favorire la dispersione del polline e migliorare la fruttificazione. Se avete acquistato piantine di una varietà a frutto grosso, non prendetene troppo dal vostro sacchetto. Lasciate sulle piante solo 4 grappoli a fiore e 2 frutti per ogni grappolo.

mi avvisa lei la sigla del termine di questa trasmissione, quindi del termine del tempo di 30 minuti a disposizione per poter stare insieme, Deborah, con voi ascoltatori in questo programma. Grazie ancora per essere stati con me, per aver seguito questa trasmissione. Rimanete sintonizzati su questa frequenza, ancora tanti programmi da farvi ascoltare questa emittente. Un carissimo ciao da Deborah, risentirci nella giornata di domani, nella mattinata di domani, sempre con Miscellanea. Ciao!

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2 versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena L'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi portate in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la convalida del fermo al giudice, lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare tutte le loro difese. Gli investigatori intanto stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani. Le sorelline Sara e Alicia sono state rintracciate ieri sera a Formia, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, erano a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano.

sempre sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alla restrizione sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto, elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazione. Il presidente Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, una giornalista di Canale 5, ha parlato dell'ultima notizia sul suo social, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese. Però lei è stata una delle peggiori. In effetti, ha detto, e alla domanda sta pensando di ritirare negli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Non possono averle finché sarò premier. Questo non accadrà, ha puntualizzato. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta di arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale, ma il Tribunale di Tripoli lo ha appena condannato a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. È l'ultimo capitolo dell'intricata vicenda giudiziaria di Osama Najem Hamas al-Masri, l'ex comandante del carcere di Mitiga, dove si sarebbe macchiato, secondo i giudici dell'AIA, di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, la Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. Intanto, in collegamento con Quarto Grado, Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, assolto per non avere commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, commenta l'assoluzione e il non ritorno a casa del marito. Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante, dice ironicamente. Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti. Uno di loro è deceduto, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La deceduta era una donna. E chiudiamo infine con le previsioni del tempo. Caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata calda e umida al centro nord e con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e zone vicine, possibili precipitazioni che potranno interessare la Maremma, temperature massime fino a 36-37 gradi, venti deboli, mari calmi e caldi. E con il meteo chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: E avete sentito la sigla, questo è uno spazio dedicato in modo particolare ai temi della salute. Dovremmo avere insieme a noi Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. E quest'oggi prenderemo in considerazione un tema presente proprio nel numero di osteoporosi, meno formaggi, più frutta e verdura. Già dal titolo c'è già una traccia piuttosto precisa.

0: di quello che insomma la redazione suggerisce con questo articolo ai lettori e in questo caso anche agli ascoltatori. Allora Ennio, meno formaggi, ma in realtà non è un dato contraddittorio, perché in generale si pensava che i formaggi avessero dei contenuti insomma tali che favorivano la prevenzione dell'osteoporosi. Non è così?
1: Non è così, questo è il grande paradosso in confronto dei quali spesso ci scontriamo noi come rivista che cerca di andare a fondo sulle ricerche, sulle varie patologie. È in atto, possiamo dire, ormai una rivoluzione su come affrontare e intendere la malattia dell'osteoporosi. E purtroppo ancora non c'è grande traccia sulle linee guida di queste novità che stanno emergendo ormai negli ultimi anni dalle ricerche più autonome e indipendenti su questo tema.
0: Di osteoporosi veramente sono tantissime a soffrire, vero? In particolare Le donne.
1: Sì, diciamo, colpisce, è una malattia, diciamo, una delle novità è che è considerata ormai una malattia infiammatoria, cioè un'infiammazione che causa, sostenuta dal sistema immunitario, che determina appunto la progressiva perdita di minerali e quindi una predisposizione alle fratture. E quindi diciamo, perché colpisce in particolar modo le donne? Perché proprio durante la menopausa si ha un calo di estrogeni, per cui diciamo c'è una predisposizione alla fragilità ossea. Uno dei problemi nasce appunto da un eccesso anche proprio di sostanze infiammatorie, un eccesso anche diciamo di azione da parte di ormoni come il cortisolo, che sono proprio ormoni legati allo stress, per cui un altro elemento importante da considerare è come lo stress, la depressione, quindi uno stato ansioso perennemente, diciamo, addirittura è legato anch'esso a una fragilità ossea. Ma quello che tu dicevi prima, cioè sul calcio, si sta sempre più capendo il perché l'eccesso di calcio addirittura può provocare l'effetto opposto, cioè invece di proteggere l'osso ne determina la sua fragilità se non rottura, perché tutto è legato diciamo all'acidità del sangue, cioè a una dieta, se la nostra dieta è più o meno acida, cioè quindi crea un ambiente all'interno del nostro sangue che determina quindi il bisogno di riequilibrare questa acidità. Come avviene questo riequilibrio? Il meccanismo diciamo per riequilibrare l'equilibrio è sottrarre, cioè l'organismo in qualche modo che ragiona come una sorta di organismo che tende sempre all'equilibrio, cioè se c'è un'alterazione si tende a rispondere all'alterazione con una risposta sempre biochimica, e l'organismo quindi cosa fa? Sottrae calcio dalle ossa per poter far ritornare il sangue verso una situazione non acida, quindi tendenzialmente basica, detto in termini chimici, però diciamo parole un po' più terra-terra, ecco, cerca di neutralizzare questa acidità producendo calcio. E come lo produce? Sottraendolo dalle ossa. Ecco perché quindi una dieta ricca di formaggi, di carne, determina acidità nel sangue, quindi il problema sono le proteine animali contenute in alimenti che noi magari prenderemo perché hanno molto calcio, ma che però essendo altamente acidi ci portano poi a raggiungere un effetto opposto, paradossale.
0: Ho l'impressione che per anni si sia predicato, tra virgolette, che assumere formaggi era un fattore di prevenzione nei confronti dell'osteoporosi. Dunque, a volte anche la scienza medica poi è costretta a ricredersi, a fare marci indietro, ma insomma disorienta, ecco la cosa.
1: I motivi possono essere fondamentalmente due, in genere dico. Il primo è che le ricerche, gli studi non sempre sono ben approfondite, nel senso che quei pochi studi, perché sono veramente pochissimi gli studi che dimostrano che un consumo di calcio protegga dalle ossa, e sono quei studi dove il calcio è sempre associato a un altro componente, la vitamina D, che è il vero, il vero responsabile della solidificazione delle ossa. La vitamina D famosa che le nostre mamme quando eravamo piccoli in qualche modo sapevano perché ci dicevano sempre di esporci al sole. Oggi siamo in una tendenza opposta, siamo tutti a coprirci, a proteggerci perché il sole fa paura, ma il modo migliore per sintetizzare la vitamina D nel nostro organismo, che permette a sua volta di far attaccare il calcio alle ossa, è quello di esporsi al sole. Bastano 15 minuti al giorno, anche d'inverno, con le braccia, braccia e faccia, non è che bisogna mettersi in costume da bagno quando la temperatura va sotto zero. Questo è sufficiente per far produrre all'organismo vitamina D, che è il precursore fondamentale per far sì che l'organismo assuma il calcio per il suo scheletro.
0: Allora, io direi, Ennio, mettiamo un breve stacco musicale, però ricordo a quanti si fossero posti in ascolto da poco che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, rimani con noi, perché dopo questo breve stacco musicale riprenderemo la nostra conversazione su questo tema dell'osteoporosi.
1: Va bene.

0: Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un tema che è illustrato. Parlavamo in particolare di osteoporosi. Meno formaggi, più frutta e verdura. Questo è il suggerimento autorevole che la rivista Vita e Salute dà ai suoi lettori. Ecco, si tratta di studi piuttosto probabili oppure si può parlare di certezze scientifiche?
1: No, è da anni che ormai è una certezza. Il problema, e qui vado al secondo fattore che prima citavo, che condiziona a volte gli studi scientifici in campo nutrizionale, ma non solo, è che ovviamente è difficile poter, come dire, in un'economia basata spesso e volentieri sulla produzione casearia, è difficile, come dire, far passare messaggi di un certo tipo. Pensiamo solo al nostro paese, quanta tradizione ha per quanto riguarda i formaggi, eccetera. I formaggi che da tanti anni vengono un po' indicati come protettori delle ossa, se succede appunto un cambiamento di visione, è difficile, come dire, rovesciare il messaggio dall'oggi al domani.
0: Quindi ci sono degli interessi economici.
1: Perché si toccano degli interessi molto forti, però questo non lo dico io, lo dicono le ricerche, e chi avrà modo di abbonarsi o ricevere questa copia avrà tutte le indicazioni e gli approfondimenti del caso.
0: D'altra parte non è che si dice che si deve smettere in assoluto di mangiare formaggi.
1: No, diciamo il consumo costante, abitudinario è un problema. Ora, qua si tratta semplicemente di raggiungere una dimensione un po' più equilibrata dell'alimentazione, quindi più che eliminarlo basta ridurlo a modiche quantità. Ecco, il problema.
0: Che cos'è la modica quantità?
1: No, ma guarda,
0: questo vale per tante sostanze.
1: È una domanda che feci tempo fa proprio in un articolo che è uscito, era per un altro argomento, però appunto si parlava un po' di integrazioni carne per una dieta vegetariana stretta. Allora, un nostro caro amico ormai, perché spesso lo citiamo ed è ospite magari anche all'interno delle nostre iniziative, che è il professor Franco Berrino dell'Istituto Tumori di Milano, uno dei ricercatori più importanti nell'ambito dell'alimentazione dei tumori, sostiene che basterebbe una volta alla settimana consumare un prodotto di derivazione carne, appunto come un formaggio, una porzione di formaggio, di latte o di uova, per evitare ogni tipo di scompenso, di squilibrio alimentare. Per cui uno può essere tranquillamente.
0: Non è molto, una porzione di formaggio
1: appunto,
0: non è molto.
1: È pochissimo, basta quello per evitare ogni tipo di problema. Quindi uno che vuole essere vegetariano e vegetariano stretto, se proprio vuole stare tranquillo, evitare magari qualche deficit vitaminico, che è poi legato fondamentalmente alla vitamina B12, è quello di mangiare una porzione alla settimana di un prodotto di derivazione carne.
0: Senti, siamo un po' in conclusione di questa nostra intervista, evidentemente molto sintetica, su un argomento vasto come quello dell'osteoporosi, di cui soffrono tantissime persone, in particolare tante donne. Però abbiamo detto che l'alimentazione è un aspetto importante, soprattutto a livello della prevenzione, quindi cominciando ben in tempo, insomma, a nutrirsi in una maniera forse un po' diversa rispetto ai modelli tradizionali. Ma non basta, perché accennavi anche tu poco fa che l'osteoporosi è legato anche allo stress, insomma ad altri fattori anche forse di tipo genetico, c'è una predisposizione?
1: No, lasciamo perdere la genetica, guarda, cioè nel senso che a volte noi la tiriamo in ballo per poter giustificare i nostri errori nello stile di vita. Genetica c'entra poco, tranne qualche caso specifico ovviamente, però qui veramente lo stile di vita è decisivo e fondamentale. Quindi una mente orientata alla capacità di gestire lo stress al meglio, quindi prevenire la depressione, che è facile a dirsi ma più difficile praticarlo, ovviamente lo diciamo perché è un dato, per questo occorre, come dire, alimentare tutte le risorse che noi da soli già possiamo attivare con la nostra capacità di poterci in relazione con gli altri, la capacità di poter anche vivere una dimensione del trascendente, visto che
0: E questo credo che sia una caratteristica peculiare di Vita e Salute come rivista, no? L'idea che la salute è un fattore complesso, che include tante dimensioni della vita, la dimensione psicologica e addirittura una dimensione spirituale, anche se in senso lato. Senti Ennio,
1: è un ultimo elemento, scusami Roberto, l'ultima cosa importantissima da dire è il movimento fisico, comunque attenzione. Il movimento fisico è alla base per proteggere le ossa, per mantenerle robuste nel tempo, quindi il movimento fisico, che non significa essere olimpionici, diventare degli atleti olimpionici, ma semplicemente muoversi, camminare ogni giorno, quotidianamente, a quella mezz'oretta, quei tre quarti d'ora al giorno che sarebbero utili, sufficienti per poter salvaguardare il nostro organismo.
0: Però Ennio, facendo questi discorsi ci rivolgiamo a un pubblico che in linea di massima è piuttosto distratto, perché dice l'osteoporosi io non ce l'ho, per cui per quale motivo mi devo creare motivi di ansietà, insomma. E invece chi soffre di questi disturbi, magari in maniera piuttosto grave, per certi aspetti ormai si è un po' in ritardo, o no?
1: No, diciamo ci sono varie possibilità, sia farmacologiche che non, per poter, come dire, controllare e non aggravare ulteriormente la situazione. È evidente che molte cose vanno fatte prima, cioè chi dice che non se ne preoccupa perché non ce l'ha, sbaglia, perché deve invece proprio non preoccuparsene. Noi dobbiamo in qualche modo cercare di vivere al meglio, quindi senza pensare a chissà quali malattie mi possono venire, ma rovesciando i termini del discorso. Cioè, no, io voglio vivere bene perché così potrò vivere meglio anche domani. Ecco, in un certo senso, ho più probabilità perlomeno di vivere meglio domani.
0: E tu hai fiducia che siano in tanti a fare questo discorso?
1: Beh, non tantissimi, per questo ci siamo noi che cerchiamo di ricordarlo. Ecco.
0: Benissimo, questo è un riprovero che faccio a me stesso, non lo faccio agli ascoltatori, intanto comincio a parlando di me stesso. Bene Ennio Battista, grazie mille per questo tuo intervento, e quindi Ennio Battista, grazie, a risentirci una prossima occasione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2 versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Notiziario del 22 giugno 2026, un buon ascolto. Nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena L'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Le tre persone fermate sono state interrogate nella notte negli uffici del procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi portate in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la convalida del fermo al giudice, lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Entro i termini previsti dalla legge, precisamente entro 48 ore, la Procura della Repubblica di Sulmona provvederà a richiedere la

provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, erano a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute e nelle prossime ore saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare: sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alla restrizione sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Ha detto, elencando anche fra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica della mediazione. Il presidente Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, una giornalista di Canale 5, ha parlato dell'ultima notizia sul suo social, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Beh, come sai, siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese. Però lei è stata una delle peggiori. In effetti, ha detto, e alla domanda sta pensando di ritirare negli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria: non te lo voglio dire. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Non possono averle finché sarò premier. Questo non accadrà, ha puntualizzato. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta di arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale, ma il Tribunale di Tripoli lo ha appena condannato a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. È l'ultimo capitolo dell'intricata vicenda giudiziaria di Osama Najem Hamas al-Masri, l'ex comandante del carcere di Mitiga, dove si sarebbe macchiato, secondo i giudici dell'AIA, di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, la Bianchi non sarebbe in pericolo di vita, ma si starebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. Intanto, in collegamento con Quarto Grado, Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, assolto per non avere commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, commenta l'assoluzione e il non ritorno a casa del marito. Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante, dice ironicamente. Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti. Uno di loro è deceduto, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. La deceduta era una donna.
E chiudiamo infine con le previsioni del tempo: caldo intenso con l'anticiclone africano, giornata calda e umida al centro nord e con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporali di calore sia sulle Alpi sia sugli Appennini centrali e zone vicine, possibili precipitazioni che potranno interessare la Maremma, temperature massime fino a 36-37 gradi, venti

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornato all'ascolto della nostra trasmissione e l'invito è quello a rimanerci anche per questa puntata targata 22 di giugno.

0: Accadde oggi.
1: Era il 22 giugno del 1963 quando Papa Paolo VI veniva eletto dal Collegio dei Cardinali riuniti in conclave. 1976, il Parlamento canadese abolisce la pena di morte. 1983, scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. 2002, un terremoto nell'Iran occidentale di grado 6,5 della scala Richter uccide 261 persone. 2005, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema.

0: Pensieri cristiani.
1: Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, si legge nel Vangelo di Matteo. In quel giorno Gesù dirà: voi i benedetti, non voi i bravi. La bravura è una qualità interna mia, la benedizione invece è un dono che mi arriva dall'esterno, dall'alto. Se sono bravo, il premio mi spetta, ne ho diritto. Se sono benedetto, il beneficio che ricevo è un'espressione della generosità di colui che mi benedice. A me spetta il compito di mostrare con atti concreti che credo alle parole di colui che mi vuole benedire. In queste parole mi viene promesso non solo di entrare in un regno grandioso preparato fin dalla fondazione del mondo, ma addirittura di ereditare questo regno. Ciò significa che non entrerò come ospite in una casa appartenente ad altri a me estranea, ma potrò vivere in essa sentendomi pienamente come a casa mia. La promessa è allettante, vale la pena di studiare bene le condizioni che sono state poste. Si trovano nei Vangeli.

0: origine dei nomi.
1: Il nome Devin deriva dal cognome irlandese O Damhain, che significa discendente di Damhain, o dal cognome irlandese O Dubain, discendente di Dubain in questo caso. Il nome Damhain significa daino, cerbiatto, ed il nome Dubain significa piccolo e scuro. Secondo altre fonti, Devin deriva dal gaelico Daimin e significa poeta.

0: dizionario biblico.
1: Dove vediamo oggi che cosa dice la Bibbia in merito all'adulterio? Partiamo dall'Antico Testamento, dove l'adulterio era il rapporto sessuale con una donna sposata o fidanzata. Era proibito e gli adulteri venivano lapidati. La proibizione di desiderare la donna del prossimo veniva equiparata a un delitto contro la proprietà. Essa però non si può spiegare a partire dal discorso della montagna di Gesù, poiché il matrimonio era simbolo dell'unione di Dio con il suo popolo, l'infedeltà religiosa veniva considerata adulterio e come tale condannata. Nell'antitesi del discorso della montagna, la proibizione dell'Antico Testamento viene ulteriormente accentuata. Già il desiderio viene in qualche misura equiparato a una forma di adulterio mentale. Secondo l'Apostolo Paolo, gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Però la caratteristica del Nuovo Testamento non è solo una più severa condanna dell'adulterio, ma piuttosto anche il suo perdono nei confronti di chi è pentito e si rivolge per questo al Signore.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Si conclude infatti qui la puntata odierna del nostro almanacco radiofonico e nel darvi appuntamento a domani ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto. Ciao!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Siamo in compagnia di un pastore evangelico, il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e a tutte voi.
1: Allora, abbiamo già annunciato, il 15 giugno è la giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi degli anziani. Quest'anno l'evento, in onore della giornata mondiale di sensibilizzazione appunto, avrà luogo presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Allo stesso tempo prenderà anche luogo un incontro internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Questi due aspetti, si legge in un articolo di Emma Morena, a volte possono trovarsi connessi. Infatti, sempre più persone con disabilità invecchiano e molte persone anziane sviluppano disabilità più tardi nella vita. Però c'è anche il problema degli abusi nei confronti degli anziani, che possono assumere varie forme, di tipo fisico, psicologico, finanziario, negligenza, insomma, tanti aspetti che sarebbe interessante da affrontare almeno brevemente. Allora, io so che sabato c'è stata una bella cerimonia battesimale nella Chiesa Adventista di Firenze e alcune delle persone erano piuttosto anziane, perché sì, contrariamente a quello che si pensa, in alcune comunità evangeliche come quella avventista vengono battezzate le persone adulte o addirittura in questo caso anziane.
2: Anziane, sì, abbiamo avuto un battesimo di una persona di 80 anni e un'altra di 77 anni.
1: E che dice tante cose questa roba,
2: cioè, sì, sì, sì. Intanto abbiamo avuto 8 battesimi ed erano rappresentate sostanzialmente tutte le fasce di età, e quindi veramente è stato bellissimo.
1: Anche sul piano simbolico,
2: Siamo da ragazzi, ragazze di 17 anni fino, sì, appunto 80 anni. Tra l'altro abbiamo avuto anche una riammissione per voto, che sarebbe una persona che si era allontanata dalla Chiesa e poi ha desiderato, insomma, tornare a esserne membro. In questo caso non rifacciamo ovviamente il battesimo, perché il battesimo, chiaro, deve essere, insomma, sostanzialmente una volta nella propria vita, e questa persona che è ritornata in Chiesa va oltre gli 80 anni, ecco. E però appunto la cosa bella è stato vedere scendere nelle acque battesimali, perché appunto, come dicevi tu, noi immergiamo, no? Perché la parola battesimo significa immergere, quindi simbolicamente noi...
1: Non è tanto semplice per gli anziani un'operazione di questo
3: tipo. No,
2: esatto.
3: È fatta in due.
2: E l'abbiamo fatta in due, io e il pastore Saverio Scucimari, perché normalmente noi le pieghiamo indietro, comunque abbassarle tutte diventa complesso, anche per le ginocchia, insomma, perché
1: certo.
2: È difficile, insomma, no? Okay. Lo dico proprio rispettosamente.
3: È una cosa bella, non si deve tramutare in una cosa...
2: Esattamente, che magari può procurare delle sofferenze, sì, un dolore, un imbarazzo, eccetera. E quindi io e il pastore Saverio Scucimari abbiamo questi nonnini, si sono appoggiati sulle nostre braccia e le abbiamo, sì, così calati.
1: E questa è una cosa molto bella, perché significa che qualunque età dell'uomo, della donna, è un'età giusta per fare scelte importanti, non c'è un limite. Però ecco, io ti volevo chiedere, immagino che nella tua esperienza di pastore tu ti sia confrontato con tante difficoltà dell'età anziana, insomma, qui si parla addirittura di abusi, ma senza arrivare agli abusi, anche il fatto di sentirsi, appunto, si parla di negligenza, di sentirsi un po' soli, sì, questo è un aspetto importante.
2: Allora, spesso mi capita di confrontarmi con delle persone anziane della nostra chiesa che mi dicono di essere stanche di vivere. E faccio anche fatica a dirlo, insomma, perché insomma, quando si raggiunge gli 85, 90 anni, 100 anni, no? Diventa veramente, uno dovrebbe mettersi nei panni appunto di un individuo anziano per poter comprendere, no, questa stanchezza di vita. E quindi mi domando il perché, e l'ho domandato anche a loro il perché. Perché in effetti diventa faticoso, perché si fa fatica a leggere, si fa fatica a deambulare, si fa fatica, insomma, a svolgere le cose anche più minime della propria vita, e mi rendo conto che appunto vivere non è semplicemente un corpo,
1: non è semplicemente
2: sopravvivere o avere un cuore nel proprio corpo che batte, no? Ma vivere significa avere relazioni, incontrare persone, avere una rete sociale che viene a mancare, perché avanzando con l'età ti vedi un po' solo, no? Non hai più i tuoi amici, magari perché alcuni sono morti o perché magari sei dovuto emigrare, sei andato ad abitare in un posto magari dove la vita è meno cara, perché spesso la vita dei pensionati è anche una vita in cui sbarcare lunario non è così facile, insomma. Quindi diciamo, gli elementi sono variegati, difficili, complessi per ogni singolo nonno, io direi così, proprio con rispetto, no? Perché queste persone sono i nonni della nostra chiesa e appunto sono dei nonni che però sono cari, e noi cerchiamo come chiesa di averne attenzione, anche se la vita, le attività della chiesa, le attività di ogni giorno, insomma, ci portano un po' a essere distratti. Ecco, dovremmo avere maggiore attenzione ancora su di loro.
1: E questo naturalmente è un appello che ci raggiunge individualmente, perché ognuno di noi ha una rete di conoscenze. Parlavamo prima degli amici con Claudio, no? Che bisogna coltivare l'amicizia, bisogna coltivare anche questi rapporti con le persone più fragili, e tra questi ci sono anche gli anziani, ci sono anche i ragazzi,
2: sì sì, ma certo, ma certo,
1: non si fa le graduatorie, però ecco,
2: ma anche gli uomini e le donne di mezza età, che noi pensiamo di essere appunto quelli più robusti, più consapevoli, ma poi in realtà si rivelano dietro allora, io dico,
1: la condizione umana è una condizione
2: di fragilità insomma,
1: quindi... però c'è chi è più fragile di altri,
2: certo,
1: proprio per le circostanze di cui tu ci parlavi, eh? E verrebbe da dire che quando si parla di abusi degli anziani, tu ci parlavi di persone che hanno difficoltà a sbarcare il lunario, e caspita, anche questo è un abuso strutturale della società nei confronti degli anziani, che si sono spremuti, dopodiché magari hanno una pensione da fame. Sul tema degli abusi ci verrebbe da dire anche questo è un abuso.
2: Sì, un'esperienza personale, per esempio la mia mamma ha lavorato per una cooperativa quasi, insomma, per 20 anni, quindi per più di 20 anni, però siccome, diciamo, il valore del contributo era molto basso, dopo 20 anni, 22, 23 anni, non mi ricordo bene, insomma, non è riuscita a ottenere la pensione, no? Poi è venuta a mancare, però al di là di questo c'era nei suoi occhi la delusione, no? Quasi come se lei non si aspettava, insomma, c'è anche dell'ignoranza dietro alle volte, perché uno dovrebbe documentarsi, eccetera, no? Anche io come figlio magari sono stato mancante perché non mi sono mai interessato a questa cosa, anche perché tu vedi i tuoi genitori come persone consapevoli, capaci, sul pezzo, no? E poi in realtà non è proprio così, quindi alle volte anche la famiglia deve avere attenzione nei confronti dei propri anziani, no? Per ottenere dei diritti che magari lo Stato forse perché la coperta è troppo corta, alle volte ti nega.
3: No, pensavo anche per queste persone che sono battezzate, no? Poter leggere la Bibbia insieme, andarle a trovare, cioè chiaramente facilitare qualcosa che loro hanno a cuore ma che diventa faticoso.
1: Questo per la famiglia dei credenti, no? Ma noi adesso ci rivolgiamo in generale alle persone, e effettivamente c'è da chiedersi, ecco, questo ce lo possiamo chiedere anche nella cabina elettorale.
2: Sì.
1: Insomma, le risorse, poche o tante che siano, dove le vogliamo investire? Quali sono le nostre priorità? Quanto contano i nostri anziani? Lasciamo il punto interrogativo, ognuno dà la risposta che vuole. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti da una giornata particolare, quella del 15 giugno, è la giornata di sensibilizzazione sugli abusi nei confronti degli anziani. Tra l'altro leggo in un articolo su questo tema: ci si aspetta un incremento significativo della popolazione anziana entro il 2030, quindi è assolutamente necessario prendere delle misure sempre più efficaci per rilevare e insomma prevenire queste violenze che si collocano a vari livelli. Il rischio è che si continui a sottodiagnosticare e a trascurare queste situazioni di abuso nei confronti degli anziani. Questa giornata serve proprio a ricordare che invece è una situazione che va e si può evitare. Tu volevi aggiungere ancora qualcosa,
2: sì,
1: su questo?
2: Sì, vorrei anche così sottolineare l'aspetto prezioso che hanno i nostri anziani, nel dire che addirittura loro spesso si concepiscono come persone che non sono un peso per la società, almeno non lo vorrebbero essere, ma persone che sono produttive, Oggi l'età è aumentata in maniera importante, certamente per sia come aspettativa di vita, ma addirittura anche nel servizio, no? Nel lavorare, le persone anziane hanno aumentato il loro range, no? Insomma, di servizio. Questo è importante perché non dobbiamo vederle come un peso, ma come un Claudio Coppini, giustamente.
1: Come?
2: Claudio Coppini punta il dito su se stesso, fa: sono qui, insomma, sostanzialmente.
1: Vabbè, perché, ma lui è giovanissimo.
2: Lui è giovanissimo, insomma, no? Sì. Ma appunto è un esempio cioè è un esempio del fatto che anche se l'età avanza, uno vuole comunque essere vivo nel testimoniare, nel lavorare.
1: Se però una persona oggettivamente è in una condizione in cui non può più contribuire in maniera significativa, perché insomma,
2: certo,
1: è passata un'età in cui sei molto attivo e poi arriva un'età in cui non puoi più esserlo. Ecco, questo è un fattore a volte di depressione, perché si ha l'impressione di contare molto, molto meno agli occhi degli altri, e questo è un po' il problema. Noi ci vediamo con lo sguardo dell'altro.
3: Allora, al centro ci deve essere una buona salute. Perché appunto, se non c'è la salute,
1: appunto,
3: poi se c'è la salute,
1: questo non è poco, Claudio.
2: Questo non è assolutamente non è marginale.
3: È la base, perché uno può essere anche giovane e non avere la salute. Certo. Quindi la salute è al centro. Poi secondo me c'è un qualcosa di comprensione della vita. Quando se dicevi uno si sente gli ultimi giorni, ascolta, c'è in molti anziani purtroppo questo senso un po' di rammarico che diventa rabbia, e quello secondo me, se uno ha la salute, dovrebbe non averlo. Ecco.
1: Ci dobbiamo preparare prima, possiamo dire questo?
2: Infatti, bisogna prepararsi prima, diciamo, possiamo dire che su questo la nostra chiesa, la Chiesa Avventista, ha sempre curato l'aspetto, diciamo, della salute, sì, anche insomma, di uno stile di vita più sano. E in effetti noi abbiamo nella nostra chiesa, diciamo, un panorama così numeroso di fratelli di chiesa in età avanzata, vuol dire che comunque in qualche maniera funziona. Poi non è la panacea di tutti i mali,
1: certo.
2: Allora, contribuisce,
1: visto che ci siamo, un aspetto che è immediatamente visibile per quel che riguarda la comunità avventista è che gli avventisti non fumano,
2: assolutamente,
1: e questo è già una bella cosa, e quindi non
3: bevono.
1: Sì, esatto, quindi.
2: E se dovessero farlo, perché comunque lo fanno in maniera consapevole, sì, e dosando, sì, in maniera importante.
1: Non più di 2 litri di vino al giorno.
2: Esattamente.
1: No,
2: ma tutto questo è importante. Io dico, prepariamoci prima, nel senso che se Claudio è qui oggi, perché non è, diciamo, semplicemente un modo per poter così fare qualcosa nella propria vita, è perché è una passione. Cioè la vita va vissuta anche con delle passioni, perché la nostra identità ce la dà il lavoro, e nel momento in cui il lavoro non c'è più, in qualche maniera tu dici: mo che faccio, no, quando vai in pensione? Invece la passione di qualcosa che rimane anche al di là delle ore lavorative che tu fai ti aiuta tantissimo, immagino,
3: specialmente se l'hai interpretato solo con un ruolo. Quello è veramente devastante, perché finito il ruolo è come una scatola vuota, no?
1: Poi allora, immagino che questo sia
3: che
1: più
3: nessuno ti saluti più, ti riconosca più.
1: È più un problema maschile questo, l'impressione, perché forse la donna è più orientata.
2: Fattori
1: culturalmente.
2: Fattori sociali
3: politicamente ha ragione Roberto.
2: Sì. La società ti porta magari a questa differenza, sì, ma non necessariamente così. Io, chiaro, pensando a mia moglie, immagino che la casa debba essere per lei una prigione, nel senso che lei non vuole stare a casa, insomma. Quindi
1: vabbè, il giro del mondo lo farà, dai.
2: Dovrà fare il giro del mondo. Io non so se avrò voglia di accompagnarla sempre.
1: Va bene, allora guarda, prima di lasciarci, abbiamo promesso ai nostri ascoltatori che avremmo dato uno sguardo anche a dei testi biblici, quelli che sono suggeriti per oggi dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo qual è l'argomento che è previsto per oggi, poi vi lasciamo con questi testi senza approfondire.
2: Il primo testo si trova in Isaia 60, versetto 2, e dice: ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te.
1: Questo è un bel versetto.
2: E in Giovanni, capitolo 8, che sarebbe l'Evangelista, versetto 12, dice: Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
1: E dunque, anche nella vita, anche quando diciamo ci sembra che le tenebre ci avvolgano, c'è invece questo progetto di Dio, che è un progetto di luce per ciascuno di noi. RVS Accendi la Speranza, beh, una bella conversazione quella che abbiamo avuto col pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti dal tema della giornata mondiale di sensibilizzazione sugli abusi degli anziani per parlare sul tema della terza età, che beh, ci riguarda tutti, perché i più fortunati tra noi arrivano a essere anziani. E abbiamo parlato anche, abbiamo accennato al fatto che nella comunità avventista c'è stata anche questa scelta da parte di alcune persone anziane di essere battezzate nella chiesa, il che significa che c'è sempre un tempo particolare per fare le scelte importanti nella vita, anche insomma anche nella maturità, mettiamola così. Però c'è anche un bel esempio di un membro della comunità avventista di Firenze che compie 100 anni, quando li compie?
2: Il 17.
1: Il 17 di giugno.
2: Quindi dopodomani.
3: Allora, cosa faremo, Nino?
2: Vorremmo così omaggiarlo attraverso una targa. E abbiamo così pensato di unirci alla sua festa dicendo queste parole da parte della Chiesa di Firenze. La Chiesa di Firenze desidera omaggiarti, caro Paolo, in occasione dei tuoi 100 anni. È un traguardo straordinario, perché nessuno più di te può testimoniare quanto sia prezioso vivere in compagnia di Gesù. Ti ringraziamo per il tuo incrollabile servizio alla Chiesa Avventista Italiana.
1: E infatti si parla di Paolo Tramuto, che è stato pastore, ma anche ha avuto delle responsabilità importanti nella Chiesa Avventista Italiana. 100 anni di una fede che è rimasta, insomma, decisa nella sua posizione a favore del Signore.
2: E ha tanta passione. Ancora oggi si mette dietro al computer faticosamente a scrivere, perché lui vuole produrre sempre dei libri. Quindi è una persona straordinaria, veramente.
1: Bene, allora un saluto a Paolo e a tutti Paolo che ci stanno ascoltando. Magari su tanti temi le passioni ci sono, ed è giusto che in qualche maniera vengano incoraggiate anche in un'età piuttosto avanzata. Io sto pensando al mio babbo che scrive in endecasillabi, pensate, no? Sì, poesie in endecasillabi.
3: Ma sai cosa è bello? È bello in una chiesa dove ci sono i giovani, i bambini che spesso noi omaggiamo, festeggiamo, sì. Cioè vedere anche questo, perché questo è un collegamento, una stretta di mano tra generazioni.
1: Tra generazioni, hai ragione, è molto, molto bello quello che hai detto, Claudio, è uno tra le tante funzioni della comunità cristiana.
0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 1. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù sapeva molto bene che cosa sarebbe successo di lì a poco e agisce in un modo che oggi definiremmo fuori dalle righe. Infatti, terminata la cena, si alza, depone le sue vesti, prende un asciugatoio e, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli per primo offre un gesto d'amore e umilmente li serve. Scorrendo il capitolo leggiamo che Gesù disse: «Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi». Gesù non predica soltanto ai discepoli e alle folle, ma agisce e lo fa con coerenza, con costanza, con determinazione e profondo amore e umiltà. In una società dove si pensa al proprio benessere, al proprio tornaconto, al proprio successo, va controcorrente il pensare di servire gli altri. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che per primo non ha pensato a se stesso, ma al contrario si è reso povero per renderci ricchi e ci ha amati fino alla fine. Forse stai pensando: ma è impossibile. E invece, caro ascoltatore, niente è impossibile con Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Colossesi capitolo 1 versetto 10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Gesù mi ha tirato fuori di là. Il compagno di un alcolista da poco guarito dalla sua schiavitù gli diceva in tono ironico: come sei cambiato? Ce n'è voluta di gente con un fiume di parole per convincerti a non bere più e deciderti a cambiare vita. L'interpellato rispose: c'è stato bisogno solo di due persone. Io, che ho resistito con tutte le mie forze, e Cristo, che mi ha amato e mi ha tirato fuori. È Lui che mi ha liberato dall'alcol. Dove possono trascinarci le nostre passioni? È scritto in Giacomo capitolo 1 versetto 14 e 15: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ma Gesù Cristo ci ama e a causa del suo amore desidera salvarci non solo da quello che ci tiene schiavi, ma dalla morte alla quale portano le nostre passioni. Potete pensare alla morte del corpo, a volte anche quella, ma soprattutto è da temere la seconda morte, molto più terribile, perché dopo la nostra comparsa in giudizio davanti a Dio, ci trascinerà ineluttabilmente nei tormenti eterni. Perché resistere a colui che vuole la nostra felicità, che desidera condurci alla sua presenza? Liberati dalle nostre catene, lavati dai nostri peccati per fede, per opera del suo sangue versato alla croce, siamo salvati da Cristo per l'eternità. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 22 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggeremo il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo dal carcere mamertino, buio, umido e sotterraneo, dove aspetta di essere giustiziato perché Nerone aveva dato inizio alla persecuzione dei cristiani. Timoteo, invece, a cui è indirizzata la lettera, si trovava a ministrare la chiesa di Efeso, dove la persecuzione era appesantita dalla presenza di falsi maestri e credenti che abbandonavano la fede. Nonostante Timoteo fosse giovane e timido, Paolo gli chiede aiuto. Gli serve il mantello, perché in vista dell'inverno in quella prigione ha bisogno di ripararsi dal freddo e ha bisogno di materiale per continuare a leggere e studiare la parola fino alla fine dei suoi giorni. Già questo è di grande incoraggiamento ed esortazione per Timoteo. A lui scrive quello che possiamo definire un testamento spirituale, una lettera a cuore aperto tra padre e figlio. Paolo è alla fine del suo mandato e Timoteo sente il peso di una chiesa problematica, per cui i consigli dell'Apostolo vertono proprio sul bisogno di circondarsi di persone fidate, anche se sottoposte a persecuzione. Il perché lo abbiamo letto poco fa nel verso che ci ha guidato in questa riflessione e che vale la pena rileggere, perché saranno e sono un promemoria anche per noi oggi. E dicono così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Lealtà. La lealtà non si dice, si dimostra. Molte volte ho sentito questa espressione, così ho cominciato a cercare il suo significato. Lealtà è parlare con sincerità e franchezza, è avere un comportamento corretto, è un attaccamento al dovere e alla propria dignità morale, è mantenere gli impegni assunti, essere fedele alle istituzioni e a chi la rappresenta. Un autore ha scritto: la fedeltà è camminare con te nei bei tempi e continuare a tenerti per mano nei peggiori. Significa guardarti le spalle mentre tu guardi le mie. E aveva ragione, perché la vera lealtà si rivela quando ci troviamo nei momenti difficili, quando siamo al verde, sul letto di un ospedale o da soli tra le quattro mura di casa. La lealtà di una donna è messa alla prova quando il suo uomo non ha nulla. La lealtà di un uomo si misura quando ha tutto. Un altro pensatore l'ha riassunta così: ci sono cose che non si comprano con i soldi, non si imparano con i titoli, né si ereditano per cognome. Si nasce con questo. Si chiama lealtà. Oggi essere leali è quasi un atto rivoluzionario, eppure esiste qualcuno la cui natura è incentrata sulla fedeltà e lealtà. Lo chiamano il fedele perché non viene mai meno. La sua parola ci dice che lui è fedele anche quando noi non lo siamo e non lo meritiamo, perché lui non può essere diverso da ciò che è. Sto parlando del Signore, di Dio, del tuo Creatore. Se lo trovi proprio come un raro amico fedele e leale, non lo lascerai mai più andare. Oggi cercalo con tutto il cuore e lui si lascerà trovare da te. Incontra il fedele, conosci il suo cuore e la sua lealtà e non lasciarlo mai più andare.
3: Nella parola di Dio il concetto di lealtà è un pilastro fondamentale. La Bibbia infatti presenta Dio come il modello assoluto di lealtà, come colui che rimane fedele al suo patto con l'uomo e all'alleanza che ha stabilito nonostante la nostra infedeltà, come abbiamo ascoltato dal verso che Laila ha letto in apertura. E anche noi siamo chiamati ad essere persone leali in tutti i nostri rapporti, nell'amicizia, nel matrimonio, nel lavoro, nella fratellanza e prima di tutto verso Dio. Oggi ci arriva questo invito. Diciamo no ad ogni comportamento scorretto o disonesto. No ad ogni comportamento che discrediti gli altri. No alla doppiezza. No all'inganno per un proprio tornaconto. No a tutto ciò che è contrario alla giustizia, alla verità e all'integrità. Perché ogni forma di slealtà ci porterà ad una rottura della comunione con Dio e quindi a perdere la sua benedizione. Penso che ognuno di noi abbia motivo di riflettere, come sempre poi a noi rimane la scelta. Vi mando un abbraccio e un caro saluto.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: L'Avvenire da Haiti parla di un meritorio progetto di sostegno a donne in difficoltà. Il progetto Una casa per le donne che resistono a maltrattamenti e vessazioni è curato da Diaconie Catastrophen Life, che dal 2023 sostiene queste realtà nate dal lavoro di varie associazioni locali. A integrazione, un dato che purtroppo Avvenire ha scordato di segnalare, Diaconie Catastrophen Life è una missione tedesca di area evangelica.

di quelle che incontriamo ogni giorno per strada sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così. Esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Siamo l'appuntamento con Dio di oggi, il titolo Due test a risposta libera. Beh, sapete come sono fatti i test, no? Ci sono quelli, come si dice, a crocette, ci sono le possibili domande con i quadratini accanto, la domanda che sta sopra e poi a scelta si può mettere la crocetta sulla risposta, sul quadratino riferito alla risposta che riteniamo esatta. Mentre invece i test a risposta libera lasciano appunto la libertà di rispondere, c'è uno spazio specifico dove poter scrivere la propria frase, il proprio pensiero, la propria risposta appunto. E questi due test a risposta libera di oggi fanno riferimento al Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, i versetti da 15 a 19. E vorrei leggere, un brano breve come avete sentito, vorrei leggere proprio queste parole perché ci introdurranno, credo, nella maniera migliore al nostro breve momento di riflessione. E qui Giovanni dice, dopo aver mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, dopo aver mangiato, iniziamo così. Perché? Perché è accaduto qualcosa di importante prima, lo abbiamo visto la volta scorsa. Gesù risorto.

qualcuno aveva dei forti dubbi, eppure Gesù era apparso, aveva mangiato con una coppia che si recava da Gerusalemme ad Emmaus, nella loro casa distante pochi chilometri dalla capitale, coppia delusa per quello che era accaduto. Gesù era morto e basta, insomma era tutto finito lì, e invece Gesù appare loro risorto e non lo riconoscono, lo riconosceranno negli ultimi minuti quando lui, invitato a cenare con loro, e spezza il pane, ma poi scompare, e da lì tutta una serie di situazioni, di

0: la tomba. Pietro e Giovanni avevano visto la tomba vuota e Tommaso, che dubitava dell'apparizione di Gesù nella camera alta che era sbarrata dall'interno la settimana prima ad altri apostoli, aveva questi forti dubbi e si ritrova Gesù davanti, appunto, 8 giorni dopo quell'ultima apparizione, nella stessa camera alta, sempre sbarrata dall'interno, e Gesù gli dice: toccami pure come tu volevi, tocca le mie ferite, perché sono io, sono qui, sono risorto. Ma i dubbi in tanti anche allora erano rimasti. E allora Gesù appare proprio poco prima di questo, di questa frase, dopo aver mangiato, insomma, appare sulle rive del Mar di Galilea, di questo enorme lago, dove Pietro, sfiduciato insieme a tutti gli altri, non avendo altro da fare, dubitando ancora, nonostante varie conferme, che Gesù fosse effettivamente risorto, e avendo questa paura di aver perso più di 3 anni della propria vita, questo un po' tutti, seguendo Gesù, ma adesso è tutto finito, insomma, era quello un po' il pensiero più o meno comune. E di colpo invece, mentre sono in barca a pescare, non avendo pescato nulla peraltro lungo una nottata intera, vedono quest'uomo alle luci dell'alba in lontananza, 100 metri si trovava la riva. Non lo riconoscono, però poi alla fine Giovanni, l'evangelista, dice: ma quello è il Signore, è Gesù. E Pietro si lancia, va a riva, tutti ritornano dopo aver pescato, dietro indicazione di Gesù, una rete piena di pesci, e Gesù offre loro la colazione con pesce abbrustolito, pesce alla brace e pane caldo, preparata proprio da lui. E proprio questo dopo aver mangiato, è questo l'episodio, e c'è Pietro che è lì vicino a Gesù. E continuiamo allora in questa lettura del Vangelo di Giovanni. E Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri? Sì, rispose Pietro, tu sai che ti amo. Allora pascola i miei agnelli, disse Gesù. Poi ripeté la domanda: Simone, figlio di Giovanni, mi ami veramente? Sì, Signore, disse Pietro, lo sai che ti amo. Allora pascola le mie pecore. Di nuovo Gesù gli chiese: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? A Pietro dispiacque che Gesù gli avesse fatto questa domanda per ben 3 volte e sbottò: Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai che ti amo. Gesù disse: allora pascola le mie pecorelle. Quando eri giovane, potevi fare quello che volevi, andare dove volevi. Quando sarai vecchio, invece, tenderai le mani ed altri ti guideranno per portarti dove non vorresti. Gesù gli disse questo per fare capire con quale morte Pietro avrebbe glorificato Dio. Poi gli disse: seguimi. Ecco, fin qui è Giovanni nel suo Vangelo, ed è qui, proprio qui, il test. Anzi, i 2 test con risposta libera. E volete sapere in che cosa consistono? Beh, lo vediamo fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. 2 test a risposta libera. E dicevamo, 2 test quali? Di cosa si tratta? Avevamo parlato poc'anzi di Pietro e di Gesù, che dopo questa colazione calda alla brace che Gesù stesso prepara per tutti gli apostoli presenti, che non avevano pescato nulla, ci aveva pensato Gesù, insomma, poi alla fine, dopo aver mangiato, Gesù interpella Simon Pietro. E il test che cos'è? Gesù pone delle domande precise. È un test su 2 argomenti, dicevamo, quindi sono 2 test. Uno è sull'amore e l'altro è sul servizio. E la risposta è libera, dicevamo. E non c'è da mettere la crocetta o il baffetto sulla casella scegliendo la risposta già pronta, la risposta già preparata fra le varie possibili. La risposta è libera, la risposta è personale, e così deve essere la risposta di Pietro, come Così deve essere anche la nostra risposta nel momento in cui Gesù ci interpella, forse con le stesse domande che pone a lui. È un test sull'amore, intanto, dicevamo, e c'è questa domanda che è apparentemente semplice. Gesù gli dice: mi ami tu più di questi? Gli altri erano lì, sparsi un po' attorno, sulla spiaggia del lago. Stavano finendo di mangiare, forse chiacchieravano fra di loro. Pietro è accanto a Gesù, e se proviamo a metterci nei suoi panni, ci rendiamo conto che la domanda è solo apparentemente semplice, mentre invece la risposta è molto impegnativa. Perché? Perché se Pietro avesse risposto di no, voleva dire che non gli importava niente di Gesù. E se invece avesse risposto di sì, voleva dire che si considerava superiore agli altri. Allora rispondere affermativamente alla domanda significa prendere un impegno a livello di relazione con Gesù, una relazione vera, una relazione profonda. Allora forse è per questo motivo che la prima risposta di Pietro, fra le varie che poi darà, è un po' evasiva, gira attorno al problema il nostro caro Simon Pietro e dice: Signore, tu sai che io ti amo. Ecco, della serie: tu lo sai, ma io non lo dichiaro apertamente, così non potrai pretendere da me un impegno a stare dietro a quello che tu mi chiedi di fare, insomma. Beh, Gesù ripete la domanda e Pietro è risentito, Pietro è amareggiato in qualche modo per questa insistenza e risponde allo stesso modo. Ora dobbiamo un po', avevamo letto un po' le domande, le risposte dal Vangelo di Giovanni al capitolo 21, i versetti da 15 a 19 poc'anzi. Bisogna, ecco, cercare di entrare all'interno del senso delle parole originali, dei verbi originali che indicano l'amare. E perché? Perché il verbo greco amare usato da Gesù nella sua domanda è agapao, da cui poi verrà tutta una serie, tutta una famiglia di termini, diciamo così, mentre quello che usa Pietro nelle sue risposte è fileo. Allora agapao racchiude il senso di un impegno totale, di un impegno incondizionato, un amore disposto addirittura a dare la propria vita per la persona amata, e quindi qualcosa di importante. Se ci sono delle circostanze che richiedono, io do la mia vita per la salvezza dell'altra persona, della persona che amo. Questo è l'amore espresso nel verbo agapao. Invece il verbo usato da Pietro nella sua risposta è fileo. Sì, è sempre amare, ma è l'amare di un amico, è l'amicizia. Non è l'amore totale, totalizzante, incondizionato. Sì, è una tipologia d'amore sincera, una stima, un affetto, ma non c'è altro, non si va oltre. E Gesù insiste ancora, dicevamo, e questa volta, vedendo Pietro che non è ancora pronto a questo amore senza riserve, a questo amore che dispone l'abnegazione di sé, cosa fa Gesù? Ripone ancora la domanda a Pietro, però non usa più il verbo agapao, ma lui stesso, Gesù, usa il verbo fileo, cioè l'amore espresso nell'amicizia sincera, diciamo così. E quindi dice: mi vuoi bene? Mi ami? E Pietro risponde: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. Anche qui un po', no? Ebbene sì, Gesù sa che il livello che Pietro ha in quel momento è quel livello lì, quello che Pietro esprime. Non è l'agapao, ma è il fileo. Non è il darsi totalmente, il sacrificare la propria vita, ma è l'affetto, l'affetto sincero, l'affetto vero, l'affetto amicale. Basta, solo quello per adesso. E dicevo, Gesù sa che comunque in questo modo Pietro è stato sincero, arriva fino a lì, arriva fino a quel punto, e quindi lo promuove al suo servizio. Il test sull'amore è stato superato con la risposta libera, e il test sul servizio è stato superato con la risposta libera di Pietro. Beh, Pietro poi sappiamo che morirà anche lui crocifisso dopo alcuni anni, si dice addirittura capovolto su una croce, e lì sarà l'amore agapao, ma tanti altri apostoli e discepoli in quel periodo e anche successivamente nei secoli hanno dato la loro vita per il Signore Gesù con questo amore di tipo agapao, che parte sempre da un amore di tipo fileo, diciamo così. Anche il nostro oggi potrebbe essere un amore fileo, e chissà che non possa diventare con una fede irrorata dall'acqua pura e fresca dello Spirito Santo, non possa diventare invece un amore agapao, disposto a qualunque cosa il Signore ci possa chiedere. Beh, anche lì, in quel momento, su quella spiaggia del mare di Galilea, c'erano altri apostoli nominati uno per uno. C'era anche Tommaso, c'era Giovanni che scrive il Vangelo, c'era Natanaele, c'era Giacomo, fratello di Giovanni, c'erano altri due che non vengono indicati con il nome. Ebbene, una certa parte fra loro e anche altri in quel momento non avevano bisogno di questa conferma di cui invece ha bisogno Pietro. E il Signore Gesù lo sa, conosce il cuore di ciascuno, ma vuole che Pietro si renda conto, voglia che Pietro sia consapevole di questo. Per quale motivo? Gesù per tre volte pone la domanda e vuole che Pietro risponda con cognizione di causa. Ricordate, Pietro aveva tradito il Signore Gesù. Certo, Pietro si era pentito, a differenza dell'altro apostolo, aveva pianto amaramente del suo errore, del suo rinnegamento. E Gesù gliel'aveva detto: guarda Pietro, che prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato tre volte. E così era successo per ben tre volte. A domande precise che gli venivano fatte in quel cortile, nelle cui vicinanze lì accanto Gesù veniva interrogato in una specie di processo sommario, Pietro aveva risposto a domande di persone che si riscaldavano al fuoco come lui, che lui assolutamente avesse mai conosciuto Gesù. Tre volte lo aveva rinnegato, e per tre volte Gesù vuole che Pietro sia consapevole qui adesso, dopo del tempo che era passato, dopo diversi giorni che erano passati da quel momento. Vuole che Pietro si renda conto invece che la sua vita deve prendere una nuova direzione, e così insieme agli altri apostoli lui e gli altri diventeranno coloro che daranno il nutrimento spirituale al gregge del Signore. Il buon pastore è lui, e gli assistenti sono coloro che credono in lui e che debbono darsi da fare per aiutare gli altri che anche loro credono nel Signore, ma che a poco devono crescere nella conoscenza e nella fede. E questo è il compito di coloro che vogliono seguire Gesù. Ed è proprio con questa parola che si conclude in questo momento l'incontro fra Pietro e Gesù, perché Gesù gli dice: beh, visto che allora mi hai risposto in maniera corretta ai miei due test, allora seguimi.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Quella di oggi al Disco Highlight è una canzone bellissima, è la dedica appassionata del Dio tre volte santo della Bibbia alle sue creature. È per te, per me. Lui ci ha intessuti nel grembo di nostra madre e sa quanti capelli abbiamo in capo. Per noi il suo amore ogni giorno si rinnova. L'amore del Signore per noi è immenso, profondo, irremovibile, pieno di grazia. Ascoltiamo, inizia. Per te, Nico Battaglia. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.
3: Vieni

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Per migliaia di studenti deve scattare l'ora X, gli esami di maturità. Come stanno vivendo questi ultimi giorni i ragazzi e come i professori accompagnano in questo momento molto dedicato? Ne parliamo con Marco Papalardo, docente di lette, latino e greco. Marco, benvenuto intanto.
2: Bentrovati, grazie Daniela, grazie a voi. Sì, italiano, latino e greco al liceo Cutelli di Salanitro di Catania.
1: Non è la prima volta appunto che tu ti ritrovi, no, ad avere degli alunni che devono sostenere gli esami. Allora ti chiedo intanto, che aria tira in classe?
2: A questo punto i giochi in classe sono conclusi, sono tutti a casa, speriamo, a studiare. Io in questi giorni mando intanto qualche sorta di meme, e tra l'ironico e il culturale, per ricordare loro che devono essere immersi nello studio, non soltanto a mare, in piscina o altrove, quantomeno almeno con dei libri se desiderano farlo, perché capisco che hanno anche questo desiderio, a parte il clima in alcuni posti dove è necessario anche rinfrescarsi. E quindi adesso che noi non ci siamo più, perché di questo si tratta dal punto di vista dei docenti, se non nelle modalità in cui poi ci si può rendere disponibili online per approfondire alcuni aspetti, piccoli gruppi di studio, alcuni approfondimenti per chi sente il bisogno di avere ancora un confronto, per il resto tocca davvero a loro. In questi anni li abbiamo preparati, li abbiamo accompagnati, li abbiamo dato tutte le indicazioni possibili e li affidiamo alla commissione, finiti anche gli scrutini ormai in questi giorni, e lì ci saranno due membri interni, due commissari esterni, un presidente, quest'anno la commissione ridotta di due, e a quel punto, a seconda delle discipline che sono state selezionate dal Ministero, toccherà a loro affrontare le due prove scritte, che poi variano, poi c'è qualcosa in più in altro tipo di scuola, di liceo, di scuola superiore, e l'orale. Quindi certo, da docente sapere che non sono accompagnati fino all'ultimo lì è un po'. Mi fa pensare, che so che non tutti hanno una grande capacità di concentrazione, conosco quelli che hanno ansie particolari, quindi mi piacerebbe accompagnarli. Però io dico, se loro sanno che io, come altri colleghi, ci siamo, quindi possono cercarci fino all'ultimo momento.
1: C'è qualcosa che ti hanno detto, magari una paura particolare, o ti hanno chiesto un consiglio, professore?
2: Loro le ansie ce l'hanno tutte quelle possibili e immaginabili, come chiedono qualunque cosa che già gli è tra l'altro stata detta spesso. Fondamentalmente chi ha studiato tutto l'anno e adesso deve solo approfondire non avrà difficoltà. Però certo l'ansia può giocare brutti scherzi anche a quelli bravi, perché è più facile che uno più disinvolto possa affrontare l'esame con maggior leggerezza e quindi toccare le corde giuste anche con un buon elogio. A volte anche quello bravo, brava, con l'ansia poi si può trovare in difficoltà. Quindi è evidente intanto che i consigli di base sono quelli di non stressarsi in questi giorni, e di non eccedere in bevande gassate, caffè o nottate, che queste non servono, bisogna arrivare invece riposati, con le giuste ore di sonno, dandosi delle ore di studio giuste, misurate, chiaramente più di quelle che magari hanno fatto in altri momenti, soprattutto negli ultimi giorni di scuola, quando le cose si allentano, fare squadra tra di loro, perché anche il momento in cui possono crescere delle tensioni, e questo non serve sia per la gestione degli iscritti, dove giuste ore di sonno, dandosi delle ore di studio giuste, misurate, chiaramente più di quelle che magari hanno fatto in altri momenti, soprattutto negli ultimi giorni di scuola, quando le cose si allentano, fare squadra tra di loro.

0: regolari, anche un'alimentazione corretta, cioè non è che salti i pasti, smetto di mangiare, devo studiare da mattina alla sera, cioè non serve. Serve essere il più possibile sereni e anche consapevoli di quello che si sa e non si sa. Chi è dall'altro lato non è lì come docenti per creare problemi, per distruggere, per fare chissà quale danno, ma per valorizzarlo e valorizzare questi ragazzi e il percorso che hanno fatto.
1: Spesso la figura del commissario d'esame è vissuta con un po' di paura, no? Tu ti sei ritrovato anche in questa veste. Qual è il ruolo del commissario d'esame? Perché si ha paura?
0: Naturalmente cambia da commissario interno e commissario esterno, cioè i commissari interni è chiaro che siamo i loro difensori, paladini, insomma, quelli che gli portano il fazzoletto, gli portano l'acqua se cominciano a bloccare questi, poi all'orale questi siamo, no? Se abbiamo quella funzione. Quando siamo degli esterni, allora già appena escono le commissioni, subito sui online, social, gruppi vari vanno a cercare chi sono le persone, qual è la fedina penale, insomma.
1: Tipo le recensioni, vediamo un po' questo
0: Come
1: commissario.
0: sono, sì. E poi voglio dire, è una ricerca, non dico inutile, però perché poi quello che ti raccontano gli altri non è che sia sempre affidabile, perché una cosa è essere il suo insegnante, una cosa è essere poi fuori. Ma in ogni caso non è detto che tra l'altro tutti i colleghi accettino, perché qualcuno fino all'ultimo momento potrebbe anche, insomma, avere difficoltà, avere malattia, quindi poi magari può cambiare all'ultimo minuto, è tutta stata una ricerca vana. Però certo, un minimo di suggestione, perché la questione è, i contenuti più o meno sono simili a quelli che proponiamo ai nostri studenti, qualcosa in più, qualcosa in meno, però la modalità di richiesta, ora che l'esame è più da interrogazione, almeno la parte che riguarda le quattro discipline, le due interne e le due esterne, evidentemente può starci che qualcuno abbia un modo di chiedere, no, diverso da come i ragazzi sono abituati, allora uno cerca di abituarli anche a varie forme. Io dico sempre ascoltate bene la domanda, se non capite chiedete di nuovo, non vi preoccupate, non girateci troppo attorno, ma andate intanto all'essenziale, poi dopo cosa mai allargate, portate testi, libri, quello che avete letto, date sostanza a questo perché non sembri una ripetizione mnemonica alcuni concetti e tutti vi sapranno apprezzare. E poi siete furbi, gestitevi bene gli iscritti sono il primo momento in cui si presentano. Se agli iscritti, cosa inutile, fate confusione, non vi gestite bene, cercano di fare i furbi su qualcosa, capita insomma, di suggerimenti in più che non servono, e allora lì è chiaro che poi si irrigidiscono soprattutto gli esterni, allora bisogna prepararlo un po' il terreno dell'esame, soprattutto l'orale che è il momento in cui sei potenzialmente più emozionato e più solo, perché è vero che ti emoziona il primo giorno, certamente, però poi lì ci si rilassa, l'orale sei lì e quelli davanti.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Marco Papalardo. Siamo vicino agli esami di maturità e, come ogni anno, giustamente i ragazzi sono ansiosi. Ma mi chiedo, i professori hanno un po' di ansia?
0: Pensa che una per me che insegna da quasi 25 anni fa esami periodicamente da quasi 25 anni, quindi oltre i miei li ho rifatti almeno 14 volte quasi. C'è un pensiero, ma perché non solo per lo motivo, ma molti per tutti gli studenti che hai. E quindi questa cosa chiaramente diventa ancora di più perché sai cosa portare in cuore, soprattutto se sei una persona vicina a loro che ha interesse alle loro persone. In sé questo è un momento delicato, poi anche tu non sai chi hai davanti, è un gioco di equilibri quello delle commissioni. Puoi trovare persone, nella maggior parte dei casi, certamente serene, che vogliono insomma, valorizzare gli studenti. Ragazzi, ci può essere qualcuno, ma io l'ho trovato veramente raramente, che aveva tanto a cuore, diciamo, l'idea di valorizzarli, allora lì devi combattere di più. Poi ci si trova in situazioni, no, dove di equilibrio che devi tenere, qui si alza un po' là, si mantiene un altro così, devi giocare anche un po' di astuzia, di relazioni, di legami, quindi ci sta che ci sia un po' così tutte le volte, che, soprattutto se giochi fuori casa, quando per esempio sei esterno. Anche se lì in realtà quello accolto e temuto sei tu, quindi insomma in realtà il problema è che con te in casa devi invece essere più accogliente, più attento.
1: Quest'anno ci sono delle novità, come si svolgerà l'esame?
0: Sì, allora la novità, quella dei commissari, l'ho già detta, due in meno, quindi per esempio la maggior parte delle commissioni correggeranno le prove scritte tutte insieme, nel senso che era possibile precedentemente correggere, finiti chiaramente gli iscritti, la prova di italiano il commissario italiano insieme a un'altra persona di area affine. argomento. E così nel frattempo l'altro, penso il caso del latino, o il classico, il greco, lo scientifico, la matematica,

0: potevano mettersi a due, a tre per fare questo lavoro, scusa il presidente. Quest'anno non sarà possibile fare questo lavoro, soprattutto al classico in altri posti, perché non è possibile fare queste commissioni. Allora, la prima cosa è che, almeno per noi, soprattutto commissario, per i ragazzi non cambia moltissimo, saremo tutti insieme, quindi uno legge e gli altri ascoltano, quindi il giudizio sarà veramente, anche se poi alla fine normalmente viene dato da tutti, però stavolta il voto, no, sulla prova scritta, prima e seconda, sarà nata da un ascolto comune, e quindi questa è già una piccola cosa. La novità sicuramente sta nell'orale, perché l'orale, oltre ad avere le quattro discipline che scelte, due interne e due esterne, che saranno vere e proprie interrogazioni sugli argomenti che il programma svolto proporrà, naturalmente in questo caso con l'idea che non si vada a chiedere la minuzia, no? Quando è nato, tranne che non sia una data fondamentale, ma che cosa quest'autore, questo personaggio, per parlare di materie letterarie, ha fatto di significativo, cosa ha scritto, cosa resta nella storia, perché lo ricordiamo, come si collega a un periodo storico, questi tipi di aspetti, senza poter chiedere discipline affini. Quindi se io insegno, sono lì chiamato per il latino, o sono chiamato per la matematica, potrò chiedere solo latino e non il greco, potrò chiedere solo la matematica e non la fisica. Cioè, madonna, io insegno la stessa materia, i ragazzi l'hanno fatta? No. E i ragazzi possono però allargare, cioè se loro vogliono fare un collegamento quasi naturale, che potrebbe esserci, l'importante è che non divaghino troppo, che sia sensato, infatti meglio non eccedere se uno non si sente sicuro, però comunque anche se sbagliassero non sarebbe tenuto in considerazione. Però non è mai il caso di dire una cosa che non c'entra e per giunta sbagliare, cioè meglio non dirla e basta, no? Mentre negli anni precedenti c'era questo discorso dei percorsi, no? Per cui c'erano argomenti generali, partivano da ore, collegavi un altro, quest'anno invece i percorsi non ci sono, cioè quest'anno se di latino io ti devo chiedere quell'autore, o ti chiedo cosa ha scritto Apuleio, e tu puoi al massimo dire chi era lui e dirmi cosa ha scritto, però devi star lì dentro, no? E poi magari parti dal periodo storico del mondo latino, così, cioè non vuoi da lì poi andare a parlare del romanzo in generale, se hai fatto Manzoni in quell'anno e quindi lo colleghi a Resi Sposi. Cioè, semmai il collega d'italiano, dopo, se dovesse
1: Potrebbe
0: chiedere,
1: intervenire?
0: potrebbe dire: visto che parlavo del romanzo, senti, vedo nel programma che hai fatto Svevo, dice, quali sono i romanzi di Svevo? Cioè, questo tipo di cose. Non sono i ragazzi stessi che fanno i passaggi questa volta. Mentre gli anni scorsi hai richiesto che loro facessero i passaggi da un lato all'altro, anzi, dimostrassero questa capacità. Adesso questa cosa è così. La vera novità poi dentro tutta questa cosa è l'inizio dell'esame, perché loro sono chiamati a presentarsi tra i 5 e i 10 minuti massimo con una presentazione a voce, non scritta, in cui dicono chi sono, come sono stati in questi 5 anni, cosa gli sono serviti.
1: È un po' un colloquio che inizia a rompere un po' il ghiaccio, forse per farli distendere.
0: Sì, che interessi hanno anche al di fuori della scuola, come sono arrivati, insomma, con quali sentimenti arrivano lì. Dovrebbero dimostrare un po' un tocco di maturità, infatti l'esame non si chiama più esame di Stato, ecco, l'altra volta è esame di maturità, che abbiamo sempre chiamato così volgarmente, diremmo, ma in realtà è poi diventato tale, che però è anche un rompicapo, cioè nel senso, ma davvero, cioè, che cosa devono dire? Come saranno capaci di essere veri, cioè in questo? Non saranno troppo intelligenza artificiale nel modo in cui lo impostiamo, non saranno troppo attori e troppe attrici per quelli più bravi, cioè come verrà misurata la naturalezza di questa cosa? Cioè, in conto sono i contenuti che poi sono giusti o sbagliati, e su questa parte che va valutata, come fai? Quindi questo anche per i colleghi sarà, insomma, da capire. È l'inizio, tra l'altro, di ogni esame, quindi è quello su cui sicuramente ci sarà più attenzione. Io dico ai miei alunni, dovete giocare bene, non potete inventarvi all'ultimo minuto, a parte il fatto che parlare, tra virgolette, di voi per 8 minuti, sebbene sia la materia che dovrebbero conoscere meglio, però, non è così semplice. Poi dopo si parla, sì, di educazione civica, la formazione scuola-lavoro, ma queste sono le esperienze, a quel punto, fatti visti i compiti scritti, poi l'esame è concluso.
1: Un consiglio così spassionato, Marco, che vorresti dare ai ragazzi?
0: Io consiglio loro chi ha, come dicevo, letto per esempio, a diventare alcune discipline, di portare il materiale di lettura. Cioè, non abbiate paura di portare più di quello che avete fatto, perché magari chissà cosa pensano. Cioè, avete studiato Pirandello, portatevi se avete letto Pirandello, perché io, da docente italiano, per esempio, sarei contento di vedere uno studente che porta dei libri e non solo quelli della scuola. Se avete letto qualcosa su una disciplina scientifica, avete letto qualcosa, portate quel libro che vi appassiona, mettetevi lì, perché se no si incuriosiscono, hanno un senso, a parte che potrebbe orientare anche la discussione a favore di questi ragazzi, cioè non devono preoccuparsi di mostrare più di quello che sotto questo profilo culturale hanno. E poi l'occhio vuole la sua parte, e quindi anche il modo di vestire, di presentarsi, non è da poco. In quei giorni, naturalmente, non la giacca e la cravatta, perché non è quello, però soprattutto l'orale richiede sia per le donne che per gli uomini
1: una certa sobrietà.
0: Una certa sobrietà, direi anche i parenti degli amici che vengono a guardare San Natale dovrebbero essere sobri e non troppo marittimi, se possibile, perché anche quello no, non è un, diciamo, nella spiaggia, ed anche un senso nella scuola. Poi il cambio se lo porta nello zaino, un attimo dopo quando arriverà il compagno li troveremo già pronti con l'infradito e tutte le cose.
1: Sì, grazie Marco, quindi buon esame a quanti dovranno sostenerli e anche ai professori che si troveranno nelle varie commissioni. Grazie, alla prossima.
0: In ogni caso, grazie a voi, sarà una bella avventura.
2: Ancora sento la musichetta in sottofondo, tun tun tun tun tun tun tun, ha a che fare con la paura dello squalo adesso che è il periodo delle vacanze sulla spiaggia e l'infradito. Fa bene parlare di questa tematica, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo qui su RWS Accendi la Speranza, 800 098 650 per chi ama il sushi, oppure il 348 222 72 94. Allora, buongiorno innanzitutto, sapete che c'è un segreto che rende lo squalo di Spielberg, uscito nel 1975, pensate un po', un capolavoro immortale, perché il suo protagonista tecnicamente non esiste, cioè quello squalo feroce che sbrana tutto con la pinna dorsale sempre fuori, non esiste. O meglio, è quasi sempre rotto. Lo racconta l'articolo Anche Spielberg ha rischiato, perché il colosso meccanico costruito dalla produzione era in effetti un disastro. Si incastrava, si rompeva, costringendo il giovane Steven a fare di necessità virtù e quindi di giocare con le telecamere per evitare che si vedessero i difetti. Spielberg ha smesso di filmare lo squalo e ha iniziato a filmare la paura dello squalo. Quella musichetta ton ton ton ton ton ton di John Williams, un battito cardiaco che accelera sempre di più, infatti diventa il Leviatano di Melville che fa paura, diventa il mostro che vive dentro di noi. Quindi quel film non è un film su un pesce, chiamiamolo così. È un film sulla nostra incapacità di gestire ciò che non riusciamo a vedere. Perché dimentichiamocelo, o meglio, diciamocelo per non dimenticarcelo. In realtà non ci spaventa mai la realtà quanto l'idea che ce ne facciamo. E oggi, in questa nostra ora insieme, proveremo a scalfire la comprensione del perché preferiamo avere paura di una pinna che non esiste piuttosto che curarci dalle zanzare. Quelle sì ci fanno la pelle davvero, eh? Restate sintonizzati, cari amici, perché il mare non è mai come lo immaginiamo. Ritorniamo a un'altra musica, quella del battito cardiaco sempre accelerato. Sì, perché Steven Spielberg, quando ha girato nel 1975 il suo celeberrimo Lo Squalo, non aveva davanti un modello facilmente riprendibile, ecco, dalla telecamera, e quindi si è concentrato più sulle paure dello squalo che sullo squalo stesso. Beh, allora torniamo in onda. A proposito di squali e l'onda, un ascoltatore in messaggio mi ha provocato. Ma allora, se lo squalo non è il pericolo principale, perché ne siamo ossessionati? Beh, è una domanda, Marco, più che ottima, perché è il paradiso, viene chiamato così, è il paradiso della salecofobia. Leggendo i dati del Florida Museum of Natural History, scopriamo che è statisticamente più probabile essere schiacciati da un distributore automatico, pensate, di caffè, metti la monetina e questo ti casca addosso, che da un predatore marino. Cioè, c'è più probabilità essere schiacciati dal distributore automatico. Eppure, mica mettiamo avvisi di pericolo sui distributori di caffè, eh? La nostra mente è una macchina che adora i pericoli spettacolari, il fulmine, l'aereo che cade. Quindi ignoriamo il rischio quotidiano, perché la noia silenziosa, quella ci logora dentro. Quindi ci concentriamo sul mostro per comodità, perché il mostro appare in un trailer e quindi fa paura. È un meccanismo di difesa, ma anche una sorta di evasione, viene chiamata così. Lo dicevamo prima, Spielberg ci ha sedotti con un'assenza. Dello squalo si vede solo la pinna e qualche volta la bocca, le fauci, ma poco, eh? E noi siamo caduti nella rete, è proprio un discorso psicologico dietro alla sceneggiatura. Siamo sicuri che il vero pesce cane sia quello che nuota nell'oceano? O forse è l'ansia che ci costruiamo su misura proprio per evadere dal nostro tran tran davanti alla macchinetta del caffè che potrebbe cadere e schiacciarci in un colpo solo? Abbiamo parlato fin qui, amici cari, dello squalo, dei miti hollywoodiani, ma sapete chi ha resistito a questi miti hollywoodiani? Proprio l'Italia, eh sì, l'Italia. Nel 1975, mentre il mondo tremava per lo squalo, noi andavamo a vedere piuttosto Amici miei, ve lo ricordate? I film con Tognazzi, eccetera, eccetera. Spielberg rimase folgorato perché voleva fare un remake, ma si arrese davanti a Tognazzi che faceva la super... È un dettaglio forte, no? L'ho trovato, scritto sul web. Indica che esiste in mezzo a noi una sorta di intelligenza emotiva, una complessità linguistica che non si può tradurre in dollari. È un po' come il rapporto che abbiamo con la natura, cerchiamo di codificarla, di filmarla, di renderla un prodotto, ma la vita vera, quella fatta di amicizia goliardica o di biodiversità complessa, sfugge sempre al format precostituito. A proposito, un altro ascoltatore mi ha scritto: siamo così prigionieri dell'immagine che non vediamo più la sostanza. Beh, cioè, mica hai torto, Cristina. Siamo più così prigionieri dell'immagine che non vediamo più la sostanza. E hai ragione, perfettamente ragione. Perché siamo diventati spettatori di noi stessi, visti i selfie continui che ci facciamo con un sorriso di plastica. E se smettessimo di cercare il mostro e iniziassimo a cercare magari l'equilibrio, prendendo con attenzione quel filo sul quale stiamo camminando, basta i mostri, proviamo a cercare l'equilibrio. Amici miei, ha battuto nel 1975 lo squalo. Pensate, l'Italia è veramente un paese fantastico. Ed eccoci ancora in diretta, amici cari, dopo il notiziario e quant'altro. Eccoci qui a Parole al Vento. E abbiamo citato, forse no, non l'abbiamo ancora citata, questa intervista a Eleonora De Sabata di Mad Sharks. E qui, a proposito dello squalo, no, visto che siamo in infradito e in costume da bagno ad ascoltare Parole al Vento, la musica cambia, non più quella percussione ossessiva. E la musica cambia e diventa quasi un atto di contrizione, se vogliamo, ecco. Perché lo squalo è pericoloso per l'uomo? È stato chiesto a questa scienziata. Lei ha risposto: il vero predatore siamo noi. Ed è una frase che pesa come un macigno, cari amici. Perché? Perché abbiamo trasformato la natura che ci circonda in una specie di safari di lusso, in uno shark feeding, dove paghiamo per vedere la bestia che si agita, come se fosse un intrattenimento da circo. Non lo è. È la sindrome del turista che vuole la foto a tutti i costi, la foto da brivido da mettere sui social, senza capire che sta alterando un ecosistema che esiste da secoli, da millenni. La nostra arroganza umana o subumana ci porta a pensare che il mare sia una sorta di parco divertimenti con le moto d'acqua. Mamma mia, come mi stanno antipatici. Beh, il mare non è un set cinematografico, tantomeno una palestra. È una creatura vivente che stiamo via via soffocando con la nostra impudicizia e con la nostra sporcizia. Siamo diventati così arroganti da credere di poter domare tutto, anche ciò che non comprendiamo. Lo squalo adesso con l'infradito e il costume sulla spiaggia. Sentiamo ancora quella musica ossessiva del 1975. Steven Spielberg ce l'aveva proposta, ma abbiamo detto lo squalo che avevano confezionato, quella macchina che sembrava uno squalo, si rompeva dappertutto, e quindi Spielberg fece la scelta di non occuparsi dello squalo in sé, ma della paura che lo squalo fornisce a noi. Abbiamo anche visto che è più facile che ci caschi addosso una macchinetta, un distributore automatico del caffè, piuttosto che uno squalo ci morda, però la paura rimane. E quindi trovo una riflessione tagliente qui sul nostro blog: quindi dovremmo censurare lo squalo perché insegna ad odiare la natura? No, la censura non serve, dai. Questa è la polemica del 2020 in California. Ma attenzione, perché cancellare un film, mettere una nota, cercare di riscrivere il passato per magari ripulire la nostra coscienza, non risolve il problema che abbiamo spolverato sotto il tappeto. Steven Spielberg ha ammesso il suo disagio e questo è molto nobile, si è pentito un po' di aver creato quel mostro. La storia del cinema, come la storia dell'umanità, è fatta e colma di errori, e il giusto cade 7 volte al giorno ma si rialza, quindi il problema non è cadere, è rialzarsi, è quello che fa il giusto. Errori, la storia è fatta di errori, visioni parziali, paure collettive anche immotivate. Quindi non serve nascondere la pinna di gomma del 1975, serve piuttosto provare a comprendere perché avevamo bisogno di quel mostro e perché l'abbiamo accolto così festosi quando si è dimostrato nella pellicola. Forse ecco, dovremmo chiederci se la nostra capacità di boicottare non sia solo un'altra forma di spettacolo che stiamo cercando, un modo veloce per sentirci dalla parte del giusto senza dover cambiare realmente il nostro stile di vita. Magari è proprio così? La vita adesso, dice Claudio Baglioni, e come si fa a non credergli? Siamo tutti convinti che la vita si declina al presente. Certo, siamo fatti di passato, siamo fatti forse di futuro, forse lo dico con le dita incrociate, però è il presente il tempo che siamo chiamati a vivere. E noi siamo arrivati adesso, in questo presente, alla conclusione del nostro percorso. Abbiamo attraversato la storia di un meccanismo rotto, quello dello squalo di Steven Spielberg, che non funzionava per bene e ha obbligato Steven Spielberg ad occuparsi soprattutto sugli sguardi, sui respiri, sul battito del cuore umano, sulle grida, le paure irrazionali che battono le statistiche. Lo dicevamo prima, è più facile che ci succeda qualsiasi cosa nella vita quotidiana piuttosto che il morso di uno squalo mentre stiamo sbracciando e facendo la schiuma sul mare di Jesolo. Beh, la triste verità su chi è davvero il predatore in questo Mediterraneo sempre più caldo e malato. Chi è il predatore? Lo squalo? Ma siete veramente convinti? Beh, il viaggio di oggi, nato da questa opera cinematografica del 1975, ci dice una cosa esistenziale, forse. Abbiamo passato 50 anni sono passati, a cercare di sconfiggere un nemico immaginario, mentre il vero nemico è la nostra ignoranza. Lo posso dire? Ignoranza! La prossima volta che vedrete un'onda generarsi dal verde smeraldo o che sentirete un brivido di paura mentre pinnate nell'acqua, fermatevi. Non è il film che parla, è la vita. siamo parte di un tutto, non i padroni di una vaschetta da bagno con le paperette. Lo squalo non è il mostro. Il mostro è chi dimentica di essere un ospite su questo pianeta. Non siamo i padroni di questo pianeta. La colonna sonora realizzata da Williams, quella dello squalo, tun tun tun tun tun, continuerà a suonare, ma sta a noi decidere se continuare a scappare o addirittura non mettere neanche un alluce nell'acqua o finalmente imparare a nuotare insieme a tutte le altre creature. Grazie per essere stati con noi, ma lo spettacolo di RWS mica si conclude qui, eh?
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come al solito, prima di iniziare la nostra breve riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RWS, per i vostri saluti, i vostri suggerimenti, ma anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare anche attraverso la posta elettronica e sempre in maniera gratuita, per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea ve la spediamo senz'altro se ne fate richiesta. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast sia di Appuntamento con Dio che anche di tutti i programmi di RWS. E allora iniziamo. Iniziamo con il versetto di oggi che troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 8. Si tratta del versetto 39. Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Qui ci troviamo in una situazione particolare, magari ricordo un po' quali sono gli antefatti. Gesù è approdato con la barca attraversando il lago di Galilea, è approdato nel paese dei Geraseni. La città principale era Gerasa e quando scende a terra dalla barca insieme ai suoi, non appena, è come se avesse messo l'uomo il primo piede sulla luna e già accade qualcosa. Beh, Gesù ha messo il primo piede sulla spiaggia di Gerasa e già gli arriva incontro un uomo che era posseduto da demoni. Era nudo da lungo tempo, dice Luca, non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma addirittura stava tra i sepolcri, quindi sicuramente immaginate quello che poteva succedere ogni giorno e anche eventualmente ogni notte. E quando quest'uomo vede Gesù dà un grande grido, ma non è lui che parla, ma è lo spirito che è dentro di lui, gridando appunto, dice a Gesù: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare. E allora Gesù ordina allo spirito di uscire dal corpo di quest'uomo, di lasciarlo libero. Ed era una situazione veramente spaventosa. Gesù domanda: qual è il tuo nome? E lui risponde: legione, perché siamo in molti a stare qui. E quindi Gesù ordina che vadano via, che lo lascino libero. Ed è qui che comunque succede effettivamente la liberazione. C'è uno strascico che riassumo brevissimamente. La legione di demoni chiede a Gesù che permetta loro di andare in un branco di porci che stavano lì vicino in mezzo al fango. Gesù acconsente e la legione si trasferisce nei corpi di questi poveri animali che, spaventati da tutto quello che sta succedendo, cominciano a correre tutti insieme. Era una mandria di maiali e c'è un precipizio che si affaccia, quindi non c'è più la spiaggia nel posto dove, dove stanno questi maiali, c'è questo precipizio invece che si affaccia sul mare, su questo grande lago, in realtà il lago di Galilea, il mare di Galilea, e si lanciano in acqua e muoiono tutti affogati, e quindi poi ulteriormente le persone, gli abitanti di questo luogo dicono a Gesù di andarsene via. Insomma, c'è tutta una situazione che per il momento non approfondiamo, ma quello che ci serve, quello che è importante, è che quest'uomo resta libero e va ai piedi di Gesù sereno, rivestito, ripulito, non è più come una belva selvatica o peggio ancora un mostro, perché tale era, riusciva a spezzare le catene con cui a volte veniva legato per fermarlo, riusciva a fare delle cose assurde proprio a causa di questa possessione demoniaca, e quindi adesso era sereno, adesso era libero, adesso era contento, era felice. Ed è proprio qui che c'è quella frase di Gesù che noi abbiamo letto come versetto di oggi. Ma continueremo ancora fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio. 348 222 72 94, numero WhatsApp per le vostre richieste di materiale gratuito, e poi il sito hopmedia.it per i podcast dei programmi di RVS. Secondo ed ultimo segmento del nostro programma di riflessione estemporanea, Luca capitolo 8, il versetto 39, quello che abbiamo preso in considerazione, Gesù che parla con l'indemoniato che lui stesso ha liberato da una legione, così si è autodefinita, da una legione di demoni, e Gesù dice a quest'uomo ormai sereno, libero, tranquillo, rivestito rispetto alla sua nudità, dice a quest'uomo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E allora questa è una cosa importantissima, è un'idea che viene applicata, viene messa in pratica da tanti che Gesù ha guarito, che Gesù ha aiutato, che Gesù ha liberato in qualche modo da qualcosa o da qualcuno in questo caso. E l'idea di proclamare le lodi di Dio, di ringraziare Dio raccontando quello che è accaduto ad altri, e diventa un modo per far partecipare anche gli altri, sì, alla propria gioia. Immaginate intanto i familiari di quest'uomo che ormai era perduto in realtà, immaginate anche la loro gioia. Ma quest'uomo fa ancora di più. Gesù dice: vai dai tuoi cari e racconta quello che Dio ha fatto per te. E l'uomo non si accontenta di tornare soltanto a casa sua, ma dice qui Luca, se ne andò per tutta la città proclamando tutte le grandi cose che Gesù appunto aveva fatto per lui. È una gioia sicuramente irrefrenabile quella che prende possesso adesso di quest'uomo. Prima era posseduto dal male, adesso è posseduto dalla gioia, dalla felicità, dalla libertà, dalla liberazione, anzi libertà dal peccato, libertà dalla morte, libertà da un futuro inesistente, una libertà che apre tante prospettive. E allora la stessa libertà, anche se non necessariamente provenga da una liberazione di questo tipo, è quella libertà che ciascuno, ciascuna di noi può provare perché Gesù può liberarci da ogni male, da ogni situazione che grava sul nostro cuore, sulla nostra vita, sulla nostra mente. Può liberarci in maniera definitiva, può liberarci dalle impressioni, dai pesi che queste situazioni marcano nella nostra vita. E sicuramente può fare tutto quello che è opportuno secondo la sua volontà per realizzare il bene di ciascuno di noi. E allora sarà quello il momento in cui potremo raccontare, se già non ci è accaduto prima, qualcosa di bello grazie a Gesù, potremo raccontare a tutti coloro che incontriamo, che abbiamo attorno, le meraviglie di Dio, la grandezza di Dio, le meraviglie che Gesù ha compiuto nella nostra vita attraverso il suo Santo Spirito. Perché ricordiamoci che la più grande liberazione che noi possiamo avere oggi è la liberazione dai nostri peccati e la salvezza che proviene per grazia da parte del nostro Signore Gesù mediante la nostra fede in Lui. Che il Signore ci benedica, che sia così per tutti. Per oggi concludiamo qui.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

la Bibbia, ora vediamo, ci sono diversi passi che ci parlano della venuta di Gesù. Dio promise la venuta di Gesù nel giardino d'Eden. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, Dio promise, dice che dalla progenie della donna nascerà colui che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Che è questo serpente? Satana. Quindi Dio, dopo 4.000 anni dalla promessa che fece nel giardino d'Eden, lui, perché Dio è fedele, mandò Gesù sulla terra. Ebbene, voglio leggere quello che scrisse il profeta Isaia nel capitolo 9. Fra i tanti passi della scrittura, Isaia capitolo 9, versetto 5, dice così: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora in perpetuo questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Ebbene, questo lo scrisse il profeta Isaia. Il profeta Isaia è chiamato il profeta messianico, perché intanto lui scrisse il libro più lungo che troviamo in tutta la scrittura, sono 66 capitoli, e lui parla non soltanto della nascita di Gesù fisica, cioè, perché nel capitolo 7 troviamo che Maria avrebbe concepito un figliolo. Se vogliamo leggere un po' un versetto indietro, dice capitolo 7 versetto 14: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele, ecco la Vergine. Allora qui vi parla certamente di Maria, quando Dio disse: dalla progenie della donna nascerà colui che calpesterà il capo al serpente. Ebbene, quella donna non è Maria, non è Maria, quella donna è Israele, è Israele. Dal popolo di Israele sarebbe venuto il Messia. Che questo la troviamo dalla Genesi, la troviamo nel capitolo 12 dell'Apocalisse, la donna con le 12 stelle, dove c'era anche il sole e la luna. Quindi questo riferimento è rivolto a Israele, che è la donna, cioè il popolo che è definito come la donna, cioè la sposa di Dio, dove sarebbe venuto il Cristo. Ma qui nel capitolo 7 è proprio la Vergine, vuol dire Maria, perché poi un riferimento a Matteo dice: ecco la Vergine concepirà e porterà un figliolo a cui gli sarà posto il nome Emanuele. La Vergine è Maria, a cui l'angelo Gabriele è andata per annunziare che lei da vergine avrebbe avuto un figlio. E Maria stessa si è meravigliata, dice: ma io come posso avere un figlio se non conosco uomo? Dice: sì, è così, ma tu avrai un figlio mediante la potenza, l'opera dello Spirito. A cui l'angelo Gabriele è andata per annunziare che lei da vergine avrebbe avuto un figlio. E Maria stessa si è meravigliata, dice: ma io come posso avere un figlio se non conosco uomo? Dice: sì, è così.

da Rachele, che erano sterili, Sara era avanti nell'età e non poteva avere figli. Però Dio è intervenuto e dice: tu avrai un figlio all'età di 90 anni. Sara ha avuto un figlio all'età di 90 anni e Abramo aveva 100 anni. Questa si chiama nascita soprannaturale, come il caso di Elisabetta e Zaccaria che non potevano avere figli. Dio gli aveva detto: voi avrete un figlio, lo chiamerai Giovanni. Ma la nascita di Gesù è una nascita virginale, in quanto è nato da una vergine. Quindi vediamo che la nascita di Gesù fu preannunziata secoli prima. Gesù è nato a Betlemme, perché anche il profeta Michea, per esempio capitolo 5, versetto 1, dice: ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Sono due passi straordinari. Perché sono straordinari questi due passi? Sono straordinari perché ci parlano di che cosa? Ci parlano della umanità di Gesù e ci parlano della divinità di Gesù. Abbiamo letto in Isaia, dice: un figlio ci è stato dato. Il figlio di chi? Il figlio di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù è il figlio eterno di Dio, le cui origini, dice qua, risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, dice Michea. Vuol dire che lui non ha avuto mai un inizio. Gesù è sempre esistito da ogni eternità. È la seconda persona della Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo formano un solo Dio in tre persone, che sono uguali in potenza, in gloria, in esistenza. Quindi la seconda persona della Trinità si è incarnata, è venuta qui come uomo per noi uomini, per salvare noi. Quindi, e dice: un fanciullo è nato, cioè questo fanciullo è nato, sarebbe nato dalla Vergine Maria, perché lui è nato come noi, ad eccezione, ripeto, che è nato da una vergine e che è nato senza peccato. Gesù è nato senza peccato perché lui è il figlio di Dio, l'eterno figlio di Dio. Lui non poteva peccare. Non poteva, lui è impossibilitato a peccare perché lui è perfettamente santo. Quindi Gesù è il figlio di Dio che ci è stato dato e un fanciullo è nato. Ebbene, vediamo che fra la prima parte del versetto, dove dice qui: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consiglio Ammirabile. Vedete, fra questi due versetti, sapete quanto tempo intercorre? Mi spiego meglio. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e questo è accaduto quando? 2000 anni fa. Seconda parte che dice così: l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile. L'impero riposerà. Sapete questo di che cosa parla il profeta Isaia? Parla del millennio. Parla quando Gesù regnerà sulla terra. E noi siamo già 2000 anni da che Gesù è venuto sulla terra. Siamo al sesto millennio, secondo gli studiosi della Bibbia. Siamo al sesto millennio, cioè alla fine di una settimana, paragonandola a un giorno della settimana. Ogni millennio a un giorno della settimana, siamo al sesto millennio. E poi c'era il settimo millennio, o il settimo giorno, che sarebbe il sabato riservato al popolo di Israele, in cui il mondo godrà di una pace universale. Ebbene, questo è quello che noi aspettiamo. Quando Gesù è nato, vorrei leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto da 8 a 20, qui si parla della nascita di Gesù. Vediamo

a chi si è rivelato Dio. Versetto 8, capitolo 2, dice: Ora in quella medesima contrada v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia alle loro grecce. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore splendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse: Non temete, perché ecco, vi reggo il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Ad un tratto vi fu un angelo, una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: Passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che l'udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. E Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era loro stato annunziato. A chi si rivela Dio? A chi si rivela Dio? Alle persone forse più umili, alle persone più emarginate della società. I pastori. Chi erano i pastori? I pastori erano persone disprezzate. O gli ebrei erano un popolo di pastori. Abramo era, possiamo dire, anche lui un pastore. Giacobbe, anche lui era un pastore. Davide era un pastore. Mosè, anche lui per 40 anni fece il pastore. I pastori erano persone disprezzate. Vi ricordate quando Giuseppe regnava in Egitto? E lui fece scendere in Egitto suo padre e i suoi fratelli. Cosa dissero gli egiziani? Ma te lo voglio leggere in Genesi capitolo 46. Versetto 33 e 34 dice: E quando Faraone vi farà chiamare, diceva Giuseppe ai suoi fratelli, e vi dirà qual è la vostra occupazione, risponderete: I tuoi servitori sono stati allevatori di bestiame. Dalla loro infanzia fino a quest'ora, così noi come i nostri padri. Direte così perché possiate abitare nel paese di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori. Quindi i pastori erano persone emarginate, persone disprezzate. Ma il Dio si rivela alle persone emarginate della società, alle persone disprezzate. Ebbene, gli angeli hanno annunziato questo buon annunzio a chi? A dei pastori, alle persone più emarginate, persone che dormivano fuori. Quando hanno visto questo esercito celeste e questo angelo che dice: Oggi nella città di Davide è nato Cristo il Signore, loro subito hanno creduto, sono andati a vedere se le cose stavano veramente così. E subito in fretta sono andati a vedere che c'era lì Maria e Giuseppe. C'era Maria e Giuseppe in umile condizioni, proprio nella mangiatoia. Perché erano nella mangiatoia? Perché erano in quella grotta? Perché? Perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ogni volta che leggo mi tocca il cuore questo qua. Non c'era posto per loro nell'albergo. Il creatore dell'universo non ha trovato un posto nell'albergo. Tutta la terra è sua. Tutto l'universo è suo. La terra è mia, dice l'Eterno. Ma l'uomo si è impossessato di una cosa che non gli appartiene. E io dico: c'è posto nel tuo cuore per Gesù? Ebbene, gli angeli danno questo lieto annunzio ai pastori, i quali credono e vanno lì a vedere e non ti scandalizzano. Gli angeli hanno detto lì una mangiatoia, e dice: Ma un re
che nasce in una mangiatoia. Avete mai sentito un re che nasce nella mangiatoia? Mi sembra un po' difficile. Eppure Gesù, come dice l'Apostolo Paolo, lui era ricco e si è fatto povero per noi, per arricchire noi. E questo è meraviglioso. Ebbene, brevemente voglio dire alcune cose per quanto riguarda i titoli. Il profeta Isaia vengono dati a Gesù. Quali titoli vengono dati? Dice così: l'impero riposerà sulle sue spalle. Cioè, quello significa che Gesù, lui regnerà, governerà su tutto il mondo. Spalle significa simbolo di forza. Dice, cioè, sulle spalle. Cioè. Poi dice così ancora: sarà chiamato consigliere ammirabile. Quando noi abbiamo difficoltà, quando abbiamo problemi di qualunque genere, il migliore consigliere, sapete chi è? Gesù. A volte chiediamo consigli alle persone ed è giusto farlo, però meglio di Gesù non c'è nessuno che ci può dare un giusto consiglio. E questi consigli li troviamo con la parola di Dio. Cosa dice la parola del Signore quando io sono in un problema? Ecco perché è importante conoscere la Bibbia. Perché nella Bibbia troviamo a volte la risposta perfetta a quel problema che noi abbiamo. Solo la parola di Dio ci può dare una giusta risposta. Quanti interrogativi noi ci facciamo e non abbiamo la soluzione? Molti dicono, fra le più importanti, dice, ma perché sono su questa terra? Qual è la meta? Ma da dove vengo? Perché sono qui? Dove sto andando? Questi sono interrogativi di estrema importanza. Perché se tanti pensano che con la morte tutto finisce, non hanno capito nulla del senso della vita. E queste sono domande di estrema importanza, se è vero che la Bibbia dice che con la morte non tutto finisce. C'è un'altra vita, c'è un'altra esistenza che dura per l'eternità. Perché noi siamo stati creati ad immagine di Dio, essendo state create noi abbiamo l'alito di Dio, abbiamo qualcosa di eterno e di divino dentro di noi. Quindi con la morte fisica molte si ingannano che tutto finisce. Quale inganno del diavolo? Perché noi continueremo a vivere. Mi veniva in mente Mosè. Mi veniva in mente Elia. Perché questi personaggi ne verranno sulla terra nel periodo della grande tribolazione. Ebbene, queste due persone, proprio loro, Mosè che ha vissuto 3500 anni fa ed Elia che ha vissuto 2700 anni fa. Bene, queste persone dove si trovano oggi? Mosè è morto. E dice la scrittura che Dio stesso seppellì il corpo di Mosè. Però Mosè dov'è che? La sua anima, il Mosè vivo, il Mosè che ragiona, il Mosè che è cosciente, dov'è? È in cielo. Perché durante la vita di Gesù, Mosè ed Elia sono comparsi sul monte della trasfigurazione e hanno parlato ambedue con Gesù riguardante la sua dipartenza, cioè riguardante la sua morte sulla croce. E questi due personaggi torneranno sulla terra. Perché nel periodo della grande tribolazione, significa durante il periodo dell'anticristo, dove il mondo avrà delle cose terribili che accadranno su questa faccia della terra, e questo può essere anche nella nostra generazione. Ebbene, queste due persone che sono morte, anzi Elia fu rapito in cielo, ma Mosè morì, lui si trova alla presenza di Dio. Allora, se è vero che con la morte fisica non tutto finisce, perché l'anima della persona torna al Signore, va in cielo ed è cosciente, presente del posto dove si trova.
Come così è cosciente la persona che va all'inferno 5 minuti dopo che muore. Ed è una cosa tremenda, terribile, quello che dice la Bibbia di quelli che muoiono senza Gesù. Non si scherza col fuoco. Questi sono messaggi che vengono dal Signore, dalla sua parola, non sono io, è la Bibbia che lo dice. E dobbiamo crederle. E Gesù dice che lui è il consigliere ammirabile, che ascolta la mia parola, la mette in pratica, è paragonato a un uomo che edificata la sua casa sulla roccia. E sono venuti i torrenti, ma la casa non è caduta. Ma colui che ascolta e non mette in pratica la mia parola è considerato un uomo stolto che edifica la sua casa sulla rena o sulla sabbia. Quindi dobbiamo accettare i consigli di Gesù. E Gesù dice: vieni a me, perché io solo ho parole di vita eterna. Solo io ti prometto, ti garantisco la vita eterna. Che altra persona può garantire la vita eterna? Che altra persona ha fatto quello che ha fatto Gesù, che è morto per i miei, per i tuoi, per i nostri peccati? Ma c'è persona più amabile di Lui? Ma c'è persona più importante per noi più di Lui? Ma non esiste. Allora il Dio ci ha tanto amato che ha dato Gesù. Questo Gesù che è venuto 2000 anni fa, ma purtroppo ci sono tante persone che nel mondo non hanno mai sentito parlare di Gesù, ma ci sono tante persone che purtroppo l'hanno sentito centinaia e centinaia di volte, però fanno orecchie da mercante. E non sanno che senza Gesù la nostra vita non ha nessun senso, nessun valore, una vita fallita. Gesù sta per tornare, perché dice qua alla fine che Lui verrà. Adesso siede alla destra di Dio, intercede per noi e sta per ritornare, ma non per morire, ma per rapire, per portare con sé tutti quelli che oggi l'hanno creduto, tutti quelli che ce l'hanno qui nel cuore, per la fede. Questa è la nuova nascita, questo è avere Gesù. Se non è così, non abbiamo capito niente. Lui verrà per regnare sulla terra e porre fine a tutta questa malvagità che c'è. E dobbiamo veramente aspettare il ritorno del Signore. E io lo aspetto, e noi lo aspettiamo con tutto il cuore, perché solo Gesù è il principe della pace, qui vedete, il principe della pace. Vuoi avere pace nel tuo cuore? Vuoi avere pace nella tua famiglia? Devi avere Gesù. Gesù è il principe della pace. Senza Gesù non c'è pace, né nel mio cuore, né in famiglia, e neanche con Dio. Gesù è il principe della pace in assoluto. E quante famiglie sono rovinate? Ma la colpa non è di Gesù. Perché Gesù dirà: fin quando tu non mi fai entrare nella tua vita o nella tua famiglia, pace non ce n'è. La pace non ce n'è, la colpa non è di Gesù, e la colpa è nostra, che siamo testati di dire: ma io ce la faccio. Senza di me Gesù dice: non può fare nulla. Che possiamo arrenderci, e in questo, ripeto, ci vuole l'umiltà di dire: Signore, mi arrendo a te, voglio farti entrare nella mia vita una buona volta e per sempre, per avere pace in me, pace per un futuro, perché il futuro non si presenta roseo, si presenta nero, fa paura. E Gesù dice: non temere, io sono con te.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

è come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me, come un sorriso, come un fiore, come un

salve amici. Un saluto particolare vi giunga da parte mia, Matteo. E vi do un buon ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo della meditazione di oggi è Il pettegolezzo, uso e abuso della lingua. Leggiamo dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, il verso 28. Dice così: un uomo perverso crea contese e il pettegolezzo separa gli amici più cari. Il pettegolo è colui che rivela segreti, colui che rivela gli scandali. È una persona che ha delle informazioni particolari su qualcuno e non si fa problemi a rivelarli ad altri, anche se non c'entrano nulla. I pettegoli hanno come scopo parlare male degli altri, ad esaltare se stessi come possessori di preziose informazioni. Molte amicizie sono state rovinate a causa di una incomprensione dovuto proprio ad un pettegolezzo. Coloro che sparlano alle spalle creano rabbia, creano amarezza, dolore ai propri amici. Tristemente, alcuni usano il pettegolezzo per distruggere altre persone. E quando questi sono accusati di diffamazione, inventano scuse. Piuttosto che ammettere la distruggere altre persone. E quando questi sono accusati di diffamazione, inventano scuse.

Se affidiamo a Dio noi stessi, Egli ci aiuterà a rimanere integri. Che tutti noi possiamo tenere chiuse le nostre bocche e parlare in maniera appropriata. Sapete, la Bibbia ha molto da dire sull'uso della lingua, sulle labbra, sulla bocca, sulle parole e sul linguaggio in genere. La forza della parola ha grande influenza sul nostro comportamento. Questo è chiaro ed evidente. Ed è bene quindi considerare questo argomento molto seriamente. Nella lettera dell'Apostolo Giacomo troviamo molte citazioni sulla lingua, ma ne prendo solo una, quando dice: se uno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuore suo, la religione di quel tale è vana. Questo è scritto nel capitolo 1, al versetto 26. Non è mio desiderio, amici, erigermi a giudice, ma questo verso ci dice molto chiaramente che una grande parte del nostro servizio rischia di essere nulla, anche se diciamo di fare tanto per servire il Signore. La parola di Dio dice infatti: se non tieni la lingua sotto controllo, il tuo servizio non ha nessun valore. In breve vogliamo identificare alcuni settori concreti che possono essere fonte di problemi. Il primo è parlare troppo. E c'è un verso appropriato che dice: non essere precipitoso nel parlare, poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 5, al verso 2. Poi la numero due, cioè le parole superflue. E a questo proposito Gesù afferma: sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché il più viene dal maligno. Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 37. Poi abbiamo il chiacchierare e le calunnie. E troviamo nel libro del profeta Geremia che i nemici del profeta dicono: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia. Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuno delle sue parole. Capitolo 18 del libro di Geremia, versetto 8. Infine ci sono le bugie. Le bugie. Oggi va di moda dire bugie bianche, grigie e così via. Ma è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi 6, 16, 17, 18 e 19. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio.

che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. È giunto quindi il momento, cari amici, se ci riconosciamo in questa descrizione, in poco o in molto non conta, e dicevo è giunto il momento di chiedere perdono a Dio per queste colpe e di purificare la propria vita, lasciandoci coinvolgere dal suo Spirito Santo. Bene, anche oggi la puntata termina qui. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Quest'oggi cominciamo una nuova settimana e arriveremo alla fine del Vangelo di Marco. Questa settimana concluderà il 16° capitolo, l'ultimo capitolo. Oggi comunque leggeremo dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 15. La mattina presto i sacerdoti, gli anziani e i teologi, cioè la corte suprema al completo, si riunirono per discutere il da farsi. Alla fine fecero legare Gesù e lo fecero portare sotto scorta armata da Pilato, il governatore romano. Pilato gli chiese: «Sei tu il re dei giudei?» «Sì», rispose Gesù, «proprio come tu dici». Siccome i capi sacerdoti lo accusavano di molti crimini, Pilato gli chiese ancora: «Perché non dici niente? Che ne pensi di tutte queste accuse contro di te?» Ma Gesù, con grande meraviglia di Pilato, non disse una parola. A quei tempi Pilato soleva liberare un prigioniero giudeo ogni anno, durante la Pasqua, qualsiasi detenuto il popolo richiedesse. In quel periodo era in prigione un certo Barabba, condannato all'ergastolo con altri per assassinio durante una sommossa. La gente andava affollandosi nei pressi della residenza di Pilato, chiedendo, come ogni anno, il rilascio di un prigioniero. Allora Pilato disse: «Che ne dite se vi libero Gesù, il re dei giudei? È lui che volete libero?» Pilato parlava così perché si era ormai reso conto che le accuse contro Gesù erano tutta una messa in scena dai capi sacerdoti, invidiosi della sua popolarità. Ma a questo punto i capi sacerdoti incitarono la folla a chiedere la liberazione di Barabba al posto di Gesù. «Ma se io libero Barabba», chiese Pilato, «che cosa devo fare di quest'uomo che voi chiamate vostro re?» Ed essi gridarono di rimando: «Crocifiggilo». «Ma perché?» domandò Pilato. «Che ha fatto di male?» Ma la folla gridava più forte che mai: «In croce, in croce». Gesù fu condotto davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano della Giudea. Era un governante spietato e crudele, disprezzato dagli ebrei, che alla fine fu rimosso dal suo incarico a causa della violenza in Samaria dovuta alla sua inefficace leadership. Portarono Gesù nelle prime ore del mattino, poiché i funzionari romani iniziavano a lavorare all'alba e di solito si prendevano pomeriggio libero. E inoltre dovevano anche ufficializzare la riunione illegale che avevano fatto la notte prima. I leader religiosi e i capi dei sacerdoti avevano già deciso di mettere Gesù a morte, ma serviva loro l'approvazione di Pilato perché i romani avevano l'autorità e i diritti legali per eseguire le esecuzioni. E ci furono momenti, sì, in cui gli ebrei aggirarono questa proibizione dei romani e giustiziarono coloro che infrangevano la legge mediante la lapidazione. Se vi ricordate, vediamo questo con Stefano negli Atti degli Apostoli. Tuttavia però non volevano giustiziare Gesù perché temevano la moltitudine che lo apprezzava. E pertanto passare il giudizio a Pilato era un modo sicuro per evitare possibili critiche. Il sommo sacerdote sapeva anche che l'accusa da parte di Gesù di dichiararsi Dio non sarebbe stata interessante per Roma, poiché già adoravano molti dei, e quindi lo portarono con l'accusa di dichiararsi re dei giudei, che rappresentava una potenziale minaccia politica, dato che non poteva esserci un re tranne il Cesare. E Gesù era re dei giudei, ma non in senso politico. Ecco perché molto probabilmente rispose con riserva, dicendo: «È come dici tu». Se avesse detto sì, Pilato avrebbe immediatamente dichiarato Gesù colpevole di tradimento contro Roma. Pertanto la risposta di Gesù necessitava ulteriori esami. E le ulteriori accuse di Caifa, elencate anche nel Vangelo di Luca nei dettagli, non furono nemmeno prese in considerazione da Gesù, che non rispose a tali assurdità. Pilato però fu sorpreso perché, senza una difesa da parte dell'imputato, la legge era automaticamente dalla parte degli accusatori. Ecco perché probabilmente offrì di liberare Barabba, sapendo che questa questione non aveva molto merito, essendo basata sulla gelosia e l'invidia da parte dei leader religiosi. Vorrei farti notare una cosa. Barabba, che era trattenuto nel pretorio sotto la pavimentazione dove si trovava Gesù con Pilato, molto probabilmente non sentiva la voce singola di Pilato, ma certamente sentiva quella della folla. Sicché quando Pilato chiede chi volessero liberare, la folla dice Barabba! E questo richiama la sua attenzione. E poi Pilato dice che farò di Gesù? E Barabba sente la folla urlare crocifiggilo. Per cui lui sente prima il nome Barabba e poi sente crocifiggilo. E allora è molto probabile che il suo cuore sia sprofondato. Pertanto, quando viene portato davanti a Pilato e liberato, la sensazione di confusione, di euforia, di smarrimento deve essere stata tremenda. Questo veramente è il primo ad aver ricevuto il beneficio del sacrificio di Cristo. Riflessione. Le false accuse sono sfide difficili. Riesci a trattenere la lingua o vuoi subito giustificarti? Signore, in questo passo del Vangelo vediamo la prima salvezza, Barabba, perché attraverso il tuo sacrificio lui viene veramente salvato fisicamente parlando. Non si sa se è successo qualcosa spiritualmente, ma penso che abbia avuto un impatto. E questo è ciò che tu metti a disposizione per ognuno di noi, la libertà, la vita eterna attraverso il tuo sacrificio. E dinanzi a questo non possiamo dire che grazie, grazie del tuo amore. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al Disco Highlight, mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un mondo di mondi di Nico Battaglia. A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
2: La medicina naturale, elisir di lunga vita, integrazione tra fede e scienza. Siamo collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
3: Buongiorno a tutti.
4: Benvenuto.
2: Allora, tu sei un oftalmologo, esperto anche in medicina integrata, e non solo hai cercato di integrare la medicina, ma anche l'integrazione tra la fede e la scienza, perché sono, diciamo, delle cose che possono andare bene insieme, anzi sono d'aiuto quando si tratta di salute. Oggi parliamo di un argomento forse non tanto conosciuto, ma probabilmente è un argomento che in alcuni ambiti si dibatte: le geopatie. Sono queste geopatie? Cosa intendiamo quando parliamo di geopatie?
3: Oggi è un argomento un po' più ostico, un po' più difficile, perché le geopatie fanno parte della fisica, e la fisica è una scienza non facile spesso da capire. Praticamente è l'interazione fra l'uomo e l'ambiente, che cos'è questo ambiente in cui noi viviamo e che ci condiziona, e che può, cioè, anche condizionarci anche in modo importante per la salute. Perché è chiaro che ormai tutto interagisce con tutto, e ci sono una serie di fattori che spesso sono sottovalutati per la nostra salute, che però sono considerati molto, molto importanti, come per esempio gli additivi, i cibi, i conservanti, i coloranti, i pesticidi, i residui tossici e gli inquinanti atmosferici. Anche ci sono le radiazioni ionizzanti e i campi elettromagnetici. D'altronde noi viviamo in un campo elettromagnetico che è il risultato degli scambi col mondo esterno. Anche il corpo umano è una macchina che emette delle radiazioni elettromagnetiche col DNA e le riceve, e quindi è sensibile quindi alle armonie il corpo umano e alle disarmonie dell'universo. Infatti la Terra la dobbiamo considerare come una grande piastra negativa in un condensatore che è il cosmo, che dall'altra parte costituisce una carica positiva. Quindi c'è una interazione fra la Terra e il cosmo, e tutto ciò provoca un campo elettromagnetico che ha origine dal centro della Terra e che si manifesta sotto forma di una griglia invisibile chiamata rete di Hartmann. Questa rete di Hartmann ricopre tutta la Terra ed è formata da delle strisce larghe 21 centimetri e distanti nel senso nord-sud circa 200 centimetri, quindi 2 metri, e nel senso est-ovest 2,50 metri. Sono l'uno perpendicolare all'altra a forma di rettangolo e si incrociano in dei punti di incrocio che prendono il nome di nodi radianti, ed è in cui è stata rilevata un'intensa attività radiante. E quindi queste dimensioni della griglia variano di circa 50 centimetri a seconda se c'è la luna piena o la luna nuova, e hanno un'influenza lunare, come d'altronde anche se noi vediamo le maree hanno un'influenza, perché sono modificate dall'attrazione della luna. Quindi a seconda della distanza della luna con la Terra noi possiamo avere la bassa o l'alta marea. Quindi allo stesso modo questa griglia è importante, perché se un individuo si trova per lungo tempo esposto a queste influenze negative del nodo di Hartmann, per esempio se dorme in un letto in cui cade questo nodo di Hartmann a livello del nostro cervello o del nostro corpo, e quindi assorbe una concentrazione di radiazioni che avranno anche effetti sulle cellule di tipo degenerativo anche.
2: Giuseppe, scusami, ha a che fare questo anche col fatto che si dice, almeno io l'ho sentito dire, di mettere il letto a nord, quindi con la testa a nord?
3: Sì, quello è un'altra cosa che anche quella spiegheremo. Mm-hmm. Quella è un'altra considerazione che ora, di cui parleremo. Cioè, questo intanto è importante anche che capire l'importanza che queste noti di Hartmann, giustamente se uno ci passa pochi minuti, ma se uno ci dorme tutta un'intera nottata per una vita, può avere una importanza sulle nostre cellule del corpo umano. Quindi perché? Perché il nostro corpo è come una macchina elettromagnetica che emette a sua volta dal nostro DNA delle radiazioni fotoniche di intensità fra 10 e 300 al secondo per centimetro quadrato, e che è come un trasformatore in pratica, un condensatore che emette e riceve questi tipi di radiazioni, però che possiede anche uno scudo elettromagnetico che ci protegge da queste radiazioni e da questi campi elettromagnetici che, come noi sappiamo, possono essere vari, dai cavi di alta tensione ai telefonini, al televisore, al computer, ai forni a microonde, agli orologi al quarzo. Quindi sono tante le fonti di radiazioni, e quindi è importante capire il livello di radiazione a cui noi veniamo a contatto, perché il livello ci dimostra questa pericolosità dei campi elettromagnetici che possono influenzare le nostre cellule fino a delle patologie anche gravi.
2: E come facciamo, cioè, Giuseppe, a capire se siamo in qualche nodo, quindi se, diciamo, possiamo avere queste influenze negative?
3: Allora,
2: come facciamo?
3: C'è uno strumento che si chiama geomagnometro, che serve a testare la presenza o meno, cioè, delle onde elettromagnetiche e anche di questi nodi. Perché è chiaro che, per esempio, come la distanza dei fili dell'alta tensione dalle onde radiotelevisive e dagli stessi telefonini, perché infatti è importante non portare a lungo il telefono addosso, magari quando si dorme non tenerlo vicino al cuscino o sul comodino, perché anche quella è una fonte elettromagnetica, anche se non grosso o grave come quelli dei fili dell'alta tensione, ma il problema è la continuità, perché infatti se, diciamo, noi dormiamo vicino a queste fonti elettromagnetiche o vicino a un nodo di Hartmann, noi stiamo lì per 7-8 ore continuative, cioè, quindi è anche importante cercare di creare una condizione, soprattutto la notte, di avere un letto che non abbia delle molle, che non abbia una testata in ferro, perché sono tutte delle cose che praticamente possono orientare o intensificare le fonti elettromagnetiche. E come dicevi tu, è anche importante che, siccome c'è un asse elettromagnetico terrestre che è diretto al nord, infatti tutte le bussole hanno un ago che si dirige verso il nord perché è orientato secondo l'asse elettromagnetico, quindi è importante che il letto sia intanto con queste caratteristiche, quindi senza molle il materasso, senza anche
2: che non ci sia la rete, ma che sia del doghe in legno.
3: Esatto, anche la rete, la testata del letto che non sia in metallo, ed è consigliabile avere la testata del letto rivolta verso nord. Perché? Perché così facendo i globuli rossi del sangue, che sono ricchi di ferro e di emoglobina, vengono orientati verso il cervello dal magnetismo terrestre, e quindi si ha una migliore ossigenazione del nostro sistema nervoso, e quindi avremo un riposo più rilassato.
2: Ci fermiamo un attimo.
3: Ci
2: fermiamo un attimo per ascoltare un brano e torniamo a parlare di queste geopatie e di quante influenze poi riceviamo, perché siamo immersi, sì. Siamo immersi, diciamo, in tanti campi elettromagnetici. Sole e la Terra, questo brano cantato da Laura Pausini. La nostra Terra è una sorella, dobbiamo anche capire come vivere sopra questa Terra, e quindi quali sono quelle influenze ambientali che spesso sono influenze che abbiamo anche creato noi, perché parlavamo prima di cavi, diciamo, ad alta tensione, o parliamo anche dei wifi, parliamo di tutto quello che ci circonda.
3: Sì, ad esempio, se giustamente uno si deve costruire una casa o comprare un appartamento, è anche importante vedere la distanza che uno ha da un elettrodotto di alta tensione da 20.000 o da 50.000, perché fino a un certo numero di metri l'elettrodotto emette delle forti cariche elettromagnetiche. Quindi se uno si fa una casa sotto un viadotto di energia, ad alta energia, è sbagliato, perché riceverà sempre queste onde elettromagnetiche costantemente. Oppure, per esempio, io il wifi durante la notte lo stacco, perché anche il wifi è anche un'altra fonte di onde elettromagnetiche, e l'importante è non venirne a contatto in modo continuativo. Per quello che dicevo prima, è meglio non portargli il telefono addosso, non dormire col telefono, col telefonino vicino al letto, cioè, diciamo, perché giustamente se uno sta anche delle ore al telefono, anche quello è sbagliato. Cioè, dire, quello che è sbagliato è la continuità dei contatti con delle fonti elettromagnetiche, perché la continuità poi fa danno e agisce anche sul nostro DNA, perché come abbiamo ricordato anche il corpo umano si comporta come un condensatore, cioè quindi emette delle onde anche lui elettromagnetiche, quindi bisogna anche stare attento a tutte queste cose, cioè quindi, per esempio, anche un altro esempio che viene anche importante anche da considerare, per esempio non conservare a lungo i cibi nel congelatore o in frigorifero, perché anche il frigorifero agisce come una piccola gabbia di Faraday, perché il motore elettrico del frigorifero anch'esso ha delle onde elettromagnetiche, quindi se noi teniamo i cibi troppo tempo in frigo oppure nel congelatore, anche quello è una fonte, si impregnano, di cariche.
2: Quindi c'è un accumulo, quindi accumulano tutte queste onde. Ma volevo chiederti, magari qualcuno potrebbe dire, ascoltando, ma ci sono evidenze scientifiche di quello che stiamo dicendo? Cioè, siamo tutti d'accordo o ci sono anche delle critiche rispetto alle geopatie?
3: Tutte queste qui sono delle evidenze scientifiche che sono state dimostrate anche nel corso dei convegni e dei congressi, perché se infatti si va a cercare su Google le onde elettromagnetiche e dei danni che possono fare al corpo umano, esiste una bibliografia. Ma è chiaro che quello che è importante è non esporsi in modo prolungato a tutte queste fonti. Per esempio, mi viene anche in mente da considerare chi porta gli orologi al quarzo, anche se è una piccola fonte di radiazioni elettromagnetiche, ma vengono portati addosso 24 ore su 24, quindi anche quella è anche una cosa che tutto sommato ha la sua influenza, non ha un'influenza così forte come se si sta, cioè se si abita sotto un viadotto, un elettrodotto da 20.000 o da 50.000, ma è tutto fa brodo, come si suol dire. Anche tutto sommato è sbagliato mettere le antenne per la ricezione dei telefonini, eccetera, sui condomini, oppure anche per il questi anche servono per i televisori e tutto, anche quella è una fonte elettromagnetica. Quindi se noi facciamo la somma di tutte le cose a cui siamo esposti, indubbiamente dobbiamo conoscere queste cose e cercare di evitarle quanto più è possibile, perché purtroppo evitarle al 100% è impossibile, ma cercare di evitarle quanto più è possibile. Quindi queste sono tutte cose importanti da tenere conto. E se noi per esempio vogliamo fare un paragone, io ho anche citato un versetto nel libro di Levitico con la Bibbia, anche Dio si preoccupava delle fonti di inquinamento. Per esempio nel periodo della lebbra ci sono dei versetti in Levitico in cui dice di esaminare anche tutti i muri della casa, se avessero un colore verdastro o rossastro, e praticamente anche l'inquinamento anche da batteri o da tutte
2: anche,
3: le fonti.
2: Le muffe, a volte ci sono delle case che hanno molta umidità e c'è la muffa.
3: Infatti c'è, lui ci diceva poi di bonificare la casa, chiuderla per 7 giorni e fare anche quello lì, era anche un modo per capire che anche quello che ci circonda è importante. Quindi anche questo è anche scritto in Levitico nella Bibbia. E io cito questo versetto in cui appunto ci si parla anche di questo. Cioè, quindi bisogna cercare di essere più in armonia con il nostro ambiente, con il nostro in cui noi ci viviamo. Ora, per esempio, c'è anche un'altra cosa molto importante che è venuta fuori, che non c'entra con le geopatie, ma sono le microplastiche, perché siamo invasi dalle microplastiche, c'è anche un deposito nei nostri organi, perché beviamo l'acqua nelle bottiglie di plastica, anche i cibi sono inquinati dalle microplastiche, l'acqua del mare, c'è tutto, c'è in pratica. E anche questa è anche un'altra cosa importante che riguarda l'ambiente, Quindi è importante conoscere quante più cose possibili per poter vivere meglio e stare bene, più in armonia.
2: Grazie Giuseppe, quindi naturalmente non possiamo evitare tutto, però possiamo limitare, quindi ciò che possiamo limitare. Facciamolo, perché come dicevi tu, tutto ciò a cui ci esponiamo continuamente, ma anche ciò che mangiamo frequentemente, quindi variare anche la dieta. Perché variare? Perché altrimenti rischieremo di prendere anche certi tipi di alimenti che magari hanno delle tossine o vengono trattati, quindi cambiamo la nostra alimentazione, cambiamo i luoghi dove stiamo, cerchiamo di variare in tutto. Questo ci aiuterà a stare meglio. Grazie come sempre, alla prossima.
3: Grazie a voi. Grazie.
2: Credo per comprendere, comprendo per credere. Credo che questo modo di dire di Agostino si adatti bene a quanto andremo a dire da qui in avanti. Quanto è importante capire ciò che si crede. E lo facciamo insieme a Cristian Viglione, pastore evangelico a Vicenza. Benvenuto.
4: Ciao, un abbraccio a tutti.
5: Benvenuto.
2: Allora Cristian, a te non è bastata una laurea magistrale in scienze religiose, ma poi addirittura hai voluto andare avanti, quindi è andata a laurea magistrale in teologia evangelica, quindi hai, diciamo, all'interno della tua mente tante informazioni che hai potuto poi collegare con la Bibbia e con la filosofia, quindi, perché anche la filosofia rientra, no, nelle tue passioni. Quindi parliamo, la volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di scolastica, che vederla un po' più non come una filosofia ma come un metodo di studio e di insegnamento, e anche che può essere portata questa metodologia anche nello studio della Bibbia, quindi non credere solo ciecamente, ma cercare di capire, cercare di utilizzare la logica, cercare di utilizzare il nostro ragionamento. Quindi a te la parola. Quindi la scolastica potremmo dire che un po' ha cercato di dare le basi alle università, quelle che noi oggi chiamiamo università?
4: Sì, anche perché proprio nel periodo in cui è nata la scolastica, sono nate anche le università. Come abbiamo visto la volta scorsa, la cultura fino al XIII secolo si è ristrutturata, se così vogliamo, attorno alla scuola, palatina, Alcuino, che è stato, che ha ricevuto il mandato da Carlo Magno di poter strutturare il sapere e la cultura, e lui aveva organizzato in tre gradi, ricordiamo così, ci aiuta, no? nella comprensione. Intanto tutto ruota attorno alla scrittura. Il primo livello è proprio imparare a leggere, imparare a scrivere, anche le nozioni elementari del latino, quello base, quello volgare, se vogliamo, no? E le comprensioni base della scrittura, della Bibbia, perché la Bibbia era fondamentale. A volte pensiamo, si va in giro con la mente a mettere insieme concetti di Dio, con sia del cristianesimo sia del pensiero ellenico. Sì, però parte tutto dalla scrittura. C'era tantissima esegesi biblica, sia basilare, come il primo livello, sia poi più approfondita, come sarà il terzo livello. E in modo intermedio ci sono le arti liberali, quindi il trivio, il quadrivio, quello che si insegna a scuola, no? Il trivio sono la grammatica, la retorica, la dialettica, perché è importante anche questo. E il quadrivio invece quelle più scientifiche, le materie più scientifiche, aritmetica, geometria, astronomia, musica. Ed era tutto strutturato in maniera organica, perché Alcuino di York diceva: noi dobbiamo far sì che quell'Atene di un tempo, quindi la cultura classica, possa essere nobilitata da Cristo, e quindi vogliamo che la terra dei Franchi diventi la nuova Atene, migliorata e perfezionata dalla grandezza di Cristo. Questo fino al XIII secolo. Poi, a partire già dalla fine del XII, XIII, la scuola si configura, come dicevamo, come università, che è un prodotto del Medioevo. come dicevamo la volta scorsa, il Medioevo, periodo buio,
2: oscurantismo.
4: Esatto, c'è stato un periodo nell'alto Medioevo, ma poi dopo c'è stata un'esplosione di cultura, prima conservatrice della filosofia, del pensiero classico, poi dopo anche innovatrice, perché non dobbiamo dimenticare che tutto il pensiero classico viene mantenuto ma poi portato avanti, perché bisogna farlo dialogare con il cristianesimo, perché ormai la società era diventata, se possiamo dire, cristiana. Nell'impero ormai il cristianesimo è diventata la religione di Stato e tutto si struttura attorno ad esso.
2: Volevo chiederti una cosa, Cristian, perché quando parliamo di cultura e parliamo del Medioevo, comunque è una cultura che non è per il popolo, è una cultura che si vive a corte, è una cultura che si vive nei monasteri, quindi non tutti accedono a questa cultura. Il popolo non accede a questa cultura, immagino.
4: Allora, questa è anche una cosa interessante da vedere, perché nelle università, in realtà, l'idea di università che viene dopo è aristocratica. Mm-hmm. Le università invece sono, tra virgolette, popolari nel Medioevo, nel senso che accolgono studenti non solo di un certo rango sociale, nobili, eccetera, ma anche poveri, figli di contadini e di artigiani. Questa è la cosa interessante.
2: Questa non la sapevo, quindi che anche i poverini, diciamo, quelli che non avevano grandi risorse, potevano accedere. Come facevano ad accedere all'università? C'erano, perché penso, per studiare comunque qualche soldino bisogna averlo.
4: Certo, c'erano le convenzioni del re, se vogliamo, le convenzioni dello Stato, c'era l'esenzione delle tasse, le borse di studio, c'erano alloggi gratuiti.
2: E allora ci stai illuminando, quindi non era proprio così oscuro questo Medioevo, allora non era tanto per oscuro.
4: Per quello lo dicevo. Questa è una grande novità. Poi successivamente diventerà più aristocratico, perché la gente comincia ad avere la puzza sotto il naso. Però diciamo, all'origine c'era questo, perché si viene a creare, se vogliamo, una nuova, tra virgolette, classe sociale, no? Prima c'era il sacerdozium, quindi tutti i ministri ordinati, cristiani, eccetera, il regnum, politici, dove c'erano nobili, eccetera, e adesso viene a nascere un terzo potere, che è lo studium, cioè la classe degli intellettuali. Se così possiamo definirla, no? La classe degli intellettuali, che ha una rilevanza enorme nella vita sociale del tempo. Quindi, insomma, sono importanti queste persone. Quindi non è tanto la tua provenienza sociale, che tu sia ricco o sia povero, non importa. Quello che viene a nascere all'interno di questi centri, che sono le università, è una nobiltà diversa, la nobiltà di pensiero,
2: della mente.
4: Coloro che hanno acquisito una cultura e mediante la cultura possono offrire al popolo qualcosa di buono.
2: La storia del mondo, ci ascoltiamo un Neck, ecco, torniamo un po' indietro nel tempo. Ogni uomo ha la sua storia e poi c'è una storia comune. Torniamo a comprendere. Allora, il Medioevo, appunto, Chris, ci stavi dicendo che non è solo un periodo che è ricordato come un periodo scuro, ma brillavano delle luci. Forse quando c'è tanta oscurità, le luci, se brillano, ecco, sono molto appariscenti, perché le vedi molto di più. Questo succede nelle notti stellate: più la notte è buia, più vedi le stelle. Quindi c'erano degli elementi positivi, quindi iniziano queste università, cioè già erano iniziate, però con la scolastica si apre a ragionamenti ancora più efficaci, che contengono anche delle riflessioni bibliche, quindi non solo filosofia.
4: Assolutamente sì, anzi direi che la conoscenza spirituale, la conoscenza biblica è forse quella più importante a cui tutto è indirizzato, no? E tra l'altro le due prime grandi università di questo tipo, come abbiamo visto, sono a Bologna e a Parigi. Poi dopo, che costituiscono un po' il modello per tutte, poi ci sono le grandi università di Oxford, quella di Padova, che è praticamente qua vicino a me, ecco, e forse qualcuno che conosci, Daniela,
2: sì.
4: È collegato. Napoli, la grande università di Napoli, Cambridge, no? E queste sono.
2: E in Sicilia, non per essere, insomma, però in Sicilia, diciamo, anche in Sicilia c'è stato un fermento per quanto riguarda, sì, la cultura, anche a livello del regno, no? Quando c'erano, diciamo, sì, Federico II, eccetera, quindi c'era un movimento anche a livello culturale, però è venuto dopo. Ma nel Medioevo la Sicilia com'era messa?
4: La Sicilia aveva tante influenze, era una bell'isola con tante influenze anche culturali, perché non dimentichiamo che tante opere della filosofia greca, soprattutto di Aristotele, vengono, questo bisogna dirlo perché è oggettivo, vengono attraverso la difesa e la rielaborazione della cultura islamica, che passa anche dal sud Italia per poter arrivare a noi. Quindi ad esempio Averroè, Avicenna hanno portato i testi di Aristotele, anche con la loro rielaborazione per certi versi, ma poi si è arrivati ad avere tutte le opere di Aristotele, appunto attraverso di loro e in Italia e nel regno. Quindi è stato molto importante tutto questo. Quindi il sud
2: ha avuto la sua rilevanza, perché ha raccolto, il sud ha raccolto tutte le culture e poi le ha portate, no? Le ha portate nel mondo.
4: Ma poi una cosa, adesso mentre parlavamo mi è venuto in mente una cosa. Tanti dicono il sonetto che l'ha inventato Shakespeare o l'ha inventato, no, Jacopo D'Alentini, che è siciliano.
2: Jacopo D'Alentini, la segna.
4: Jacopo D'Alentini che ha inventato il sonetto.
2: Interessante.
4: Ricordiamocelo che l'Italia non ha niente da invidiare a nessuno nel mondo in quanto cultura, in quanto tradizione, in quanto bellezza. Tante volte io mi vergogno di essere italiano, allora non conosci la storia dell'Italia. Poi vabbè, ci sono altre cose, ma chiusa parentesi.
2: Okay.
4: E come dicevi tu, il binomio ragione e fede è il programma di ricerca fondamentale della scolastica, ragione e fede. E si sviluppa anche il discorso della ragione. Infatti ci sono due facoltà molto importanti in queste università. C'è la facoltà delle arti liberali, trivio e quadrivio, come dicevamo, che la cui frequenza durava 6 anni, e poi c'è la facoltà di teologia che durava 8 anni. Ma la cosa interessante è che nelle facoltà delle arti, prima era considerata un po' propedeutica alla facoltà di teologia, ma il magister artium, cioè il maestro, l'insegnante, il professore, cercava di sviluppare quello che oggi chiameremmo il pensiero critico. Cioè la ragione è fondamentale.
2: Ma oggi il pensiero critico, Christian, tu che sei anche un insegnante, oggi il pensiero critico è così diciamo voluto, desiderato, cercato nelle scuole? Perché non mi sembra che oggi il pensiero critico si stia estinguendo, invece in quel periodo storico si cercava di farlo venire fuori, questo, di creare, di stimolare il pensiero critico.
4: Sì, purtroppo oggi hai perfettamente ragione, purtroppo oggi ci si riempie la bocca di questa espressione pensiero critico, però lasciamelo dire, molte volte si va dietro a ideologie, cioè si insegna a pappagallo determinate cose, chi magari prova a dire qualcosa di contrario viene additato come quello che non conosce o come il cattivone di turno che deve anche essere riabilitato. Non sono proprio bellissime queste situazioni, perché se uno veramente, un insegnante veramente volesse sviluppare il pensiero critico negli alunni, dovrebbe anche accettare un pensiero diverso dal suo.
2: Certo.
4: Ed entrare in dialogo con lui o con lei, chiaramente, no? E il dialogo è importante per il pensiero critico e per lo sviluppo del pensiero critico. Non che uno dica non sono d'accordo, ti argomento e no, tu sei cattivo, vieni sospeso, non devi, cioè, ti do 6 in condotta, ma lasciamo stare. Io sto parlando in generale.
2: Certo.
4: Sto dicendo che il dialogo è fondamentale e per lo sviluppo del pensiero critico.
2: Anche perché vedere un altro punto di vista allarga gli orizzonti, anche se quel punto di vista può essere contestabile, però c'è sempre qualcosa da prendere da chiunque. Per questo bisogna, quando si studia, ecco, sì, bisogna sapere cosa diceva, che so, Kant, ma poi io cosa ne penso di quello che diceva Kant? Sono d'accordo, non sono d'accordo, e perché? Questo aiuta a farti un tuo pensiero, aiuta anche gli altri che ti ascoltano a riflettere su cose che magari non avevano prima tenute in considerazione. Quindi ampliamo, parliamo, dialoghiamo e non accontentiamoci solo di parlare con coloro che la pensano come noi, perché questo non ci farà crescere. Esatto. È importante
4: e
2: tutto questo.
4: La strutturazione delle, diciamo, anche lezioni nelle università, soprattutto nelle facoltà di teologia, dopo che hai sviluppato il pensiero critico nelle arti liberali, era proprio fatto in questo modo. L'insegnante portava una domanda, una questio, e poi c'era la disputatio. Mm-hmm. C'era praticamente, prima partono gli studenti che provano ad argomentare portando una tesi. Poi dopo arriva anche l'insegnante che ti spiega o che magari porta anche una tesi contraria a quell'argomentazione dei ragazzi, degli studenti. Però c'era questo fermento dialogico e crescita insieme, è importante.
2: Continueremo a crescere la prossima settimana. Grazie Christian.
5: Grazie.
2: Buona giornata.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
2: E pensiamo sempre e cerchiamo di essere critici anche su noi stessi.
6: E siamo in collegamento telefonico con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
7: Buongiorno a voi, amici di RWS, buongiorno.
6: Allora, abbiamo voluto contattare Salvatore Calleri perché i temi dell'illegalità nel nostro paese purtroppo sono sempre presenti, verrebbe da dire, e oggi vogliamo partire però da delle vicende che, insomma, ci lasciano perplessi. Roba avvenuta nel giro di 3 giorni: bruciato un impianto per riciclaggio plastica a Vico Pisano, incendio devastante. 2 giorni dopo è successo vicino ad Ancona, 3 giorni dopo in Emilia Romagna, sempre impianti di riciclaggio di plastica. Uno può dire, va bene, sono incidenti che possono avvenire, coincidenze, però certo, quando succedono queste cose, succedendo?
7: Allora, innanzitutto bisogna vedere se sono dolosi o se è semplicemente il surriscaldamento. Se è il surriscaldamento per via delle giornate calde che ci sono state, brutta cosa, però la domanda uno si pone è perché non si mettono dei rimedi, no? Si possono prevenire questi incendi? Domanda, una riflessione, no? Dobbiamo imparare a prevenire i rimedi. Se sono dolosi, c'è la criminalità dietro.
6: Ecco, Claudio,
7: al momento non risultano essere dolosi, al momento, quindi
8: neanche però, la temperatura, però, perché erano le giornate, non erano molto calde,
7: dipende. Quella di Vico Pisano c'era caldo quel giorno,
6: okay,
7: e le quindi altre due non lo so, però a prescindere da questo, chi indaga, valuti, si seguono sempre tutte le piste, perché solitamente quando si incendiano rifiuti si vanno a nascondere.
6: Allora credo che
7: è doloso, però è ancora prove del doloso, qui non ce ne sono.
6: Va bene, quindi come dire, aspettiamo, vediamo che cosa vengono fuori dalle inchieste.
8: Certo, se esatto. è bruciato perché le temperature a 30 gradi, mettiamo i fossero, allora, ancora peggio.
6: C'è da chiedersi.
7: No, lì quanto... ci si domanda, allora lì ci si fanno altre domande, che ho detto, come mai non si riesce a prevenire l'autocombustione.
6: Allora, un altro tema che è presente sui giornali, in particolare l'ho trovato sulla Stampa di oggi, un'intervista a Gratteri, che è un notissimo magistrato, e beh, lui ha posto qualche domanda, qualche osservazione in merito al ponte, al progetto del ponte sullo Stretto, in cui insomma ci sono le grandi manovre della mafia. Però uno potrebbe dire, anche qui sono sospetti o c'è qualcosa di più? Tu hai letto l'intervista?
7: Il ponte è adorato dalla mafia, come qualunque grande opera è adorata dalla mafia. Dopodiché bisogna discutere che le grandi opere si fanno o non si fanno. Ora, come Salvatore Calleri, sono contrario al ponte per tutta una serie di motivi, non ideologicamente, ma perché secondo me serve altro in Sicilia, in questo momento. Perché se io da Siracusa a Trapani ci metto 11 ore di treno, preferirei una bella linea di alta velocità che mi copra tutta la Sicilia, piuttosto che quest'opera in una zona sismica con tutta una serie di problemi. Personalmente io sono contrario al ponte, non ideologicamente, ma perché per me ci sono altre priorità. Ma a prescindere dalla mia contrarietà, io comunque le grandi opere devo essere in grado di farlo tenendo la mafia lontana, perché alla mafia gli appalti piacciono storicamente da quando è nata la mafia, quindi io devo comunque tenerla fuori.
6: Sì.
7: Devo tenerla fuori, c'è una struttura prefettizia che ci sta lavorando, Interforze, c'è la DIA, certo, però bisogna rafforzarle queste strutture, non bisogna aver timore di parlare di mafia nelle grandi opere, insomma.
6: Allora, io leggo sempre sulla Stampa di Torino che lui fa un collegamento anche con i problemi legati al potere politico, alla Corte dei Conti, perché per varie modifiche la Corte dei Conti rischia di avere un ruolo collaborativo, trasformando il controllo da argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, dice Gratteri. Ecco, anche tu hai questa preoccupazione? Oppure è un po' esagerato, ecco, questa preoccupazione?
7: Allora, devo dire che io, quando si cambiano determinate norme, sono sempre preoccupato a prescindere dal colore del governo. Ok? Perché vanno sempre esaminate, vanno valutati i pro e i contro. Se Gratteri esprime una preoccupazione, direi comunque di verificare la preoccupazione di Gratteri, perché non va mai sottovalutato quello che dice.
6: Mm-hmm. E quindi anche in questo caso si tratta di capire quali possono essere i paletti, insomma, da evitare.
7: Tra l'altro, vi ricordate, tanti anni fa c'era Nico Reco, no? Ve lo ricordate? I comitati regionali di controllo, che non riguardano il ponte in particolare. Per esempio, io, quando furono aboliti i Coreco, espressi la mia preoccupazione, perché ero per mantenerli, perché l'aver tolto i Coreco ha bloccato anche un po' molto le amministrazioni pubbliche, perché i Coreco erano importanti per un controllo preventivo sulla spesa. Però insomma, questi sono altri discorsi ben più ampi.
6: Sempre Gratteri sulla Stampa di oggi: il dilemma non è fare o non fare il ponte, perché c'è il rischio di infiltrazioni mafiose. Il problema è che non abbiamo gli strumenti per prevenire e per intervenire come sarebbe necessario per contrastare l'infiltrazione mafiosa, in questo come in altri casi. E questa è una resa. La resa di uno Stato che, a fronte di una criminalità organizzata sempre più sofisticata, lascia forze dell'ordine e magistratura con le armi spuntate. Insomma, non esagera Gratteri?
7: Allora, il linguaggio di Gratteri lo conosciamo, lui è fatto così, va bene. Però il problema che lui pone è quello che noi definiamo, e più volte in trasmissione ne abbiamo parlato: a noi serve la lotta alla mafia del giorno prima. non la lotta alla mafia del giorno dopo o dell'istante dopo. Serve anche per il caporalato, come ne abbiamo parlato nell'intervista precedente a questa. Cioè, noi dobbiamo abituarci a intervenire l'attimo prima, a controllare preventivamente, che appunto questione ponte sì, ponte no, grande opera sì, grande opera no, a prescindere da quello che uno può pensare, se è favorevole o contrario. Non è che puoi bloccare un paese perché no, non perché c'è la mafia, giustamente la mafia però la devi contenere, la devi combattere, la devi sconfiggere e devi fare le operazioni prima, i controlli prima, non che si intervenga poi dopo a cose fatte. E io penso che il significato di quello che ha detto nell'intervista sia questo.
6: Allora, Salvatore Calleri, io credo che possiamo anche concludere con queste parole. Non mi sembra che siano più un appello che non, come dire, una denuncia sconfortata, ecco, quella di Gratteri. Insomma, farsi carico, ecco, di questi problemi della legalità. Allora, ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
7: Grazie a voi.
6: E a risentirci prossimamente qui su RWS.
7: Grazie a voi. Presto.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente

come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

tuo volto, mostrami.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: Bentornato all'ascolto della nostra trasmissione e l'invito è quello a rimanerci anche per questa puntata targata 22 di giugno.

0: accadde oggi.
1: Era il 22 giugno del 1963 quando Papa Paolo VI veniva eletto dal Collegio dei Cardinali riuniti in conclave. 1976, il Parlamento canadese abolisce la pena di morte. 1983, scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. 2002, un terremoto nell'Iran occidentale di grado 6,5 della scala Richter uccide 261 persone. 2005, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema.

0: Pensieri cristiani.
1: Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, si legge nel Vangelo di Matteo. In quel giorno Gesù dirà: voi i benedetti, non voi i bravi. La bravura è una qualità interna mia, la benedizione invece è un dono che mi arriva dall'esterno, dall'alto. Se sono bravo, il premio mi spetta, ne ho diritto. Se sono benedetto, il beneficio che ricevo è un'espressione della generosità di colui che mi benedice. A me spetta il compito di mostrare con atti concreti che credo alle parole di colui che mi vuole benedire. In queste parole mi viene promesso non solo di entrare in un regno grandioso preparato fin dalla fondazione del mondo, ma addirittura di ereditare questo regno. Ciò significa che non entrerò come ospite in una casa appartenente ad altri a me estranea, ma potrò vivere in essa sentendomi pienamente come a casa mia. La promessa è allettante, vale la pena di studiare bene le condizioni che sono state poste. Si trovano nei Vangeli.

0: cognomi.
1: Il nome Devin deriva dal cognome irlandese O Damhain, che significa discendente di Damhain, o dal cognome irlandese O Dubain, discendente di Dubain in questo caso. Il nome Damhain significa daino, cerbiatto, ed il nome Dubain significa piccolo e scuro. Secondo altre fonti, Devin deriva dal gaelico Daimin e significa poeta.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo oggi che cosa dice la Bibbia in merito all'adulterio? Partiamo dall'Antico Testamento, dove l'adulterio era il rapporto sessuale con una donna sposata o fidanzata. Era proibito e gli adulteri venivano lapidati. La proibizione di desiderare la donna del prossimo veniva equiparata a un delitto contro la proprietà. Essa però non si può spiegare a partire dal discorso della montagna di Gesù, poiché il matrimonio era simbolo dell'unione di Dio con il suo popolo, l'infedeltà religiosa veniva considerata adulterio e come tale condannata. Nell'antitesi del discorso della montagna, la proibizione dell'Antico Testamento viene ulteriormente accentuata. Già il desiderio viene in qualche misura equiparato a una forma di adulterio mentale. Secondo l'Apostolo Paolo, gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Però la caratteristica del Nuovo Testamento non è solo una più severa condanna dell'adulterio, ma piuttosto anche il suo perdono nei confronti di chi è pentito e si rivolge per questo al Signore.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Si conclude infatti qui la puntata odierna del nostro almanacco radiofonico e nel darvi appuntamento a domani ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 1. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù sapeva molto bene che cosa sarebbe successo di lì a poco e agisce in un modo che oggi definiremmo fuori dalle righe. Infatti, terminata la cena, si alza, depone le sue vesti, prende un asciugatoio e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli per primo offre un gesto d'amore e umilmente li serve. Scorrendo il capitolo leggiamo che Gesù disse: «Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi». Gesù non predica soltanto ai discepoli e alle folle, ma agisce e lo fa con coerenza, con costanza, con determinazione e profondo amore e umiltà. In una società dove si pensa al proprio benessere, al proprio tornaconto, al proprio successo, va controcorrente il pensare di servire gli altri. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che per primo non ha pensato a se stesso, ma al contrario si è reso povero per renderci ricchi e ci ha amati fino alla fine. Forse stai pensando, ma è impossibile. E invece, caro ascoltatore, niente è impossibile con Dio.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Colossesi capitolo 1 versetto 10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Gesù mi ha tirato fuori di là. Il compagno di un alcolista da poco guarito dalla sua schiavitù gli diceva in tono ironico: come sei cambiato? Ce n'è voluta di gente con un fiume di parole per convincerti a non bere più e deciderti a cambiare vita. L'interpellato rispose: c'è stato bisogno solo di due persone. Io, che ho resistito con tutte le mie forze, e Cristo, che mi ha amato e mi ha tirato fuori. È Lui che mi ha liberato dall'alcol. Dove possono trascinarci le nostre passioni? È scritto in Giacomo capitolo 1 versetto 14 e 15: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ma Gesù Cristo ci ama e a causa del suo amore desidera salvarci non solo da quello che ci tiene schiavi, ma dalla morte alla quale portano le nostre passioni. Potete pensare alla morte del corpo, a volte anche quella, ma soprattutto è da temere la seconda morte, molto più terribile, perché dopo la nostra comparsa in giudizio davanti a Dio, ci trascinerà ineluttabilmente nei tormenti eterni. Perché resistere a colui che vuole la nostra felicità, che desidera condurci alla sua presenza? Liberati dalle nostre catene, lavati dai nostri peccati per fede, per opera del suo sangue versato alla croce, siamo salvati da Cristo per l'eternità. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 22 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggeremo il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo dal carcere mamertino, buio, umido e sotterraneo, dove aspetta di essere giustiziato perché Nerone aveva dato inizio alla persecuzione dei cristiani. Timoteo, invece, a cui è indirizzata la lettera, si trovava a ministrare la chiesa di Efeso, dove la persecuzione era appesantita dalla presenza di falsi maestri e credenti che abbandonavano la fede. Nonostante Timoteo fosse giovane e timido, Paolo gli chiede aiuto, gli serve il mantello perché in vista dell'inverno in quella prigione ha bisogno di ripararsi dal freddo e ha bisogno di materiale per continuare a leggere e studiare la parola fino alla fine dei suoi giorni. Già questo è di grande incoraggiamento ed esortazione per Timoteo. A lui scrive quello che possiamo definire un testamento spirituale, una lettera a cuore aperto tra padre e figlio. Paolo è alla fine del suo mandato e Timoteo sente il peso di una chiesa problematica, per cui i consigli dell'Apostolo vertono proprio sul bisogno di circondarsi di persone fidate, anche se sottoposte a persecuzione. Il perché lo abbiamo letto poco fa nel verso che ci ha guidato in questa riflessione e che vale la pena rileggere, perché saranno e sono un promemoria anche per noi oggi. E dicono così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Lealtà. La lealtà non si dice, si dimostra. Molte volte ho sentito questa espressione, così ho cominciato a cercare il suo significato. Lealtà è parlare con sincerità e franchezza, è avere un comportamento corretto, è un attaccamento al dovere e alla propria dignità morale, è mantenere gli impegni assunti, essere fedele alle istituzioni e a chi la rappresenta. Un autore ha scritto: la fedeltà è camminare con te nei bei tempi e continuare a tenerti per mano nei peggiori. Significa guardarti le spalle mentre tu guardi le mie. E aveva ragione, perché la vera lealtà si rivela quando ci troviamo nei momenti difficili, quando siamo al verde, sul letto di un ospedale o da soli tra le quattro mura di casa. La lealtà di una donna è messa alla prova quando il suo uomo non ha nulla. La lealtà di un uomo si misura quando ha tutto. Un altro pensatore l'ha riassunta così: ci sono cose che non si comprano con i soldi, non si imparano con i titoli, né si ereditano per cognome. Si nasce con questo. Si chiama lealtà. Oggi essere leali è quasi un atto rivoluzionario, eppure esiste qualcuno la cui natura è incentrata sulla fedeltà e lealtà. Lo chiamano il fedele perché non viene mai meno. La sua parola ci dice che lui è fedele anche quando noi non lo siamo e non lo meritiamo, perché lui non può essere diverso da ciò che è. Sto parlando del Signore, di Dio, del tuo Creatore. Se lo trovi proprio come un raro amico fedele e leale, non lo lascerai mai più andare. Oggi cercalo con tutto il cuore e lui si lascerà trovare da te. Incontra il fedele, conosci il suo cuore e la sua lealtà e non lasciarlo mai più andare.
3: Nella parola di Dio il concetto di lealtà è un pilastro fondamentale. La Bibbia infatti presenta Dio come il modello assoluto di lealtà, come colui che rimane fedele al suo patto con l'uomo e all'alleanza che ha stabilito nonostante la nostra infedeltà, come abbiamo ascoltato dal verso che Laila ha letto in apertura. E anche noi siamo chiamati ad essere persone leali in tutti i nostri rapporti, nell'amicizia, nel matrimonio, nel lavoro, nella fratellanza e prima di tutto verso Dio. Oggi ci arriva questo invito. Diciamo no ad ogni comportamento scorretto o disonesto. No ad ogni comportamento che discrediti gli altri. No alla doppiezza. No all'inganno per un proprio tornaconto. No a tutto ciò che è contrario alla giustizia, alla verità e all'integrità. Perché ogni forma di slealtà ci porterà ad una rottura della comunione con Dio e quindi a perdere la sua benedizione. Penso che ognuno di noi abbia motivo di riflettere, come sempre poi a noi rimane la scelta. Vi mando un abbraccio e un caro saluto.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: L'Avvenire da Haiti parla di un meritorio progetto di sostegno a donne in difficoltà. Il progetto Una casa per le donne che resistono a maltrattamenti e vessazioni è curato da Diaconie Catastrophen Life, che dal 2023 sostiene queste realtà nate dal lavoro di varie associazioni locali. A integrazione, un dato che purtroppo Avvenire ha scordato di segnalare, Diaconie Catastrophen Life è una missione tedesca di area evangelica.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi all'importante appuntamento con lo studio della parola del Signore. Concludendo la nostra ultima trasmissione, forse ricorderete, abbiamo cominciato a esaminare la parabola del figliol prodigo e ci siamo fermati quando quel giovane tocca il fondo andando a pascolare i porci. Però abbiamo anche visto che quando quel giovane se ne andò in quel paese lontano e sperperò tutto il suo denaro, era ancora un figlio, non c'è dubbio. E quando andò a pascolare i maiali, non divenne un maiale, ma rimase figlio. Il Signore non lo ha mai messo in dubbio questo. Qualcuno potrebbe a questo punto forse obiettare, ma questo non è Vangelo. No, anche questo è un aspetto del Vangelo. Infatti la parabola non riguarda apertamente i peccatori che vengono salvati, ma riguarda la misericordia di un padre che è disposto non solo a salvare un peccatore, ma anche ad accogliere di nuovo in casa sua un figlio che se ne era allontanato. A questo punto vorrei però leggere assieme a voi i versetti 15 e 16, sempre di questo capitolo 15 di Luca, dove è scritto che quel giovane andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli avrebbe bramato riempirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Vi sarà sembrato forse che esagerassi quando ho detto che i cosiddetti amici del giovane non lo aiutarono nel momento del bisogno. Ma il Signore sottolinea il fatto che nessuno era disposto a dargli qualcosa, nemmeno lo stretto necessario per sopravvivere. Mi sorprendo quindi quando sento che ci sono cristiani che si illudono che gli uomini del mondo, cioè i non credenti, siano davvero loro amici, quando invece cercano di farli peccare e così di allontanarli da Dio. E purtroppo questo avviene, come avvenne al giovane della parabola che pensò di trovare chissà che cosa lontano dalla casa del padre, illudendosi di stringere amicizie durature che non sarebbero mai venute meno, specialmente nel momento del bisogno. Questo però, cari ascoltatori, è l'aspetto meno piacevole della parabola che Gesù sta narrando. Ma il Signore presentava sempre qualche aspetto positivo, anche quando si riferiva a situazioni difficili o perfino tragiche. In questo caso, proprio quando il giovane sta con i porci pascolandoli, Gesù comincia a dare qualche colore più vivo a un quadro divenuto davvero molto tetro. Difatti, come è scritto nel versetto 17, sempre di questo stesso capitolo 15 del Vangelo di Luca, il giovane, rientrato in se stesso, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui sto morendo di fame». Il giovane dunque rientrò in sé. Il peccato infatti ci dà un'immagine distorta della realtà e in particolare di noi stessi. Il peccato ci fa guardare ai piaceri del mondo da un'angolatura veramente sbagliata, tanto che non sempre ci accorgiamo di essere nel peccato quando stiamo peccando. Quando quel giovane stava a casa, pensava a quel paese lontano e tutto gli sembrava bello. L'erba era così verde e il divertimento era intenso e continuo, almeno così pensava. Ma ora finalmente tornò in se stesso e cominciò subito a ragionare in questi termini. «Io ho un padre e ora sono in una terra lontana. Mi trovo fra maiali e a casa di mio padre i servi stanno molto meglio di me». Questo semplice ragionamento, così stringente, fu il segno che il giovane stava finalmente tornando alla realtà. Ma il fatto importante fu che il giovane agì di conseguenza, come è scritto nei versetti 18 e 19. Infatti lui disse: «Io mi leverò e me ne andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Ecco dunque che il quadro a poco diviene bello, splendido. Eccoci di nuovo nell'accogliente e comoda casa del Padre. E il Signore Gesù ci disse che nella casa del Padre suo ci sono molte stanze, molti posti. Questo è riportato nel Vangelo di Giovanni,
al capitolo 14, versetto 2. Immagino dunque che il padre stesse lì, alla finestra, a scrutare l'orizzonte. Lo faceva spesso da quando il figlio si era allontanato. E sapete perché? Perché sapeva che prima o poi il ragazzo avrebbe ritrovato la via di casa.

Se dunque qualcuno mi chiede se penso che chi è salvato per sempre, rispondo certamente di sì. Se mi si chiede se un credente può ancora peccare, rispondo ancora di sì. Se però mi chiedete se un credente possa rimanere nel peccato, rispondo subito di no. E la ragione è che nella casa del Padre, il Padre è sempre in attesa e dice: tutti i miei figlioli stanno tornando a casa. Ai miei figlioli non piacciono i porcini, perché non sono maiali per natura. Sono figli e partecipano della mia natura e non possono essere felici se non stanno nella casa del Padre. E ognuno dei miei figlioli che se ne va in un paese lontano e va a finire fra i porci, per quanto sporco possa diventare, se è veramente figlio mio, un giorno dirà: mi alzerò e tornerò da mio padre. E potrà dirlo perché sa che suo padre lo attende a casa. E da quando esiste il genere umano sulla terra, potete essere certi che non c'è stato mai un maiale umano che abbia detto: mi alzerò e andrò a casa di mio padre. I maiali amano i porcini e non vogliono andare a casa del padre. Solo i figli vogliono tornare alla casa del padre, e prima o poi tutti i figli che se ne sono allontanati dicono: mi alzerò e andrò da mio padre. Ecco dunque, amici, che il figlio prodigo si avvia verso casa. Forse avrete pensato ancora che esagerassi quando dicevo che il padre stava spesso alla finestra per vedere se arrivava il figlio, ma lo faceva perché un bel giorno lo vide venire da lontano. Secondo la legge mosaica, questo padre avrebbe avuto tutto il diritto, aveva tutto il diritto di punire severamente questo figlio, ma come sappiamo, le cose andarono diversamente. Anzi, questo padre agì in modo davvero sorprendente, e io immagino che quando il Signore arrivò a questa parte della parabola, i presenti avranno sgranato gli occhi, avranno detto o pensato: non è possibile. Fu già abbastanza doloroso per quel padre sapere che suo figlio era sceso così in basso, macchiando il buon nome della famiglia. Ma non punirlo, e non punirlo nemmeno veramente, è il colmo, avranno pensato tanti ascoltatori. Ma, amici miei, leggiamo assieme quello che fece il padre. Leggo quindi Luca, capitolo 15, versetto 20, dove è scritto che egli, il figlio, si levò e venne a suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione. E allora corse, gli si gettò al collo, lo baciò, lo ribaciò. Il giovane ha i vestiti a brandelli, è tutto sporco, aveva ancora addosso la puzza dei maiali. Eppure il padre gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. E leggiamo al versetto 21 che il figliuolo disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato figlio tuo. Il giovane si era anche preparato un discorsetto. Penso che si sarà esercitato a recitarlo mentre era in viaggio verso casa. Appena vide il padre, cominciò a parlare, ma riuscì a dire soltanto poche parole e subito fu interrotto dal padre. Infatti, come si legge nei versetti 22 a 24, il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, mettetegli dei calzari ai piedi e portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E così, dice il testo biblico, si misero a fare grande festa. Amici, se siete davvero figli di Dio, non potete starvene in un porcile tranquillamente e spassarvela, come si suol dire. Se siete davvero figli di Dio, e figli di Dio si diventa quando ci si converte a Cristo, perciò ripeto, se siete davvero figli di Dio, il giorno verrà che direte: mi alzerò e tornerò da mio padre. E andrete, e quando tornerete confesserete al Padre tutti i vostri peccati, perché come è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 1 versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli, cioè Dio, è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco,
come un figlio di Dio che purtroppo ha peccato, gode però di nuovo della comunione del Padre suo. Non si può tornare indietro senza confessare e abbandonare i propri peccati. Ora, avete notato le cose che il Padre dice di voler fare per il figlio? Prima di tutto dice: portate la veste. Ovviamente il giovane avrebbe indossato quella veste solo dopo essersi lavato. Sì, il Signore ci lava, cari amici, colui che si cinse di un asciugamano per lavare i piedi ai suoi discepoli è lo stesso che lava i piedi ai suoi figli quando tornano a casa sinceramente pentiti del peccato che hanno commesso e dopo naturalmente aver abbandonato il peccato medesimo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: comprende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 33 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme. Cominciamo con la lettera a Timoteo.
4: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
5: Ed è arrivato il mio turno, carissimi amici ascoltatori, quindi un mio saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Apriremo il libro più letto, vale a dire la Bibbia, nella prima lettera a Timoteo, che noi siamo a studiare appunto quest'oggi. Ci introduce a un nuovo gruppo di epistole scritte da Paolo. Tre di queste vanno insieme, prima e seconda Timoteo e Tito, e vengono chiamate epistole pastorali, perché hanno a che fare con le chiese locali. Vedremo che queste epistole sono diverse, ad esempio dalla lettera agli Efesini, dove si parla della Chiesa come il corpo dei credenti che sono in Cristo e della gloriosa, meravigliosa posizione che la Chiesa ha. La Chiesa, che è invisibile, formata da tutti i credenti che sono nel corpo di Cristo, si manifesta qui, sulla terra, nelle assemblee, nelle chiese locali. Avere un edificio con un pulpito, magari un coro, qualcuno che predica o prega e un gruppo di persone che dice Amen, non significa avere una chiesa nel senso in cui il Nuovo Testamento la intende. Ci devono essere dei tratti caratteristici nella chiesa del Signore Gesù Cristo. Queste tre epistole, cioè prima e seconda Timoteo e Tito, sono state scritte a due giovani predicatori che avevano lavorato con Paolo, Timoteo e Tito. Erano frutto del ministero di Paolo, furono cioè condotti a Cristo attraverso la sua predicazione. Paolo aveva tenuto questi uomini con sé come aiuto, li aveva istruiti su ciò che riguardava la chiesa locale. In tutte e tre le epistole, Paolo tratta due argomenti, il credo della chiesa e la condotta della chiesa. Per la chiesa, al suo interno, una corretta adorazione. Per l'esterno, la manifestazione delle buone opere. Adorazione all'interno e opere all'esterno. È in questo modo che la chiesa deve manifestarsi. Paolo tratta questi due argomenti in ognuna delle tre epistole. Per esempio, in 1 Timoteo, capitolo 1, c'è la fede della Chiesa, la sua dottrina. Al capitolo 3 parla dei ministri nella Chiesa. Al capitolo 4 descrive l'apostasia che stava arrivando. E i capitoli 5 e 6 trattano dei compiti e delle responsabilità dei ministri, dei conduttori. In 2 Timoteo, Paolo, l'apostolo, parla delle afflizioni della Chiesa al capitolo 1 e dell'attività della Chiesa nel capitolo successivo. Poi, nei capitoli 3 e 4 tratta dell'apostasia e delle afflizioni nella Chiesa, dando numerose esortazioni. Tito ha lo stesso tema. Il capitolo 1 ci parla dell'ordine nella Chiesa, il capitolo 2 riguarda la dottrina nella Chiesa e il capitolo 3 le buone opere della Chiesa. Quindi c'è il credo all'interno della Chiesa e la condotta all'esterno. La Chiesa oggi si manifesta attraverso la realtà locale. Prima si fa un edificio. Ai tempi di Paolo non c'era questo, era una cosa di cui non avevano bisogno. Generalmente si incontravano nelle case, in edifici pubblici. Sappiamo che ad Efeso Paolo utilizzava, forse affittava, la scuola di Tiranno. Le persone venivano da lontano per sentirlo predicare e questa potrebbe essere la versione di Efeso della chiesa locale. Per essere un'assemblea locale, la chiesa deve avere alcune cose che la caratterizzano. Deve avere un credo, e la sua dottrina deve essere accurata. Ci sono due versetti che racchiudono il messaggio di Paolo in questa epistola. 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Vedete, è importante che una chiesa abbia una corretta dottrina. Di nuovo Paolo dice a questo giovane predicatore, Timoteo, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio Vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa locale è formata dai credenti che sono membri del corpo di Cristo. Perché possano funzionare, hanno bisogno di una guida. Paolo dirà che i ministri sono essenziali perché la Chiesa abbia un certo ordine. Ci devono essere dei ministri con certi requisiti. La Chiesa dovrebbe funzionare in maniera ordinata, manifestarsi nella comunità con le sue buone opere. E sfortunatamente questo oggi è solo un ideale in molti posti, perché la Chiesa locale non si manifesta sempre come dovrebbe.

0: Dalle tre epistole pastorali vediamo tre tipi di governo della Chiesa che sono stati usati dalle grandi denominazioni. Le Chiese non sono mai state in disaccordo sulla dottrina nei primi tempi e neppure su come la Chiesa locale debba essere governata per poter funzionare. Da queste tre epistole, scritte da Paolo, riusciamo a trarre tre diverse forme di governo della Chiesa. C'è la forma di governo episcopale, dove c'è un uomo, o forse più di uno, che si trova ad avere potere. C'è la Chiesa che ha come capo un solo uomo, almeno al comando supremo. Quest'uomo viene chiamato in modi differenti. Nella Chiesa cattolica, ad esempio, viene chiamato Papa. In altre chiese, come la Chiesa d'Inghilterra, è chiamato Arcivescovo. Se invece vi sono più capi, sono chiamati Vescovi. Sono tutte chiese controllate da uomini che hanno il potere, che si trovano al di fuori dell'assemblea locale. Un'altra forma di governo della Chiesa è quella conosciuta come presbiteriana o rappresentativa. La Chiesa locale elegge alcuni uomini tra i suoi membri, chiamati anziani e diaconi, per essere ministri, e il governo della Chiesa locale è nelle loro mani. Sfortunatamente però poi le chiese erano e sono legate insieme da una organizzazione al di sopra delle chiese locali, e questa organizzazione poteva e può controllare le chiese stesse. Il terzo tipo di governo della Chiesa è all'opposto dalla forma episcopale ed è chiamata forma di governo congregazionale. Le decisioni sono prese dalle persone e il controllo è tenuto da loro. L'intera comunità decide per ogni cosa che riguarda l'andamento della Chiesa locale, tramite votazione o in altro modo. Forse vi chiederete come siano uscite tre diverse forme di governo dalle epistole pastorali. Alcune parole sono state sicuramente interpretate in modo diverso. Proverò a spiegare queste diverse interpretazioni mentre studieremo le epistole. La cosa molto interessante è che nei tempi antichi tutte e tre le forme di governo della Chiesa erano presenti e sembravano funzionare bene, ma oggi non sembra più così. Cosa c'è di sbagliato? Molti risponderebbero: il sistema è sbagliato. Io penso che quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo in questa epistola è che la forma di governo, per quanto importante, non lo è quanto il calibro, il carattere di coloro che sono ministri nella Chiesa. Queste epistole mostrano alcuni requisiti dei ministri, in relazione alla loro sobrietà, alla famiglia, eccetera. Questi sono requisiti essenziali e sono oggetto di dibattito nelle chiese locali. Ma c'è qualcosa di molto più importante di cui non ho sentito discutere molto, e che è il vero requisito base per un ministro. Paolo sta cercando di dirci che gli uomini che vogliono essere conduttori di chiese, pastori, anziani, devono essere spirituali, perché nessun sistema può funzionare se gli uomini che sono in posizione di autorità non sono giusti per quell'incarico. Questo è il problema. È il problema nella politica ed è il problema nelle chiese. Quando eleggiamo un uomo per un incarico, deve essere adatto allo scopo per vocazione e dovrebbe avere abilità di guida. Penso che questi siano ottimi requisiti, ma prima dobbiamo determinare se è un uomo spirituale. Paolo metterà l'enfasi su due aspetti del ministro di chiesa spirituale. Deve essere un uomo di fede e deve essere motivato dall'amore. Se queste due caratteristiche non sono operanti nella sua vita, quel ministro non può funzionare nella chiesa, non importa quali e quante abilità abbia. Tutto questo significa semplicemente che l'autorità che i ministri hanno in realtà non è per niente autorità. Paolo dice che quando sei anziano, vescovo o diacono nella chiesa, hai un compito e potresti cominciare a darti delle arie e diventare autoritario, ma che in realtà non hai nessuna autorità. Che cosa vuol dire questo? Significa che Cristo è il capo della Chiesa e lo Spirito Santo è colui che la guida, la dirige. Il ministro non deve far valere la propria volontà, deve invece scoprire quale sia la volontà di Dio. Questo implica che dovrà essere un uomo di fede e che dovrà essere motivato dall'amore. Questo non vuol dire che deve andare in giro a compiacere tutti quanti. Deve invece portare avanti la volontà di Cristo nella Chiesa. Il suo lavoro è far sì che Cristo sia il capo della Chiesa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Cristo è anche oggi il capo della Chiesa locale. Possiamo vedere questo aspetto nel primo versetto della lettera a Timoteo, dove Paolo lo chiama il Signore Gesù Cristo. Lui è il Signore e questo significa che Lui è il numero uno. In Luca 6, versetto 46, leggiamo che il Signore Gesù Cristo disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» Molte persone lo chiamano Signore, ancora oggi nella Chiesa, ma non lo stanno seguendo per niente. Essere un ministro nella Chiesa significa portare avanti la volontà di Dio, i suoi comandamenti, i suoi desideri. Lui è il capo della Chiesa locale. È di questo che abbiamo bisogno oggi. Non è così. In prima Timoteo avremo a che fare con la Chiesa locale, con l'enfasi sul fatto che sono il carattere e il calibro delle sue guide a determinare se è veramente una Chiesa del Signore Gesù Cristo. Potremmo suddividere questa epistola in 5 parti e dare a ogni parte i seguenti titoli: la fede nella Chiesa, la preghiera pubblica e il posto della donna nella Chiesa, i ministri nella Chiesa, l'apostasia nella Chiesa e infine compiti dei ministri nella Chiesa. Il tema di questo primo capitolo dell'epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnamenti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Per prima cosa, parliamo dell'introduzione alla lettera, che è diversa da ogni altra epistola di Paolo. Forse eri giunto alla conclusione che le introduzioni fossero tutte uguali, ma quelle delle epistole pastorali sono un po' diverse. Leggiamo i primi 2 versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio. Paolo dichiara il suo apostolato a Timoteo, come ha sicuramente già fatto in precedenza. In Efesini 1, al versetto 1, leggiamo Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Qual è la differenza tra il comandamento, l'ordine e la volontà di Dio? La volontà di Dio e il comandamento di Dio sono la stessa cosa, eppure non sono proprio dei sinonimi. Tutti i comandamenti che troviamo nella Bibbia rivelano la volontà di Dio. Questo include più dei soli 10 comandamenti. Per esempio, ci viene detto che è nella volontà di Dio che noi preghiamo. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Così scrive sempre Paolo in Prima Tessalonicesi, a capitolo 5, nei versetti 17 e 18. Ci sono, vedete, molte cose che sono nella volontà di Dio e non sono espresse in comandamenti. Non credo che ci sia stata rivelata tutta la volontà di Dio, anche sommando tutti i comandamenti della Bibbia. La volontà di Dio è molto più vasta dei suoi ordini. Ricordiamoci che ci è stato rivelato abbastanza della volontà di Dio da sapere che l'uomo non è salvato perché obbedisce ai comandamenti di Dio. Questo è importante perché ci sono molte persone che pensano che l'osservanza della legge sia essenziale per la nostra salvezza. Nel versetto 8 di questo capitolo Paolo scrive: noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. E come dobbiamo usare allora la legge? Per prima cosa dobbiamo dire che la legge è buona. Paolo lo dice anche ai Romani, capitolo 7, versetto 12. È un fatto che la legge sia buona e che richieda assoluta bontà dall'uomo, nel quale invece non c'è nulla di buono, tanto che un peccatore non può obbedire. Paolo, l'apostolo, dopo aver detto che la legge è buona, sempre nel capitolo 7, versetto 18, dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. La legge o i comandamenti di Dio sono stati dati per rivelare la volontà di Dio, per mostrare che, perché un peccatore possa essere salvato, è necessario trovare una strada diversa dall'obbedienza ad una legge perfetta. Capire questo è usare bene la legge.

0: La gloria del Vangelo è il fatto che Dio trovò un modo per poter essere giusto, giustificare colui che crede in Gesù. Nel libro degli Atti troviamo che Paolo predicò: «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè». Così è scritto in Atti 13, nei versetti 38 e 39. Perché allora non potevano essere giustificati per la legge di Mosè? Perché la legge li condannava. La legge non è stata data per salvarci, ma per rivelarci che Dio è santo e che noi non lo siamo. La strada che Dio ha trovato per salvarci è la strada della croce, la strada del Signore Gesù. «Io sono la via», egli dice, «la verità e la vita». Giovanni 14, versetto 6. La legge non è la via che porta a Dio, Cristo è la via. Quando Paolo scrisse agli Efesini di essere un apostolo per volontà di Dio, diceva la verità, ma quando scrisse al giovane predicatore Timoteo, disse: «Io sono un apostolo per comandamento di Dio, per ordine suo. Lui mi ha reso un apostolo». Non è solo perché sono nella volontà di Dio che oggi sono un apostolo. C'è stato un giorno in cui egli mi ha comandato di divenire un apostolo. Penso che Paolo sarà stato piuttosto riluttante riguardo al fatto di diventare un apostolo e sono sicuro che avrebbe potuto portare davanti al Signore delle scuse, come aveva fatto ad esempio Mosè. Lui non era stato con Gesù come gli altri discepoli, non lo aveva conosciuto mentre era su questa terra. Lo aveva conosciuto solo come il Cristo glorificato. Disse di non essere degno di essere un apostolo, ma il Signore gli disse: «Io ti ordino». E per questa ragione Paolo poteva entrare in una sinagoga e affrontare la folla ad Atene o un gruppo di peccatori corrotti a Corinto per predicare il Vangelo. Era un soldato che prendeva ordini, un apostolo per ordine, non per mandato, ma per comandamento. Nessuno impose le mani a Paolo per renderlo un apostolo. Il Signore Gesù in persona gli diede questa autorità. Era una persona piuttosto riservata, un uomo con il cuore spezzato, eppure si fece avanti e fece alcune delle più forti affermazioni che ci giunsero da parte di Dio. Perché poté farlo? Era un soldato che riceveva ordini da Dio. Un uomo che voglia parlare da parte di Dio oggi dovrebbe farlo con autorità, oppure tacere. Paolo era un apostolo che parlava con l'autorità di Dio. Dio nostro Salvatore. E Dio, chiediti, è il tuo Salvatore, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. È scritto così nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Dio ha provveduto al sacrificio e il Signore Gesù è colui che venne su questa terra per portarlo a compimento. E il Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Dire che Cristo è la nostra speranza può sembrare strano, visto che non si trova spesso nelle Scritture. L'unica volta che lo troviamo è in Colossesi 1 al versetto 27. Cristo è in voi, la speranza della gloria. Il Signore Gesù morì per salvarti. Vive per mantenerti in questa salvezza. Un giorno ritornerà per portarti con Lui e godere di questa salvezza. Guardando indietro, possiamo dire che Lui è l'oggetto della nostra fede. Se ci guardiamo attorno, possiamo dire che è amore, ma quando guardiamo avanti, possiamo dire che è la nostra speranza. Ma è la nostra speranza lungo tutta la nostra vita, e quella speranza è ancorata alla persona del Signore Gesù Cristo. E voglio fermarmi qua per quanto riguarda questa introduzione a questa bellissima epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Domani, se ci seguirete, ne sapremo ancora di più. Allora, io vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme. Di questo Patrizia e Dio ci rallegriamo molto, perché siamo attorno alla parola di Dio e desideriamo leggerla e meditarla. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

per vincere la morte, per poter affermare di essere la resurrezione e la vita, Gesù ha dovuto morire. Perché si sa che se si vuole vincere qualcuno è necessario entrare nel suo territorio. Le scritture sante testimoniano con quale angoscia il Signore Gesù ha affrontato la morte. Nell'orto del Getsemani ha perfino sudato grosse gocce di sangue. Egli conosce la vera natura della morte. Sa che si tratta di un giudizio di Dio. Pertanto la morte consiste in un isolamento radicale, in una solitudine estrema, perché è la grande potenza del male che si abbatte sopra ogni uomo, una realtà innaturale nel contesto della vita, nemica di Dio, perché non contemplata nello stato creazionale. La morte è la conseguenza del peccato, è il salario, ciò che l'uomo ha guadagnato con la sua ribellione a Dio. Non un normale traguardo raggiunto alla fine della vita, non un semplice passaggio ad una forma più elevata di esistenza, ma è una potenza che ci è ostile. Proprio per il suo carattere di nemica dell'uomo, di fatto innaturale alla vita, la morte imprime il suo terrore. È la fine. Una fine certa, ma inesplorata. Ed è proprio questo, la mancanza di un dato empirico così necessario per dare sicurezza, aggiunge terrore al terrore. Quei tanti che in nome di una filosofia, di una ideologia, e perché no, anche di una religione, quei tanti che vantano un certo disprezzo per la morte, hanno la presunzione di essere autosufficienti per affrontare un giudizio divino. Ed è proprio questo, di questo peccato di sufficienza, di superiorità, di autonomia, di questo peccato di asseità, che la morte è espressione di condanna, in quanto rappresenta il definitivo giudizio su tale atteggiamento. La posizione cristiana deve essere caratterizzata dalla serenità, dalla fiducia che il Signore saprà soccorrere i suoi al momento opportuno. Gesù non ha considerato la morte di Lazzaro come una maledizione o un castigo, ma neppure come un avvenimento di scarsa importanza. Soccorrere i suoi al momento opportuno. Gesù non ha considerato la morte di Lazzaro come una maledizione o un castigo,

0: contrapposto l'effetto della grazia, la risurrezione e la vita. E questa è la parola che dona speranza. E questa è la parola, l'unica parola, che consente di superare lo spavento, la paura che la morte incute con la sua minacciosa presenza e potenza. Il Signore ci dia di riflettere e di spaziare attraverso la sua parola al di là dell'orizzonte chiuso della nostra esistenza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Lo so, di aborto ne abbiamo già parlato in altre occasioni e se ne parla ancora tanto, però mi sembra che molto spesso siano le donne a parlarne, ma non si dia un orecchio per ascoltare la reazione degli uomini, di coloro che sono passati attraverso l'aborto delle proprie mogli o compagne. E invece oggi vorrei passarvi questa testimonianza di vita vissuta da parte di, non vi dico il nome, diciamo che si chiama Michelle, che dice questo: in passato ero favorevole all'aborto, ma poi ho cambiato idea. Mia moglie e io abbiamo fatto ricorso all'aborto circa 20 anni fa, pensando di risolvere una situazione e di fare la scelta giusta. Molti ci avevano incoraggiati, ma le conseguenze fisiche e psicologiche sono state molto grandi. Tutta la nostra vita di coppia e anche la relazione con i nostri figli nati vivi sono state sconvolte dall'aborto. Spesso si tende a minimizzare le conseguenze psicologiche derivanti da un aborto. Ed è anche vero che 20 anni fa nessuno ci ha proposto un'alternativa, ma come uomo l'aborto mi ha ferito. È il mio più grande fallimento. Ho accettato la peggiore delle soluzioni. Soprattutto non ho realizzato l'angoscia della mia compagna. Però ho avuto anche il sentimento di essere stato tradito. Mi avevano assicurato che l'aborto avrebbe risolto un problema momentaneo. Invece è stato proprio l'opposto. La vera felicità per un padre è imparare a dare la sua vita per i suoi figli. Questa è la testimonianza di Michelle. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: E se lui ha da dirti qualcosa, lo farà direttamente, direttamente la sua parola al tuo cuore. Quindi la nostra preghiera è che possiamo porre attenzione a quando il Signore vorrà dirci.
1: Ma a Radio
0: il Signore
1: Logos
0: parla ogni
1: sono
0: giorno.
1: Le ore 20.
0: Avete parlato con le persone chiamate oggi?
1: Minuti.
0: Sì.
2: Siamo in attesa di collegarci.
0: Parliamo ogni giorno con le persone che amiamo, fin dal mattino. Dal mattino ci salutiamo, diamo il buongiorno e poi il dialogo va tutto il giorno. Tanto più con Dio. Con Dio parliamo tutti i giorni e sappiamo che Lui parla con noi attraverso la Sua parola. Quindi quello che stasera verrà detto dal caro Abramo, questo titolo un po' particolare, i libri furono aperti. Chi conosce la scrittura sa dove si trova questa frase ed è un momento molto particolare quando viene citata questa frase. È la nostra preghiera che Dio possa guidare il suo servo Abramo. Ma sapete, Abramo rimarrà solo uno strumento. È Dio che parlerà attraverso la sua bocca, la sua espressione, attraverso la sua parola. Allora, quando ascolteremo, ricordiamo che non è una parola di un uomo, è la parola di Dio che viene citata, che viene proclamata, che viene condivisa. E io so

che questo fa piacere anche ad Abramo, quando dico questo, perché la gloria anche lui mi insegna che non va agli uomini, va sempre messa ai piedi di Dio. Amen? Amen. Siete d'accordo con me? Che bello. E sapete, stavo leggendo, avevo cercato un versetto, perché mi piace sempre leggere qualcosa di prima di pregare e poi lasciarci andare nella lode. I canti che ascolterete forse per la prima volta per qualcuno, sapete, sono stati ispirati, scritti, ogni nota, ogni parola, ogni frase è stata prodotta nella preghiera. Una di queste sere vi presenteremo, credo, l'ultimo album che ha terminato Sam e ha scritto, ha musicato tutti questi canti, e ci sono voluti più di un anno e mezzo per preparare 12 brani, più di un anno e mezzo per ogni parola in preghiera, per ogni nota, per ogni strumento. Quindi quando ascolterete questi canti, sono dei canti che non sono i tormentoni di un'estate, no? Che durano un'estate come la Macarena e altre, e poi ne esce pure un altro. Sono canti spirituali che hanno parole che sono state date dallo Spirito di Dio per toccare i cuori. E poi voglio dire anche una cosa: io personalmente sono molto legato, un po' tradizionalista forse, sono molto legato ai vecchi inni, no? Gli inni e cantici cristiani mi piacciono in particolar modo, in verità anche a Sam, ma la musica è un linguaggio, la musica è un linguaggio. E allora, se noi di una certa età piace e capiamo quel linguaggio, pur non cambiando il messaggio, dobbiamo capire che le nuove generazioni ascoltano un altro tipo di linguaggio. Non so quanti di voi conoscete Rossetti, ma quando lui iniziò a scrivere dei canti erano quasi uno scandalo per quelli del 1800, del 1700. Eppure per noi adesso sono canti, permettetemi, antichi, non vecchi. Le cose antiche sono preziose, no? Noi abbiamo l'Antico Testamento, non il Vecchio. Le cose vecchie non hanno valore, sono antichi, preziosi. E allora, con questo nuovo linguaggio oggi anche usato per arrivare un po' a tutte le generazioni, ascoltiamo le parole che sono veramente guidate dal Signore. Non ci focalizziamo solo a un vecchio linguaggio a cui siamo abituati, ma ascoltiamo anche un nuovo linguaggio che possa a sua volta toccare i cuori di tutti. E negli Atti degli Apostoli, prima che Pietro e Giovanni salivano al Tempio, che poi pregarono per uno che non camminava, prima di allora c'è un brano al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, non fa niente, al versetto 37 è scritto: udì queste cose e si furono compunti nel cuore, cioè la predicazione di Pietro che proclamava Gesù come il Messia, proclamava che Gesù era colui il quale stavano aspettando. E sapete, credere questo allora significava mettersi contro i sacerdoti, significava mettersi contro i religiosi, significava essere perseguitato. Oggi, grazie a Dio, in Italia non abbiamo la persecuzione, ma in molte nazioni sì. Giusto l'altro ieri, venerdì per esattezza, ricevo dei messaggi, sono in collegamento con molti fratelli missionari, e questo fratello mi scrisse: per favore, dopo aver letto questo messaggio, cancellalo, pericoloso per la sua vita. Ci sono fratelli che pagano il prezzo per la loro fede. Oggi, nel mese di giugno 2026, e solo chi ha contatto con questa realtà può capire, diversamente no. La fede, dove costa di più, eppure si sviluppa di più. Com'è possibile?
E con la libertà che abbiamo sembra così difficile portare qualcuno all'acqua fresca e dire: ehi, amico, amica, la tua anima ha sete, perché non bevi un po' di quest'acqua che disseterà la tua anima e la tua vita? E come stavo dicendo, e così poi passiamo alla preghiera, dopo che Pietro aveva predicato, la folla gli disse: che cosa dobbiamo fare? Erano toccati. Che cosa dobbiamo fare? E Pietro disse a loro, versetto 38, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo. A volte ne parliamo troppo poco, ma è la persona che Dio ha dato, fa parte della triunità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è in noi, che viene ad abitare in noi e che ci indica e ci fa capire. E quante volte ci dice: questo è sbagliato, questo è giusto. Quante volte ci esorta. Questa sera lasciamoci guidare da Lui, dallo Spirito Santo del Signore. E se Lui vuole parlare al tuo cuore, lascia che la tua porta si apra. Vai al Signore non con i pugni chiusi, vai al Signore con le tue mani aperte, con il tuo cuore aperto. Allora, questo incoraggiamento di ravvedersi possa essere un incoraggiamento per te questa sera. Vogliamo pregare? E io chiedo sempre a tutti i fratelli presenti, quest'opera non è un'opera guidata solo da chi viene qui sopra, è un'opera guidata da tutti noi, sostenuta nella preghiera, perché ricordiamoci che il mondo giace nelle tenebre. Anche io un giorno stavo nelle tenebre e avevo bisogno di chi pregava per me, e avevo bisogno di essere conquistato dalla parola, dal Verbo di Dio. Preghiamo insieme. Padre, ancora una volta questa sera siamo qui, e siamo qui per adorarti, siamo qui per esprimere ringraziamento. Tu che conosci il nostro cuore, Signore, tu conosci tutto di me come tutto di ognuno. Sai le preoccupazioni, sai anche i punti di domande, i dubbi, ma noi siamo un'anima dentro questo corpo, siamo spirituali, e Signore, ascoltare la tua parola che è dolce e acqua fresca fa piacere sicuramente al nostro spirito. La mia preghiera, la nostra preghiera è che tu benedica tutti questa sera e che parli individualmente a ognuno di noi attraverso i canti, attraverso il tuo servo, attraverso questa serata. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica, cantiamo insieme, Sam.

Dio Yahweh, io sono colui che sono, Rafa, che vuol dire Dio ha guarito, Elohim, Dio di Israele, Shaddai, Dio onnipotente, Jaire, colui che provvede, Adonai, Signore mio, e tanto altro è Dio. Questi sono solo alcuni dei suoi nomi. E vogliamo cantare insieme questo canto.

Adesso abbiamo la testimonianza di Igor. Prego, Igor. Ci racconta come ha conosciuto il Signore e cosa ha fatto e sta facendo Dio nella sua vita.

Eccoci, buonasera a tutti. Questa sera mi hanno chiesto di condividere con voi la mia testimonianza, come Signore ha operato nella mia vita. Non è una cosa sinceramente che mi piace a raccontare, però spero che a qualcuno di voi può essere di aiuto. Come hanno detto, mi chiamo Igor, sono nato in una piccola campagna. E purtroppo sono nato in una famiglia dei non credenti, e anzi sono nato senza

padre, non l'ho mai conosciuto e mia madre aveva dei problemi con l'alcol e quindi non sono nato in una famiglia, diciamo, normale. E da piccolo dovevo lavorare per aiutare la famiglia. Lavoravamo nei campi, nella foresta, andavamo a raccogliere la legna per portarla a casa. Quando sono cresciuto un po', quando avevo 10 anni, ci siamo spostati a una grande città, Kiev, perché i miei genitori, mia madre, non poteva trovare più lavoro in paesino dove vivevamo. E ci siamo spostati a Kiev. Purtroppo dai miei genitori, da mia madre, sono stato trattato non come un figlio, diciamo, come uno che conviveva con lei. Non avevo mai ricevuto da lei i segni di amore, non mi ha mai chiamato se mio figlio, qualcosa del genere. E da piccolo ero un po' triste e arrabbiato, diciamo che ci avevo con tutti, perché vedevo a scuola dei bambini che da casa portavano dei panini che li preparava madre. Io non avevo niente. Oltre a andare a scuola, io dovevo pure lavorare perché c'erano dei momenti che non avevamo niente da mangiare. E crescendo in questa situazione avevo, diciamo, la piena libertà. Nessuno mi diceva che alle 11 dovevo stare a casa perché non gli interessava questo. Io ho conosciuto a Kiev, città grande, stavamo pure in un quartiere non peggiore della città, però quasi quasi. E lì ho conosciuto tanti ragazzi che, diciamo, sono come me. E pian piano crescendo non mi rendevo manco conto che io diventavo come mia madre, anzi peggio. E stando con questi ragazzi ci facevamo le cose sbagliate, andavamo a rubare, eravamo dei delinquenti perché offendevamo quelli che più deboli di noi. Insomma, facevamo cose brutte. E crescendo con gli anni peggiorava la situazione. Magari prima bevevo qualche birretta, poi fra qualche tempo già bevevo la vodka. Magari prima fumavo qualche canna, poi sono arrivato a crack, a provare che cos'è crack. Quindi mi rendevo conto che sto andando in una via sbagliata. C'erano pure tanta gente che sapevano, conoscevano la mia famiglia. E mi volevano consigliare di cambiarmi, però loro erano molto bravi a parlare, ma infatti io non sapevo cosa devo fare perché la mia vita era questa e i miei genitori, i miei fratelli, i miei zii, i miei nonni erano miei amici perché oltre a essere una famiglia non normale, siamo pure una famiglia con pochi membri. E quindi io a 15-16 anni, facendo tutte queste cose non buoni, comunque per essere un ragazzo io avevo tutto quello che mi serviva. Io stavo già da solo a 16 anni, avevo il motorino, avevo la macchina che me la sono comprato con soldi miei. Non mi chiedete come li ho guadagnati perché non ve lo posso dire, però quando ero ragazzo, cioè, avevo già tutto. Però mi sentivo triste, mi sentivo arrabbiato, cioè, sentivo che ci sta vuoto dentro di me e non sapevo come riempirlo, no? E quindi
La mia vita era così. Questo è passato mio fratello che ora sta con noi. La mia vita era così. Io ho cercato di cambiare la mia vita in meglio, però non potevo lasciare i miei amici, non potevo lasciarli perché non sapevo, cioè pensavo che senza di loro sarò proprio uno perso. Ho provato anche ad andare agli altri paesi, fuori dall'Ucraina, a 16 anni, per provare di cambiare qualcosa, ma non sono riuscito. Con tempo, quando ero piccolo, non vi ho detto, andavo ogni mese alle chiese evangeliche a prendere una busta con il cibo per portarlo a casa. E lì mi parlavano di Dio, erano le prime volte che mi hanno parlato di Dio, ma io non li ascoltavo perché ero arrabbiato, perché io dicevo, voi avete tutto, voi siete stati cresciuti bene, voi avete la casa, voi avete cibo, perché vi devo come faccio a ascoltarvi se voi non mi potete capire, come faccio io a capire a voi? E un giorno stavo molto triste. È arrivato un mio amico, mi ha detto, Igor, vieni con me. A dove? Mi ha detto, noi abbiamo un gruppo dei giovani con la chiesa, ci mangiamo qualcosa. E io ho deciso, dico, va bene, perché ero triste, era l'unica possibilità di fare qualcosa per cambiare un po' l'aria, diciamo. E appena sono entrato lì, tutti hanno cominciato a raccogliere loro borsoni, loro portafogli, telefoni, perché sapevano chi sono, sapevano con chi esco e cosa faccio. Ma comunque mi hanno accettato, mi hanno accettato nel loro gruppo. Qualche sera uscivo con loro e vedevo che comunque loro hanno la mia età, ma sono diversi da me. E io ho visto che loro possono avere un futuro nella vita. E mentre capivo che io, se continuo così, non avrò il futuro. E io andavo in chiesa e mi avvicinavo più al Signore. E pensate che la mia famiglia mi hanno detto che meglio che tu tornavi a casa ubriaco, che ora stai andando in una chiesa, in una setta. Cioè, loro hanno visto che ero cambiato, che non bevevo, che sono diventato magari un po' più simpatico e comunque mi hanno detto questa cosa che mi tenevo un po' giù, ma io ho continuato ad andare e ho visto che stavo cambiando. Ma nel 2022 in Ucraina è successa la guerra e ce ne siamo dovuti spostare, andare via da Kiev, perché era pericoloso, oltre che era pericoloso non c'era cibo nei negozi, non c'era benzina, non c'era lavoro e siamo spostati da mia nonna in campagna, da dove siamo andati tempo fa. E mentre che sono

si è scaricato. Parlo troppo. Mentre che sono stato lì, ho ritornato a vedere i miei amici, ho ripreso a fumare, ho cominciato a uscire con loro e ho visto che di nuovo stavo andando giù. E quindi ho deciso di, anche se ci sta la guerra, tornare in mia città, a Kiev, perché lì c'era la chiesa e ho capito che avevo bisogno della chiesa. Dopo che sono uscito, visto che avevo ancora 17 anni, perché i uomini non possono uscire dall'Ucraina a 18 anni, mi hanno detto che Igor, tu ci servi, potresti aiutare insieme con noi, che loro facevano gli aiuti per quelli che sono rifugiati, per diverse persone. E io ho deciso di andare con loro, penso faccio qualcosa buona, anche perché visto che sono tutti i miei amici sono andati a fare la guerra, ho deciso che pure io mi iscrivo, faccio un contratto, no? Così potrò stare con loro, perché sentivo tanta mancanza, erano la mia famiglia. Ho fatto 2 settimane di preparazione e mi stavo preparando perché eravamo a giugno e a settembre dovevo compiere 18 anni e volevo andare là da loro. E mentre che facevo questo, aiutavo in chiesa, perché ho notato che loro fanno le cose buone senza ricevere niente. E mi era interessante perché lo fanno. E un giorno io vedevo che i mesi si avvicinano, ho deciso di convertirmi, perché abbiamo visto prime persone che sono morti in guerra e io ho avuto un po' paura. Penso, se muoio in guerra, dove andrò? Nella Bibbia c'è scritto, se non conosci Gesù come tuo Signore e Salvatore, andrai in inferno. E io ho deciso di convertirmi, ho chiesto il perdono a Cristo Gesù, e quando l'ho fatto io pensavo che qualcosa dentro di me sarebbe cambiata, che succede qualche magia o qualcosa, invece non è successo niente. E quando stavo tornando a casa dopo la chiesa, era una domenica, ero un po' triste perché non sapevo di essere felice o di essere triste, cioè non sapevo dove vado, cosa sto facendo. E lì pastore della mia chiesa mi ha chiesto di venire in Romania con lui, perché serviva a fare un lavoro umanitario, e io pensavo, perché dovrei andare? Ho pensato, nessuno mi paga. Penso, posso servire anche in città. Ma mentre tornavo a casa, io ho detto al Signore, Signore, io non so se sto facendo la cosa giusta o sbagliata, ma ti chiedo, aiutami, provvedi tu per me. E fra 2 ore ho ricevuto questa chiamata, e io per un secondo ci ho pensato, ma forse questa era la chiamata di Dio. E sono andato in Romania e io ho conosciuto lì Corrado. Sì, e io non avevo nessun pensiero che qualcuno mi può portare in Italia, perché sembra impossibile questa cosa, no? Chi pensa di questo? Sono venuto, ho fatto la mia settimana di lavoro e ci siamo tornati insieme con Corrado. E sapete, Signore, io ero arrabbiato con Signore, sinceramente, perché ho vissuto 17 anni della mia vita male. Ma non sapevo che cosa stava preparando per me il Signore. Magari mi è stato tolto il mio tempo di gioventù, non ho potuto fare tutti gli anni di scuola, non ho potuto gioire dei compleanni insieme con amici come lo facevano gli altri. Però il Signore mi ha dato una cosa che mi serviva veramente, mi ha dato una famiglia. Mi ha dato un padre, una madre, che a miei 18 anni, prima persona che mi ha fatto la torta. Io ero molto commosso perché nessuno mi mai ha fatto la torta. E Lidia,
mi ha fatto la torta. Ho conosciuto cugini, il Signore mi ha dato due fratelli, il Signore mi ha dato una sorella. Oltre a questo, il Signore ha portato il mio fratello dall'Ucraina qua, e quindi il Signore mi ha dato proprio quello che mi serviva. Io non l'ho chiesto questo al Signore, perché manco immaginavo che questo poteva succedere. Però il Signore mi ha dato proprio quello che mi serviva. Ha dato un uomo, mi ha dato un uomo che mi ha chiamato figlio. Mi ha dato una persona che mi ha chiamato fratello. Mi ha dato un nipotino che non potevo mai immaginare di averlo. Quindi io non so, voi siete tanti, io non so chi di voi è credente o no. Quello che ho detto non è per spronarvi di avere una sensazione, non lo so, dispiacenza. Tutto quello che ho detto è solo per dirvi che Dio è grande, che Dio ha fatto tante cose nella mia vita, e sono sicuro che Dio farà tante cose nella vostra vita. Grazie.

0: music causes me to tremble, tremble.
1: Per me è una gioia, ma anche una grande responsabilità questa sera essere qui con voi, ma so che il Signore ha qualcosa di particolare per noi. Ho un messaggio straordinario, un messaggio che può cambiare la tua vita per sempre, non solo sulla terra, ma per tutta l'eternità. E questo messaggio viene dalla parola di Dio, e le parole del Signore dobbiamo farle nostre. Il tema che avete già letto, i libri furono aperti, ci porta la mente nell'eternità. E ora, fra poco, lo vedremo. Io ringrazio il Signore perché a distanza di 2000 anni, così come il Signore Gesù ha insegnato, come l'Apostolo Paolo, Pietro, tutti i discepoli hanno insegnato, noi questa sera siamo qui a predicare il Vangelo. Predicare il Vangelo, predicare Gesù Cristo crocifisso e avvertire a coloro che non ancora appartengono al Signore Gesù che si corre un rischio a vivere una vita senza Cristo. Sarà la disperazione più grossa della tua vita. Gesù ha detto, versetto, voglio iniziare col versetto che voi tutti conoscete bene: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E la parola del Signore ci dice che dobbiamo testimoniare di lui ovunque noi ci troviamo. Ecco perché questa sera ancora è importante annunciare il Vangelo del Signore. Sapete perché? Perché la gente muore per mancanza di conoscenza, perché la gente non conosce ciò che Dio ha ordinato. E Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E Dio vuole che tutti sappiano che cosa è la vita eterna. E Gesù ha detto: questa è la vita eterna, che conoscano te, il vero e solo Dio, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Mentre siamo qui raccolti all'interno di questa tenda, penso a cosa succede al di fuori, nel mondo, anche in questo momento forse, in Italia, nel mondo intero. Ascoltando le varie notizie e telegiornali, a volte rimaniamo sconcertati da quello che è la notizia che sentiamo, è vero? Tutti i giorni. Omicidi, delitti, femminicidio, violenze sessuali, a partire anche dagli adolescenti, baby gang, giovanissimi che formano questi gruppi per compiere reati, maltrattamenti, torture sui figli piccoli, guerre in tutte le parti del mondo, come abbiamo sentito anche da Igor in Ucraina, lotta al terrorismo internazionale, l'omosessualità, matrimoni gay, droga, tossicodipendenza, satanismo. E l'Apostolo Paolo aveva già descritto questo quadro già 2000 anni fa, e lui ha scritto queste parole: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Tutto questo perché l'uomo è senza Dio nel cuore. E stanno confermando che il Dio della Bibbia ha ragione. Quindi noi predichiamo Cristo crocifisso. E se questa tenda è qui, se noi siamo qui a predicare il Vangelo, è perché l'amore di Cristo, nel senso buono della parola, ci costringe. Oggi la terra siamo più o meno più di 8 miliardi di persone. non esistono al mondo due persone uguali. Tutti siamo diversi nel nostro aspetto fisico, anche colore della pelle, posizione sociale, religione, età, impiegati, operai, studenti, eccetera. Ma pur essendo uguali per le ragioni appena indicate, tutti gli uomini hanno qualcosa in comune. Sapete quale? Una sola parola: peccato. Peccato. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E cosa ha fatto Dio per rimediare? Ha mandato se stesso nella persona di Gesù Cristo. E solo di Lui il Padre ha potuto dire: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Gesù è venuto. Noi dobbiamo aprire il nostro cuore, la nostra mente, le nostre orecchie. Cosa ha detto Gesù? Cosa ha insegnato Gesù? Ascoltatelo, ha detto Dio Padre. Dio vuole fare grazia a tutti. E sapete, Gesù è morto sulla croce per i miei, per i tuoi peccati. A noi non è costato niente se abbiamo scelto di vivere la nostra vita per Gesù, ma Lui ha costato un prezzo molto caro. Pietro scriverà nella sua epistola: egli, Cristo, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Dio ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. E il Signore Gesù, appena è venuto su questa terra, inizia il suo ministero proprio sulle strade, nelle strade delle città, predicando il Vangelo. E Lui ancora oggi grida e dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. Ancora Lui dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E Gesù dice ancora: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. E poi Gesù dice ancora: se uno vuole venire dietro a me. Con quanta gentilezza, con quanto amore Gesù dice questo: se uno vuole venire dietro a me. Cari qui presenti, com'è bello rispondere all'amore di Gesù. È bello rispondere all'amore del Signore. Ma chi ha risposto a questo invito? Forse alcuni questa sera qui non l'hanno ancora fatto. E Gesù ha un cuore di lacrime verso coloro che lo rifiutano. Vi ricordate quando Gesù, di fronte a Gerusalemme, vede Gerusalemme e pianse e disse: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Voi non avete voluto. Allora ci chiediamo: perché le persone non vanno a Gesù? Malgrado il suo dolce appello, ha detto Gesù: perché voi non avete voluto. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre. Egli è il Logos, la parola fatta carne, e il suo nome è Gesù. E possiamo dire che Lui, scendendo dal cielo, in qualche modo, lo vedremo fra poco, si è tolto la toga e ha pagato il prezzo sulla croce. Che questa sera tutti noi potessimo comprendere il messaggio, il valore della croce. Dio mostra la grandezza del proprio amore. Quanto è grande l'amore di Cristo. Quelle mani che sono state bloccate dai chiodi, sai perché? Perché tu sapessi quanto Lui ti ama. Quanto Lui ti ama. Dio, come abbiamo detto all'inizio, ha tanto amato il mondo. Ti chiedo se tu fai parte di questo mondo. Sì? Facciamo parte tutti di questo mondo, vero? Sì, allora egli è venuto a morire anche per te. Sei l'oggetto dell'amore di Dio. Da giovane il giudice Candler aveva esercitato l'avvocatura. Uno dei suoi clienti era stato accusato di assassinio ed il giovane avvocato compì ogni sforzo possibile per assolvere il suo cliente dall'accusa. La giuria si ritirò per deliberare. Raggiunto il verdetto, ritornò al banco e la sua sentenza fu non colpevole. Questo giovane avvocato era un credente. Ebbe una serie di conversazioni poi con questo, diciamo, imputato e lo ammonì a tenersi lontano dalle vie malvagie, a confidare nella potenza di Dio perché potesse seguire la buona strada, possiamo dire. Trascorsero diversi anni e questo imputato si ritrovò nuovamente processato. L'accusa era ancora una volta di omicidio. L'avvocato che lo aveva difeso anni prima, ora era giudice. Alla fine del processo, la giuria rese il verdetto di colpevolezza, ordinando al condannato di levarsi in piedi e ascoltare la sentenza, il giudice Candler disse: al vostro primo processo io ero il vostro avvocato, oggi sono il vostro giudice. Fu condannato a morte. Perché ho voluto raccontare questa storia? Perché è importante per noi questa sera. Gesù Cristo oggi è il nostro avvocato difensore. Ma domani sarà il nostro giudice. Lo incontreremo come giudice. Dio comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. E ora voglio leggere il passo di Apocalisse 20, i versetti da 11 a 15. Apocalisse capitolo 20. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Attenzione a questo versetto. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato e lo stagno di fuoco. Cari che siete qui presenti, quello che ho letto non è fantascienza, ma è parola di Dio. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questa è parola di Dio. Sappiate che più di 350 profezie dell'Antico Testamento si sono appieno realizzate perfettamente, e tutto ciò che è scritto nella Bibbia si realizzerà perfettamente. I versetti del giudizio di Dio riguarda un giorno stabilito da Dio. L'angelo del Signore sarà mandato alle sepolture. Persone che non ci sono più da anni, da secoli. Il loro corpo si unirà all'anima ed essi scopriranno improvvisamente che si troveranno davanti al giudice. Davanti al giudice, che abbiamo detto che il Signore Gesù, stanno lì una folla incredibile, migliaia, milioni, stanno lì, ascoltano e aspettano il loro turno. E l'angelo del Signore grida tra di loro: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Tutti riuniti in gruppo, paralizzati, possiamo dire, dalla paura. Questo è il giorno dell'ira, della vendetta di Dio. La scrittura dichiara: gli empi non reggeranno davanti al giudizio. Che cosa solenne, avendo rifiutato la grazia di Dio, oggi saranno giudicati dal Signore. Abbiamo letto, i libri furono aperti. Possiamo dire, Dio ha un registro perfetto. La memoria del Signore è perfetta. Dio è onnisciente. Dio è onnipresente. Lui sa, conosce e vede ogni cosa. Ognuno in quel preciso momento vedrà la storia della propria vita e si troverà nudo e scoperto davanti a Dio. E Dio giudicherà ogni cosa, ogni parola, ogni azione, le opere fatte o non fatte, ma soprattutto l'incredulità verso Dio per aver rifiutato il Signore. Tutti lì, presenti davanti al giudice, i libri furono aperti ed essi furono giudicati. Dio vede le parole. Gesù disse: gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa. Forse anche quelle parole che noi abbiamo dimenticato, le parole che hanno ferito, parole che hanno bestemmiato, tutto è registrato nella mente del Signore. Dio vede tutto, i pensieri. Prima Re 8:39 è scritto: tu solo conosci i cuori di tutti i figli degli uomini. I libri furono aperti, il giudizio sarà personale, ognuno per sé. Come abbiamo letto, grandi e piccoli, ricchi, famosi, potenti, presidenti, operai, ricchi e poveri, tutti morti increduli, nessuno senza distinzione, saranno risuscitati e compariranno davanti a Dio, anche quelli che hanno fatto disperdere le loro ceneri. Non ci sarà nessuna assenza, tutti presenti, coloro che hanno rifiutato la grazia del Signore. Ognuno risponderà per sé, nessuno sarà giudicato in gruppo, nessuno potrà dire: lo facevano tutti, era la cultura del mio tempo, la mia famiglia era così. Nessuna giustificazione. Quale sarà il giudizio? La Bibbia dice: il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre. Questo è il giudizio. Dio chiederà ad ogni uomo, uno per uno: io ho dato il mio figlio, Gesù, a morire sulla croce per te. E Dio dirà: cosa ne hai fatto di mio figlio? Cosa ne hai fatto? Non avrai da dire nulla, perché Dio ha ragione. Egli ha dato il figlio Gesù, ma tu non hai voluto che egli diventasse il salvatore della tua vita. In poche parole, come ha detto Gesù, lo hai rifiutato. E adesso cosa faranno? Allora, la sola altra vita sarà la dannazione eterna per tutti quelli che lo hanno rifiutato. Ad uno passeranno nelle pene eterne. E allora torniamo un po' indietro. Chi sarà giudicato? Chi? Non so se conoscete voi la parola simpatizzanti, no? Qualcuno che simpatizza verso qualcosa. Simpatizzare, tenere presente, per dire, gli evangelici che cantano, che testimoniano, che predicano, che vanno in chiesa per lodare il Signore. Il simpatizzante è quello che si allinea in qualche modo, che segue, che si siede, che ascolta, ma che non ha fatto ancora un passo per il Signore. I simpatizzanti quel giorno saranno giudicati. Ed è triste, perché hanno udito, hanno ascoltato, hanno frequentato. Gesù, come ha detto, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Beh, sono contento di vedere tanti giovani qui presenti, figli di credenti, che ascoltano la parola del Signore, ma che probabilmente non avete ancora dato il cuore al Signore. Nella Bibbia è scritto in Ecclesiaste 12:1: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Cari giovani, forse qualcuno potrebbe pensare: ma questo messaggio non è ancora per me, sono troppo giovane, ho una vita davanti. Anch'io avevo una vita davanti a me, tanti anni fa, ma quando avevo 16 anni ho voluto dare la mia vita al Signore e poi ho voluto consacrare la mia vita a Lui. Sono trascorsi tanti anni, ma non mi sono mai pentito. Vero Peppino? Vero Corrado? Vi siete mai pentiti? Ma negli anni passati, ho visto tanti amici andare via, che non ci sono più, credenti e non. E me li ricordo uno per uno. Voi state progettando il vostro futuro, giusto? Gli studi, il lavoro, la carriera, il fidanzamento, il matrimonio, tutto giusto. Ma c'è una domanda ancora più importante: dove ti trovi davanti a Dio ora? Ora, qual è il tuo rapporto con Dio? È il mio consiglio che viene dal Signore, dalla parola di Dio. Non sprecare gli anni migliori della tua vita lontano da Dio. Potresti pagare delle conseguenze gravi. Non dire: più avanti ci penserò. Dio vuole che ci pensi ora. Ora. Questi erano i libri. Ma la parola, abbiamo letto che fu aperto un altro libro. Io spero questa sera che tutti i nomi di coloro che non ancora hanno dato il cuore al Signore, che sono i nomi scritti in quei libri, questa sera il Signore possa cancellare quel nome di là e segnarlo in un altro libro, che viene chiamato il libro della vita. Il libro della vita. Un libro dove sono scritti i nomi dei salvati, di coloro che oggi hanno accettato la grazia di Dio, ma dopo la morte sappiamo che non sarà più possibile farlo. Se ami Gesù con tutto il tuo cuore, se sei stato purificato dal suo sangue, allora il tuo nome è scritto nel libro della vita. Nessuno dei veri credenti comparirà davanti al tribunale, al trono bianco. Essi sono stati liberati, sono stati salvati una volta e per sempre. È scritto, e Gesù dice, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il credente non teme la condanna, non perché sia innocente, non perché sia più bravo degli altri, ma perché Cristo ha pagato al posto suo. E Paolo dice, ora dunque non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, che gioia che abbiamo nel nostro cuore. Chi ci può togliere questa gioia? Nessuno. Se pensiamo a queste cose, l'unica cosa che ci resta da fare è inchinarci davanti a Dio e dire grazie, Signore. Sapete, la croce è il luogo dove i libri della colpa sono stati chiusi e chiusi per sempre. Quando Gesù morì sulla croce, lui non morì per i suoi peccati, lui morì per i miei peccati, per i tuoi peccati, per i nostri peccati. E quella giustizia che vediamo nel grande trono bianco si è abbattuto sul Figlio di Dio. L'ira di Dio si è abbattuto sul suo Figlio, perché pagava per me, perché si è caricato dei miei peccati, si è caricato dei tuoi peccati. Cristo ha portato il giudizio al Calvario, alla croce. Sul Calvario la santità di Dio è stata pienamente soddisfatta. La giustizia di Dio è stata onorata. L'amore di Dio è stato manifestato. Come si sfugge al giudizio? Che domanda importante. Questa è la domanda importante. Cosa devo fare per essere salvato? Per sfuggire a quel giorno del giudizio? E la risposta è più semplice di quanto noi possiamo pensare, perché ha pensato tutto lui per noi. Gesù ha detto, ravvediti, credi nel Signore Gesù, abbi fede in Cristo Gesù. E ravvedimento significa proprio questo, riconoscere. Signore, sono colpevole davanti a te. Signore, sono un peccatore perduto. Signore, non voglio più continuare nella vecchia vita. Desidero che tu mi cambi radicalmente. Opera in me, Signore. E il Signore lo farà. Il Signore dirà amen alla tua preghiera. E oltre al ravvedimento c'è la fede, che è stato parlato ieri sera, che significa non confido più in me, no, confido in Cristo Gesù, che è morto per me, che è risorto per me, che è asceso al Padre per me, che oggi è lui è il mio avvocato difensore. Ho piena fiducia nel sacrificio di Cristo, che può salvarmi da quel giudizio e può invece darmi, come mi ha dato, la vita eterna. Tu sei qui stasera. Dio parla attraverso la sua parola. E Dio questa sera ti lascia libero di ascoltare. Ti lascia anche libero di prendere una decisione per Lui. È una decisione per il futuro della tua vita, non un futuro solo di questi anni che saremo su questa terra, ma un futuro eterno. Oggi i libri sono chiusi, ma la grazia di Dio è aperta. La grazia di Dio è aperta, c'è un dettaglio commovente. Nel testo dei libri vengono aperti nel giorno finale, ma oggi non siamo ancora a quel giorno. Oggi siamo nel tempo della grazia. Oggi Cristo continua a chiamare. Oggi il Vangelo continua a essere annunciato. Oggi la porta della misericordia di Dio è ancora aperta. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Un giorno i libri saranno aperti. Ma oggi è aperto l'invito di Dio. Ti sta dicendo: vieni a me e io ti do la vita eterna. Ma un giorno, il tempo della grazia sarà chiuso. Il tempo della grazia sarà chiuso, non ci sarà più possibilità. Se non ti pieghi oggi al Signore, se non ti pieghi oggi al Signore, quando quei libri saranno aperti e Dio ti giudicherà, quando lo vedrai sul trono bianco, tu vedrai la gloria di Dio, ma lo vedrai come giudice. Sapete, in quel momento tutta quella folla di gente lì davanti al giudice, Dio che siede sul suo trono, sapete cosa faranno? Si inginocchieranno, si riconosceranno peccatori perduti, ma questa volta perduti per sempre. Malgrado sono lì in ginocchio davanti a Dio, perché vedranno la gloria di Dio, si inginocchieranno, ma sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi, ti inginocchierai davanti a Lui dopo. Non è meglio inginocchiarci davanti a Dio oggi? È scritto: ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Ogni ginocchio. Se non lo fai oggi, lo farai allora. Ma come ho detto prima, sarà troppo tardi. Dai una risposta definitiva al Signore stasera. Vedete, Lui non ti promette rose, fiori, non ti promette neanche spine, triboli. Troppo tardi. Dai una risposta definitiva al Signore stasera. Vedete, Lui non ti promette rose, fiori, non ti promette neanche

ma devi credere con tutto il cuore. Cari amici giovani, meno giovani, non hai molto tempo per prepararti per l'eternità, no. È inutile pensare, ma ci penserò, vedrò fra un anno o due, frequenterò un po' la chiesa, poi vediamo. No, non hai molto tempo. Non c'è nessun'altra possibilità di salvezza dopo la morte. Oggi è il tempo di grazia. Stasera è il tempo di grazia. In questo momento è il tempo di grazia e tu devi fare la scelta ora. La scelta più importante della tua vita. Non è il tuo fidanzato la scelta più importante, anche se è importante. Non è la tua fidanzata, non è tua moglie e tuo marito, ma è il Signore Gesù. Perciò non aspettare il giorno in cui saranno aperti quei libri, che comunque sarà troppo tardi. Vieni oggi al Signore, vieni oggi a Cristo, affidagli la tua vita, chiedigli perdono, credi in Lui, perché il Salvatore che oggi tende quelle mani forate verso di te, egli oggi è il tuo avvocato difensore, domani sarà il giudice che siederà sul grande trono bianco. Abbiamo iniziato con quel versetto meraviglioso che viene definito la Bibbia in miniatura. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. L'unigenito significa unico del suo genere, affinché chiunque, metti il tuo nome. Io ho messo il mio nome un giorno. Metti il tuo nome, affinché chiunque metti il tuo nome, crede in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Apocalisse 20:15, abbiamo detto, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 14:11, il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, significa per l'eternità. E concludo con le parole dell'ultimo appello che noi troviamo scritto nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse 22 versetto 17. È l'ultimo appello, ma non lo faccio io questo appello, lo fa il Signore Gesù. Lui dice: chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Chi vuole? Gesù bussa dolcemente, che belle parole. Chi vuole? Io l'ho voluto, tanti anni fa, come ho detto. Ho preso questa decisione tanti anni fa. E tu? Non devi dare la risposta a me, devi rispondere al Signore Gesù. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda il dono dell'acqua della vita. Gesù, se Lui ti ha parlato questa sera, se ti ha convinto del tuo peccato, allora invocalo. Se vuoi scampare all'inferno e avere la certezza di appartenere a Lui, devi aprire il tuo cuore stasera e Lui ti donerà la vita eterna. Lascio la parola a caro Corrado. Che Dio vi benedica. Amen.

0: Credo che in modo abbondante il Signore ha parlato e ha già fatto appello abbondantemente. E fin dall'inizio mi ha toccato molto. Il verso che ha citato Abramo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno scelto le tenebre anziché la luce. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa a non credere davanti a questa realtà? Tommaso ha detto, ma se io non vedo, non tocco, non... Abbiamo bisogno a volte di toccare qualcosa. Ha mai toccato il magma che c'è sotto i tuoi piedi? Lo sai che dove sei seduto, a un po' di chilometri verso più sotto, c'è del fuoco che brucia? Lo sai? In Sicilia lo vediamo spesso uscire dall'Etna. Eppure non l'abbiamo mai toccato, ma sta sotto i nostri piedi. Ma l'anima che cos'è? Quando ti fai male con un colpo di martello a un dito, senti il dolore al tuo corpo. Ma quando qualcuno ti tradisce, dove lo senti il dolore? Quando qualcuno che ama sta male, dove lo senti il dolore? La parola di Dio parla. E questa sera ha parlato abbondantemente. Tu hai un'anima e c'hai anche una vita che non ti appartiene, non è tua, non sai quando finisce. Io posso gestire le mie cose, ma questa vita finirà su questa terra. Quando finirà la mia vita non lo so. E credo che nemmeno tu sappia quando. E se i potenti della terra, i più ricchi della terra, potrebbero comprarsi un mese, un anno in più, spenderebbero tutto quello che hanno. Eppure sono morti anche loro. L'altra sera ho sentito che qualcuno possiede 1.200 miliardi di dollari, erano più di un trilione di dollari, 1.200 miliardi. Ho detto, ma come si scrive? Non so quanti zeri ci vogliono. Se li porterà tutti? Se li porterà. Qual è la realtà? La realtà che non serve che io possegga 1.200 miliardi di dollari per essere qualcuno. La realtà che tu sei prezioso davanti a Dio. E mentre che davanti agli uomini tutti cercano di ottenere qualcosa, Dio che al di sopra di tutto questo cerca di ottenere la tua attenzione per darti la vita e per darti la vita eterna. Il messaggio che è stato annunciato non deve essere solo un messaggio buono all'udire, è stato un messaggio assolutamente biblico tratto dalla parola di Dio. Ma questo messaggio è un messaggio per te, per te. Non ti distrarre a questo messaggio. Cambia la tua vita. Quante volte ti sei sentito sola o sola in questo pianeta? Eppure abbiamo sentito, siamo circa 8 miliardi. Eppure non sei solo, non sei sola. Questa sera poni la tua fiducia nel Signore. Lui dice: mettimi alla prova, fidati. E come Pietro gli dice: vieni, vieni, afferra la mia mano.
1: Lascia a Radio Logos. Sono le ore 22.
0: Ma cosa devo fare? Non lo so.
1: Minuti.
0: Sarò io a fare le cose. Sarò io a fare le cose. Mi accoglierò io.
1: Spazio, vita e salute.
0: Penserò io a te. Ti darò io le risposte. Tu lasciati andare. Affidati alle mie mani. Vogliamo pregare. Chiesa di Dio, preghiamo insieme. Caro Padre, insieme ti ringraziamo, perché insieme riconosciamo che lo Spirito tuo Santo ha parlato questa sera in un modo chiaro, potente, attraverso il tuo servo. Abbiamo detto fin dall'inizio che questa è la tua parola. Noi siamo solo strumenti. Signore, insieme questa sera, in questo momento, ti preghiamo, chiedendoti di visitare, ma soprattutto di bussare. Bussa ai cuori dei presenti. Se ci sono dei dubbi, Signore, portali via. Padre, ogni catena che lascia il cuore spezzato, che lascia il cuore incatenato, sia spezzata nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Signore, fa che questa sera non ci sia nessuno che preferisca le tenebre, ma ti preghiamo che molti possano inginocchiarsi e ravvedersi davanti alla verità eterna della tua parola. Sì, come ha detto tuo servo, un giorno ogni lingua confesserà, ogni ginocchio si piegherà, ma per molti sarà solo il riconoscere la tua maestà, ma sarà tardi per poter riceverti come Signore. Oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo della salvezza, e tu desideri, Signore, salvare, desideri guarire. Quanti si sono sentiti soli, quanti hanno il cuore lacerato, forse da offese, forse da situazioni difficili. Ma tu questa sera sei l'amico che dice a ognuno: io ti amo, io ti amo, io ti capisco, io ti ascolto, io ti conosco, io so chi sei, io so quando ti svegli e quando dormi. Io conosco il numero dei capelli sul tuo capo. Conosco più di quanto te stessa conosci di te. Signore, tu ci hai chiamato a condividere il Vangelo in questi termini. Ma noi ti preghiamo che lo Spirito Santo questa sera possa toccare il cuore di qualcuno affinché prenda una scelta e si fidi di te. Insieme ti preghiamo, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen. Io non so quale travaglio c'è nel tuo cuore. Ricordo il mio quella sera quando dovevo decidere. Ricordo quanto lottavo con sapere che dovevo farlo. E la prima voce è quella di Dio che ti dice: fallo, apri il tuo cuore. Ma poi c'è un'altra voce che dice: lascia stare, lascia perdere. Ma chi te lo fa fare? Che combini? Cosa diranno gli altri? Cosa diranno gli altri? Cosa diranno gli altri? Un giorno diranno: era una brava donna, era un bravo uomo. Preoccupa di quello che dice Dio. Preoccupa di quello che dice Dio di te. Io non so se qualcuno vuole pregare e chiedere al Signore di essere salvato, di far parte di questa splendida famiglia, dei redenti, dei nati di nuovo. Gesù disse a Nicodemo: vuoi entrare nel regno dei cieli? Devi nascere di nuovo. non nella carne, non nel sangue, nello spirito. Vuoi nascere di nuovo nello spirito? Vuoi sperimentare questa sera tutto quello che è stato detto? Vuoi portarlo con te a casa e avere un inizio nella tua vita? Allora possiamo pregare per te. Se qualcuno vuole che preghiamo per te, se tu vuoi che preghiamo per te, alza la tua mano e dice: pregate per me. Chi vuole che preghiamo? Vuoi che preghiamo per te? Allora dai un cenno, dice: prega per me, per favore. Voglio prendere questa decisione. Sapete, noi non vogliamo in nessun modo forzare nessuno. Però a volte si ha più coraggio di andare al centro di una pista di ballo, vero? È facile andare lì che alzare una mano e dire: prega per me, ho bisogno di Gesù, lo riconosco. Vivo da solo, da sola, anche se in mezzo a tanta gente. Dio ti benedica. C'è qualcun altro? Che vuole che preghiamo per te? Preghiamo insieme. Padre, noi ti preghiamo per quest'anima che ha alzato la mano, per quanti non hanno il coraggio di farlo, ma nel loro cuore stanno bramando il desiderio di dirti: Signore, entra nella mia vita e lavami col sangue del tuo figlio Gesù. La nostra preghiera questa sera, Padre, è che possa avvenire un miracolo, un cambiamento, una trasformazione, e che il nome di molti altri questa sera possa rimanere in quel libro della vita e dell'agnello e non possa essere cancellato, ma possa rimanere scritto, e un giorno nell'elenco possiamo sentire questi nomi e sentire anche: entra nella gioia del tuo Signore. Signore, grazie per l'opportunità che ci hai dato questa sera. Grazie per la tua parola meravigliosa. Signore, vogliamo pregarti per chi in questo momento sta chiedendo di operare nella sua vita. Ti preghiamo tutti insieme come Chiesa. Signore, guarisci questi cuori. Che il tuo amore sia abbondante, che bruci come un fuoco, che possa sentire fortemente il desiderio di un cambiamento, di una nuova nascita, che solo tu puoi portare nella vita di ognuno. Grazie per questa serata, grazie per la tua presenza, grazie per i canti e la testimonianza, grazie per la parola, grazie per Abramo, per come l'hai guidato, grazie per tutti i presenti, per tutti i collegati, grazie perché tu sei Dio, grazie perché ci ami e ci guidi, ci hai guidato, ci guiderà anche domani. Padre, ogni cosa lasciamo davanti a te, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen e amen. Signore ci benedica. Vogliamo chiudere così la serata. Vogliamo chiuderla con questa preghiera. Vi diamo l'appuntamento domani sera alle 20:30 sotto questa tenda. Porta qualche amico, porta qualcheduno, qualche parente. È un tempo benedetto, speciale. Portala sotto la tenda, parlagli di Gesù. Cerchiamo di annunciare il Vangelo a quante più anime possibile. Non importa se qualcuno ti tratta male, perché gli parli di Gesù. Non lo fa perché ti odia personalmente, ma è perché parli di colui che dà la vita e preferiscono le tenebre alla luce. Dio vi benedica, una buona serata. E ricordatevi che domani sera, dopo la riunione, ci sarà una festa, quindi non mancate. Il nostro nipotino compie un anno domani, lo compie qui sotto la tenda e vogliamo gioire con tutti voi, ok? Dio vi benedica, un buon rientro a casa, una buona notte.
1: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 29 minuti.
2: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
3: E avete sentito dalla sigla, questo è uno spazio dedicato in modo particolare ai temi della salute. Dovremmo avere insieme a noi Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. E quest'oggi prenderemo in considerazione un tema presente proprio nel numero di osteoporosi, meno formaggi, più frutta e verdura. Già dal titolo c'è già una traccia piuttosto precisa di quello che, insomma, la redazione suggerisce con questo articolo ai lettori e in questo caso anche agli ascoltatori. Allora, Ennio, meno formaggi, ma in realtà non è un dato contraddittorio, perché in generale si pensava che i formaggi avessero dei contenuti, insomma, tali che favorivano la prevenzione dell'osteoporosi. Non è così.
4: Non è così, questo è il grande paradosso in confronto dei quali spesso ci scontriamo noi come rivista che cerca di andare a fondo sulle ricerche, sulle varie patologie. È in atto, possiamo dire, ormai una rivoluzione su come affrontare e intendere la malattia dell'osteoporosi. E purtroppo ancora non c'è grande traccia sulle linee guida di queste novità che stanno emergendo ormai negli ultimi anni dalle ricerche più autonome e indipendenti su questo tema.
3: Di osteoporosi veramente sono tantissime a soffrire, vero? In particolare sì. Le donne.
4: Sì, diciamo, colpisce, è una malattia, diciamo, è la novità, una delle novità è che è considerata ormai una malattia infiammatoria, cioè un'infiammazione che causa sostenuta dal sistema immunitario, che determina appunto la progressiva perdita di minerali e quindi una predisposizione alle fratture. E quindi diciamo, perché colpisce in particolar modo le donne? Perché proprio durante la menopausa si ha un calo di estrogeni, per cui diciamo c'è una predisposizione alla fragilità ossea. Uno dei problemi nasce appunto da un eccesso anche proprio di sostanze infiammatorie, un eccesso anche, diciamo, di azione da parte di ormoni come il cortisolo, che sono proprio ormoni legati allo stress, per cui un altro elemento importante da considerare è come lo stress, la depressione, quindi uno stato ansioso perennemente, diciamo, addirittura è legato anch'esso a una fragilità ossea. Ma quello che tu dicevi prima, cioè sul calcio, si sta sempre più capendo il perché l'eccesso di calcio addirittura può provocare l'effetto opposto, cioè invece di proteggere l'osso ne determina la sua fragilità se non rottura, perché tutto è legato, diciamo, all'acidità del sangue, cioè a una dieta, se la nostra dieta è più o meno acida, cioè quindi crea un ambiente all'interno del nostro sangue che determina quindi il bisogno di riequilibrare questa acidità. Come avviene questo riequilibrio? Il meccanismo, diciamo, per riequilibrare l'equilibrio è sottrarre, cioè l'organismo in qualche modo che ragiona come una sorta di organismo che tende sempre all'equilibrio, cioè se c'è un'alterazione si tende a rispondere all'alterazione con una risposta sempre biochimica, e l'organismo quindi cosa fa? Sottrae calcio dalle ossa per poter far ritornare il sangue verso una situazione non acida, quindi tendenzialmente basica, detto in termini chimici, però diciamo parole un po' più terra-terra, ecco, cerca di neutralizzare questa acidità producendo calcio. E come lo produce? Sottraendolo dalle ossa. Ecco perché quindi una dieta ricca di formaggi, di carne, determina acidità nel sangue, quindi sono proprio il problema, sono le proteine animali contenute in alimenti che noi magari prenderemo perché hanno molto calcio, ma che però, essendo altamente acidi, ci portano poi a raggiungere un effetto opposto, paradossale.
3: Ho l'impressione che per anni si sia predicato, tra virgolette, che assumere formaggi era un fattore di prevenzione nei confronti dell'osteoporosi. Dunque, a volte anche la scienza medica poi è costretta a ricredersi, a fare marci indietro, ma insomma disorienta, ecco la cosa.
4: I motivi possono essere fondamentalmente due, in genere dico. Il primo è che le ricerche, gli studi non sempre sono ben approfondite, nel senso che quei pochi studi, perché sono veramente pochissimi gli studi che dimostrano che un consumo di calcio protegga dalle le ossa, e sono quei studi dove il calcio è sempre associato a un altro componente, la vitamina D, che è il vero, come dire, il vero responsabile della solidificazione delle ossa. La vitamina D famosa, che le nostre mamme quando eravamo piccoli in qualche modo sapevano, perché ci dicevano sempre di esporci al sole. Oggi siamo in una tendenza opposta, siamo tutti a coprirci, a proteggerci, perché il sole fa paura, ma il modo migliore per sintetizzare la vitamina D nel nostro organismo, che permette a sua volta di attaccare, far attaccare il calcio alle ossa, è quello di esporsi al sole. Bastano 15 minuti al giorno, anche d'inverno, con le braccia e faccia, non è che bisogna mettersi in costume da bagno quando la temperatura va sotto zero. Questo è sufficiente per far produrre all'organismo vitamina D, che è il precursore fondamentale per far sì che l'organismo assuma il calcio per il suo scheletro.
3: Allora io direi, Ennio, mettiamo un breve stacco musicale, però ricordo a quanti si fossero posti in ascolto da poco che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, rimani con noi, perché dopo questo breve stacco musicale riprenderemo la nostra conversazione su questo tema dell'osteoporosi.
4: Va bene.

0: Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un tema che è illustrato. Parlavamo in particolare di osteoporosi. Meno formaggi, più frutta e verdura. Questo è il suggerimento autorevole che la rivista Vita e Salute dà ai suoi lettori. Ecco, si tratta di studi piuttosto probabili oppure si può parlare di certezze scientifiche?
1: No, è da anni che ormai è una certezza. Il problema, e qui vado al secondo fattore che prima citavo, che condiziona a volte gli studi scientifici in campo nutrizionale, ma non solo, è che ovviamente è difficile poter, come dire, in un'economia basata spesso e volentieri sulla produzione casearia, è difficile, come dire, far passare messaggi di un certo tipo. Pensiamo solo al nostro paese, quanta tradizione ha per quanto riguarda i formaggi, eccetera. I formaggi che da tanti anni vengono un po' indicati come protettori delle ossa, se succede appunto un cambiamento di visione, è difficile, come dire, rovesciare il messaggio dall'oggi al domani.
0: Quindi ci sono degli interessi economici.
1: Perché si toccano degli interessi molto forti, però questo non lo dico io, lo dicono le ricerche, e chi avrà modo di abbonarsi o ricevere questa copia avrà tutte le indicazioni e gli approfondimenti del caso.
0: D'altra parte non è che si dice che si deve smettere in assoluto di mangiare formaggi.
1: No, diciamo il consumo costante, abitudinario, è un problema. Ora, qua si tratta semplicemente di raggiungere una dimensione un po' più equilibrata dell'alimentazione, quindi più che eliminarlo basta ridurlo a modiche quantità. Ecco il problema.
0: Che cos'è la modica quantità?
1: No, ma guarda,
0: questo vale per tante sostanze.
1: È una domanda che feci tempo fa proprio in un articolo che è uscito, era per un altro argomento, però appunto si parlava un po' di integrazioni carne per una dieta vegetariana stretta. Allora, un nostro caro amico ormai, perché spesso lo citiamo ed è ospite magari anche all'interno delle nostre iniziative, che è il professor Franco Berrino dell'Istituto Tumori di Milano, uno dei ricercatori più importanti nell'ambito dell'alimentazione dei tumori, sostiene che basterebbe una volta alla settimana consumare un prodotto di derivazione carne, appunto come un formaggio, una porzione di formaggio, di latte o di uova, per evitare ogni tipo di scompenso, di squilibrio alimentare. Per cui uno può essere tranquillamente.
0: Non è molto, una porzione di formaggio
1: appunto,
0: non è molto.
1: È pochissimo, basta quello per evitare ogni tipo di problema. Quindi uno che vuole essere vegetariano e vegetariano stretto, se proprio vuole stare tranquillo, evitare magari qualche deficit vitaminico, che è poi legato fondamentalmente alla vitamina B12, è quello di mangiare una porzione alla settimana di un prodotto di derivazione carne.
0: Senti, siamo un po' in conclusione di questa nostra intervista, evidentemente molto sintetica, su un argomento vasto come quello dell'osteoporosi, di cui soffrono tantissime persone, in particolare tante donne. Però abbiamo detto che l'alimentazione è un aspetto importante, soprattutto a livello della prevenzione, quindi cominciando ben in tempo, insomma, a nutrirsi in una maniera forse un po' diversa rispetto ai modelli tradizionali. Ma non basta, perché accennavi anche tu poco fa che l'osteoporosi è legato anche allo stress, insomma ad altri fattori anche forse di tipo genetico, c'è una predisposizione?
1: No, lasciamo perdere la genetica, guarda, cioè nel senso che a volte noi la tiriamo in ballo per poter giustificare i nostri errori nello stile di vita. Genetica c'entra poco, tranne qualche caso specifico ovviamente, però qui veramente lo stile di vita è decisivo e fondamentale. Quindi una mente orientata alla capacità di gestire lo stress al meglio, quindi prevenire la depressione, che è facile a dirsi ma più difficile praticarlo, ovviamente lo diciamo perché è un dato, per questo occorre, come dire, alimentare tutte le risorse che noi da soli già possiamo attivare con la nostra capacità di poterci relazionare con gli altri, la capacità di poter anche vivere una dimensione del trascendente, visto che stiamo
0: trasmettendo. E questo credo che sia una caratteristica peculiare di Vita e Salute come rivista, no?
1: Cioè
0: l'idea che la salute è un fattore complesso, che include tante dimensioni della vita, la dimensione psicologica e addirittura una dimensione spirituale, anche se in senso lato. Senti Ennio,
1: è un ultimo elemento, prego. Scusami Roberto, l'ultima cosa importantissima da dire è il movimento fisico, comunque, attenzione. Il movimento fisico è alla base per proteggere le ossa, per mantenerle robuste nel tempo, quindi il movimento fisico, che non significa essere olimpionici, diventare degli atleti olimpionici, ma semplicemente muoversi, camminare ogni giorno, quotidianamente, a quella mezz'oretta, quei tre quarti d'ora al giorno che sarebbero utili, sufficienti per poter salvaguardare il nostro organismo.
0: Però Ennio, facendo questi discorsi ci rivolgiamo a un pubblico che in linea di massima è piuttosto distratto, perché dice l'osteoporosi io non ce l'ho, per cui per quale motivo mi devo creare motivi di ansietà, insomma. E invece chi soffre di questi disturbi, magari in maniera piuttosto grave, per certi aspetti ormai si è un po' in ritardo, o no?
1: No, diciamo ci sono varie possibilità, sia farmacologiche che non, per poter, come dire, controllare e non aggravare ulteriormente la situazione. È evidente che molte cose vanno fatte prima, cioè chi dice che non se ne preoccupa perché non ce l'ha, sbaglia, perché deve invece proprio non preoccuparsene. Noi dobbiamo in qualche modo cercare di vivere al meglio, quindi senza pensare a chissà quali malattie mi possono venire, ma rovesciando i termini del discorso, cioè no, io voglio vivere bene perché così potrò vivere meglio anche domani. Ecco, in un certo senso, ho più probabilità perlomeno di vivere meglio domani.
0: E tu hai fiducia che siano in tanti a fare questo discorso?
1: Beh, non tantissimi, per questo ci siamo noi che cerchiamo di ricordarlo. Ecco.
0: Benissimo, questo è un riprovero che faccio a me stesso, non lo faccio agli ascoltatori, intanto comincio parlando di me stesso. Bene Ennio Battista, grazie mille per questo tuo intervento, e quindi Ennio Battista, grazie, a risentirci una prossima occasione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio, Vita e Salute.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Questa mattina vogliamo parlare di un soggetto molto importante. Tutti questi soggetti che riguardano l'essere veri discepoli sono importanti, però quello che comunica vita e potenza alla vostra vita per essere in grado di essere dei veri discepoli è ciò che stiamo per considerare insieme adesso. E vi chiedo di aprire la parola di Dio questa mattina al 8° capitolo della lettera di Giovanni. Giovanni capitolo 8, leggendo dal versetto 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: sottolineate la frase che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi dunque gli dissero: noi non siamo nati di fornicazione. E qui stanno facendo un riferimento a lui, come tu. Abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non mi credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ciò che distingue un vero credente ed un vero discepolo da chi non lo è il suo attaccamento alla parola di Dio. Quando sento certi mormori, dobbiamo ascoltare ancora. Questo mi comunica un messaggio. Non siete dei veri credenti? E perciò, come questi uomini, non riuscite a sopportare la parola del Signore? O forse mi comunica tre cose. O siete credenti, però non siete così attaccati alla parola di Dio. Signore, amo la tua parola. Non la apro mai, ma amo la tua parola. O siete troppo stanchi per recepire quello che il Signore dice. Qui si tratta di valori importanti. Nella mia giornata io riesco a fare ciò che voglio. Ciò che per me è importante, perché la metto al primo posto. se una cosa mi è importante, io mi do da fare per ottenere questa cosa. Per esempio, se il mio matrimonio è importante per me, mi do da fare per coltivarlo. C'era un professore all'università che prese un contenitore di diversi litri e ha preso dei sassi abbastanza grandi per riempire questo contenitore. Poi disse agli allievi: questo contenitore è pieno. Tutti guardando, sembra di sì. E poi ha preso un contenitore di ghiaia e l'ha versato sopra, e scuotendo la ghiaia scese. Adesso, chiese il professore, è pieno? Proprio così. Poi ha preso un contenitore di sabbia e l'ha versato sopra. La sabbia è scesa. Adesso è pieno. E poi gli allievi cominciarono a dubitare. Però qualcuno disse: sì, sembra di sì. Poi il professore prese un contenitore di acqua e lo versò sopra. E l'acqua è scesa. Adesso è pieno. Ah, sembra proprio così. Allora, chiese il professore, qual è lo scopo di questo esperimento che ho fatto? Cosa avreste risposto voi? Uno dice: ah, so la risposta. C'è sempre posto per qualche altra cosa nella nostra vita o nella nostra giornata. E il professore dice: no, lo scopo di questo esperimento è: se non mettiamo le cose più grosse dentro per primo, non ci sarà posto per le cose più piccole dopo. Applicazione? Qui parliamo di valori. Se non mettiamo al primo posto quei valori che sono veramente importanti, non ci sarà posto per quelli di meno valore dopo. Se non do la precedenza alla parola di Dio nella mia vita, tutte le altre cose non avranno importanza. Nell'introduzione del Vangelo di Giovanni, Giovanni, presentando la persona di Cristo come la parola, dice: in lei, cioè nella parola, in Cristo, era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. In quanto gli uomini erano spiritualmente morti, Cristo era venuto per dar loro la vita, e quella vita era la luce degli uomini. Gli uomini vivevano nell'ignoranza riguardo a Dio, e Gesù era venuto per annullare quell'ignoranza, e la rivelazione di Dio agli uomini era la luce del mondo. Giovanni Battista aveva il privilegio di annunziare e presentare a questi uomini che vivevano nelle tenebre il levare del sole e dire agli uomini: è arrivata la luce del mondo. È lui la luce del mondo, la parola vivente di Dio, che è in grado di disperdere le tenebre e farci vedere come dobbiamo camminare e dove dobbiamo camminare. Quel tema di luce si presenta spesso nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo anche cantato poco fa: la tua parola è un tesoro dentro di me, è una luce. In Giovanni capitolo 7, versetti 14 a 18, leggiamo: verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e si mise ad insegnare, perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce le scritture senza aver fatto studi? Gesù quindi rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio e se io parlo di mio. Gesù era venuto per rivelare agli uomini suo Padre. Dato: se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio e se io parlo di mio. Gesù era venuto

unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Perciò questo collegamento fra la luce e la conoscenza della volontà di Dio, la conoscenza della dottrina, la conoscenza di Dio stesso è talmente importante. Volete conoscere Dio? Questo vuol dire sì. Questo vuol dire no. Volete conoscere la volontà di Dio? La cosa importante, vitale, è la sua parola. Perché è per mezzo della parola che Dio si rivela, è per mezzo della parola che Dio ci fa conoscere le vie che dobbiamo prendere. In Giovanni 7:17, se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. La prova del vero discepolo qual è? Tornando su quel brano che abbiamo letto all'inizio, vedete perché era così importante quella frase: quelli che avevano creduto in Lui si accostano a Lui, e Lui ha questo discorso con loro. Dicevano di aver creduto in Lui, ma questo discorso cosa rivela? Che conoscevano ben poco intorno alla sua persona. Ah sì, io sono credente. E qual è la prova che sei credente? Tu amerai la parola. Noi abbiamo parlato di questo grande desiderio in noi: mi sfamerò della tua parola. E come il cervo che anela l'acqua, è così che voglio accostarmi a te e conoscerti per mezzo della tua parola. Non la leggo la parola, non leggo la parola, ma voglio vedete come siamo. Esprimiamo tramite i canti, eccetera, il nostro attaccamento. Però non facciamo posto per la parola di Dio nella nostra vita. Se io sono convinto che ho un appuntamento col Signore, che il Signore vuole parlare al mio cuore, e per conoscere Dio devo conoscere la sua parola, per ricevere ordini da Lui devo aprire la parola e sentire la voce del Signore, cosa devo fare? Devo aprire la parola di Dio e la devo leggere. Ah, ma mi piace dormire. Salto fuori dal letto alle 8:15 e devo prendere il pullman alle 8:30. E così, mentre laccio la scarpa, cerco di fare i salti verso la porta. Non ho letto la parola di Dio, ma la parola di Dio è molto importante.

0: grande è vitale, è come il cervo che deve bere. Se la parola di Dio è così importante per me, io faccio posto per la parola di Dio, do la precedenza alla parola di Dio. Mi rendo in grado di recepire la parola di Dio.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Salve a tutti amici ed amiche. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il vero Vangelo. Leggiamo nel Vangelo appunto di secondo Marco, al capitolo 1, il verso 1. Dice così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. Ma quanti Vangeli esistono? Ve lo siete mai chiesti, cari amici? E qual è il vero? È il Vangelo che predicava Gesù, gli Apostoli? È lo stesso Vangelo che predicava anche Paolo ai Gentili? Gesù aveva comandato: ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo è scritto sempre nel capitolo 1 di Marco, del Vangelo di Marco, al versetto 15. Ma esattamente, amici, in che cosa noi e tu dobbiamo credere? E allora, che cosa è il vero Vangelo? Lo sai? Ne sei certo? Fai attenzione alle supposizioni. In ogni caso, che cosa significa la parola Vangelo? Bene, la stragrande maggioranza che professa il cristianesimo non sa la risposta a questa elementare quanto importante domanda e molte altre ancora collegate con il vero Vangelo della Bibbia. Questo è perché la conoscenza della verità del Vangelo è stata nascosta dal mondo per secoli. Certamente Gesù Cristo svolge un ruolo estremamente importante e centrale al cristianesimo, ma egli non è il Vangelo. La Bibbia mostra che il Signore Gesù è stato annunciato anche dai profeti dell'Antico Testamento, è stato annunciato, dicevo, per comunicare il Vangelo. Quindi il suo ruolo è enorme. Alcuni proclamano un Vangelo di salvezza, altri un Vangelo di grazia, altri ancora credono in un Vangelo dei miracoli o in un Vangelo sociale, oppure un Vangelo di opere meritorie, e ancora altri pensano ad un Vangelo degli alimenti, oppure ad un Vangelo di guarigioni o di fede. E ci sono altri che pensano semplicemente a un Vangelo musicale, a gospel music. Tutte queste sono delle buone idee, amici in ascolto, delle buone idee generate certamente dagli uomini e che sono delle verità bibliche anche. Ma sapete, se vengono ignorate dalla verità centrale della Bibbia, se presi questi Vangeli che abbiamo visto
al di fuori del loro contesto e fate diventare assolute, beh, è un Vangelo falsificato. Osserviamo il racconto dell'Evangelista Marco e dice: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo del Regno di Dio. Amici, questo è il vero Vangelo che Gesù predicò, e lo disse nello stesso contesto quando appunto esclamava: ravvedetevi e credete nel Vangelo. Quale Vangelo? Beh, è logico, il Vangelo del Regno di Dio. Nel versetto di oggi l'Evangelista Marco fa riferimento a questo messaggio quando dichiara l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo riguardava il Regno di Dio e non qualcos'altro. Noi siamo chiamati, amici in ascolto, a credere a questo Vangelo, cioè a quello al Vangelo del Regno di Dio, e non a un Vangelo contraffatto o a un Vangelo sostituito da uomini esperti in tornaconto. E tutto questo lo dobbiamo fare se vogliamo entrare in quel regno. La parola Evangelo, sapete, in italiano proviene dal latino Evangelium, e che a sua volta si origina dal vocabolo greco Evangelium, che significa bella notizia. E la bella notizia è proprio questa, che Gesù ha dato la sua vita per farti entrare nel Regno di Dio. Allo stesso modo, la parola regno semplicemente significa governo, ed è si riferisce al governo nel quale Dio è il capo. Allora, amici, imparerete il chi, che, dove, quando, perché e il come. Questa buona notizia riguarda la più grande profezia della Bibbia. Se prendete appunto la decisione di leggere gli Evangeli per sapere come fare per entrare nel Regno di Dio. È solo questione di fede, credetemi. Bene, amici, il programma termina qui. Allora, grazie amici del vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Volevo dirti ancora grazie di darmi la possibilità di entrare nella tua casa o nel tuo telefonino, nel tuo computer, nella tua radio, dovunque tu ascolti, per condividere la parola insieme, che ci dà forza, ci dà speranza, ci dà saggezza. Grazie. Oggi continuiamo con il capitolo 15, dal versetto 15 al versetto 26, sempre il Vangelo secondo Marco. Allora Pilato, temendo una rivolta e non volendo scontentare la folla, liberò Barabba. Ordinò poi che Gesù fosse

bastone, gli sputavano addosso e si inginocchiavano per adorarlo. Quando finalmente furono stanchi del gioco, gli tolsero il mantello rosso e gli misero i suoi vestiti, poi lo portarono via per crocifiggerlo. In quel momento tornava dai campi un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo. Simone fu costretto a portare la croce di Gesù. Portarono quindi Gesù in un posto chiamato Golgota. Golgota significa teschio. Là gli fu offerto del vino con erbe amare, ma Gesù lo rifiutò. Poi lo inchiodarono alla croce e si giocarono a dadi i suoi vestiti. Erano circa le 9 di mattina quando si procedette alla crocifissione. Sulla croce, sopra la sua testa, fu fissata una scritta che indicava i suoi crimini. Diceva: il re dei giudei. Oggi vediamo un po' più da vicino questi avvenimenti tristi. Prima di tutto, la flagellazione spesso uccideva i condannati, e sono sicuro che molti di voi probabilmente se ne siano resi conto guardando il film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Poi vediamo che Pilato consegna Gesù alla corte romana, e non sappiamo se fosse tutta la corte, perché si parla di 600 uomini, o se erano solo quelli presenti al pretorio in quel momento. Ricordate che a questo punto Gesù era stato tenuto sveglio tutta la notte, è stato picchiato, è stato schiaffeggiato ed umiliato dal Sinedrio, poi flagellato da due soldati romani. E Gesù stava davanti a loro, così tremante per il dolore atroce, eppure stranamente in silenzio. E poi venne l'umiliazione quando lo vestirono con un mantello viola come segno di regalità, che si attaccò alla carne insanguinata esposta. E poi gli infissero una corona di spine sulla testa e gli diedero un ramo come scettro. E infine, invece di dire Ave Cesare, che era il modo comune di salutare un imperatore romano, questi beffardi lo sfottevano dicendo Ave Re dei Giudei. Io penso che anche la rimozione poi del mantello deve essere stata tremenda. Ricordate cosa si prova quando una garza applicata su una ferita deve essere rimossa? Immaginatevi l'intera schiena esposta con carne e nervi attaccati ad un tessuto. Ma non finisce qui, perché parte del processo richiedeva che il condannato portasse la propria croce al luogo della crocifissione. E non sappiamo se portò l'intera croce o solo la trave. E Gesù ora è esausto per la mancanza di sonno, le ripetute percosse, la flagellazione. Fu in grado solo di portare la croce dal pretorio alla porta della città. E perciò i romani reclutano Simone di Cirene, che probabilmente era uno dei tanti pellegrini che sono venuti alla festa di Pasqua. E Marco menziona il nome dei figli, e quindi è probabile che ci sia stata una conversione di sorta che ha portato poi a questi contatti più stretti tra Marco e i figli. Sappiamo che la crocifissione veniva utilizzata per dare l'esempio e installare il terrore. Di solito i luoghi erano molto visibili e anche accessibili a chiunque. E sappiamo anche che non hanno messo i chiodi nelle mani di Gesù perché non avrebbero potuto sostenere il suo peso. Hanno infilato i chiodi nei polsi, colpendo dei nervi molto sensibili. E poi hanno anche chiodato i suoi piedi con un solo chiodo, probabilmente attraverso il tendine d'Achille. E il dolore deve essere stato insopportabile, a dir poco. Marco non ci fornisce dettagli sulla crocifissione perché i suoi lettori sapevano benissimo che cosa fosse. E poi, come ultimo insulto, ai piedi della croce, le guardie romane divisero il bottino per adempiere a un'altra profezia in Salmo 22. Si spartiscono fra loro i vestiti e tirano a sorte la mia tunica. Era la terza ora, circa le 9 del mattino. Riflessione. È facile disprezzare le guardie romane che umiliarono Gesù, ma dimentichiamo che eravamo proprio noi quelle guardie. Padre, penso che Satana durante

durante questo periodo, durante questo momento, stesse godendo, non sapendo che quella sarebbe stata proprio la sua fine, perché se avesse saputo che attraverso la crocifissione c'è la nostra riscossione dei peccati, c'è la nostra libertà, avrebbe precluso questo avvenimento. Grazie perché attraverso il tuo sangue c'è la redenzione dei nostri peccati. Amen. Momenti tristi, però gioiosi allo stesso tempo, perché sappiamo che abbiamo eternità attraverso questo sacrificio. E allora vai con gioia. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Io vorrei parlare di due persone che ci fanno un po' riflettere, di che cos'è la vita. Prima vorrei leggere in Genesi capitolo 47, versetti da 7 a 9. Dice così: Poi Giuseppe menò o condusse Giacobbe, suo padre, da Faraone, e glielo presentò, e Giacobbe benedisse Faraone. E Faraone disse a Giacobbe: Quanti sono i giorni del tempo della tua vita? Giacobbe rispose a Faraone: I giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono 130 anni, i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi, e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri al dì dei loro pellegrinaggi. Qui è Giacobbe che scende in Egitto, si presentò al faraone e dice nella lettera agli ebrei che l'inferiore è benedetto dal superiore. Giacobbe era un pastore, ma Giacobbe era anche un uomo scelto da Dio. Giacobbe è uno, diciamo, dei tre, Abramo, Isacco e Giacobbe, di cui poi questo Giacobbe diede origine al popolo di Israele, da cui sono venuti i 12 patriarchi, i 12 figli di Giacobbe. Giacobbe, pur essendo un pastore, lui era superiore a chi? Al faraone. Chi era il faraone? Il faraone è la persona più potente della terra. Era il capo in assoluto. A quei tempi l'Egitto era l'impero mondiale. Ebbene, Giacobbe dice: benedice il faraone. E il faraone gli chiede: quanti sono gli anni della tua vita? Giacobbe risponde: i miei anni della mia vita sono 130 anni. Però dice una cosa: sono 130 anni, i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri ai dì dei loro pellegrinaggi. Che cosa vuol dire? Quanto ha vissuto Abramo? Abramo ha vissuto 175 anni, una lunga vita. Lui all'età di 75 anni fu chiamato dal Signore ad uscire dal paese di Ur dei Caldei, perché il Signore gli avrebbe mostrato la via verso la terra promessa. E lui per fede lasciò tutto per camminarsi verso una terra che non conosceva. È bello quello che dice qualcuno, cioè Abramo non conosceva la via, non conosceva neanche la terra promessa, ma conosceva colui che gli aveva detto: vai e io sarò con te. Quanti anni ha vissuto Isacco? Isacco ha vissuto 180 anni, ancora di più di suo padre, una lunga vita. Ebbene, qui Giacobbe dice: gli anni della mia vita sono stati cattivi, ho vissuto 130 anni. Perché gli anni di Giacobbe sono stati cattivi? Sono stati cattivi perché lui, già quando era giovane, non sappiamo a che età, ha fatto certe cose sbagliate. Lui, con furbizia, in un momento in cui suo fratello aveva fame, venendo dai campi, Giacobbe gli dice: Senti, io ti do un piatto di minestra, si dice di lenticchie, però tu mi devi dare la tua primogenitura. Ebbene, Giacobbe tolse la primogenitura a suo fratello e fu la prima. Più avanti, quando Isacco divenne vecchio cieco, disse Isacco a suo figlio Esau: Vai, fammi della cacciagione, portamela, mi fai il piatto preferito e io ti benedirò. Sentendo queste parole, la moglie di Isacco, Rebecca, avvertì suo figlio Giacobbe e gli disse: Senti, la benedizione deve venire su di te, quindi io preparo il piatto
prelibato di tuo padre e tu presenti da tuo padre come se tu fossi Esaù. Ti vestirò degli abiti di Esaù e lui non ti riconoscerà. Ed è riuscito. E quando Isacco dice: chi sei? Padre, io sono Esaù, tuo figlio primogenito. E Isacco benedisse Giacobbe pensando che fosse Esaù. E quando Esaù è tornato dai campi e ha portato il piatto preferito, prelibato per suo padre, dice: ma chi sei tu? Ma io sono Esaù, il tuo figlio primogenito. E un tremito fortissimo prese Isacco. Dice: ma allora chi è stato che ha ricevuto invece tua la benedizione? Ebbene, Esaù giurò che avrebbe ucciso dopo la morte di Isacco suo fratello. Giacobbe fu preso dalla paura e fuggì in Padanaram, dove gli stette forse più di 20 anni e non rivide mai più sua mamma Rebecca. E quando tornò, perché Dio disse: adesso tu torni nel tuo paese, in Canaan, lui ebbe paura. Dice: certamente mio fratello mi ucciderà, perché non avrà dimenticato quello che gli ho fatto forse più di 20 anni fa. Quindi diciamo che la sua coscienza gli mordeva, perché anche se passano gli anni, la persona si ricorda delle cose che ha fatte a discapito verso gli altri. Ebbene, il Signore lo rassicura dicendo: vai, perché io sarò con te. Ebbene, e gli anni che visse lì Giacobbe con suo suocero, ricordate che un suo suocero Labano, ebbene anche lui lì ebbe difficoltà a vivere con suo suocero, perché suo suocero era uno che amava i soldi e amava le ricchezze. Quindi la vita di Giacobbe fu una vita tormentata, giorni cattivi. Ebbene, era arrivata all'età di 130 anni e lui, pensando, aveva che un po' di rammarico. Dice: la mia vita non è stata vissuta come quello di mio padre o come quello di mio nonno Abramo. Vedete, certe cose noi vorremmo tornare indietro, ma poi non è possibile tornare indietro. Forse è passato questo anno e pensiamo, dice, ma avrei potuto fare di più o meglio, forse ho fatto poco sul lavoro, per la famiglia, per i miei figli, non so, per la Chiesa, se sono un credente. Però il tempo perduto è perduto, non c'è più nulla da fare. E quindi questo ci fa riflettere che non conta quanti anni passiamo, possono essere anche 80 anni, 90 anni, 130 anni, oggi quasi nessuno ci arriva, sono eccezioni. Non so, non mi risulta che qualcuno vive fino a 130 anni. Ma a quei tempi si viveva fino a quell'età. Ebbene, non conta quanti giorni, quanti mesi, quanti anni viviamo, ma quello che conta è come li viviamo. E io devo imparare anche questo. Dico: Signore, aiutami. Anche il salmista dice: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore savio. Sapendo che la nostra vita è breve sulla terra, quindi come conduco la mia vita davanti al Signore? Questo è molto importante. Ebbene, questo, vedete, ci fa riflettere. E poi vorrei parlare di un altro personaggio che lo troviamo in Giovanni capitolo 3. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma mi voglio soffermare su quest'uomo riguardante la sua età. Allora, leggiamo Giovanni capitolo 3, i primi 7 versetti. Or v'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne,
e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Qui abbiamo un incontro di una persona anziana, quello dice un vecchio. Che età avrà avuto? Forse superiore ai 70 anni, 80 anni, ma era vecchio. Un uomo che anche se è andato timidamente e di nascosto, forse è perché si dice che andò di notte, forse molti pensano perché magari aveva un certo che di timore che fosse visto di giorno da andare da Gesù, perché tanti hanno timore di parlare di Gesù, di andare a Gesù, perché pensano cosa diranno gli altri, i miei colleghi, perché questo Nicodema era un fariseo, una persona conosciuta, una persona che era un capo dei giudei, quindi non era una persona così, una qualunque, era una persona che era conosciuta in Gerusalemme e quindi aveva un certo timore. Tutti abbiamo un po' certo di timore, vero? Specialmente se poi la persona ha una carica, una posizione nella società e vuole essere più anonimo possibile. E lui è andato di notte. Però il suo desiderio era di avere un dialogo, un incontro con Gesù. E questo uomo, pur essendo vecchio, pur essendo un capo dei giudei, pur essendo una persona corretta, irreprensibile, perché dice che era anche lui un fariseo. Essere un fariseo significava osservare nelle cose più minuziose la legge di Mosè. Quindi era una persona corretta, irreprensibile, una persona che nulla aveva da dire, una persona che secondo dall'aspetto religioso e umano diceva: ma questa persona certamente andrà in cielo. Perché se non ci va lui in cielo, chi potrà andarci? Una persona corretta, irreprensibile, nessuno aveva nulla da dire. Perché pensano che le persone così possono andare in cielo. Ebbene, Nicodemo gli fa un discorso: noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché le cose che tu fai nessuno li fa, se Dio non è con lui. Lui vuole forse intavolare un discorso teologico, parlare di cose riguardanti Dio, ma il Signor Gesù va subito al sodo, va subito al dunque, va subito alla sostanza e gli dice: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ci suonava nuova questa frase: se uno non è nato di nuovo non può vedere ed entrare nel regno di Dio, cosa che lui non aveva mai sentito parlare di, in questo modo da qualcuno. E infatti lui si incuriosisce, dice: ma come può un uomo, un vecchio, entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Perché lui pensava in un modo fisico, cioè quello umano. Ma il Signore Gesù non voleva dire questo. Prima voglio dire le cose negative. Che cosa non è la nascita di nuovo? La nascita non è una nascita fisica, non è una nascita che ha a che fare con la reincarnazione, no? Ma Gesù non parla di una reincarnazione o una nascita fisica. Gesù non parla di un cambiamento di religione. Gesù non dice devi cambiare religione, perché Nicodemo già aveva la migliore religione dei tempi. Lui era un giudeo e il giudaismo per eccellenza era la religione la migliore in assoluto. Perché? Perché il giudaismo crede all'unico vero Dio. Ebbene, come religione, Gesù non dice tu devi cambiare religione, perché la religione che c'hai, diciamo, già è quella buona, ma non è sufficiente a salvarti. Religione è qualcosa di offrire a Dio secondo l'opinione, secondo gli insegnamenti umani, questa è la religione. Ma la Bibbia non ci parla di una religione che quale possiamo noi avere incontro con Dio. Nessuna religione al mondo potrà salvarci e potrà condurci a Dio. Nessuna religione, ci sono centinaia di religioni, ma nessuna religione è capace di
portarci a Dio. Nascere nuovo non vuol dire anche cambiare moralmente. Che cosa vuol dire? Cioè togliermi magari certi vizi. Moralmente significa anche certe abitudini, certo linguaggio. Però io voglio migliorare il mio comportamento. Ma non è cambiando il tuo comportamento che tu puoi salvarti. Molte persone dicono, prima bestemmiavo, adesso non bestemmio più. Prima dicevo delle bugie, adesso non le dico più. E tutte queste cose. Non è in questo modo che si è salvati. Dal punto di vista morale, dal punto di vista caratteriale. La Bibbia dice che noi non possiamo essere salvati cambiando anche intellettualmente. Cioè vuol dire avere una maggiore conoscenza. Non che facendomi una cultura io cambio. Adesso dice, ma voglio fare una cultura anche da vista religioso, teologico. Non è che così che si è nate di nuovo, siamo sempre persone perdute. E anche dal punto di vista psicologico, leggendo anche altri libri di psicologia, ragionando in un altro modo, accettando certe opinioni di psicologi o teologi, non è questo. È chiaro questo? È chiaro che non si è nati di nuovo, non si nasce di nuovo mediante un cambiamento sotto questi aspetti. Ma quando Gesù disse devi nascere di nuovo, significa dal punto di vista dall'aspetto spirituale. Spirituale, perché Gesù dice se uno non è nato d'acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio. Quest'acqua significa la parola di Dio, vuol dire che io devo ascoltare il messaggio dell'Evangelo, della parola del Signore, e questo devo appropriarmene io per la fede devo farmi mio. E il messaggio dell'Evangelo qual è? Che Gesù Cristo, disse l'apostolo Paolo, è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Questo è il messaggio, l'opera che Cristo ha compiuto per noi. Se non crediamo a questo siamo perduti, e se non lo accettiamo siamo perduti, anche se lo sappiamo. Quindi cambiare spiritualmente significa appropriarsi per fede dell'opera che Cristo ha compiuto e accettare Gesù nella nostra vita. E quando uno accetta Gesù, ma prima di fare questo, che cosa dobbiamo fare noi? L'apostolo Giovanni dice così, nella sua prima lettera, se confessiamo i nostri peccati, cioè a Dio, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dobbiamo confessare i nostri peccati a Lui, non a un uomo, ma soltanto a Dio. Quindi accettare Gesù per la fede. Ma quando una persona accetta Gesù, quali sono i privilegi? Quali sono i privilegi che uno ottiene accettando Gesù? Voglio leggere Romani capitolo 6, vi ricordate cosa dice? Romani capitolo 6, versetto 23 dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il dono della vita eterna. Accettare Gesù, la persona riceve la vita eterna. Quindi in Gesù una persona diventa che cosa? Un figliolo di Dio. Evangelo di Giovanni 1,12 dice così: tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Anche questa è una cosa meravigliosa. Con la semplice fede in Cristo e accettandolo diventiamo figlioli di Dio, senza fare nulla, soltanto accettandolo con una semplice preghiera, con umiltà e con fede. Cosa diventiamo noi? Le persone vogliono diventare più belle, più giovani, vogliono cambiare. Ebbene, la ricetta la troviamo in Seconda Corinzi. L'apostolo Paolo dice in Seconda Corinzi 5,17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove.
Avete voi sperimentato questo miracolo nella vostra vita? Che sei tu una persona nuova? Da quanto tu hai accettato Cristo? Ebbene, ancora continua la parola del Signore, dice: in Gesù Cristo l'uomo riceve da Dio che cosa? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Queste sono benedizioni che Dio ci largisce in Cristo Gesù. Romani capitolo 8, versetto 9: or voi non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. Lo Spirito Santo è quello che ci suggella come figlioli di Dio. Se tu non hai lo Spirito Santo, non sei un figliolo di Dio. Se non hai lo Spirito di Dio, tu non sei un figliolo di Dio. In Galate capitolo 4, versetto 6 dice ancora: e perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Potete dire con certezza: io ho lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dentro di me. Mi fa sentire un figliolo di Dio. Questo lo sentiamo per lo Spirito Santo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo, e quindi per lo Spirito Santo noi abbiamo il suo amore. Ebbene, in Cristo Gesù noi abbiamo una nuova occupazione. Efesini capitolo 4, versetto 24 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Una nuova occupazione. Dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, cioè della vecchia natura. Siamo delle nuove creature in Cristo. Tutti questi privilegi li abbiamo soltanto avendo accettato Gesù. E un'altra dico: abbiamo una nuova ambizione. In 2 Corinzi 5, 9, 10 dice: e perciò che ci studiamo d'essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato bene o male. Qual è la nostra ambizione? Quella di piacere al Signore. Quindi la nostra ambizione, il nostro desiderio è di piacere al Signore. Prima vogliamo piacere, non so, a qualcuno, anche forse a noi stessi, soddisfare le nostre ambizioni. Ma da che conosciamo il Signore vogliamo piacere a Lui. Non vogliamo portarci dispiacere. E poi un'altra cosa: noi abbiamo una nuova abitazione. Una nuova abitazione. L'Apostolo Paolo dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. Cittadinanza è nei cieli. E il Signore Gesù ci lasciò una promessa che troviamo in Giovanni capitolo 14, versetto 1 a 3. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato il luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, finché dove sono io sia anche voi. Sappiamo dove stiamo andando? Tanti non lo sanno. Molti dicono: ma una volta che siamo morti, 2 metri sottoterra e finisce lì. La Bibbia non dice così. Sì, il corpo sì, ma l'anima è quella che la porta più importante. La cosa più importante è l'anima. Dove vai tu dopo che lasci questo corpo? E questa è una cosa che ci fa riflettere. Noi continueremo a esistere per l'eternità. Noi abbiamo un inizio, ma non avremo una fine, perché siamo stati creati ad immagine di Dio. E la nostra anima è immortale, però può andare in un luogo di sofferenza, all'inferno, o in un luogo di gioia,
di allegrezza in cielo. Ebbene, l'ultimo, noi abbiamo una nuova adorazione. In Giovanni capitolo 4, versetto 23-24 dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. Prima eravamo degli idolatri. Eravamo degli idolatri. Eravamo dietro alle processioni, dietro agli idoli. Magari a casa avevamo delle statuette, delle immagini di santi o di madonne. Ma oggi non adoriamo più così il Signore, lo adoriamo in spirito e verità. Non abbiamo nulla davanti, perché Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che Dio richiede. Chi sono quelli che adorano Dio in spirito e verità? I figlioli di Dio, che hanno lo spirito di Dio. E non si può adorare Dio senza lo spirito di Dio, perché l'adorazione senza lo spirito di Dio è un'abominazione. L'apostolo Paolo dice ai Filippesi: noi offriamo il nostro culto a Dio per lo Spirito Santo. E se uno non ha lo Spirito Santo, anche se ci escono parole melate dalla bocca, è un'abominazione. Perché è lo Spirito di Dio che ci conduce e ci porta ad adorare Dio. Quindi anche se fanno feste, anche se fanno fuochi d'artificio, anche se fanno, suonano le campane, è un cuore non rigenerato, è un'abominazione al Signore. L'adorazione appartiene solo a quelli che hanno lo Spirito di Dio. La nuova adorazione. E noi nella semplicità adoriamo il Signore. Questo è quello che Dio vuole. Non vuole statue, è idolatria. E la Bibbia condanna l'idolatria. Inginocchiarsi a pregare una statua è un'abominazione davanti al Signore. Ebbene, Nicodemo era un uomo che nonostante era vecchio, o lui stesso non disse: ma già sono vecchio, a che serve cambiare? Tanti lo dicono così, dice: ormai sono vecchio, ma che cosa cambiare religione, cambiare vita, ormai. Questo ci hanno insegnato i nostri antenati e continuiamo a camminare così. Non è così. Si dice che finché c'è vita c'è speranza. E anche una persona che è vecchia ancora è nel momento che può convertirsi. Quindi anche se una persona è anziana, non dobbiamo aspettare che dobbiamo farci anziani. Anche i giovani, che bello dare il cuore a Gesù fin da quando si è fanciulli, da quando si è ragazzi, da quando si è proprio piccolini e spende la vita tutta per il Signore. Questa è una cosa stupenda. Il migliore investimento è vivere e dare la nostra vita nelle mani di Gesù. Questo è quello che una persona riesce veramente a fare, è la cosa migliore, di dare la propria vita al Signore. Ebbene, voglio leggere un versetto che ci fa riflettere. Si trova in Geremia capitolo 8, versetti da 18 al 20, dice così. Scrisse questo il profeta: ove trovar conforto nel mio dolore, il cuore mi langue in seno, ecco il grido d'angoscia della figliola del mio popolo da terra lontana. L'Eterno non egli più in Sion, il suo re non egli più in mezzo a lei, perché hanno provocato ad ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere. La messa è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Il profeta Geremia era addolorato, lo dice qua: a trovare conforto nel mio dolore, il cuore mi langue in seno. Perché Geremia era in dolore? Perché? Perché Geremia aveva predicato tante volte al popolo di Israele
di convertirsi al Signore, di convertirsi. Ma questo popolo era di collo duro e Geremia gli preannunziò: per la vostra durezza di cuore, per i vostri peccati di idolatria, di ribellione, voi sarete condotti in Babilonia, sarete gli schiavi per tanti anni. E gli doleva il cuore. E al tempo di Geremia, che Gerusalemme fu distrutta dai babilonesi, e il popolo fu condotto in Babilonia schiavo, e lui dice alla fine: la messa è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Come dire, il tempo della grazia è finito, il tempo della pazienza di Dio è scaduto, adesso avviene il giudizio. Questo vale per un intero popolo e questo vale anche per l'individuo. Se io rifiuto la grazia di Dio, se tu rifiuti la grazia di Dio, l'offerta che Dio ti fa di andare a Lui per essere salvato, e tu rifiuti questo, Dio cosa può fare? Dio, nella sua giustizia e nella sua santità, ti deve giudicare. Rifiutando la grazia c'è il giudizio. Rifiutando la salvezza c'è la perdizione. Una via neutrale non esiste. Quindi, vuol dire qui l'estate è finita, vuol dire il tempo della raccolta non c'è più. Sapete, la nostra vita possiamo paragonarla alle quattro stagioni, non è così? La primavera, la nascita, la fanciullezza. Poi c'è l'estate, la raccolta. L'autunno, la maturità. L'inverno, la fine. Quindi cosa aspetto? Che bello quanto si è giovani dare la primizia al Signore. Se ci è chiamati in età matura, quello che ci dà il Signore, diamolo fino alla fine. E la vita con il Signore è meravigliosa. E sono sicuro che non mi pentirò, perché vivere con te è la cosa più bella che c'è. Che il Signore ci benedica, ci faccia riflettere, perché gli anni in cui andiamo incontro, secondo la parola di Dio, io non voglio essere pessimista, non ho buone speranze. Dalla parola di Dio vediamo che le cose andranno a peggiorare. Allora mettiamoci al rifugio e accettiamo il Signore. È colui che siamo al sicuro.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

testa. Tu sei sceso da lassù, lasciando la gloria del padre, e sei venuto fin qua giù per salvare questa gioventù.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni, e stiamo galoppando, nel senso che stiamo arrivando verso la fine, anche se ci siamo presi il tempo necessario per analizzare i vari brani, quindi non abbiamo corso, ma
2: no.
1: Siccome siamo quasi arrivati alla fine, sembra che diciamo abbiamo fatto questo con molta velocità, però non è stato così. Benvenuto Giuseppe.
3: Grazie, bentrovata Daniela e Elena, e un caro saluto come di consueto va alle nostre amiche e i nostri amici ascoltatori. Sì, come dicevi tu, stiamo per arrivare alla fine di questo percorso che abbiamo fatto all'interno dell'Evangelo di Giovanni. Oggi inizieremo il capitolo 20 e dopodiché poi rimarrà l'ultimo capitolo, che è proprio il 21. Abbiamo avuto modo di vedere, l'ho detto altre volte, ma mi piace ribadirlo, come questo Vangelo in modo particolare sia così ricco di riflessioni, di annotazioni, quasi che ogni parola meriterebbe di essere ponderata, di essere analizzata.
1: Anche intimo, potremmo dire che è un Vangelo anche intimo, sì. Perché mette in risalto delle cose che gli altri evangelisti non mettono in risalto, molto più sulle relazioni, sui colloqui di Gesù, anche sulle movenze di Gesù, mette molto...
3: Io credo che questo dipenda anche dalla relazione speciale che c'era tra Gesù e questo giovane discepolo Giovanni, che era il più giovane dei dodici, quindi probabilmente era un ragazzino, magari avrà avuto, non so, 18-20 anni, e quindi e questo traspare, questo suo legame affettivo, no? E Giovanni era un adolescente, sappiamo come gli adolescenti hanno spesso bisogno di una figura di riferimento, e quindi io vedo, percepisco che Giovanni si era così legato, talmente legato a Gesù, e questo poi traspare, diciamo, nel suo racconto. Leggiamo i primi due versetti, ripeto, il capitolo 20. Ora il primo giorno dopo il sabato, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Allora, Gesù fu crocifisso il venerdì, e dopo la sua sepoltura il sepolcro è stato sigillato e dei soldati romani furono incaricati di sorvegliarlo.
1: Perché le volevano sorvegliare? Perché avevano sentito dire Gesù qualcosa, sbaglio? Quindi loro erano stati attenti a questo terzo giorno.
3: Sì, perché Gesù aveva in qualche modo preannunciato che non sarebbe rimasto molto tempo nella tomba. E allora però i farisei, non credendo nella resurrezione, ma pensando che i suoi discepoli avrebbero in qualche modo trafugato il corpo di Gesù per poi sostenere la sua resurrezione, allora dice: mettiamo delle guardie, così siamo sicuri che nessuno violerà la tomba. Negli altri Vangeli noi leggiamo che Maria non si era recata al sepolcro da sola, ma che era accompagnata da almeno tre donne. E siccome è stata proprio lei a correre poi dai discepoli e a avvertirli che il sepolcro era vuoto, quindi Giovanni la menziona qui in maniera particolare. Maria era stata, diciamo, guarita da Gesù. Gesù aveva scacciato sette demoni, e il suo passato, diciamo, turbolento, possiamo dire così, però non l'aveva impedito di diventare la prima testimone, la prima messaggera incaricata ad annunciare la resurrezione di Gesù. Le donne si erano recate al sepolcro per completare preparativi funebri, no? Che avevano iniziato Giuseppe e Nicodemo. Perché? Perché probabilmente, data l'ora tarda e la vicinanza del sabato, quindi Nicodemo e Giuseppe non erano stati in grado di completare e di usare nel modo adatto tutte le spezie che aveva portato con sé. Ricordiamo che era una quantità importante, circa 34 kg di queste spezie, e quindi, non avendo avuto la possibilità, il tempo per completare, diciamo, l'imbalsamatura, il rito che veniva fatto. Allora, quindi le donne pensarono alla domenica mattina, quindi il primo giorno della settimana, di completare questo lavoro. Alla vista del sepolcro vuoto, la prima reazione di Maria, diciamo, io direi ovviamente, no, dal nostro punto di vista, punto di vista umano, fu quella di pensare che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, perché lei non si aspettava che Gesù fosse risuscitato, né tantomeno lo sperava, perché questa idea ancora non era stata metabolizzata né dai discepoli né tantomeno neanche, appunto, in questo caso da queste donne. Fu quella di pensare che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, perché lei non si aspettava che Gesù fosse risuscitato, né tantomeno lo sperava, perché questa idea ancora non era stata metabolizzata né dai discepoli

0: Leggo i versetti 3 e 4. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Quindi Pietro e Giovanni sentirono le parole di Maria e corsero subito verso il sepolcro. Però in maniera coerente con l'umiltà, no? di Giovanni, lui mantiene l'anonimato, no? E quindi fa riferimento a se stesso con questo appellativo, no? L'altro discepolo. Però mette una nota, no? E quindi Giovanni sarà stato anche abbastanza umile da evitare di menzionare il proprio nome, però comunque era abbastanza competitivo al punto da sottolineare, no? Da dirci che lui riuscì a correre più in fretta di Pietro, no? E arrivò per prima al sepolcro. E, secondo la tradizione, Pietro era più anziano, no? E di Giovanni. Diciamo poco fa che probabilmente Giovanni era un ragazzo sulla ventina e magari Pietro sarà stato un uomo forse sui 40 e 50, e quindi per un ragazzo fu più facile correre più velocemente. Però questo passo, questo testo ci rivela che sicuramente entrambi corsero più che poterono, quindi loro avevano appena ricevuto una notizia che avrebbe cambiato ogni cosa. La tomba era vuota, quindi dovevano rendersi conto, dovevano capire cosa era successo. Non sarebbero potuti rimanere indifferenti, no? Di fronte a una notizia del genere. Appunto, dovevano andare a vedere con i propri occhi. E leggiamo dal versetto 5 in poi.
1: Lo leggevo fra poco, ci ascoltiamo un brano del Gen Verde dal titolo Chiamati per Nome, che è un brano che ci parla di Gesù e ci parla di quanti credono in Lui. Chiamati per nome, il Signore ci chiama per nome. Non tutti forse abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo vissuto questa esperienza, ma Gesù ci chiama per nome, come ha chiamato per nome Maria nel Vangelo di Giovanni. Quindi chi ancora non ha vissuto questa esperienza, ecco, il Signore vi vuole conoscere e vi vuole chiamare per nome e vuole che voi lo conosciate. Allora, continuiamo con il Vangelo di Giovanni.
0: Leggiamo dal versetto 5 al versetto 10. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Allora, arrivato per primo al sepolcro Giovanni, qua il testo ci dice che lui si chinò, no? Perché le entrate, diciamo, delle tombe erano un po' più basse, erano alte circa un metro grosso modo, e vide. E qui il verbo greco significa vedere chiaramente un qualcosa di materiale, un oggetto. E quindi vide che nel sepolcro c'erano ancora le fasce in cui era stato avvolto Gesù. Quindi Gesù vide tutto, scusate, Giovanni, quindi vide tutto in maniera chiara, non c'era possibilità che si fosse sbagliato. Però per qualche motivo che noi non sappiamo, lui non vi entrò. Cioè qualcosa che impedì a Giovanni di entrare nel sepolcro. Avendo visto che le fasce erano ancora lì, è probabile che magari Giovanni concluse che il corpo di Gesù fosse ancora all'interno e quindi forse per questo evitò di entrare. Magari si sentì di non dover entrare per rispetto nei confronti del defunto o per timore magari di diventare impuro per essere entrato in contatto con un cadavere. Quindi noi non sappiamo, per qualche ragione Giovanni fece capolino, guardò, ma poi non entrò. Però qualunque cosa avesse trattenuto Giovanni, non fermò Pietro.
1: Forse lo stupore, no? Forse anche lo stupore. Giovanni, ecco, in quel momento si è fermato a capire, ma cosa, non c'è perché è risuscitato, qualcuno l'ha preso, forse è stato preso da... Sì. da

0: Tanti pensieri. Invece Pietro che vuole subito
1: Lo
0: toccare.
1: conosciamo per essere quello impulsivo, no? Quindi, perché una volta arrivato lui entrò nel sepolcro senza perdere tempo. Appunto, questa, diciamo, impulsività, no, nell'agire era tipica di Pietro. E quindi Giovanni, magari, come dicevi tu, si fermò un attimino a pensare, mentre Pietro entrò senza esitazione. Una volta entrato, Pietro vide, e qui il verbo greco significa contemplare, osservare, scrutare. Quindi si rese conto che le fasce erano ancora ordinate e ben sistemate. E sembrava quasi come se il corpo si fosse in qualche modo vaporizzato attraverso le fasce, no? Lasciandole però al loro posto. Questi dettagli, no? I panni di lino che giacevano per terra e poi l'altro sudario che era ripiegato, no? Indicano una disposizione ordinata delle fasce funerarie. E questo perché? Perché, come dicevo prima, in vista della sepoltura, questi panni venivano cosparsi di unguenti, spezie, diciamo, anche se il lavoro non era stato completato, però già in parte questo processo era già avvenuto. E già dopo 2 giorni queste fasce cominciavano già ad essere un po' indurite, e quindi non era facile togliere queste fasce senza strappandole o tagliandole. Però Pietro notò che questo non era avvenuto. Quindi il punto principale, secondo me, che colpì Pietro è che questi panni non sembravano essere strappati via dal corpo, ma giacevano così come erano stati disposti, come appunto se il corpo di Gesù fosse evaporato. E la disposizione ordinata di questi panni dimostra anche che non c'era stato alcun intervento umano nella rimozione delle
0: E
1: fasce.
0: nemmeno una fuga, cioè Gesù non era fuggito velocemente, ma tutto è stato
1: Esatto,
0: fatto come un
1: con
0: piano.
1: ordine, no? Con ordine, e questa è la dimostrazione che quindi in quel sepolcro ormai vuoto era avvenuto qualcosa di sicuramente unico. Cosa vuol dire? I panni erano ancora lì, quindi vuol dire che il corpo non era stato portato via insieme ai panni, no? Quindi erano stati disposti lì ordinatamente, quindi non erano stati strappati o tagliati come sarebbe stato necessario. E un'altra informazione è che se i panni di lino erano lì disposti in maniera ordinata, sicuramente non erano stati rimossi da razziatori di tombe o di vandali, perché non avrebbero impiegato del tempo lì per ripiegare quei panni. Giovanni descrive anche le due parti del corredo funebre di Gesù, sia i panni di lino che il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Quindi questo sottintende che la testa e il corpo di Gesù erano stati avvolti, no? In maniera separata, quindi non era un unico panno. Una riflessione oggi. C'è una, diciamo, una reliquia che viene venerata, no? Che è quella della la Sindone, anche se ci sono fortissimi dubbi. A mio avviso, credo che ci sia stata una buona ragione per cui Dio non avrebbe voluto o permesso la conservazione del corredo funebre di Gesù, perché sicuramente questo poi avrebbe dato vita ad una reliquia che poi gli uomini inevitabilmente avrebbero venerato. Quindi quei panni hanno avuto la loro funzione in quel momento. Ecco, adesso poi la nostra attenzione deve concentrarsi su chi era stato avvolto in quei panni. Però il racconto ci dice che dopo che Pietro entrò nella tomba, a questo punto anche Giovanni entra e dice: a quel punto vide e credette. Il verbo greco che usa Giovanni significa capire, rendersi conto. Quindi possiamo dire che questa disposizione particolare, strana, inusuale del corredo funebre probabilmente lo aveva convinto. È chiaro che i primi cristiani non credettero nella risurrezione solo perché il sepolcro era vuoto, ma principalmente perché poi videro e incontrarono Gesù risorto. Quindi qui però Giovanni è una sorta d'eccezione. Lui ancora prima di aver visto Gesù risorto ha creduto. Prima appunto ha avuto quest'atto già di fede.
0: Perché sappiamo che anche quando poi Maria Maddalena racconterà di averlo visto, di aver parlato con lui, i discepoli sono così ancora titubanti. Invece Giovanni, entrando lì, ha creduto. Quindi non si è fatto domande. Quindi quella riflessione che ha avuto prima di entrare, forse era per inquadrare. Dopo tutto era chiaro.
1: Esatto. Magari hanno avuto modo di riflettere sulle parole, perché varie volte Gesù aveva preannunciato non solo la sua morte, ma che poi lui sarebbe anche risorto. Chissà, forse come dici tu, quegli istanti servirono a Giovanni proprio per ripensare, riflettere su quelle parole, e a questo punto dice avrà pensato che quindi il Signore... Gesù è risorto.
0: Quindi come si è messo insieme i pezzi del puzzle. Ci lasciamo qui con i pezzi del puzzle già abbastanza completo, per poi riprendere la prossima settimana, perché ancora il capitolo 20 di Giovanni ha tanto da dirci.
1: Sicuramente siamo ancora all'inizio. Un caro saluto a tutti.
0: Dal cuore di pietra al cuore vivo, questo è il tema del seminario a cui ho partecipato insieme ad altri sabato scorso. Le emozioni sono molto importanti, tutte le proviamo, ma a volte succede che vorremmo controllarle, vorremmo nasconderle, vorremmo silenziarle, e soprattutto quando si tratta di emozioni come rabbia, paura, tristezza, queste emozioni noi non vorremmo mai provarle. Ma abbiamo capito all'interno di questo seminario, che è stato un seminario costruito insieme agli uditori, abbiamo capito che le emozioni non sono delle nemiche, ma sono come una bussola che ci fa capire in che direzione stiamo andando e cosa sta succedendo. Quindi quando c'è un'emozione dobbiamo parlare, ci diceva Marco Tinghino, che è stato il relatore, dobbiamo parlare con queste emozioni, dobbiamo fare in modo di non pensare di volerle spegnere, ma di volerle capire per sentire cosa queste emozioni ci vogliono comunicare. Quindi Marco Tinghino, che è psicologo, formatore, volontario della Croce Rossa Italiana, che da tanti anni si occupa un po' del benessere psicologico e delle relazioni d'aiuto, ha cercato di mettere insieme tutte quelle che sono le sue competenze e la sua esperienza proprio per questo seminario. Anche la sua formazione nel counseling della Gestalt, questa formazione è stata d'aiuto per creare un seminario che è stato molto interattivo, in cui insieme abbiamo parlato delle emozioni, abbiamo costruito anche quelli che erano i contenuti del seminario. Quando il nostro fisico, attraverso il battito accelerato, nodo alla gola, ci manifesta che c'è un malessere, dobbiamo capire quale emozione stiamo provando e perché la stiamo provando. Questo dialogo può aiutarci a capire qual è il vero problema. E anche dialogando con la nostra emozione, come Marco Tinghino ci suggeriva di fare, possiamo capire se quell'emozione in quel momento è un'emozione che adeguata, o se invece è spropositata, perché l'emozione ci dice qualcosa. La paura: perché ho paura? Allora, ho paura perché mi sento così preoccupata, in ansia. Questa ansia, questa preoccupazione è qualcosa di reale o esagerato? Perché se è una preoccupazione reale, bene, accolgo quella paura e cerco di rispondere a quella paura stando attenta. Ad esempio, sono in macchina e c'è la paura perché una macchina si è fermata, no? In maniera improvvisa, quindi la paura di andare a tamponare è una paura giusta che mi aiuterà a rallentare, a frenare, eccetera. Ma se invece non c'è questo pericolo, perché devo avere la paura? Perché sto pensando che forse la macchina che sta davanti a me forse all'improvviso frenerà? Quindi la paura è una paura fondata o è una paura che è costruita sul mio pensiero rispetto a quello che potrebbe accadere, quindi sulla mia previsione? Quindi quando le emozioni sono basate sulle previsioni, allora devono essere appunto riconosciute e quindi permette al nostro cervello di calmarsi proprio perché quel problema non c'è. Naturalmente a secondo di quanto questa emozione è intensa, capiamo se riusciamo a gestirla da soli o se abbiamo bisogno di aiuto di personale qualificato. Quindi bisogna non giudicare se l'emozione è giusta o sbagliata, ma bisogna parlare con questa emozione e capire, e dopo compiere dei gesti. Io faccio ascoltare qualche intervista fatta alla fine del seminario proprio per capire cosa chi ha partecipato ha percepito. Allora, sono qui alla fine del seminario dedicato al cuore vivo o cuore di pietra con un'ascoltatrice, Enza, benvenuta. E cosa te ne è sembrato, cosa ti è rimasto di questo seminario?
2: È stato piacevole discutere delle emozioni, è vero, tutti proviamo emozioni. La mia conclusione personale è che quando conosci Gesù io tutte le emozioni, brutte e belle, la qualunque, l'ho affidata sempre a Gesù nel mio dialogo che ho con Lui, nella mia relazione, quindi sia che sia stata paura, lutto, la qualunque, io l'ho sempre, parlo con Lui e dopo mi sento un'altra persona. Quindi la fine dell'emozione è sempre nell'avere Gesù nel cuore, perché poi tu con Lui le attraversi e basta, mentre se non hai Gesù ci resti. E lo dico per esperienza, perché io prima di conoscere il Signore ho avuto l'inizio della depressione, ma con Lui non l'ho conosciuta più da 32 anni.
0: Quindi Gesù è un modulatore, ti aiuta a modulare le emozioni.
2: Noi abbiamo tutto pienamente, come dice in Isaia, e quindi non ci vogliono altre parole. In Lui c'è la pienezza assoluta per gestire la qualunque. Si attraversano le cose, ma con Lui c'è la certezza di farcela. Per esperienza lo dico, forse perché io nella mia persona lo amo, lo temo, per cui ho la sua guida, ho il suo tutto, veramente, lo dico con il cuore. Tutte le emozioni vengono, perché è normale che vengano, siamo umani, però se le gestiamo con la presenza di Dio giornaliera nella nostra vita, riusciamo a gestire tutto.
0: Grazie Enza. Posso chiederti cosa ti è rimasto di questo seminario?
3: L'argomento mi è piaciuto, molto interessante, e mi è piaciuto anche come è stato argomentato. Ci siamo sentiti molto a nostro agio sia nell'ascoltare e nell'apprendere i discorsi, perché per quanto siano cose di tutti i giorni magari non ci si fa caso, invece così abbiamo avuto modo di riflettere abbastanza.
0: Il tuo nome è
3: Francesca.
0: Grazie Francesca.
4: Ha parlato tanto per come sono io.
0: Questo seminario.
4: Spero di condividere le emozioni che mi ha trasmesso e potermi gestire meglio. Ecco.
0: Grazie, ok. Il tuo nome?
5: Paola.
0: Ciao Paola.
6: Mi porta a casa delle riflessioni e un modo di approcciare le mie emozioni un po' diverso da quello che ero abituato a fare.
0: Quindi qualcosa che potrai anche mettere in pratica nella tua vita quotidiana?
6: Sì, penso che qualche ricaduta positiva sulla mia vita ce l'avrà.
0: Grazie.
7: Mi porto più consapevolezza, quindi un po' conoscevo il meccanismo per quanto riguarda le emozioni, parlare con loro. Adesso mi porto anche la consapevolezza che alcune emozioni servono per poter capire, comprendere e anche agire.
8: Diciamo le interazioni col pubblico, e la parte conclusiva è quella che mi è piaciuta di più. Diciamo tra sensazioni opposte, un pochino mi è venuto in mente taoismo, no? Con yin e yang, cioè uno non può esistere senza l'altro, cioè come il giorno e la notte, anche lì la paura e il coraggio, senza la paura non può esistere il coraggio, e senza il dolore non può esistere la gioia, e viceversa.
0: Grazie.
9: È stato trattato un argomento interessante sulle emozioni, perché noi viviamo di emozioni e quindi è una tematica che coinvolge tutti. Ciò che mi sono portata a casa è l'esigenza di fermarci, di rallentare, come diceva il psicologo, e di saper riconoscere queste emozioni per poi saperle gestire, affrontare e sviluppare nella vita quotidiana, quindi la necessità di ascoltare queste emozioni, di parlare, di colloquiare con le stesse.
5: Allora, è stato un incontro davvero che ha costruito emozione su emozione, posso dire. È stato un viaggio verso noi stessi. E quando soprattutto Marco ci ha chiesto di scrivere qual è l'emozione che esatto, allora lì ho potuto mettere a fuoco quella che è probabilmente una delle emozioni più predominante in me, ed era un'emozione negativa. Da lì, ascoltando tutto l'intero convegno, ho potuto capire che noi possiamo assolutamente essere protagonisti di noi stessi e quindi lavorare su noi stessi affinché queste emozioni negative possano essere controllate e gestite senza nasconderle.
0: E tu hai individuato un'emozione particolare che
5: riguarda quest'ultimo, ma proprio quest'ultima settimana, sì, in particolare, guarda, la posso dire, riguardava la delusione nei confronti di un argomento che era stato toccato ed era prevalente in me. Ecco, questa cosa, questo tipo di emozione io la posso gestire, la posso controllare, la posso far venire fuori, ma darle il giusto posto, ma poi deve prevalere altro. Ecco, voglio vivere una vita che possa darmi prevalentemente altri tipi di emozioni.
10: Grazie. Grazie. Ciao a tutti, penso che la voce l'avete riconosciuta. Mi è piaciuto molto, perché con la mezza età io sono diventato parecchio sensibile ed effettivamente la gestione delle emozioni è un pochettino complicata, soprattutto per me che mi sono sempre vantato di avere un cuore di pietra. A proposito,
0: alla fine cosa metterai in pratica?
10: Mi sono emozionato. No.
0: Chiamale se vuoi emozioni. Sì, chiamiamole, perché è importante chiamare. Abbiamo visto come la voce, come chiamare sia importante. Dare un nome, perché quando noi diamo un nome, diamo un'identità e cerchiamo di capire e cerchiamo di trovare le soluzioni per quello che l'emozione ci sta dicendo. In questo momento che tipo di emozione stai provando? Quale emozione vorresti spegnere? In queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, qual è l'emozione ricorrente che senti ti fa stare male e vorresti spegnere? Quindi chiamala, quindi dai un nome a questa emozione e vedi di comprendere cosa questa emozione ti vuole comunicare. La paura, perché la paura? Perché l'ansia? Perché la preoccupazione? A volte la tristezza. Le emozioni ci servono anche, diciamo, per capire il contrario dell'emozione negativa, che a volte noi pensiamo sia negativa, la paura. La paura diventa negativa quando viene provata e quando in realtà non c'è un pericolo, ma quell'emozione comunque ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Ma io come posso imparare ad avere coraggio? Quando imparo a gestire la paura, perché il coraggio senza paura potrebbe farmi diventare una persona che può fare degli errori, può essere pericolosa per se stessi e per gli altri. Quando si è più giovani si ha meno paure e si fanno delle cose più avventate, con le conseguenze che poi vediamo. Quindi questo cosa significa? Che se noi non provassimo paura faremo molte più cose avventate di quelle che già vengono fatte. Quando si è giovani ancora questa capacità di avere, non quella maturità emozionale, a volte può portare a fare delle scelte che poi producono dei danni per noi e per gli altri. Ad esempio la velocità: quando si è più giovani si è più portati ad andare veloce, quindi sulla moto o in macchina. E se non si prova la paura, questa velocità, questo desiderio di andare più veloci può portare a conseguenze non solo per noi, quindi un incidente che può causarci dei danni, ma anche ad altri. Per questo le emozioni, l'emozione positiva e quella che sembra negativa in realtà ci fanno comprendere veramente il valore dell'emozione, perché ogni emozione ha il suo posto, ogni emozione deve trovare cittadinanza nella nostra vita, perché ci aiuta. La gioia la viviamo e la comprendiamo meglio se abbiamo provato la tristezza. perché se non abbiamo mai provato la tristezza non capiamo la gioia. E quando siamo tristi cosa succede? Quando siamo tristi siamo portati a rallentare, siamo portati a riflettere, a capire, a porci delle domande. Quindi la tristezza ha anche una sua funzionalità. Faccio ascoltare proprio una primissima intervista fatta proprio alla fine del convegno al relatore Marco Tinghino su come lui ha vissuto questo incontro. Siamo arrivati alla conclusione del seminario, quindi Marco, com'è andata? Come ti è sembrato il pubblico? Io ho raccolto un po' di espressioni rispetto a quello che è stato il seminario, visto che sono rimasti tutti contenti perché sono stati coinvolti e hanno imparato qualcosa di nuovo. Dal tuo punto di vista?
11: Allora, dal mio punto di vista ho visto un pubblico interessato, ma soprattutto interessante, perché quello che volevo fare era costruire insieme l'argomento, condividerlo, ed è quello che è successo. Quindi sono felice del fatto che mi sia arricchito grazie alle persone che ho incontrato oggi.
0: Grazie Marco.
11: Grazie a te.
0: E quindi anche il relatore è stato soddisfatto perché appunto questo seminario si è costruito insieme, quindi questo è quello che è più importante, non quante cose tu riesci a dire con delle parole complicate, ma quanto il pubblico riesce a ricevere, quanto riesce a essere parte di quello che è il dialogo, di quello che è l'argomento. Quindi spero che queste brevi riflessioni possono aiutarvi, aiutarci a iniziare a parlare con le nostre emozioni, a dare loro un nome e a comprendere quando quelle emozioni devono dar posto ad altre emozioni. Quindi non adagiamoci troppo su un'emozione, solo su quella, ma dobbiamo anche variare e quindi anche imparare a provare le varie emozioni, cercando di veramente leggerle per dare loro la giusta collocazione.
12: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Daniele Calosi, che è il segretario FIOM CGIL della Toscana. Buongiorno. Daniele Calosi,
13: buongiorno a voi.
12: Allora, cominciamo subito con i temi dell'attualità. Come facciamo sempre in questa fascia oraria, in grande evidenza su tutti i giornali l'accordo Iran-USA. Ecco il piano, questo è Repubblica, pubblicati i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7 lo definisce un grande successo, ma colpiremo se non rispettano i piani. Intesa firmata, già in vigore. E questo è quanto leggiamo su Repubblica. Per la verità, sul Corriere della Sera c'è Federico Fubini che parla di umiliazione. Se davvero sarà firmata così, la bozza di accordo di queste ore fra gli Stati Uniti e l'Iran è la maggiore umiliazione della diplomazia americana dalle fughe da Saigon nel 75 e da Kabul del 2021. A leggerli i 14 punti che dovrebbero essere sul tavolo, scorrono come se fosse il regime di Teheran ad aver dettato le condizioni a Donald Trump e ad averle subite. Allora, uno dice, ma è allora un grande trionfo o una umiliazione pazzesca o nessuna delle due cose? Che ne pensa Daniele Calosi?
13: Ah, questo è stato un conflitto che è servito semplicemente per riequilibrare un mercato che è quello del petrolio, di cui questo mondo ancora ne ha urgentemente bisogno, al di là della transizione energetica eccetera, anche perché basta pensare che la maggior parte dell'energia elettrica viene ancora prodotta utilizzando combustibili fossili. E in questo meccanismo Trump pensava di arrivare a una soluzione in tempi brevi provando a piegare il regime di Teheran, e questo non ci è riuscito, diciamo ha trovato l'uscita più breve che poteva, più ottimale per lui, per non perderci la faccia. Ma gli equilibri mondiali sul settore dell'energia non sono cambiati, e questo adesso si apre tutta la fase del gas, sul quale vorrei ricordare che noi acquistiamo il gas liquefatto direttamente dagli Stati Uniti come continente europeo, ed è un altro degli elementi che secondo me alla fine dovrà trovare una soluzione, anche perché Trump negli Stati Uniti ha un calo vistoso dei consensi in vista delle elezioni di medio termine.
12: Allora, Claudio, vuoi aggiungere?
14: Ma ecco, l'impressione che ho avuto è effettivamente confermata anche dalla postura di Trump che abbiamo visto al G7. Era un Trump in mezzo agli altri, non sopra gli altri. Era un Trump che cercava di, insomma, come dire, di stare al gioco, ma era un Trump, secondo me, abbastanza, si notava bene che era un Trump più dimesso. Forse anche colpito, e questo mi ha colpito, e voglio sapere che ne pensa Daniele Calosi, cioè mentre lui costruisce questa Casa Bianca che vuol fare il posto più bello, più geniale di tutti, davanti a Versailles credo che probabilmente anche il grande Trump si sia sentito tremare le gambe dinanzi a quella bellezza irripetibile.
13: Ma io, è imparagonabile la bellezza di Versailles a quella della Casa Bianca, ma il punto non è un fatto architettonico. Io credo che se noi avessimo dimostrato come europei di essere davvero una comunità istituzionale, non politica, istituzionale, coesa, come vecchio continente potremmo essere dei garanti della pace, e non solo dei garanti della pace, ma anche degli equilibratori dei poteri mondiali. Questo l'Europa ha deciso di non farlo. Ora, che Trump si sieda al tavolo con gli altri in maniera che sembra anche da un punto di vista prossemico del linguaggio del corpo al pari degli altri, è semplicemente il fatto che secondo me si sta rendendo conto che lui, come dicevo prima, nel suo paese ha delle forti tensioni sia di carattere che si potrebbero trasformare nelle elezioni di novembre in un pessimo risultato per lui, ma ci sono anche fortissime tensioni sociali. Vi ricordo solo che c'è stato una situazione in cui in questo momento negli Stati Uniti c'è una grande convention di tutti i sindacati statunitensi che sta ridefinendo e chiedendo una piattaforma collettiva per il cambio, diciamo così, di passo sociale delle politiche sociali in quel paese.
12: Quindi ci sono anche delle lotte sociali di cui magari non siamo sempre consapevoli, noi che guardiamo da lontano.
13: No, non arrivano, ma ci sono, cioè certo, ci sono ogni giorno nelle città americane, sono manifestazioni di protesta o contro la guerra o contro la situazione comunque di un aumento del costo anche dell'energia, e quindi la spinta inflazionistica c'è anche negli Stati Uniti, che sta mangiando i salari, e su questo i lavoratori americani si stanno muovendo.
12: Staremo a vedere anche con l'elezione del midterm se tutto questo avrà delle conseguenze anche politiche. Allora, per arrivare a casa nostra invece, ci sono manifestazioni anche da noi, la situazione delle acciaierie di Piombino, che tu conosci bene, Daniele Calosi, e poi Electrolux, sospesi 1719 licenziamenti per 50 giorni, ma le tensioni rimangono molto forti. Ecco, uno sguardo così generale, Claudio?
14: Senza contare l'Ilva,
12: Certo.
13: Il Ve Piombino sono in parte legate, anche perché se noi avessimo l'Ilva che funziona, avremmo poi dopo anche le risposte per Piombino. Il punto vero è un altro, il punto vero è che a Piombino non è solo una situazione di crisi che riguarda la JSV e tutta l'area che fa i cosiddetti treno binari, ma abbiamo la situazione che ancora non si è di fatto concretizzata, la revisione, cioè dove sarà l'acquisizione da parte di Medinvest di un'area, di una parte dei lavoratori che dovranno andare a produrre la lamiera, e dall'altra parte invece abbiamo una situazione del polo siderurgico complessivo che oggi investe Magona. Comunque sta di fatto che ieri è stato firmato il prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori di Magona. Questo mette nella condizione comunque di avere un elemento di continuità salariale, e il punto vero è che se lì non c'è una politica seria di investimenti rischia, per quanto riguarda Magona, per quanto riguarda JSU e per quanto riguarda Medinvest, dovrebbe nascere, il rischio è concreto che per la città continua ancora a rimanere ferma. Ora ragione per cui noi il 9 di luglio ci sarà una grande manifestazione a Firenze di tutto il settore industriale toscano, non riguarda solo Natalmeccanici, perché l'assenza di politica industriale oggi la stiamo pagando e la stanno pagando i lavoratori, che per vivere hanno bisogno di lavorare. Quindi ci sarà uno sciopero generale per l'intera giornata, unitario di tutti i sindacati di tutto il settore industriale della Toscana, non solo metalmeccanico, ma di tutta la manifattura.
12: E allora su questo naturalmente ci ritorneremo. Forse un'ultima battuta, purtroppo velocemente per i tempi radiofonici, a proposito del annoso problema dell'evasione fiscale. Lo scorso 15 giugno è apparso sul Corriere della Sera il data room di Milena Gabanelli: evasori, ladri di futuro protetti dai condoni. Dal 2015 l'evasione in Italia è almeno 100 miliardi l'anno. Le nuove regole incoraggiano a pagare solo se scoperti. I finti poveri chiedono bonus e tolgono risorse ai poveri veri. E poi c'è, insomma, da leggere questo articolo pieno di dati. Lei conclude con questo paragrafo: l'umiltà è una virtù stupenda, il guaio è che molti italiani la esercitano nella dichiarazione dei redditi. Chi aveva fatto questa frase? Aveva detto questa frase era Giulio Andreotti, con la sua ironia, insomma. L'analisi sui dati pubblicati dal MEF nel 2025 mostra che rispetto alla congruità delle dichiarazioni sono sotto soglia il 25% degli studi medici e laboratori, il 37% delle farmacie, il 48% dei dentisti, il 37% dei notai. E continua, Daniele Calosi, questo non è un problema di questo governo, è da decenni che va avanti così, forse dall'Unità d'Italia. Si potrà veramente cambiare la situazione, oppure anche, e su questi sindacati si battono sufficientemente? Sentiamo Claudio.
14: Come mai non vedo i pensionati e non vedo gli operai?
12: Vabbè, questo chissà perché. Allora, Daniele Calosi, una battuta finale su questo.
13: Di tutti i professionisti che mancano quelli che danno di gettito l'80%, più dell'80% di gettito fiscale in questo paese deriva dal reddito del lavoro dipendente e pensione. Ma detto questo, il paradosso è che si continua ad aumentare la pressione fiscale nei confronti della gente che per vivere deve lavorare o ha lavorato perché è in pensione, non si restituisce il drenaggio fiscale a fronte dell'aumento dell'inflazione ai lavoratori e ai pensionati, e come se non bastasse si continua la politica dei condoni. Però se si parla di mettere una legge che sulle ricchezze sopra 5 milioni di euro
12: apritisce
13: allo spalanzo di terra, cioè a me mi sembra un po', vi do una battuta, noi tutti i governi si sono succeduti, a partire non ultimo questo, fa una politica un po' alla Superciuk invece alla Robin Hood, il mitico supereroe al contrario di Alan Ford, per chi alla mia età, cioè quello che rubava ai poveri per dare ai ricchi. Ecco, noi siamo di fronte a un evasore fiscale, un Superciuk. Cioè,
12: senta, ma proprio in 20 secondi, è questione di competenza che manca o di volontà politica assente?
13: Di volontà politica.
12: Bene.
13: Di volontà politica.
12: Grazie allora a Daniele Calosi per essere stato in nostra
13: grazie
12: compagnia
13: a voi
12: quest'oggi. A risentirci, grazie mille.
13: Arrivederci.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.